Wednesday, Salty Kicks,

0: continua la maratona delle interviste agli editori che saranno con noi in festa quest'estate, la festa di Radio Onda d'Urto che si terrà quest'anno dal 5 al 22 agosto. Oggi è con noi una delle case editrici storiche, sodali, che da più tempo orna i banchi della libreria del Gatto Nero, vale a dire Agenzia X, e diamo il benvenuto al suo editore Marco Filopat. Ciao Marco e grazie di essere qui.
1: Tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto.
0: E con noi oggi c'è anche Francesca, volontaria della libreria del Gatto Nero, appassionata di Agenzia X, che ha già effettuato alcune interviste particolari sul libro pubblicato da Agenzia X sul premio Dubito del 2025,
1: sì.
0: E poi ha seguito la finale con un reportage insieme a Beppe dell'ultima edizione, quella del 2026. E allora io vi lascio chiacchierare un po', sono qui, magari poi rompo un po' le scatole se vedo che saltate qualche libro che mi sta particolarmente a cuore.
2: Ciao Filopat e ciao.
1: Ciao Francesca, ciao.
2: Allora, come diceva Pamela, Agenzia X è una delle case editrici appunto storiche che da più tempo partecipa alla festa e come casa editrice indipendente mette in risalto le voci dei rappresentanti di controculture e movimenti sociali, e la X richiama l'acronimo X, Idee per la condivisione dei sapere. Quest'anno dove ci porta Agenzia X? Che cosa ci aiuta a conoscere? Cosa troveremo sui banchi della festa?
1: Beh, allora, innanzitutto abbiamo tre libri che stanno andando bene e hanno fatto tantissime presentazioni. Queste sì. La prima è La periferia vi guarda con odio. Come nasce la fobia di Maranza? L'autore si chiama Gabriel Cerussi, è un libro che ci ha dato tante soddisfazioni perché ha avuto decine e decine di recensioni dovunque, è stato chiamato a fare presentazione da fatti più di 120, è uscito a novembre, è un libro che noi stiamo lavorando ormai da 3 anni sulla questione delle seconde generazioni. A partire appunto dalla loro passione per le controculture, a partire proprio dal rap e dalla trap. E questo libro qui ci abbiamo messo un anno a farlo insieme all'autore e ci ha stupito ad ogni passaggio, perché ogni volta che portava un pezzo nuovo del libro noi rimanevamo folgorati dalla sua capacità di scrittura, dalla sua capacità anche di analisi del fenomeno. Lui anch'esso è uno di seconda generazione per metà, nel senso che la mamma è italiana di Roma e il padre invece è di origine libica, e quindi è molto dentro la scena, diciamo, delle nuove generazioni, delle seconde generazioni che ascoltano musica rap. È anche giornalista scrive di musica in diverse testate abbastanza importanti a livello europeo. È un ragazzo che ha solo 27 anni, se lo sentite parlare rimarrete veramente affascinati già soltanto come parla, e il libro è una serie di capitoli che prendono in considerazione le diverse comunità che si stanno formando nelle diverse città italiane, Milano, Torino, Genova e anche Bergamo, soprattutto il quartiere Zingogna, dove c'è una grossa comunità di ragazzi senegalesi di origine senegalese che ascoltano la trap, per esempio. E lui segue non tanto i musicisti che hanno già fatto successo, bensì chi ascolta quei musicisti, chi fa parte della comunità che ha prodotto un musicista che poi ha fatto un po' di successo. Sostanzialmente quello è il suo sguardo, quindi uno sguardo dal basso. Però alterna queste sue, non sono proprio interviste, lui passa dei giorni, delle ore insieme a questi suoi interlocutori, va a mangiare a casa della madre, la madre marocchina, va a fare un giro in Senegal, va a Torino alla Barriera e vede tutti i posti di aggregazione del Torino, e alterna questi suoi, diciamo, reportage a fianco di qualcuno di seconda generazione anche a diciamo, capitoli di carattere teorico su che cosa vuol dire la figura del Maranza, come è diventata veramente una fobia per molti mass media e anche per certi politici. Analizza questo e poi analizza anche magari ragazzi di seconda generazione che sono diventati, ce n'è uno bellissimo dove racconta un ragazzo egiziano che è diventato un imprenditore vendendo magliette, felpe e ragiona proprio anche sulla maniera sull'attitudine dei Maranza, appunto. Maranza poi ci sono dei capitoli dove spiega l'orgoglio Maranza e sostiene praticamente Gabriel che c'è una specie di internazionale Maranza in giro per tutte le grandi città europee, sono un ponte di collegamento tra Europa e Africa e questo gli dà una certa visibilità anche, è proprio una certa identità di persone che sono un po' comunque disorientate, con un piede in Italia o in Europa e un altro piede in Africa, e quindi questa cosa qui sta funzionando abbastanza bene tra di loro e sta producendo delle canzoni che poi arrivano ai vertici delle classifiche, ecco. E poi c'è anche un'indagine dentro il libro, poi c'è anche qualche intervento di alcune donne che preferiscono non lavorare più con i bianchi, che si sono trovate male, preferiscono lavorare solo con le seconde generazioni. Poi ci sono altri sociologi che raccontano in particolare un focus sul quartiere Quadrilatero di San Siro di Milano. Insomma, è un libro fatto bene, è un libro fatto bene che ci ha dato tanta soddisfazione sia come vendita, ma soprattutto come lui è stato chiamato diverse volte in televisione, ma non ha mai voluto andare. Anche noi abbiamo insistito che non andasse contro la nostra, contro il solito tram contro economico che abbiamo noi come agenzia X, e lui infatti non è andato.
0: Ci piacerebbe per questo, fammelo dire, filo.
1: Quindi ci siamo trovati molto bene con Gabriel, veramente ci è diventato un fratello e vi manderò un bel po' di copie di questo libro perché va a ruba. Proprio va a ruba appena si mette giù.
2: Molto bello, sì.
1: Davvero, io manderò tante copie. L'altro libro è Assalto alle piattaforme. L'altro libro? Passiamo, se no parlo troppo, con un libro che ci ha dato tanto, insomma, quest'anno. Ma

0: dimensione online che ormai è una dimensione fagocitante, siamo attaccati ai social come delle sanguisughe, cavolo. Però il fatto che la sanguisuga sono i social stessi. L'anno scorso avevamo fatto. Questi sono due filoni principali di ricerca di Agenzia X: da una parte, appunto, rapportarci con capire i nuovi abitanti delle periferie, e dall'altro quello che succede nel web, come liberarci e trovare delle formule nuove di comunicazione online. Ecco, Kenobit spiega bene che è un piano di separazione graduale dai social network tipo TikTok, Instagram, e di entrata dentro al Fediverso. Il Fediverso è praticamente un social senza algoritmo, senza pubblicità, senza bolle di riferimento, alternativo, per diverso. La Santa Penapomea analizza proprio i meccanismi oppressivi del capitalismo sul web e propone un percorso concreto per neutralizzarli.
1: Kenobit è stato ospite di una puntata della Polvere della Battaglia.
0: Ecco, infatti, le sue presentazioni sono particolari, perché inizia praticamente con un workshop, perché lui è un grande divulgatore.
1: Lui si è definito un pusher con me, lui ha detto: guarda, io sono un pusher fantastico, no? Il libro io l'ho trovato anche molto interessante, perché racconta anche il suo rapporto, è molto posizionato, no? Il suo rapporto appunto con i social. Abbiamo riso tantissimo e anche però digrignato i denti su quello che è l'inevitabile merdificazione che prima o poi, come fase finale dell'estrazione di valore, travolge ogni social e travolgerà tutti i social, e poi ci sarà quello dopo. Questo è un libro che sicuramente interesserà le persone.
0: No, certo, è un libro che è importante. Io le presentazioni che fa qui a Milano, che ne fa numerose, ogni tanto ci vado e mi stupisce il pubblico giovanissimo che sta lì a chiedergli delle cose che poi cominciano a capire, perché diventano complicate anche per me, eppure lui riesce a spiegarle perfettamente senza entrare troppo in tecnicismi che facilmente gli hacker hanno, oppure in questioni troppo filosofiche, troppo lontano dalla realtà. Ecco, però passiamo a un altro libro, perché qui sono tanti libri. E un altro libro che noi avevamo pensato che fosse importante, ma non così tanto come si è fatto alla fine, si è rivelato, è stato Ballare nella catastrofe di DJ Henry. Due parole su DJ Henry: alla mia età, 64 anni, viene da un quartiere popolare di Milano a nord, io vengo da un quartiere popolare a sud, lui da Niguarda, io da Giambellino, siamo sempre stati grandi amici. Lui è secondo me uno dei più originali DJ che abbiamo qui in Lombardia, ma forse anche in Italia. Innanzitutto suona soltanto, cioè mette i dischi, perché non è solo lui, dice che non è suonare, mette i dischi 45 giri e viene più o meno dalla controcultura Northern Soul, dalla scena Northern Soul, quindi mette musica soul. Però in realtà, siccome ha iniziato a fare il DJ quando aveva 20 anni, io facevo libri, lui metteva dischi, è diventato veramente una specie di grande saggio del DJing, e racconta che cosa è per lui il mestiere, il lavoro culturale del DJ. Quindi sostiene che quelli che si fanno pagare migliaia e migliaia di euro non sono dei DJ, perché i DJ devono essere umili, tranquilli, devono condurre una serata, ma ascoltando il feedback della gente che balla. L'importanza di ballare poi nella catastrofe, di cercare quei momenti di festa che sono necessari in questo momento così difficile. Infatti ballare nella catastrofe vuol dire anche per almeno il momento in cui tu ti liberi, che balli un po', essere sicuro che sei in un ambiente dove non ci sono sfruttatori, dove non ci sono sbirri, non c'è gente che va in cesso a farsi le piste e quant'altro, e il clima è orizzontale. Infatti lui fa la differenza tra la festa verticale, dove ci sono quelli che guadagnano e quei poveracci che sono sfruttati, e invece le feste orizzontali, dove c'è assolutamente nessuna differenza.

0: chi si diverte e chi aiuta la festa. Questo è stata una nostra scommessa, sto libro, perché pensavamo che comunque era una roba che non interessasse a tanti, invece anche lui ha fatto un sacco di presentazioni, continua a farle, siccome è molto bello da ascoltare anche da un'altra dimensione, perché poi il DJ è diventato una figura che è talmente popolare, è diventata quasi mainstream. Adesso lui riporta alle origini la questione. Mariana Catastrofe, tra l'altro, c'è anche tutta la sua vita, che è una vita molto particolare, la sua, è nato da una famiglia di membri del PC proprio stalinisti, che lo consideravano il loro futuro rivoluzionario, e quindi hanno inserito questa sua dedizione alla causa. E poi lui non ha lasciato la causa, quella politica non l'ha affrontata, non l'ha voluta affrontare, e la stessa dedizione però l'ha portata nello studio della musica. E infatti, anche come dice Claudio Sorge, che forse è uno dei giornalisti musicali più importanti del contemporaneo italiano, sostiene che Enrico lo conosco da una vita, dice, l'ho sempre stimato, non per il fatto che è un bravissimo DJ, ma per la sua incredibile competenza musicale, perché sa tutto di tutti. Infatti ci sono anche le sue playlist, che sono canzoni che nessuno conosce, però poi dopo, quando le senti, capisci che sono quelle che ti fanno ballare tanto e tu nemmeno sapevi che fossero così quei nomi, ecco. È una situazione veramente che crea questo libro molto divertente, soprattutto per chi piace ballare sostanzialmente. Però alla fine abbiamo visto che piace ballare un sacco di gente, un sacco di donne che fanno domande durante le presentazioni, che io non me l'aspettavo. Siamo andati anche in Svizzera 2-3 settimane fa, che è considerato una specie di star a Chiasso e Mendrisio, infatti c'era lì il suo pubblico incredibile. Passiamo ad altri libri, perché qui si fanno un po' lunghi. L'ultimo uscito è Il primo Maranza al governo, sempre nella nostra diciamo filone di ricerca, sì, del rapporto con i Maranza. Lui si chiama Mosa Wan, figlio di due egiziani, è soprattutto un artista poliedrico, perché sa disegnare, sa fare poesie, sa fare il writer, fa installazioni artistiche, e adesso qui ha provato a fare un romanzo ambientato completamente in una periferia che non si capisce nemmeno di che città, potrebbe essere Milano, ma potrebbe essere anche Torino o Roma, e parte dalla morte di uno di loro, ucciso dalla polizia tipo Rami in corvetto l'anno scorso, e quindi si aggrega sulla morte di questo amico una specie di congrega dei Maranza, ci sono 4-5 protagonisti che decidono di fare un partito politico lontano dalla giungla, e poi dopo il romanzo va avanti e succederanno delle cose molto divertenti, che non posso spoilerare, che ti fanno però entrare nella loro comunità. È un libro abbastanza immersivo, quasi ti senti di capire le loro esigenze, le loro storie, anche come mangiano, ma anche come parlano, l'assenza della P, ad esempio, perché l'arabi non la dicono mai, quindi dicono sempre P, oppure come cosa mangiano, quali sono le loro storie, i loro sogni, insomma. Noi abbiamo fatto un libro con la Francesca l'anno scorso, con la Francesca che si chiamava appunto Etnografia Trap, che era un libro per decolonizzare il pensiero bianco, cioè il nostro pensiero. Poi quello di Gabriel, che invece è un saggio vero e proprio, che ti fa entrare a livello teorico e proprio di strada dentro di loro, e questo qui invece è un'immersione vera e propria. Mosa Wan, Il primo Maranza al governo, un piccolo libro della collana Unicotone, quella dedicata alla narrativa sotto i 35 anni, lui ha 27 anni, Mosa Wada.
1: Hai ricostruito tutto questo percorso che state proponendo rispetto a questo tema, oltre all'etichetta, oltre all'appiattimento dell'etichetta del Maranza, attraversando quindi attraverso questa parola attraversando un mondo, restituendolo in tutta la sua complessità, ecco.
0: Le periferie sono abitate da tante seconde generazioni ormai, eppure nessuno ancora ha capito qual è l'importanza di tentare di capirli e di colloquiare e avere un dialogo serio con loro. Anche noi tentiamo andare in questa direzione. E lo facciamo con altro, anche con la musica è importante, perché la musica è indubbiamente l'arte che riesce a accomunare anche le aspirazioni, se vuoi, dei ragazzi di periferia con quelle di noi, tra virgolette, rivoluzionari, ecco. Quindi uno sguardo verso di là è importantissimo darlo, a nostro parere. Un altro libro invece che è più, diciamo, della nostra collana principale è ancora sull'occupazione e sulla musica a Berlino, si chiama Geniali Dilettanti ed è scritto da Matteo Babe Ferrari, che era perché purtroppo è morto, e questo libro è stato fatto dai suoi compagni, è morto di infarti di un cancro improvviso a 45 anni, era uno dei attivisti del centro sociale Bartleby, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, di Bologna, certo. Che era un centro sociale molto interessante, molto intellettuale, tra virgolette, che era costituito quasi interamente da sociologi, filosofi, e faceva delle cose molto interessanti anche insieme a Wu Ming, periodo credo 2011-2016, forse no, 2010-2015, a noi c'era capitato più volte di essere invitati in iniziative o talk o dibattiti molto interessanti, e quindi avevamo bene in mente che cos'era. Babe era uno dei protagonisti di quella esperienza, e questo libro è la tesi di laurea che lui ha fatto su Berlino, che appunto era in inglese ed è stata rimessa apposta dal collettivo di amici suoi. Un libro che noi avevamo appena fatto Barricaden, eravamo un po' indecisi se farlo o meno, poi abbiamo letto la sua tesi, che è straordinaria, bellissima, perché racconta proprio in tutti i dettagli il movimento che c'è stato dagli squatter ai punk, ai raver, e poi alla musica elettronica, e poi alla fine all'esplosione della grande scena techno berlinese. E quindi sembra proprio che leggendo questa tesi è come se fai un viaggio e capisci che le idee che escono fuori nelle periferie, nell'underground, nelle controculture, poi sono destinate a loro malgrado di essere prese e fagocitate dal sistema. Ma siccome la scena techno, nessuno lo sa, viene proprio dalla incredibile mescolanza di culture diverse, provenienze diverse, che si era vissuta a Berlino tra gli anni 80 e gli anni 90 dopo la caduta del muro, è proprio in quel milieu che nascono delle idee stupende. Poi vabbè, c'è tutta la storia di Matteo, appunto, di Matteo Babe, raccontata dagli amici, si capisce la genialità del personaggio, c'è anche tutta una storia appunto del Bartleby, che cos'era. E ci sono anche Massimo Zamboni, Latino Nelli, non mi ricordo, di Claudio Latino Nelli, che il nostro futuro è nella scomparsa di Babe stesso. La cosa interessante anche è che ci sono tantissime interviste, tra cui quelle quella di Christopher Fringeli, che è lo storico punk fondatore della rivista Dataside, che è una rivista importantissima degli anni 00, che tipo Decoder fu quella, Dataside. Poi c'è Steve Morell, che è uno squatter, un DJ, un organizzatore di concerti, che aveva fatto tutti i festival più importanti, tra cui lo stesso festival che si chiama Geniali Dilettanti, che era importante capire che un festival che si chiamava così, Geniali Dilettanti, che faceva salire sul palco le persone geniali, anche se magari erano dilettanti nella propria arte. E poi infine c'è Mark Harrison degli Spiral Tribe, che come sappiamo ricordiamo quando scappò il padre Altrai, quando scapparono gli ispettori della polizia da Londra, si sistemarono lì a Berlino e poi rispetto al Tribe, diciamo, è proprio l'anello di connessione tra la musica techno underground e rave alla poi esplosione della scena techno. Ecco, c'è anche Massimo Zamboni che parla, perché appunto Massimo Zamboni era andato del CCCP, era andato a Berlino nei primi anni Ottanta, quindi è anche lui una testimonianza importante.
2: Sentiamo se sì. Francesca magari vuole manovrare verso qualche titolo, oppure se sì. Ti lascia continuare così, fiume in piena.
1: Aveva colpito anche Apocalypse Tomorrow, Cronache da un futuro dopo la catastrofe, perché questa raccolta di racconti.
0: È un libro quello, era partito un concorso che doveva partecipare metà, diciamo, il pubblico, la comunità dei lettori e delle lettrici di Agenzia X, e per metà invece trovati dalla facoltà di sociologia di Pavia, della Bicocca e della Statale. Ma alla fine sono arrivati 12 contributi dalla nostra comunità e solo due da uno dalla Bicocca e l'altro dalla Pavia, cioè, e quindi insomma è stato un libro monco, perché non c'è stato nessun ban, aveva fatto anche la giuria che avrebbe dovuto leggere, però alla fine sono andati solo 14 e l'avevano stampati tutti e 14. È un libro ad alti e bassi, perché ci sono dei racconti, sono tutti racconti brevi, 14 racconti brevi sull'apocalisse, cosa succede, potrebbe succedere dopo l'apocalisse, sostanzialmente, oppure durante l'apocalisse. Quindi si prevede di già che il mondo così come lo conosciamo è crollato. Chi la vede bruttissima, la maggior parte, ma c'è chi anche la vede che forse addirittura da una prospettiva solare, tipo il solar punk. Ecco, alcuni racconti sono molto carini, aveva fatto una bella presentazione proprio in Bicocca, dove sono tutti i partecipanti, sono arrivati tutti sotto i 35 anni, ed è stata una bella presentazione di quel libro lì, anche se, ripeto, noi aspettavamo un contributo più forte da parte degli studenti, che invece non c'è stato.
2: Come mai?
0: Infatti se lo siamo chiesti anche noi, ma però soprattutto se lo dovevo chiedere tutti i professori che ci hanno aiutato a farlo, perché è stato il bando l'abbiamo lanciato noi e più di 3 o 4 professori di sociologia. Erano più numerosi i sociologi che non i loro studenti, alla fine, che hanno partecipato. Però comunque è un libro che fuori dall'università non è tanto facile farlo, però dentro quell'università noi poi siamo riusciti a fare questa bella presentazione e abbiamo intenzione di fare una specie di rave dell'apocalisse lì in Bicocca a settembre, perché così almeno dobbiamo scuotere un po' le merci annebbiate di questi vediamo, insomma.
2: Senti Filo, ma tu i racconti te li ricordi così all'impronta o no?
0: Sì, qualcosa.
2: No, ma perché
0: ricordo.
2: Sono curiosa di sapere se il racconto di Luca Gringeri è stile solar punk o no. Penso di no, però.
0: No, non è solar punk. No, Luca Gringeri.
2: Era un po'
0: no.
2: Una battuta.
0: Gringo assolutamente. Gringo, io da noi qui in Agenzia X, in come redazione, da una vita che diciamo che deve scrivere qualcosa per noi, però poi dopo non crede nemmeno nella forza indiscutibile del libro, lui mette in discussione pure quello. È un tipo assurdo, però prima o poi riusciremo a trovare a metterlo tra i nostri autori, guarda, per forza, un po' bravo. Io di un altro libro ancora non è uscito, ma che è ormai andato già in stampa, qualcosa vorrei dire, e si tratta del libro di Sergio Bologna.
2: Vabbè, qualcosa devi dire di fronte a questo nome.
0: No, Sergio, che adesso si chiama Fondegger, come sua madre, Bologna, e si chiama Vivere su linee di confine, e i miei primi 20 anni a Trieste. E lui racconta tutta la sua storia dei primi 20 anni a Trieste. Trieste, è un'immersione nella Trieste. Lui è nato nel 1937, ormai ha 89 anni, e racconta dalla, proprio dai primi suoi ricordi, ma addirittura dalla nascita, che è una nascita molto particolare, che sembra che muoia il giorno dopo, invece poi sopravvive, e lui mette in relazione tutto quello che gli è accaduto dopo. Sappiamo, insomma, non devo spiegare chi è Sergio, che poi per noi è un grande maestro, lui mette in relazione tutto quello che ha imparato in quei 20 anni in una città di confine tra classi, soprattutto è quello che lui è quello che ha appreso lì a Trieste in quei 20 anni, e come è stato importante per la sua vita successiva. Quindi fondatore di Potere Operaio, quindi grande esperto della logistica internazionale, consulente delle più grandi aziende al mondo di container e mica container, grande e attentissimo osservatore dei movimenti operai, soprattutto dei movimenti di classe, come lui dice. E quindi questo libro è un libro che noi ci siamo innamorati qui appena l'abbiamo trovato. Veramente era da tanto tempo che voleva, che lui l'aveva scritto sto libro, che poi non era mai riuscito a pubblicarlo, perché alla fine, 87 anni, parlare della madre, del padre, quando lui è piccolo, era faticoso. E invece proprio durante la serata del Premio Dubito, che abbiamo mangiato insieme, perché lui è un appassionato del Premio Dubito, ci ha detto: basta, questo libro lo finisco, te lo regalo, Filo, mi ha detto così, e io ero chiaramente molto contento. Poi dopo che me lo sono letto ancora di più.
2: Ma quando esce, Filo?
0: Il libro guarda, è andato in stampa una settimana fa, quindi tra una settimana ce l'abbiamo.
2: Ma quindi ce l'avremo in festa?
0: Sì, in festa ci sarà, per questo l'ho detto. Andremo a Trieste l'ultima settimana di giugno a presentarlo, che sarà una gran festa con tutti i suoi amici novantenni che sono diventati ormai suoi grandi fan. Poi ci pensiamo, poi anche perché poi Sergio ha mantenuto una lucidità di un ragazzino, che tante volte è molto più lucido di me, anche nonostante i suoi 89 anni. Come sapete, perché è appassionato, lui ancora scrive delle cose stupende sui movimenti, sulla questione della Palestina, ha scritto tantissimo, soprattutto sulle lotte di carattere
2: lo sentiamo anche in radio. Davvero ansiosa di leggere questo libro. Qualche anno fa mi ricordo che era uscito un suo articolo, se non vado errata, su Doppio Zero, che si titolava Etica e Fede, parlava dell'eredità di Barthe e Bonhoeffer. Ha fatto un'impressione enorme, perché
0: no, ma anche questo, vedrai, me la leggerai subito al volo, vedrai, perché ma perché poi cerca di capire i significati delle separazioni di classe, no? E delle possibili convergenze tra classi sociali, no? Ragiona sui confini mobili che ci sono, per esempio mette in relazione il fatto che casa sua era proprio era il confine tra il quartiere operaio dei cantieri San Marco, dove facevano le navi e tutto quanto, e invece il quartiere dei ricchi, capito? Quindi questa cosa qui lui già come punto d'osservazione della sua adolescenza è un punto d'osservazione di già ai confini.
2: Certo.
0: E quindi c'è tutta questa...
2: Dovremmo raccontare tutto il mondo così, perché in realtà tutto il mondo è così.
0: Esatto. No, infatti poi leggendolo ti rendi conto che sono cose universali quelle che lui dice.
2: Ma allora, grazie per questo regalo. Anche di questo ti chiederemo delle copie in più, comunque, perché sono sicura che tante persone in festa vorranno leggere.
0: Lo so.
2: Francesca, qualche altro libro? Questo era una sorpresa, quindi noi non lo sapevamo.
1: Parlare di un linguaggio diverso, appunto, abbiamo parlato della musica, ho visto invece Cinema Palestina, quindi memorie e immagini, ecco, resistenti.
0: Sì, Cinema Palestina, Elena è questo progetto vicino alla Palestina ha avuto, è partito praticamente subito dopo il, l'ottobre del 2023. Elena ha fatto una fatica mostruosa a scrivere, come potete immaginarlo, però noi ci tenevamo perché volevamo dare un po' di cioè, siccome sulla Palestina sono usciti tantissimi libri, noi volevamo dare invece l'idea del cinema, proprio dell'immaginario palestinese, l'immaginario della diaspora, l'immaginario della Palestina stessa, e siccome è tutto un percorso dalla Nakba, infatti, dal 48 fino adesso, fino ad arrivare proprio agli ultimi film, tu hai una specie di storia attraverso l'analisi dei diversi film che sono usciti, una storia. Certo, è stato un libro faticosissimo per la povera Elena, perché tra l'altro è uscito proprio nel momento in cui c'era settembre, ottobre scorso, e quindi c'era una voglia di gran parlare di questa cosa qua. E noi avevamo proposto appunto questa lettura del cinema, che secondo noi dava la possibilità anche di andare oltre al dolore, che però alla fine non ce l'abbiamo fatta, insomma, il dolore era talmente forte, però comunque è un libro che noi siamo orgogliosi di averlo fatto e che non è la cronaca di quello che sta succedendo, fa parte proprio di tutta la cultura, la straordinaria cultura palestinese, perché altrimenti sembra che sia un popolo oppresso e basta, oppresso ma ad una capacità creativa geniale, importantissima, che viene fuori con tutti questi film che sono usciti.
1: Quindi dà anche una, come dire, restituisce tutto quello che può essere l'immaginario, le pratiche, la resistenza e quello che può essere il mondo palestinese a 360 gradi, ecco, quindi
0: sì, dando certo,
1: dignità a questo discorso.
0: Tutta l'arte palestinese ci mette in condizione di capire qual è il vero ruolo dell'arte, cioè l'arte sociale. Cinema Palestina è proprio questo, l'arte sociale. L'arte o è sociale non vale niente, non vale, ecco. Quel libro te lo dice chiaramente. Tutte le stronzate che escono nel cinema, che spendono un sacco di soldi. Anche se devo dire che Le città di pianura a me è un libro che è un film che mi è piaciuto. Nonostante sono contento che ha vinto così tanti, a parte che c'è il mio amico carissimo, che...
2: Allora Filo, apriamo un brevissimo dibattito. Io non l'ho visto, ho letto tante critiche. Francesca, lo hai visto?
1: Io è da tempo che dico ok, è programmato in quel cinema, quindi vado.
2: Niente,
1: e non vado.
2: Non l'hai visto neanche tu, ho già capito.
1: Non ancora, ma
2: va bene.
1: Sì,
2: dai.
1: Ho sentito però recensioni positive.
2: Allora Filopata, sei qua, scusami, raccontaci così due o tre minuti perché ti è piaciuto questo film, è interessante.
0: Certo, beh, innanzitutto è ambientato nel Veneto. Il Veneto, come sappiamo, è una regione che ha un'identità fortissima, no? Voi bresciani ancora lo potete anche capire molto meglio di noi milanesi.
2: Noi siamo contigui.
0: Infatti, siete contigui. E quindi sono due ubriaconi i protagonisti, che tirano su un ragazzino napoletano dentro la loro avventura alcolica incredibile, però è proprio il disorientamento totale delle persone che magari hanno fatto un po' di fortuna quando avevano 30 anni e si ritrovano a 45 anni con in mano niente, perché è una società, quella veneta, che o lavori e sei dentro alla fabbrichetta e la partita IVA e sei uno che lavori, altrimenti sei buttato fuori dal circuito quando arrivi a 40 anni e non ti resta che appunto l'alcol. E quindi è una narrazione dal basso, da persone che normalmente non sono mai rappresentati nel film, no? Sono o persone che hanno fatto successo, fanno, oppure qualcosa che ha fatto un'avventura, loro non hanno fatto nessuna avventura, sono dei poveracci, e girano per questa ambientazione di una regione che ha un piede ancora nel passato operaio e contadino, in una trasformazione incredibile che ha avuto. Assomiglia un po' a anche certi aspetti tipici di Works di Vitaliano Trevisan, un po', qualcuno se l'ha letto quel libro lì capisce che c'è dentro molto, no?
2: Filo, adesso noi lo dobbiamo vedere, poi noi dobbiamo parlare quando ci rivedremo.
0: Certo, cioè no, perché comunque è da quando l'ho visto io che sono impegnato nella difesa di un film, e devo dire che quando adesso ho vinto tutti quanti quei premi a Donatello sono stato contento io per la prima volta. No, però parlavamo di cinema, che il cinema italiano fa schifo, e invece è venuto fuori questo, perché tra l'altro era uno di quei film che è costato pochissimo, che faceva 3 giorni in sala e poi se ne dimenticava, invece il passaparola, solo il passaparola è andato proprio a grande successo, veramente. Poi sono stato ultimamente a Treviso, a Padova, a Venezia, quindi sono stato proprio inserito dentro a dei dibattiti che a molti fa schifo, è vero. Molti sostengono che comunque
2: sì, c'è una
0: banda
2: certo...
0: di briaconi. Chi se ne frega di questa banda di briaconi, capito? Ci siamo dimenticati di dire che poi a me quello che ha affascinato è l'interpretazione di Pierpaolo Capovilla, perché io lo conosco benissimo, un amico, chissà quante volte sarà venuto a suonare col suo gruppo Teatro degli Orrori, oppure qualche performance di reading di poesia di Capovilla, è straordinario.
2: Sì, lui l'ho visto anch'io, parla... bravissimo, l'ho visto anch'io per Teatro degli Orrori.
0: È un caro amico e quindi io mi sono anche fatto un po' prendere dal fatto che...
2: Sì, bello tra l'altro comunque che al cinema arrivino anche questi attori che magari non sono le facce note, il mainstream, quelli, però che in realtà sono dei grandissimi.
0: No, poi lui fa se stesso, proprio sembra non è che ha fatto molto fatica a fare interpretare quel ruolo, perché tra l'altro la cosa interessante per chi conosce un... storico militante di Feltre che si chiamava Dori, però Capovilla ha scelto quel nome lì, Dori, quindi anche un omaggio a un nostro grande compagno che non so se lo conoscevate, però è importantissimo, fondatore del centro sociale Cayenna negli anni 90, poi grande militante dagli anni 70, lui dentro anche il potere operaio. Quindi lui ha scelto di chiamarsi Dori, che era un grande, grande, grande amico suo, era appunto.
2: Francesca, vuoi chiudere tu? Vuoi magari ancora indicare qualche titolo? Vuoi fare un'altra domanda?
1: Tornando un pochino più indietro nel tempo, mi ha colpito molto Ubiquità, La città ovunque, che si ricollega in parte anche al libro di cui abbiamo parlato prima, che parla di Berlino. Berlino compare appunto in Ubiquità. Cosa dici, Filo Patta?
0: Di Ubiquità? Ubiquità, allora... Ubiquità è un libro che a me era piaciuto molto, ma che però non ho capito come mai non è piaciuto agli urbanisti, che me l'hanno segato. È una lotta interna tra urbanisti e quindi non so, non ce l'abbiamo fatta a seguirlo troppo quel libro. Però è un libro stupendo, perché racconta i principi di gentrificazione prima a Firenze con la turistificazione degli anni 90, degli anni 80 e 90, e poi Berlino con la caduta del muro e il principio di gentrificazione di Berlino, e poi va a New York e vede i principi di gentrificazione e tutti i possibili anticorpi anti-gentrification, ecco. È un percorso che a me è piaciuto tanto, che l'ho seguito tutto per intero, e in particolare a me è piaciuto, credevo appunto fosse un libro che poi creasse tanto dibattito. Purtroppo non ha avuto le aspettative che avevamo dato quel libro. Io no, ancora adesso non capisco perché. Non capisco perché.
1: Eppure
0: è molto interessante. E lui poi cammina, no? Quel ricercatore che cammina lì a guardare l'edicola che è ancora aperta, il piccolo bar che ancora sembra di essere un centro di resistenza in Times Square, va dentro ai discuoti di Berlino, va dentro ai centri sociali di Firenze, e cerca di parlare con chiunque, ma parla anche con lo spazio. È molto dinamico la cosa, solo che è un libro che si dilunga molto sul tipo di analisi, quindi ha anche riferimenti alle Lefebvre, piuttosto che ai più grandi urbanisti del nostro secolo e del secolo scorso, anzi anche questi qui della modernità, che però alla fine ha una posizione che è una posizione che non è quella della Tozzi, ma nemmeno quella di Bertrand Nielsen, non so se conoscete, quindi è una posizione un po' mediana tra le due cose, e alla fine è stato criticato sia da sinistra che da destra.
1: C'è qualche altro titolo ripercorrendo un po' anche quelle che sono state le uscite? Oh, ecco.
0: Sì, c'è un'altra novità che doveva uscire in questi giorni, ma abbiamo dei problemi, uscirà a settembre, e si tratta del nuovo libro di UNET, Right On, che è un libro che parla del Black Liberation Army. Come sapete, le Black Panther si sciolgono, 71 si sciolgono perché sono tutti arrestati, ma c'è una piccola parte di loro che entra in clandestinità. E UNET è la ricerca della sua vita, questo libro, perché ha iniziato questa ricerca quando era diciottenne, adesso ha 55 anni, e andando a New York, lui che aveva essendo di origine, come dice il nome, perché lui si chiama Pippo Pipitone, e Giuseppe Pipitone è di origine siciliana, come buon siciliano aveva degli zii che vivevano a New York, quindi aveva la possibilità di andare a trovare, aveva casa a New York, e lui ha fatto la sua tesi di laurea proprio su cosa è successo dopo le Pantere Nere, ed è andato a intervistare tutti i vari militanti del Black Liberation Front quando erano tutti in galera, quei pochi sopravvissuti perché poi sono stati tutti massacrati. E quindi lui ha queste testimonianze e ha costruito questo libro come se fosse una specie di noir, con questi pazzi ragazzini, perché erano giovani e donne, anche tutta la storia di Assata Shakur ad esempio, e che poi scappa dalla galera, quindi è molto avventuroso perché racconta le varie vite di questi ragazzi e cosa hanno fatto dopo in galera, quelli che sono riusciti a scappare, perché sono riusciti. È un libro della sua vita, molto bello, ci lavora da 20 anni, è con noi qui sulla nostra scrivania da 2 anni, però trova sempre delle cose da mettere dentro, che non è mai finito, è un po' un parto sto cavolo di libro, volevamo farlo uscire in questi giorni, ma ancora non è sicuro, peccato, però Right On, quello non ci sarà probabilmente alla festa di Andandadurte, mi spiace.
2: Vabbè, lo aspettiamo al varco in autunno, a fine estate, lo recupereremo sicuramente.
1: Con l'ultimo nome del premio Dubito è Cara Rivoluzione ti invito a resistere.
0: Sì, premio Dubito quest'anno il bando è partito il 25 di aprile come al solito. Come sapete inizia proprio il 25 aprile, poi le iniziative continuano ad esserci fino alla finale, il bando è aperto, il libro in questione che tu dici fa parte, come la chiamiamo, la dispensa noi, perché è una sorta di libretto che, oltre a mettere tutti i materiali del premio Dubito, cioè i testi dei 4 finalisti, le loro interviste, i loro testi di presentazione, mettiamo dentro delle bibliografie oppure delle riflessioni su chi ha scritto sulla frontiera di queste due arti, cioè della poesia e della musica. Quest'anno abbiamo trovato un giovane poeta afroamericano, abbiamo voluto mettere i suoi testi e speriamo di riuscire a portarlo in conchetta durante la finale. Tongo si chiama lui, un ex pantera nera, cioè ex figlio di ex pantere nere di Chicago, per restare nell'ambito di studio di UNET, e ormai ha già 40 anni, appunto da 20 anni che lotta per liberare la poesia dalla sua propria colonizzazione o autocolonizzazione, come dice lui. Insegna nelle carceri, insegna a tutti gli afroamericani che magari hanno dei problemi psichici, è dentro alla libreria Kaluska City Lights di Ferlinghetti, e quindi è dentro proprio nella redazione dei libri di poesia che furono di Lawrence Ferlinghetti, e quindi abbiamo lasciato spazio ampio dentro al libretto di Spensa, che appunto come le dispense degli anni 70 delle 150 ore creavano la possibilità a chi era analfabeta di cominciare a entrare dentro nell'ambito meraviglioso dello studio. Noi cerchiamo di dare questi strumenti anche a coloro che magari piace il reggae, il rap, piace un po' la poesia, e non sa coniugare la forza sociale appunto della poesia e della musica quando stanno insieme. E quindi questo libretto qui esce una volta all'anno, il 25 aprile, e viene presentato a Treviso, dove è morto Alberto Dubito. Il primo Dubito continua, perché fa diverse presentazioni, abbiamo una settimana prossima, poi in giro per il mondo, a Benevento ce n'è una, probabilmente in Sicilia a fine agosto ce ne sarà un'altra, poi saremo presenti a Forte Prenestina a settembre, ancora Bologna a novembre, e poi la finale in conchetta a Slamix.
2: Ottimo, noi ti ringraziamo moltissimo, Filo, per essere rimasto con noi a chiacchierare prima di tutto del bellissimo catalogo di Agenzia X, e poi così anche di cinema e di cose varie. Noi non vediamo l'ora di accogliere i vostri libri alla festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, lo ricordiamo ancora una volta, a Brescia, in area Feste, in via Serenissima. Tra l'altro l'anno scorso era andata particolarmente bene, credo che sia tornato un titolo 2, cioè hai venduto tutto praticamente.
0: Sì, è vero, anche noi ci siamo stupiti.
2: I libri di Agenzia X sono andati a ruba, si può dire, speriamo che anche quest'anno vada così. Grazie tantissimo anche a Francesca.
0: Grazie Francesca, grazie per me, ci sentiamo prestissimo. Sì.

I can't.

fastidio quando vado in campo.

maniacali. Uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo. La sua risata è insopportabile se premo l'uccido. Non ho tempo da sprecare, zero sprechi, niente giochi, vi ho da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più. Anche se ci fosse non mi calma più, ormai ci sono e resto. Mi nutro di fastidio e mi innesco, tipo l'osco. Ho il fermo immagine sul programma guaio. Sono stronzo ma non ti invidio, bravo perché studio. Scarbato di fronte a tanta cortesia, quello che faccio è roba mia, solo roba mia. Come mia sta poesia imparata sulla strada, un pavimento freddo dove gira la mia schiena nuda. Tengo un pazza a bada, perché se no ti cago addosso, sicuramente io ti stresso.

finire il mio lavoro. Tra me e il suicidio, l'ostacolo è il fastidio. Quando vado in barba.

Siediti qui, capitano, accanto a me in questa parte di cielo, dove non siamo e ci siamo, e siamo insieme preghiere e pensiero.

rain on.

Rimorire se c'è un vampiro da saziare, bell'affare. Ti rubano l'anima un pezzo per volta, condizionano ogni tua scelta, sono in agguato ad ogni tua svolta. Il nemico ti ascolta, pronto a succhiare ogni singola stilla del tuo ego in rivolta.

pensiero. Il metodo che adottano per controllare l'opinione pubblica è antico come il mondo ed infallibile. Ne aumentano le fazioni riducendo le interazioni, moltiplicando le incomprensioni e dividendo le persone. Rivoluzione resta un vocabolo impronunciabile se l'unico scontro possibile è fra parti di popolo che vivono gomito a gomito e non si accorgono di essere identiche. E non vedono identiche, vampiri piantano in quanti credono, obbediscono e combattono. Camerati o compagni che siano, fanno piatto unico, con una carota e tanti bastoni come contorno. Per dei commensali, con troppi canini, una fame di inferno.

nostra prima dopo le nozze. Nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando al libeccio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, questa volta che fa? Fossero una domanda scema, una cantilena che diceva, resti.

0: Starry Night, tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sfondo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire, la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma, carica di polvere dovata. Sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di rocce che si stende fra Genova e Dolone. O il manto bianco alle falde delle Azzorre. Le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione. Le zattere esplodono ovunque ad aprile. Ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce. Per il resto è solo fatica e una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese. E il velo del vento lambiva le vie del paese. E si portava via le speranze di stare insieme. Le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese.
1: Resti o vai. Che fai? Che fai?
0: Sì, sì, sì, sì. Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire all'aurora. E lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma. Verso porti e moli e 30 nodi, nuovi soli. Oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato. E sarebbe riuscito a stupirla ancora. Come l'ultima volta che è tornato a tarda ora. Le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia. Dicevano le donne salutandole sulla terrazza. E lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro. Su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato al paese di pochi focolari. A vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali: cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva: aspetta che il marito torni dal mare. Dal mare. Sono 10 anni che è morto.

Radio Nadurto, sono le 8, apertura delle trasmissioni. A quest'ora iniziamo da oggi il nostro palinsesto estivo che ci accompagnerà fin dopo la festa di Radio Nadurto, in quella di settembre. Iniziamo quest'oggi quindi con l'apertura dei giornali alle 8, tra pochi minuti le prime pagine dei giornali e poi storia di classe a tenerci compagnia, il giornale radio in breve delle 8:20, agenda da comunicati e appuntamenti e poi come al solito le rassegne stampa. Insomma, variamo di un'ora all'inizio delle trasmissioni, dalle 7 alle 8, ma ci siamo. Dicevamo, fino a dopo la festa di Radio Onda d'Urto, fino ai primi di settembre, questo palinsesto ci terrà compagnia, verrà ridotto ulteriormente come ogni anno durante la festa per permetterci di realizzarla e che dire, niente se non appunto in qualità della festa, in vista della festa vi invitiamo anche a venire a ritirare i volantini come vi proponiamo nel prossimo spot, che sono qui nei nostri studi, e poi ci ritroviamo con le prime pagine dei quotidiani. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di Movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208462017. 4.

Le prime pagine dei giornali di questa mattina dalle frequenze di Radio Onda d'Urto, sono le 8 e 5 minuti in questo momento. Andiamo a vedere insieme come aprono le loro edizioni i quotidiani. Beh, bisogna dire che in primo piano, in particolar modo sulle pagine, c'è ancora il tema, il confronto Trump-Meloni. E l'apertura del quotidiano Il Manifesto è su questo, ma non solo. Oltre a scrivere in taglio alto tra Meloni e scontro totale, il titolo è Ricordati di me, ed è un'apertura dedicata a Trump e Netanyahu. Alla vigilia dei colloqui in Svizzera, Israele tenta di sabotare il tavolo, bombe sul Libano senza sosta, nonostante il cessate il fuoco raggiunto venerdì. In due giorni un centinaio di vittime. Teheran annuncia la chiusura di Hormuz perché Trump non ferma Netanyahu, è il titolo del Manifesto. E su proprio il tema invece Trump-Meloni aprono più o meno tutti gli altri quotidiani, praticamente. Il Domani, Trump bullizza ancora Meloni, è il titolo. È in crisi, dice Trump, e vuole la mia amicizia. Per quanto riguarda invece Repubblica, Trump mina i colloqui a Lucerna, negoziato Stati Uniti-Iran in bilico dopo la minaccia, prima Hormuz vi faccio saltare. A dir la verità, stasera, nella notte, fonti mediatrici soprattutto pakistane, ma anche poi confermate dall'Iran, dicono che il primo round è andato molto bene, poi arriva un nuovo attacco all'Italia, segnala Repubblica, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Per quanto riguarda il quotidiano Corriere della Sera, Iran Trump mette a rischio l'intesa, anche qui il leader americano, se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria, proteste di Teheran, in realtà colloqui sarebbero, appunto, secondo le note di stampa, le agenzie di stampa della notte, andati abbastanza bene o comunque visti indetti in maniera positiva. Veniamo alla stampa. Stati Uniti-Iran, negoziati nel caos, anche qui il titolo è un po' sarebbe da ringiovanire, mentre invece il Fatto Quotidiano decide di aprire con gli sprechi di soldi in fumo i primi risarcimenti, così paghiamo noi, la Corte dei Conti sulla riforma Foti, condanne saltate oppure scontate, insomma, così quello che sta accadendo dal punto di vista giudiziario, tema sta, come sempre, molto a cuore al Fatto Quotidiano. Abbiamo l'Unità che apre invece con Trump, che lo abbia implorato o no, Meloni con Trump ha sbagliato tutto, è il titolo di apertura oggi dell'Unità, con l'articolo firmato da David Romoli, mentre per quanto riguarda il Sole 24 Ore l'apertura è dedicata all'esodo dal Sud Italia, 313.000 giovani in meno dal 2019 ad oggi, più penalizzati il sud della Sardegna, Isernia, Oristano, Crotone, un manager su quattro lascia il sud per lavorare al centro-nord, scrive il Sole 24 Ore. L'Avvenire invece decide di aprire con chi tutto chi niente, titolo che mette in evidenza cosa? Le borse sono i massimi storici, il patrimonio dei primi 150 paperoni del pianeta vede i 9.000 miliardi di dollari, quanto il debito dei paesi a medio-basso reddito, scrive l'Avvenire. L'evoluzione geopolitica e finanziaria globale continua ad allargare quindi le disuguaglianze, scrive il quotidiano di ispirazione cattolica. Questo dalle pagine dei quotidiani di questa mattina come aperture. Ci sono poi altre notizie, per esempio il Pride che ha invaso Roma, cortei poi anche in altre diverse città, ne pone un racconto Merli sulle pagine del Manifesto. Poi per quanto riguarda il calcio, la Palestina, nel 2010 la Gaza Cup, oggi la protesta mondiale, mentre la campagna BDS lancia una serie di iniziative in parallelo ai mondiali per riaccendere l'attenzione sulla Palestina, resta la memoria della Gaza World Cup 2010, torneo 8 squadre, trofeo costruito coi resti di piombo fuso. Poi per quanto riguarda invece una nuova motosega, ora trema la Colombia, ballottaggio per le presidenziali, l'uomo nuovo dell'ultradestra della Espriglia, favoritissimo su Cepeda, erede di Petro, stessa nidiata di Milei.
racconta sempre il Manifesto, che però ovviamente è nella edizione di ieri. Andiamo con invece il per quanto riguarda i quotidiani di oggi, con il Domani. La vera egemonia della destra è quella sportiva. Il ministro dello sport Abodi, tra nomine un po' e grandi eventi, parla dell'egemonia della destra nel mondo dello sport, approdato tra l'altro, approvato il quinto decreto sul settore sportivo, che vede insomma tutti dirigenti di area di destra, secondo il Domani. Repubblica, centropagina stamattina, si racconta invece del retromarcia dell'ordine di Meloni di non replicare dopo le continue attacchi di Trump. Ordine ai ministri, ricucire, segnala il quotidiano Repubblica. Mentre per quanto riguarda il Meloni, dalle pagine Quelle della Sera, uscita patriottica e Tajani, noi siamo degli alleati, non siamo dei sudditi. Si racconta poi dell'ennesima tragedia sulle strade, in 9 nell'auto finiscono in un calale, morti 3 ragazzi. 17 anni tutti e 3 e amici, morti l'altra notte imprigionati nell'auto che li ha trascinati a fondo nel canale Villa Oresi a Senago. Erano in 9 sulla vecchia A2 che correva troppo. Tornavano da una festa, al volante un altro 18enne ubriaco, adesso in cella a San Vittore. Questo è quello che è accaduto insomma nel Milanese. Da lasciamo i quotidiani nazionali velocemente, quelli locali. Giornale di Brescia, Brescia Oggi, apertura del Giornale di Brescia sulle notizie di carattere locale. Abbiamo l'Atletica Brescia, Forza 8, ancora scudetto per la squadra di atletica, mentre l'aggressore del parco è pericoloso e andrà in carcere. Revocati domiciliari per il 29enne nigeriano, per il giudice ha una spiccata aggressività. A chiudere invece il Brescia Oggi, con il caldo rovente che attanaglia anche Brescia, temperature record, 9 gradi oltre la media. Schianto sulle coste di Sant'Eusebio, muore un motociclista, vittima un 31enne di Ghedi, mentre annega nel lago un esperto nuotatore 69enne di Vestone, muore ad Idro. Quindi due incidenti sulle strade bresciane messi in evidenza, il secondo di La Verità, più che sulle strade appunto, nel lago d'Idro. Comunque due incidenti del fine settimana. Per quanto riguarda invece quanto accaduto a Manerbio, tinteggia e cancella un affresco dell'Ottocento, segnala il Brescia Oggi stamattina. Il sindaco ha fermato i lavori e convocato la sovrintendenza. Lasciamo così anche i quotidiani locali, ritroveremo le 9:15 minuti nella rassegna stampa di carattere appunto locale. Adesso spazio tra pochissimo, dopo un po' di musica, storia di classe. E poi il giornale radio delle 8:20 minuti. A tra poco. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Giugno del 1946. L'allora ministro di giustizia, l'esponente del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti, firma l'amnistia per i detenuti politici. L'atto viene approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri e controfirmato dall'allora presidente del Consiglio, il democristiano Alcide De Gasperi. Ufficialmente la norma esclude chi ha commesso fatti di giustizia definiti crimini più gravi abietti di collaborazione col tedesco invasore. Nella realtà dei fatti le cose non andranno così. Proprio nei giorni dell'amnistia Togliatti infatti era in corso il processo contro i membri della banda Cocca, il famigerato reparto di polizia speciale ed informale dei fascisti della Repubblica Sociale. Quattro torturatori della banda escono subito, assieme ad un colonnello condannato all'ergastolo per l'omicidio dei fratelli antifascisti Rosselli. Spiega lo storico Mimmo Farzinelli nel libro L'amnistia Togliatti del 2006. Nessun rimorso, volante rossa, nessun rimorso. L'obiettivo di Togliatti era quella di un'amnistia bipartisan che avrebbe dovuto comprendere anche reati commessi dai partigiani, escludendo però i reati peggiori. In realtà pochissimi uomini della resistenza beneficiarono del condono, mentre moltissimi criminali fascisti furono liberati. Togliatti, dal punto di vista politico, voleva così accreditarsi presso quei settori della società italiana che avevano oggettivamente servito il regime. Quante furono le persone, soprattutto fascisti, che beneficiarono della legge Togliatti? Secondo la stampa dell'epoca, come il quotidiano La Stampa del 23 giugno del 1946, le persone che vedranno ridotta la pena saranno 30.000. Comprendendo le multe, la cifra arriva a 50.000. Secondo sempre lo storico Mimmo Franzinelli, in realtà i numeri saranno più bassi. Siamo nell'ordine, dice sempre nel libro sull'amnistia Togliatti, di circa 10.000 persone. Le prime persone a beneficiarne furono però i gerarchi di più alto grado, quelli cioè che avevano i soldi a disposizione per pagare i migliori avvocati e per oliare i meccanismi della macchina giudiziaria. L'amnistia Togliatti, chiude Franzinelli, avrà anche importanti ricadute politiche. Nei primi anni 50, infatti, i due terzi della base parlamentare dell'MSI sarà costituito proprio da ex fascisti, oggi parlamentari, amnistiati. Questo perché in Italia, a differenza di altri paesi europei, l'amnistia non prevede l'esclusione dalle cariche pubbliche per i collaborazionisti, come di fatto furono i gerarchi della RSI.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Radio d'Urto, le 8 e 21 minuti, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo lunedì mattina. Presidenziale in Colombia, denuncia di brogli. Il candidato all'estrema destra e trumpista della Estrella si intesta la vittoria per un pugno di voti nel ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari e non ufficiali. Rivendica quindi sui social la vittoria, ma il suo avversario, il leader della coalizione progressista Cepeda, non accetta il risultato e, spalleggiato dal presidente Petro, chiede il riconteggio dei voti. Evocando quindi brogli, invita ad attendere il risultato nello scrutinio ufficiale prima di proclamare il presidente. Manifestazioni di protesta anti-statunitensi e contro della Espreia intanto si sono registrate a Cali, con scontri con la polizia poche ore dopo le rivendicazioni del candidato trumpiano. Nelle strade di Cali, che è la terza città più grande della Colombia, oltre un migliaio di manifestanti hanno bruciato bandiere americane e scontrati con la polizia, che ha utilizzato lacrimogeni per disperdere la protesta. Andiamo in Iran, dove i colloqui, primo round di altro livello tra Iran e Stati Uniti, in Svizzera, si sono conclusi, secondo fonti ufficiali, con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano mettere in bilico le trattative, i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Si sarebbe ottenuta una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti, con l'obiettivo di mettere fine definitiva ai combattimenti in Libano. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare sull'esito positivo del primo round di trattative. L'instancabile mediazione pakistana e qatariota ha portato a progressi significativi per porre fine alla guerra, ha detto, aggiungendo come per Teheran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici. È stato revocato il blocco, sbloccati alcuni dei beni congelati e avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Intanto la Cina ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 imprese statunitensi, tra cui Lockheed Martin, Raytheon, la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società che fanno investimenti statunitensi in Cina. Andiamo all'altra guerra, attacchi di Kiev su Mosca e sulla Crimea. Hanno fatto 5 morti a buio parte della penisola di Crimea, sospesa qui la distribuzione di carburante ai privati. Sull'altro fronte invece un drone russo ha colpito una nave cargo nel Mar Nero, provocando almeno un morto. Lo riferisce la Marina ucraina, precisando che sull'imbarcazione sarebbe scoppiato un incendio. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato il torturatore libico al-Majri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso aperto dalla Corte Penale Internazionale con il governo italiano, che l'ha riaccompagnato in Libia invece che consegnarlo, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per la durata della pena e per l'anno successivo. Tornando in Italia, nuovo attacco di Trump a Meloni. Ieri sera Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio e difende la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse, dice la presidenza del Consiglio. In mattinata, a sorpresa, la premier si era recata alla dunata degli alpini in Friuli, dicendo di aver bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. E detta poi la linea ai suoi ministri, invitandoli quindi prima di tutto a partecipare al 4 luglio negli Stati Uniti d'America per la festa dell'indipendenza e la fotografia ufficiale. E poi dice e afferma che l'obiettivo è quello di mantenere saldo il rapporto con gli States. Tutto con la giornale radio, l'edizione in breve delle notizie di questo lunedì mattina. Prossimo appuntamento col GR, come sempre alle 11. Tra poco l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa e i quotidiani nazionali curati da Siam della redazione. Un buon ascolto a tutte e a tutti.
2: Radio Nodurto, lunedì 22 di giugno, l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti. Apriamo ricordandovi la possibilità di devolvere il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni, l'emittente autonoma e di movimento. All'interno del 730, nella sezione 5 per 1000, inserisci il codice 020-8462-0174. Lo trovi anche andando su radioondadurto.org. Come ogni lunedì c'è lo sportello antisfratti e l'assemblea della casa al magazzino 47 con diritti per tutti. L'appuntamento è dalle ore 19:30. A Verona invece c'è lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodes, sempre per tematiche relative alla casa. In questo caso bisogna mandare però un messaggio WhatsApp al numero 329-6975-387. Sportello Salute a Brescia, l'appuntamento è con lo Sportello Salute che si trova in questo caso a Brescia. Via Eritrea 20 alla Casa della Sinistra dalle ore 17:30 alle ore 19. In provincia invece l'appuntamento è a Comezzano Cizzago all'Associazione dei Pensionati dalle 13 alle 14. Rientriamo in città con l'aula studio del Circolo Anarchico Bonometti di Vicolo Borgondio 6, tutti i lunedì dalle ore 14 alle ore 19. Baretto popolare e distro sulle fanzine offerta libera. Gli appuntamenti invece culturali con la nuova rassegna Filosofi Lungologio. Per quanto riguarda questo lunedì appuntamento con Miguel Benazayag su intelligenza artificiale e vita artificiale, l'alterità impossibile, a Manerbio all'interno del cortile del Palazzo Comunale dalle ore 21, contributo 15 euro. Sul lago di Garda invece un appuntamento oggi alle ore 19, nello specifico con la scrittrice Antonella Lattanzi e il suo ultimo libro Chiara. L'appuntamento alla chiesa di Santa Maria in Valtenesi, Pieve Vecchia. Andiamo ora al cinema con il nuovo Eden, partiamo con Le Aquile della Repubblica alle ore 19, versione originale sottotitolata in italiano in sala 2. Sala 1 invece c'è La Messa è finita, un film di Nanni Moretti dell'85 restaurato alle ore 18 e poi alle ore 19:45. Per quanto riguarda invece l'Eden d'estate del Museo di Santa Giulia, via Musei 81/B, la proiezione delle ore 21:30 è La Villa Portoghese di Avelina Pratt. Questo per quanto riguarda il nuovo Eden d'estate. Ancora cinema, ma andiamo ora in provincia, alla CTM di Rezzato alle ore 21 c'è L'Illusione di Francesca Archibugi. Alla Cinema Giardino di Breno invece Tanner, L'Arcordatore alle ore 21. Questa è la proposta per quanto riguarda invece la Valle Camonica. Noi così chiudiamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 22 di giugno. Se volete scriverci, la nostra mail è sempre la stessa, redazione@radioondadurto.org. Buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
3: tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere?

0: quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

Radio Nadurt, un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici da Siam della redazione. Sono le 8:33 minuti e iniziamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo lunedì 22 giugno. Iniziamo la rassegna stampa nazionale con le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come vedremo, domina la guerra in Iran con le minacce di Trump arrivate mentre in Svizzera erano in corso i colloqui. Trump mina i colloqui, il titolo di apertura della Repubblica. A Lucerna, negoziato USA in Iran in bilico dopo la minaccia. Aprite Hormuz o vi faccio saltare. Poi il nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Questa l'apertura di Repubblica. Spostandoci sul Corriere della Sera, Iran, Trump mette a rischio l'intesa, il leader americano, se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria, la protesta di Teheran. Hormuz chiuso, Trump minaccia, il negoziato con l'Iran va avanti, il titolo invece di apertura del Domani. Su Il Fatto Quotidiano invece l'apertura non si focalizza su i colloqui in corso tra Iran e Stati Uniti, ma sulla Corte dei Conti, sprechi di soldi, in fumo i primi risarcimenti, così paghiamo noi. E concludiamo con Il Sole 24 Ore, la grande fuga. Al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi, più penalizzati sud Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone. Un manager su quattro lascia il mezzogiorno per lavorare al centro-nord. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Come abbiamo visto, le prime pagine dei quotidiani di oggi si focalizzano sull'aggressione in Iran e i colloqui in corso in Svizzera. Quello che poi non si dice in queste prime pagine è che il

primo round di colloqui fra Teheran e Washington in Svizzera si è concluso nella notte con incoraggianti progressi e le trattative al livello tecnico dovrebbero proseguire per il resto della settimana. Ci sono state le minacce di Trump e nonostante queste che sembravano in qualche modo mettere in crisi e minacciare le trattative, i mediatori pakistani e del Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano sembra concordare con questa posizione, ovvero che le trattative, nonostante le minacce di Donald Trump, siano state abbiamo avuto degli incoraggianti progressi. Noi apriamo la rassegna stampa nazionale di questo lunedì andando ad segnalare e approfondire con qualche passaggio proprio gli articoli che si concentrano sulla situazione in Iran e le trattative in corso. Lo facciamo dal Corriere della Sera. Iniziamo da questo quotidiano a pagina 2 segnalando le tappe. Si parte dal 28 febbraio quando gli Stati Uniti e Israele lanciano un'offensiva, un'aggressione congiunta sull'Iran uccidendo la guida suprema Ali Khamenei. La reazione iraniana e di Hezbollah scrivono scatena una guerra dal Golfo al Libano. Teheran risponde con missili e droni contro Israele e i paesi del Golfo, mentre USA e Tel Aviv colpiscono infrastrutture militari. Il Pakistan, con il premier Sharif, inizia a cercare una mediazione. Il Pakistan e gli altri mediatori aprono canali riservati tra Washington e la nuova leadership iraniana. A fine marzo si arriva a un primo cessate il fuoco. Inizia la lunga e difficile ricerca di un'intesa definitiva. Si arriva così al 10 aprile a Islamabad, il primo round negoziale con J.D. Vance e Mohammed Baghir Ghalibaf, che non porta frutti. Il vicepresidente USA parte dopo poche ore. Teheran non vuole la riapertura di Hormuz. E si arriva al 14 giugno, viene annunciata la svolta diplomatica, firmato un memorandum d'intesa in 14 punti che allunga il cessate il fuoco per 60 giorni e dà il via a un periodo di veri e propri negoziati sui nodi storici dal nucleare a Hormuz. Queste un po' le tappe che ripercorrono in maniera molto approssimativa gli avvenimenti dall'inizio dell'aggressione israelo-statunitense dello scorso 28 febbraio all'Iran. A pagina sempre 2 del Corriere della Sera troviamo un articolo dall'inviata in Svizzera Greta Privitera. Scrive: non si capisce nemmeno in quale ala del resort siano rinchiuse le delegazioni, tanta è la sicurezza che avvolge il Burgenstock, che checkpoint, transenne, guardie armate. Dall'alba il promontorio sopra il lago di Lucerna è stato sequestrato a ciclisti, escursionisti e golfisti per fare posto ai negoziatori di Stati Uniti, Iran, Pakistan e Qatar, arrivato in questo paradiso di boschi e silenzio per parlare di pace. I giornalisti vengono chiusi in una struttura sopra i campi da tennis dell'albergo a 5 stelle di proprietà del Qatar, consolidati da cioccolata svizzera a volontà. La delegazione iraniana è atterrata sabato sera su un aereo con una scritta ben leggibile sulla fusoliera: Minab 168, il nome della scuola dove nei primi giorni di guerra sono morte 168 persone, quasi tutti bambini, in un raid statunitense. È diventato il marchio del gruppo e il manifesto con cui Teheran si presenta al summit, insieme memoriale e avvertimento. La domenica mattina arrivano anche J.D. Vance e la moglie Usha ad attenderli tra le vetrate affacciate sull'acqua. Ci sono Jared Kushner e Steve Witkoff, mentre tra i turisti serpeggiano i
mugugni per le vacanze cancellate. Per ore dal cuore dell'hotel filtra pochissimo. Al mattino le discussioni si incagliano sulle questioni di protocollo che sembrano minuzie e invece sono micce. Chi entra per primo nella sala, chi siede dove, un video diventa retroscena, si vede il ministro degli esteri iraniano avvicinarsi al premier pakistano, chinarsi e sussurrare qualcosa che sui social viene tradotto con «non possiamo sederci lì» e poi esce. A pochi passi J.D. Vance osserva di lato senza muoversi. Ci si aspettava una foto con una stretta di mano che non arriva. «Non si compiace il nemico, li abbiamo umiliati», dice al Corriere della Sera una fonte iraniana, niente, e aggiungendo, niente scenografie hollywoodiane che piacciono tanto a Trump. Nel primo pomeriggio Vance prova a costruire un racconto ottimista collegandosi in videoconferenza dalla sua stanza, parla di grandi promesse ancora prima che inizi il confronto sul piano in 14 punti pensato per trasformare il cessate il fuoco di 60 giorni in qualcosa di stabile. L'articolo continua, noi ci fermiamo qui su questo, segnalo che troviamo altri articoli su questo sul Corriere della Sera, uno anche a pagina 5 che si concentra più sullo stretto di Hormuz che resta aperto ma a metà perché le navi bloccate sono 500 e intanto continuerebbe la ricerca di una rotta o di rotte alternative. Ci spostiamo su il Domani. A pagina 2 anche in questo caso l'articolo di Francesca De Benedetti, Trump minaccia su Hormuz, l'Iran ormai è disperato. Ecco, sottolineo nuovamente che andiamo ad analizzare questi articoli sul Corriere della Sera, ci siamo concentrati più su una ricostruzione della giornata di ieri, su Domani. Andiamo a vedere un paio di articoli, ma sottolineo nuovamente che nonostante le minacce di Trump di cui abbiamo parlato, i mediatori pakistani e qatarioti parlano di buoni risultati ed è una linea che appoggia e su cui concorda anche il ministro degli esteri iraniano. Questo dettaglio è uscito nella notte e quindi anche diciamo che i quotidiani sono stati passati dagli eventi. Dicevamo Francesca De Benedetti su Il Domani a pagina 2 scrive e inizia l'articolo proprio con le parole di Vance: abbiamo fatto enormi progressi nelle ultime ore e mi aspetto che di ulteriori ve ne siano in quelle a seguire. Aveva provato a fare buon viso a cattivo gioco J.D. Vance al suo arrivo ieri in Svizzera, costretto come era a mettere lui la faccia al posto di Donald Trump sul trampiano pasticcio iraniano su quel Memorandum of Understanding che si sta rivelando già una lista di misunderstanding piuttosto che una vera intesa. Il presidente USA aveva detto che se le cose fossero andate male, se fosse finito male quella sorta di patto da lui concordato per evitare che la guerra in Iran e il caro prezzi facessero imbestialire gli elettori a novembre, quando c'è le elezioni di midterm, allora avrebbe scaricato la colpa su J.D. Vance. Continuando nell'articolo, De Benedetti scrive: il fatto che Trump faccia la voce grossa durante i negoziati ai quali partecipa il suo vice non è una novità. C'è anzi da pensare che sia una tattica. Qualcosa di analogo era avvenuto durante la crisi con gli europei sulla Groenlandia a metà gennaio, proprio mentre Vance era chiuso nel suo ufficio alla Casa Bianca assieme a Marco Rubio per trovare vie negoziali sulla Groenlandia al tavolo con i ministri degli esteri danesi e groenlandesi.
Il presidente USA in quell'occasione provocava e minacciava su Truth con tanto di meme coi cani da slitta. La tattica consisterebbe allora nel fare il poliziotto cattivo mentre la stanza negoziale resta quello buono, si fa per dire. Mentre nel caso groenlandese il ministro danese e la ministra di Nuuk si erano messi a fumare nervosamente e a sudare freddo, questa volta l'Iran ha colto l'occasione per ostentare di avere lui il coltello dalla parte del manico. Qui viene riportata la citazione, l'affermazione di Mohammed Bagher Ghalibaf, che afferma farebbero meglio a stare attenti alle loro dichiarazioni, le nostre forze armate sono pronte a rispondere loro in maniera differente, non importa quel che loro dicono, noi siamo quelli che agiscono. E appunto queste le parole di ieri pomeriggio di Ghalibaf, che guida i negoziati sul versante iraniano. Questa affermazione De Benedetti nell'articolo la analizza come un avvertimento che anche un ribaltamento di rapporti di forza di trampate. Ma non si rendono conto che se le loro minacce avessero funzionato, loro stessi non avrebbero raggiunto questo livello di disperazione oggi, ha scritto Ghalibaf, umiliando Trump come di solito lui ama fare con gli altri. L'uscita provvisoria dei negoziati dalla sala dopo le minacce di Trump e il rifiuto di una foto con la controparte statunitense sono serviti a rendere anche plasticamente il concetto. Continuando nell'articolo, poi si parla ovviamente anche di Libano, perché venerdì, quando avrebbe dovuto essere in Svizzera questo primo round negoziale, viaggio poi rinviato, J.D. Vance aveva provato a innescare la mina del governo Netanyahu. Ancora ieri in quelle stanze svizzere con grandi lampadari le bombe israeliane continuavano a pendere come una minaccia sia sul Libano che sulla tenuta dei negoziati stessi. Teheran è entrato nella sala avvertendo che quello sarebbe stato il punto principale della giornata. E collegandoci al Libano, noi ci spostiamo nell'articolo, sempre a pagina 2, di Mario Giro. Grazie agli errori di Netanyahu, Israele ora è da solo. Vediamo giusto qualche passaggio dell'articolo. Giro scrive: in Israele è scoppiato un putiferio, il vicepresidente J.D. Vance è stato costretto a rintuzzare le critiche del governo di Benjamin Netanyahu, caduto dalle nuvole anche per le dichiarazioni di Donald Trump al G7 di Evian, il tycoon che ha detto pubblicamente che Tel Aviv farebbe meglio lasciare la stabilizzazione del Libano alla Siria, dichiarazione sorprendente in bocca all'alleato storico. Fabio Nicolucci, uno dei migliori analisti dell'area, questo è quanto scrive Mario Giro nell'articolo, parla di shock strategico. Il patto tra Trump e Iran sta terremotando internamente la politica israeliana. Netanyahu è di fronte al fallimento della sua narrativa di vittoria totale. Dopo 30 anni di egemonia ideologica cementata dall'assassinio di Rabin, Israele si trova senza alternative. Sgomenti per la diserzione USA, gli israeliani chiedono, prosegue Nicolucci, spiegazioni a un premier che non può darne. La via bellica ad oltranza si sta richiudendo su se stessa. Netanyahu negherà, ma la sua strategia è sempre meno praticabile. Continuerà ad avere il favore popolare. A questa domanda Nicolucci cerca di dare una risposta. Tutto dipenderà, dice, dall'altro Israele. Quello ora ai margini del discorso pubblico, se saprà mostrare che l'unica vittoria possibile è prodotta dai negoziati.
A preoccupare spunta un nuovo nemico, la Turchia. La nostra sicurezza non inizia nella provincia di Hatay, sud del paese, bensì ad Aleppo, Damasco e Beirut, ha recentemente dichiarato Erdogan. E la risposta alle guerre che Israele fa per ridisegnare lo scenario strategico regionale. A ben vedere si tratta dei vecchi conflitti immaginati decenni fa dalla destra ultra religiosa e ultra sovranista israeliana che Netanyahu chiama i sette fronti e nei quali gli USA si sono fatti coinvolgere. Ma forse troppo tardi le destre israeliane non si sono rese conto che il mondo è cambiato e che gli stessi alleati statunitensi non ne possono più. Ormai è evidente che in Libano l'obiettivo israeliano non è contenere Hezbollah, bensì annettere, come sta facendo in Cisgiordania, a Gaza e nel sud siriano. Vero o falso che sia, nessuno crede più a Israele che si difende, tutti vedono un Israele che si espande. Ora al grande Israele si contrappone in Siria una Turchia neo-ottomana, molto più pericolosa di un Iran pur uscito vincitore dalla contesa con gli USA. Alla fiera militare Saha 2026 Ankara ha presentato il missile balistico Ildmir Han, gittata fino a 6.000 km a velocità ipersonica di Mach 25. Ankara ha capito che se si vuole contare oggi servono i missili più dei tank. In parallelo la Turchia ha avviato la costruzione di un cosmodromo in Somalia. Sarà un caso, ma Israele si è subito affrettata a riconoscere il separatista Somaliland. Tra l'altro, se Ankara vorrà l'atomica, nessuno potrà impedirlo. E concludiamo con l'articolo di Mario Ghiro, con l'ultimo passaggio finale, il passaggio conclusivo del suo articolo, in cui scrive che Netanyahu commette sempre gli stessi errori, come già il bombardamento di Doha del 9 settembre 2025, che spinse all'accordo sugli ostaggi con Hamas. Quello di Dahia in Libano ha obbligato gli americani a concludere con Teheran. La politica del falco isolato ha evidenti limiti. Israele tratta i suoi nemici tutti allo stesso modo senza capire che non sono uguali. Un conto, scrive sempre Mario Giro nel suo articolo, sono i palestinesi non riconosciuti da nessuno, a torto ovviamente. Un altro è il Libano, stato riconosciuto con molte simpatie e imprescindibile per la Chiesa. Diverso ancora è l'Iran, un impero. Abbandonare ogni politica per scegliere solo la forza cieca ha portato a rinunciare ad ogni spazio di manovra. Molti ebrei e israeliani lamentano le critiche allo Stato di Israele, ma cos'altro aspettarsi se quest'ultimo si comporta come fosse solo al mondo? L'atto di realismo di Trump con Teheran ha sparagliato le carte ed è stato accolto con sollievo da europei e arabi. All'opposto, Israele rischia una sconfitta strategica, salvo ripensamenti interamente. E con questo mettiamo da parte il domani, segnaliamo velocemente gli altri articoli che troviamo su il tema, sul Fatto Quotidiano a pagina 2, l'articolo di Roberta Zunini, Trump fa il gradasso, l'Iran evita strette di mano, colloqui in stallo. Ecco, anche qui lo ripetiamo che in realtà i mediatori del Pakistan e del Qatar hanno, con la conferma dal ministro degli esteri iraniano, hanno detto che gli accordi in realtà poi sono stati positivi. Ci spostiamo su La Repubblica. Anche qui segnaliamo velocemente gli articoli che troviamo dal corrispondente da New York, Paolo Mastrolilli, USA Iran, colloqui tra le minacce, Trump vi faccio saltare in aria, il summit di pace rischia il flop, ma così poi
non è stato da Dubai invece Francesco Manacorda caccia al tesoro di Teheran il mistero dei miliardi congelati dagli Stati Uniti. 6 miliardi di dollari di sicuro in Qatar, altri 2 in Lussemburgo, in Cina una somma imprecisata. Tra i 20 e i 50 miliardi somiglia a una caccia al tesoro su scala planetaria la mappa dei fondi iraniani congelati dalle sanzioni statunitensi, ma tra le montagne svizzere, dove Stati Uniti e Iran provano a trasformare la fragilissima tregua in un accordo, il dossier del tesoro iraniano non è meno decisivo dell'uranio, dei missili o dello stretto di Hormuz. Senza soldi, Teheran non ricostruisce. Senza qualche controllo sui soldi, Washington perde il poco potere che le resta. Quanti soldi esattamente e perché parcheggiati congelati in mezzo mondo, già qui la finanza si incrocia con la politica. L'Iran sostiene che il totale superi i 100 miliardi di dollari. Gli USA ritengono che la cifra sia molto più bassa. Sì, ecco, in questo articolo si concentra proprio su questi fondi congelati e la richiesta immediata dell'Iran, che per ora si limita a quella che considera una prima tranche, ovvero 24 miliardi da liberare in fasi successive. Ma anche su questa cifra scrive Manacorda, e non è una sorpresa, le due parti non sono d'accordo. Secondo il vicepresidente Vance, i 24 miliardi non compaiono in nessun testo, sono solo una pia illusione di Teheran. Quanti che siano i miliardi in ballo, la loro esistenza dimostra che le sanzioni imposte dagli USA non hanno impedito all'Iran di vendere petrolio, ma hanno ridotto drasticamente la sua capacità di trasformare quelle vendite in fondi utilizzabili. Negli anni Teheran ha aggirato in parte il sistema attraverso reti commerciali e finanziarie parallele, soprattutto con la Cina, talvolta chiedendo e ottenendo pagamenti in valute diverse dal dollaro. Ma il biglietto verde, specie quando si tratta di petrolio, rimane la valuta di riferimento assoluta. E la forza delle sanzioni applicate dal Tesoro USA sta proprio nel colpire chiunque utilizzi il dollaro per le sue transizioni. Ecco perché decine di miliardi sono rimasti congelati all'estero. Sarebbero di Teheran, ma Teheran non li può toccare. E il Washington Street Journal ha provato a disegnare la mappa del tesoro. Ci spostiamo a pagina 4 e 5 sempre della Repubblica. Troviamo l'articolo dell'inviato Daniele Castellani Perelli da Gerusalemme. Netanyahu che afferma in Libano finché sarà necessario nuovi raid, IDF e vittime. Quindi questo articolo si concentra sul fronte libanese, dove Israele non arretra e non ha intenzione di farlo. E noi però non andremo ad approfondire questo articolo. Sono le 8:59 minuti, facciamo un breve stacco musicale e lo facciamo con l'artista Ensi, che sarà sul palco principale della festa di Radio Nadurto il 19 agosto con altri artisti prima di lui, quali Nerone, Danny Five e il trio di Undersound, Liffe Barra 1 e Arcobaledo. Noi però andiamo ad ascoltare il Ensi.

Radio Nadurto, questo era Ensi, artista che si esibirà sul palco principale della festa di Radio Nadurto il prossimo 19 agosto. E noi, dopo questo breve stacco musicale, torniamo e continuiamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo lunedì 22 giugno. A pagina 20 del Corriere della Sera troviamo una foto notizia riguardo ad Almastri, abusi sui detenuti, Almastri condannato. E andiamo ad approfondire questa notizia, pagina 2 del Fatto Quotidiano. Almastri condannato a 7 anni, ma in Libia. Condannato dalla Libia, scarcerato e rimpatriato dall'Italia. Mentre il governo Meloni deve ancora giustificare la mancata convalida dell'arresto di Almastri, fermato a Torino il 19 gennaio 2025, in base all'ordine di cattura della Corte Penale Internazionale, ma immediatamente liberato e rimpatriato in Libia, il Tribunale Penale di Tripoli ieri ha condannato l'ex generale libico a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Secondo quanto riportano i media libici, per Almastri è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. La sentenza è arrivata al termine delle indagini svolte dalla procura libica, iniziate subito dopo aver ricevuto le segnalazioni legate agli abusi commessi da Almastri sui detenuti. Lo scorso novembre la Procura Generale della Libia aveva fatto sapere di averlo deferito al giudizio del tribunale, aggiungendo che il generale si trovava in custodia cautelare in carcere. L'indagine su Almastri ha riguardato in particolare la morte di un detenuto presso l'Istituto di Correzione e Riabilitazione di Tripoli e la violazione dei diritti di 10 prigionieri, secondo quanto ha fatto sapere dalla procura stessa. La sentenza, si scrive sulle pagine del Fatto Quotidiano, ha un rilievo che va oltre il quadro giudiziario libico. Almastri è infatti destinatario di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale, che sarebbero stati commessi a partire dal 2015 nel carcere di Mitiga. E in Italia è diventato un caso politico e diplomatico nel gennaio 2025, quando è stato arrestato a Torino in esecuzione del mandato della Corte Penale Internazionale, ma rilasciato 2 giorni dopo, in seguito alla mancata convalida dell'arresto da parte della Corte d'Appello di Roma, che in accoglimento alla richiesta del procuratore generale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'arresto in quanto eseguito in maniera irrituale in assenza di previe interlocuzioni con il ministro della giustizia. Almastri è stato quindi rimpatriato in Libia su un volo di Stato italiano, decisione motivata dal governo con ragioni di sicurezza e contestata dall'opposizione, organizzazioni per i diritti umani e dalla stessa Corte Penale Internazionale, che aveva sollecitato chiarimenti sulla mancata consegna del sospettato all'AIA. Tanto che il 17 ottobre 2025 la Camera preliminare della Corte Penale Internazionale ha dichiarato che l'Italia non ha rispettato gli obblighi internazionali perché non ha arrestato e consegnato il generale libico mentre si trovava in territorio italiano, mentre lo scorso 2 aprile la Corte Penale Internazionale ha deferito l'Italia all'Assemblea degli Stati Membri, l'organo di governo della Corte Penale Internazionale, per inadempiatezza a una richiesta di cooperazione circa il caso del generale libico. L'articolo poi
continua riportando che la condanna di al-Masri da parte del Tribunale di Tripoli dimostra che persino la Libia ha fatto ciò che il governo italiano non ha voluto fare. Ora emerge con ancora maggiore evidenza quanto fosse sbagliata e ingiustificabile quella scelta. Sono anche le parole di Federico Gianassi, capogruppo DEM in Commissione Giustizia della Camera, ma la notizia per la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli, invece conferma che il governo aveva ragione sull'espulsione. Rappresentava un pericolo per la sicurezza nazionale e quindi andava assicurato alla giustizia libica, che infatti ha fatto il suo corso. Questi alcuni passaggi dell'articolo a pagina 2 del Fatto Quotidiano, che si concentra sulla condanna di al-Masri a 7 anni. Siamo quasi alla conclusione della rassegna stampa di carattere nazionale di questo lunedì 22 giugno. Segnaliamo gli ultimi due articoli tornando sulle pagine de Il Domani, a pagina 8, con l'articolo di Francesca Paola Iannacone. Parliamo anche di sanità e salute, con 12.000 decessi all'anno per la resistenza agli antibiotici, quella che nel titolo dell'articolo viene definita una pandemia silenziosa che spaventa l'Italia. Iannacone scrive: la resistenza antimicrobica avanza come una crisi lenta e silenziosa destinata, secondo diversi rapporti internazionali, a diventare una delle principali cause di morte entro il 2050. In Italia, dove l'uso degli antibiotici rimane elevato in ambito ospedaliero, nella medicina territoriale e in alcuni comparti zootecnici, l'emergenza è già evidente. A complicare ulteriormente il quadro contribuisce il crescente disinteresse dell'industria farmaceutica verso lo sviluppo di nuovi antibiotici, un settore considerato poco remunerativo e quindi oggetto negli ultimi anni di una riduzione consistente agli investimenti. Al Sacco di Milano, il professor Andrea Gori, direttore dell'unità di malattie infettive, osserva quotidianamente gli effetti di questa tendenza e afferma: in Italia il fenomeno dell'antibiotico resistenza è ormai un'emergenza sanitaria. Stiamo vivendo un aumento esponenziale di infezioni sostenute da patogeni non più sensibili agli antibiotici, con un sistema di con una stima di un tasso compreso tra 12 e 18 mila morti all'anno. Secondo Gori, i batteri resistenti non circolano più soltanto nei reparti specialistici, ma i patogeni resistenti non sono più confinati agli ospedali, ma circolano anche nella comunità. Colpiscono soprattutto infezioni urinarie e sepsi. Nei reparti ospedalieri interessano principalmente i pazienti fragili in terapia intensiva e in lungodegenza. Nelle RSA il fenomeno è sottostimato, ma probabilmente in aumento. L'uso non ottimale degli antibiotici continua a essere quindi un fattore determinante. Iannacone continua nell'articolo riportando che il quadro nazionale è delineato anche dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Le stime più citate indicano circa 12.000 decessi l'anno in Italia per infezioni resistenti, pari a un terzo del totale europeo, spiega in questo caso il dottor Fortunato Paolo D'Ancona, dirigente di ricerca del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Per i costi si parla di circa 2,4 miliardi di euro l'anno, gran parte legati alle giornate di degenza aggiuntive, un fenomeno che presenta differenze territoriali significative. Le regioni con i tassi più elevati si trovano nel centro-sud, in particolare Sicilia, Calabria e Puglia, sottolinea D'Ancona,
a pesare sarebbero soprattutto ritardi nell'applicazione delle misure di controllo e l'impatto delle infezioni correlate all'assistenza, stimate in circa 430.000 casi l'anno, di cui il 40% riguarda batteri resistenti. Il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza, attivo dal 2017, ha permesso di stabilizzare alcune tendenze senza però intervenire completamente la curva. Alcune resistenze sono stabili o in lieve diminuzione, come la Klebsiella pneumonia resistente ai carbapenemi. Afferma D'Ancona, ma la circolazione dei batteri multiresistenti continua. Le cause, in parte strutturali, rimangono note. Una popolazione sempre più anziana e fragile, l'uso improprio degli antibiotici e la frammentazione dei servizi territoriali. L'articolo poi continua, ma purtroppo siamo arrivate alla conclusione della rassegna stampa di carattere nazionale di questo lunedì. Facciamo un breve stacco musicale prima di passare la linea alla rassegna stampa di carattere locale.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Pubblicità?
2: No, grazie.
1: Influencer?
2: Nemmeno.
1: Filtri?
2: Sì, ma solo per il caffè.
1: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
3: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

Radio Onda d'Urto, sono le 9:20 ed è il momento della rassegna stampa di carattere locale di questo lunedì mattina 22 di giugno. Iniziamo come di consueto guardando le aperture delle principali testate locali che ci accompagnano in questo spazio e lo facciamo partendo dal Brescia Oggi. Brescia Oggi che apre sull'ondata di caldo che stiamo vivendo in questi giorni. Brescia, caldo rovente, temperature record, 9 gradi, oltre la media, corsa anche alle piscine per rinfrescarsi. E più o meno stesso tema e stessa apertura per la Repubblica d'Orso Milano che dice notti tropicali a 26 gradi il caldo che non fa dormire. Temperature massime elevate per tutta la settimana, ma a preoccupare maggiormente sono i picchi delle minime. A San Giuliano 16 ore di blackout, niente energia né acqua. E infine chiudiamo col giornale di Brescia che apre invece guardando agli esteri. Tra Stati Uniti e Iran, negoziati e strappi. A Lucerna le delegazioni discutono i termini per normalizzare il Golfo. Trump a gamba tesa sui colloqui. Israele non vuole lasciare il Libano. Questi titoli di questo lunedì mattina, intanto un buongiorno a tutte, tutti e tutte. Iniziamo la rassegna stampa di carattere locale di oggi guardando un po' quello che è il tema dominante, ovvero parliamo di temperature, parliamo di meteo e parliamo di ambiente come primo tema di questa rassegna stampa di oggi. Lo facciamo partendo proprio dal Brescia Oggi che dedica ben due pagine al caldo che stiamo vivendo in questi giorni, lo fa a pagina 8 e 9 con queste parole. Brescia, caldo da record, 9 gradi sopra la media. Terza decade del mese rovente, temperature di 36 gradi anziché 27, come capita di solito in questo periodo. È già un giugno tra i 4 più bollenti di tutti i tempi e l'ondata di calore è destinata a durare ancora a lungo. Mercoledì ci sarà qualche temporale in serata, ma niente fresco, e poi si andrà verso un fine settimana africano. Queste le parole scelte dal Brescia Oggi per tematizzare quello che nel titolo di giro chiama vero e proprio allarme meteo, ed è Alessandro Azzoni che racconta un po' quelle che sono state le giornate del weekend, quindi di ieri e l'altro ieri. Ci dice anche che tra oggi e domani sarà possibile anche un attacco al record termico mensile del giugno del 2019, quando in città vennero raggiunti 38,2 gradi, mentre città come Milano, Piacenza raggiunsero i 40. Farà caldo anche in montagna. Oggi lo zero termico salirà portandosi addirittura al di sopra dei 4.500 metri e su quasi tutta la penisola. Le temperature quindi saranno tra i 29 e 30 gradi anche sopra i 1.000 metri. Questo dovrebbe darci la misura della fuori registro che è ormai il meteo in questo periodo. Che cosa altro ci dice Azzoni al di là delle appunto previsioni di breve termine? Ci parla un po' del lungo periodo e diciamo quello che sembra già diventare un giugno da record. Ce lo dice più o meno nella seconda colonna con un capoverso che si intitola "Non finirà tanto presto". E proprio sulle aspettative, ovvero cosa ci dicono i modelli previsionali riguardo appunto a questa calura, ci dice che questa calura si estenderà anche alla prima decade di luglio. Questo perché non si intravede alcun particolare cedimento del promontorio subtropicale destinato ad essere sempre presente su tutta la parte centro-meridionale dell'Europa. Prende così corpo un mese di giugno tra i 4 in assoluto più caldi di sempre. Sulla base delle elevate temperature fino ad oggi registrate, di quelle previste nei prossimi giorni, a Brescia l'attuale giugno dovrebbe registrare una temperatura media di circa 25,5 gradi, mentre la media era di 21 circa. Solo l'anno scorso, nel 2019,
e nel 2003 giugno era stato più caldo di quello attuale. Nella terza decade l'impennata. In questi giorni la media si aggira addirittura attorno ai 27 gradi e adesso siamo sui 36. E il resto dell'estate, si chiede a questo punto Azzoni, la probabilità di una stagione record è elevata, scrive. Anche l'esordio di luglio rischia di essere bollente per tutto lo stivale. L'anticiclone non mostrerà infatti particolari segnali di debolezza nemmeno fra due settimane. Potrebbe esserci al limite spazio per qualche forte temporale serale a nord, specie sulle Alpi, e in questo caso bisognerà tener conto dei fenomeni estremi, vista tutta l'energia presente nei bassi strati, quella che andrà ad accumularsi di giorno in giorno. Questo un po' nelle previsioni e quello che ci attendono, secondo appunto gli esperti di meteo e di clima. E in questi termini continua la disamina di questo caldo eccezionale, tra virgolette, se così lo vogliamo ancora chiamare, visto che ormai sono anni che assistiamo a un lento e costante aumento delle temperature medie. A pagina 9 se ne parla ancora e se lo si fa attraverso innanzitutto delle fotografie, e ci sono le istantanee raccolte durante il weekend per tutta la città. Il titolo scelto a introdurre le varie didascalie è "La città nella morsa della calura", mentre in taglio alto si parla di un fenomeno correlato, ovvero del fatto che da questo weekend sia aumentata l'affluenza nelle piscine. Dice: grande afflusso domenicale nelle piscine all'aperto della città, e a Monpiano addirittura si sfiora il sold out già nelle prime ore mattutine. Questo è stato un po' uno degli indici che hanno dato, diciamo così, ai giornalisti di Brescia Oggi la possibilità di raccontare questa emergenza e questa anomalia, diciamo, di questo inizio di estate. Ci dice anche che alla Marmora c'è stato un via vai continuo e così punto per punto tutte le piscine più all'aperto, più grandi della città. Ci dice anche che c'è stato chi ha cercato refrigerio in parchi, nei parchi, parchi e ombrelloni. Ci scrive Philippe Jacquard: come possibile rifugio, a casa non si può stare, afa difficile da sopportare fin dalle prime ore del mattino, preoccupiamoci del futuro del nostro pianeta visti i segnali. Questo è un trafiletto che guarda appunto a quelle che sono le aree verdi della città. Al centro dell'articolo c'è una fotografia del Parco Ducos e per giusto vi leggo qualche riga di questo articolo per farvi capire gli estremi messi in campo da Jacquard, che ci dice che alla ricerca di un po' di refrigerio, timido sollievo dal caldo asfissiante di questo inizio estate che rovente a dir poco. I bresciani in città scelgono il bordo vasca o l'ombra degli alberi per passare la domenica tra riposo e socialità. Già in mattinata fa molto caldo, si superano i 30 gradi alle 9 di mattina e a quell'ora la piscina all'aperto di Monpiano è la destinazione di Maria, una signora moldava che da 10 anni vive nell'Interland Nord della città. C'è tutta diciamo le dichiarazioni di questa signora, di questa bresciana. Dopodiché si passa un po' alle interviste di quelli che sono i pensionati e le altre persone che hanno deciso di recarsi invece al parco. Questo è un po' la raccolta di tutte quelle esperienze che sono state nella domenica. Chiude invece un altro punto di vista ben più grave e diciamo così in qualche modo legato ad altri temi di cui ci occupiamo spesso, che è ovvero quello che sta succedendo nelle carceri sovraffollate. Canton Mombello si spera nel ventilatore da 23 euro. La situazione nella casa circondariale di Brescia è drammatica, con le temperature che salgono e le tensioni con le temperature salgono le tensioni tra i detenuti. E ci dice: sono 15 per cella, i gradi sono almeno il doppio quando fa fresco di questi tempi. In questo caso i ventilatori possono essere anche 2. Il fresco, si fa per dire sempre, si gode sulla branda e non ci sono particolari altre opzioni. L'estate anche ufficialmente è arrivata ieri nelle celle di Canton Mombello, e non è una questione di date. La speranza sono i ventilatori, l'unica possibilità negli spazi in cui i detenuti sono ristretti per cercare di
inghiare un alito di fresco che li strappi dalla calura. Un anno fa sono stati indonati, in parte restituiti integri, mentre alcuni, per motivi che andranno chiariti, risultavano già danneggiati. Questa era la situazione di partenza. Che cosa è successo però adesso? Quest'anno, ha spiegato Arianna Carminati, garante per il comune di Brescia dei detenuti, nelle liste spese dei detenuti sono stati inseriti diversi ventilatori, costano circa 23 euro l'uno e sono entrati in quello che viene definito lo spesino. Inoltre sono state collocate alcune pale nei corridoi, anch'esse donate. A Nero Fischione le donazioni non mancano, quello che andrebbe approfondito è il livello della temperatura delle celle, un aspetto che si ricollega a quanto accaduto al carcere di Sollicciano, dove una parte dell'istituto di pena è stata posta sotto sequestro anche per le condizioni in cui si trovava. Ma le detenzioni anche a Canton Mombello vivono di questi tempi un momento difficile dovuto non solo al caldo, e da qui entriamo in quelli che sono i problemi strutturali del carcere di Canton Mombello, di cui abbiamo approfondito spesso anche qui sulle nostre

Diciamo così, lo facciamo andando. Ecco qua, pagina 23, se non sbaglio. Ecco qua, a pagina 23 invece ci spostiamo sul lago di Garda, ci sono invece le valutazioni per quanto riguarda le bandiere blu, ovvero le bandiere assegnate annualmente dalla Foundation for Environment Education alle località marittime lacustri e ai porti turistici con acqua e ambiente e servizi migliori. È Luciano Scarpetta che ripercorre un po' quelli che sono stati i risultati dell'anno, risultati che vedono comunque il Garda ben piazzato, tanto che ce lo dice il titolo stesso, così come il sommarietto che cita servizi turistici al top e purezza delle acque sul Garda, 14 bandiere della qualità, a Gardone Riviera e Toscolano Maderno assegnati gli ultimi riconoscimenti delle 5 vele per l'ospitalità sostenibile. Ci dice anche che da Limone a Tignale la Riviera Bresciana incassa i giudizi top anche su ambiente, borghi e accessibilità per disabili. La bandiera blu in questi termini dovrebbe dare ovviamente è un indicatore anche delle acque, ricordiamoci però che mette insieme anche i servizi al turismo, quindi non è semplicemente una valutazione ambientale, su questo potrebbero influire anche tutta un'altra serie di parametri. Detto questo, a livello di valutazioni il Garda si posiziona molto bene, c'è un'infografica che fa vedere come siano state assegnate bandiere blu a Limone, Tremosine, Toscolano Maderno e Sirmione, mentre le bandiere arancio che viene assegnata dal Touring Club come marchio di qualità per il turismo ambientale è stato assegnato a Gardone Riviera, Tignale e Limone. Poi c'è la bandiera lilla, più o meno alle stesse località che conferma la qualità dei servizi turistici forniti e l'impegno dell'amministrazione nel loro miglioramento. C'è la bandiera gialla, che è quella assegnata invece dall'Legambiente per il turismo sostenibile, in questo caso viene assegnata solo a Gardone Riviera e Toscolano Maderno. E infine ci sono quelle dei borghi più belli d'Italia, e qui le bandierine si moltiplicano, sempre parliamo della costa del Garda. Con questo direi che possiamo lasciare anche la questione delle bandiere blu e andare velocemente a vedere che cosa in tema ambientale ci racconta questa mattina il Brescia Oggi, scusate, il giornale di Brescia. Il giornale di Brescia ne parla a pagina 8 e 9, anche qui le due pagine principali sono dedicate all'ambiente questa mattina, ma contrariamente a quanto fa scelto dal Brescia Oggi, non parliamo di previsioni meteo e della calura di questi giorni, ma si parla di ambiente e del rapporto PEFC. Di cosa stiamo parlando? Ce ne parla Giovanna Zenti. Il titolo dell'articolo a pagina 8 del giornale di Brescia di oggi è: Nel bresciano le foreste superano le aree agricole, ma il valore economico non è ancora sfruttato. Il rapporto PEFC censisce quasi 180.000 ettari in provincia e l'incremento della superficie coincide con i redditi più bassi. Di cosa stiamo parlando? Ce lo spiega fin dall'inizio Giovanni Zenti con queste parole. È un polmone verde che si espande sempre di più, ma che all'aria buona non associa benessere economico, anzi, il bosco bresciano, come nel resto d'Italia, aumenta e arriva anche a superare la superficie agricola. Di per sé è una buona notizia, se non fosse che è lasciato solo nel suo cammino di crescita con tutti i pro e i contro del caso. Laddove la natura si riprende lo spazio, l'economia rallenta. È un'equazione lineare e allo stesso tempo complessa nelle sue implicazioni sociali, che emerge nell'ultimo rapporto nazionale delle foreste in comune curato da PEFC Italia, UNCEM e Lega Ambiente. Che cosa riporta? Che cosa fotografa questo studio? Ce lo dice subito dopo. Lo studio fotografa una correlazione strutturale che lega l'espansione dei boschi a due variabili socio-economiche, una bassa densità abitativa e un reddito medio lordo pro capite inferiore rispetto alle aree fortemente urbanizzate e industriali. In sintesi, il bosco cresce dove l'uomo arretra, lasciando dietro di sé comunità più frammentate dal punto di vista economico, meno ricche. Questo è quello che fotografa il rapporto

Sulla base di questo viene fatta un'analisi sostanzialmente di come si muove in questo quadro la provincia specifica di Brescia, e ce lo dice subito dopo dicendoci che si conferma dinamica, ovvero che il territorio bresciano vanta una superficie forestale complessiva notevole di circa 179.000 ettari e oltre, e che questa ha superato come estensione quella delle aree agricole, come dicevamo all'inizio, e che questo immenso polmone verde, sono più o meno a metà dell'articolo, non è però distribuito in modo omogeneo, ma si concentra prevalentemente nelle zone montane e collinari, definendo la geografia del benessere economico del nostro territorio, sostanzialmente nella bassa più ricchezza ma meno qualità ambientale, e viceversa salendo verso il nord della provincia. E quindi arriviamo più o meno alla fine dell'articolo. La sfida che si apre per il territorio bresciano è dunque politica e strategica: trasformare questa enorme, scrive sempre Zenti, questa enorme estensione verde in un indicatore di marginalità, da un indicatore di marginalità economica a risorsa attiva, attraverso la certificazione forestale, la gestione sostenibile del legname, lo sviluppo della filiera della biomassa e la valorizzazione dei servizi ecosistemici come lo stoccaggio del carbonio o la tutela dell'idrogeologica, le comunità locali possono invertire la tendenza e iniziare a generare ricchezza dalle loro sostanzialmente aree boschive. Solo lavorando sul valore economico del bosco sarà possibile garantire la sostenibilità ambientale e sociale delle aree interne bresciane, frenando lo spopolamento, che era appunto l'altro rischio quando si incrociano aree altamente boschive, ma come abbiamo visto scarsamente capaci di offrire un impiego o un reddito alto a chi ci vive. C'è poi in taglio basso il presidente di Uncem Bussone, che dice una filiera per la quale serve pianificazione, mentre passando a pagina 9 iniziano le infografiche, c'è l'indice della boscosità dei comuni bresciani e si vede quindi un nord della provincia estremamente fitto di aree boschive, molto denso, in cui però appunto viceversa il tasso reddituale è molto più basso, mentre si vede poi la fascia della parte bassa della provincia quasi del tutto priva di boschi o forse di qualsiasi chiazza verde, ma in proporzione l'indice di redditività è molto molto molto più alto. I primi 5 comuni per superficie di boschi nella provincia, ci dice anche un'altra tabella, sono Bagolino, Cortegno Golgi, Tremosine sul Garda, Garniano, scusate, Vobarno, mentre questo per quanto riguarda le superfici di foreste e boschi, mentre l'indice di boscosità e quindi quanto sostanzialmente è densa la boscosità, tra i 5 primi posti c'è Valvestino, Caino, Paspardo, Irma e Treviso Bresciano. Questo un po' c'è la mappatura dello stato dei boschi e delle foreste del Bresciano. In taglio basso invece si parla di un bosco malato, nello specifico ci sono diversi boschi bresciani che sono stati colpiti dal bostrico, spero si pronunci così, emergenza bostrico da regione, 750.000 euro. Di che cosa stiamo parlando? È un intervento di monitoraggio e sorveglianza fitosanitaria per combattere appunto questa patologia. Ci dice anche sempre Zenti che la delibera del regionale ha stanziato appunto questi oltre 750.000 euro, che il piano prevede 3 macroattività nel biennio 2026-2027: il potenziamento della rete di monitoraggio del bostrico, il supporto tecnico alla sorveglianza territoriale e lo sviluppo di cartografia tematica per tracciare l'evoluzione delle aree colpite. I destinatari includono comunità montane, enti locali, consorzi forestali e professionisti. Il piano risponde alle istanze degli operatori. Mappatura e sorveglianza avanzata formeranno un quadro rigoroso per calibrare i futuri interventi e gestire in modo sostenibile queste risorse, perché appunto quello che trapela, al di là delle parole abusata di emergenza che viene utilizzata
utilizzata un po' dappertutto e che comunque siano molti boschi bresciani messi in pericolo dal bostrico o bostrico. Passiamo invece sempre a pagina 9, ma in taglio alto c'è l'intervista a Giorgio Vacchiano, un professore di Unimont, che il titolo scelto di questa intervista è un invergolettato preso da una sua risposta. Dice: il bosco cresce ma la montagna resta povera, ed è sempre sul parallelismo appunto e sugli indici incrociati di redditività e di boscosità della provincia. Con questo direi che possiamo chiudere queste due pagine dedicate ai boschi e alle foreste di Brescia e provincia. C'è ancora una notizia legata al tema ambientale sul giornale di Brescia di questa mattina, la troviamo a pagina 15. No, ok. Niente, direi che possiamo passare direttamente a pagina, al Repubblica d'Orso Milano. Anche qui, come dicevamo all'inizio, l'apertura è dedicata alle notti tropicali che anche Milano ha dovuto trascorrere in questo caldissimo weekend. Nel milanese ci sono già stati i primi blackout dovuti proprio all'eccesso di utilizzo di energia elettrica per cercare di contrastare negli ambienti la calura. Ce ne parla di tutto questo Daniela Solito a pagina 2 e 3 del Corriere della Repubblica d'Orso Milano. Il caldo non dà tregua, notti tropicali a 26 gradi, così ancora per giorni. La meteorologa Pilati: lo scorso anno le minime erano molto più basse e l'umidità anche di sera resta a livelli elevati. C'è tutto il racconto, le prime tre colonne sono praticamente il racconto di queste notti torride che si sono vissute anche a Milano. Si parla di un caldo continuo e sfiancante, e anche qui in riferimento al Clino 91-2020, quello utilizzato come riferimento per i cambiamenti climatici, a giugno sarebbero attese soltanto 4,3 notti tropicali, ma la tendenza degli ultimi anni sta cambiando, scrive Solito. Nel 2025 giugno era stato classificato come il mese con il record di notti tropicali negli ultimi 130 anni, erano state 27. Quest'anno a giugno non supereremo quel record, però c'è una differenza fondamentale da considerare. Nelle notti tropicali dell'anno scorso le temperature minime superavano di poco i 20 gradi, di conseguenza erano più tollerabili rispetto a queste notti che fanno segnare tra i 25 e i 27 gradi. L'anno scorso il valore più elevato delle minime è stato registrato il 30 giugno con 27,7 gradi, anche se il record assoluto di giugno è stato nel 2019 con una temperatura di 27,8 gradi, continua Pilati. Parliamo di temperature notturne e parliamo sostanzialmente della variazione che c'è tra nelle minime soprattutto rispetto a quelle che erano già state considerate come le estati più calde. In questo caso Repubblica Milano sceglie come parametro quello delle quantità di notti tropicali all'interno di mesi già considerati caldissimi ormai da diversi anni. E la situazione, se vogliamo, va ancora peggio, perché ad essere aumentate sono le minime e non tanto la frequenza di queste notti così calde. Passiamo quindi a pagina 3, dove c'è invece Federica Venni che ci parla del blackout a San Giuliano, per 16 ore niente luce e acqua in mezzo paese. L'emergenza per l'aumento dei consumi e per un problema alle reti. È ovvio che nel momento di grande consumo di energia elettrica dovuta a condizionatori e a tutti gli impianti di raffreddamento necessari per tenere testa a questo caldo, cioè se la rete ha un minimo problema è ovvio che salta tutto. Ed è quello che è successo sostanzialmente a San Giuliano. Un blackout di 16 ore ha paralizzato tra sabato e domenica mezza San Giuliano. Diverse zone della cittadina a sud di Milano sono rimaste senza corrente. Un aumento del fabbisogno energetico del 38% dovuto al caldo torrido di questi giorni, insieme a un problema strutturale nella rete di distribuzione dell'energia, hanno di fatto lasciato vie ed edifici senza luce, aria condizionata, internet, acqua e in alcuni palazzi
alcuni palazzi sono stati alimentati con l'autoclave elettrica. Anche i server del comune, ha spiegato il sindaco Marco Segala, sono andati in panne e per fortuna in città non ci sono presidi sanitari, altrimenti l'episodio già grave sarebbe stato disastroso. Questo quanto accaduto a San Giuliano e che verosimilmente potrebbe accadere in molte altre zone, se appunto all'aumento e ai picchi di utilizzo del servizio elettrico si aumentano difficoltà, aumentano appunto, si verificano delle problematiche sulla rete. In taglio basso invece c'è Zita Dazzi che ha raccolto un racconto di questa giornata di caldo, Mazzurche, Burraco e Crodini al centro anziani di Comasina, stare insieme il toccasana. È sostanzialmente parte del piano estivo comunale, queste sostanzialmente attività ricreative per le persone ospitate appunto nei centri anziani. In questo caso è il racconto di quello che accade in quello di Comasina. Con questo direi che possiamo chiudere questa prima parte ampia, come avete visto, dedicata alle notizie inerenti al all'ambiente, ma più soprattutto e specificatamente a quelle che sono le previsioni meteo dei prossimi giorni, che ci preannunciano di nuovo caldo, caldo e caldo. Adesso, prima di passare come sempre alle notizie inerenti le politiche amministrativo e infrastrutturali della città o provincia, un piccolo stacco musicale con i Marlene Kunz, dopodiché torniamo qui e proseguiamo con questa rassegna stampa di carattere locale.

Radio Onda d'Urto, mancano 10 minuti alle 10 e continuiamo in questo spazio della rassegna stampa di carattere locale, gli articoli principali. Lo facciamo a brevissimo, appena terminato il brano dei Marlene Kunz, che ricordiamo saranno ospiti alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto.

E come anticipato poco fa, riprenderemo leggendo le principali notizie inerenti alla politica amministrativa e gli interventi infrastrutturali. E lo facciamo ripartendo il giro degli articoli con il giornale di Brescia di questa mattina. Partiamo da pagina 14, un articolo di Alessandra Portesani ci porta a Manerbio, dove è avvenuto un fatto che troveremo riportato anche sulle altre testate, ovvero sparisce l'affresco sul piazzolo, tavolo urgente in comune. Il dipinto dell'Ottocento è stato cancellato durante i lavori. I carabinieri hanno fermato i cantieri, accertamenti in corso. Questo è quello che è successo a Manerbio. Ci sono le due foto che mostrano com'era questo dipinto prima della ristrutturazione della facciata. Sostanzialmente l'hanno coperto con quello che era il colore scelto per il rifacimento della facciata, grazie. E in questo articolo si viene segnalato anche che ovviamente questo ha creato scompiglio e che la notizia si è diffusa in tutto il paese e ha creato ovviamente l'indignazione dei cittadini. Sono stati chiamati i carabinieri, insomma è successo un gran caos e adesso appunto non solo ci sono gli accertamenti in corso, ma è stato chiamato un tavolo urgente in comune proprio perché era un'opera dell'Ottocento che adesso ripristinare sarà molto difficile, quindi potrebbe essere una perdita proprio per quello che è il patrimonio culturale della cittadina di Manerbio. Sempre a pagina 14, sempre sul giornale di Brescia di questa mattina, c'è una notizia invece che ci porta a Ghedi, dove il sindaco ha ringraziato chi cura il verde gratis. Di cosa stiamo parlando? Ce lo dice l'autore di questo articolo fin dalle prime righe, ovvero che a Barlassina, in provincia di Monza, un pensionato di 72 anni è stato multato per aver tappato una buca in strada. A Padova un cittadino si è beccato invece una sanzione per aver pulito un'aiuola pubblica. A Roma un volontario ha rischiato una multa per aver ripulito a gratis le aiuole del suo quartiere. A Ghedi invece si fa diversamente. Il sindaco Federico Casali ha pubblicamente ringraziato un cittadino che, senza tanto cancan, non a caso chiede di rimanere anonimo, da tempo si prende cura e gratis di un pezzo di verde dell'angolo tra via Cavour e il Naviglio, uno spazio che ha trasformato da roveto in giardino. Questo è sostanzialmente il racconto di un'iniziativa di un libero cittadino e del fatto che per una volta non è stato sostanzialmente sanzionato per essersi preso cura dello spazi collettivi. Prima di lasciare pagina 14, ancora un articolo a firma Giulia Bonardi che ci porta invece a Montichiari, dove continua la querela della corda molle. Corda molle in piazza, la petizione di Ora. Ora, il movimento politico di estremo centro fondato da Boldrini e Forchielli fa sentire la propria voce nella capitale della Bassa. Questo è sostanzialmente quello come viene presentato da Bonardi questa iniziativa. È ovviamente una petizione, si parla ancora una volta della corda molle, trovate tutti i dettagli a pagina 14 del giornale di Brescia di questa mattina. Non solo, possiamo spostarci anche a pagina 17, dove c'è un articolo che ci porta invece a Gardone, dove Barbara Fenotti ci racconta basta cassonetti e degrado, i vestiti si portano all'oasi ecologica. Da ottobre nei condomini nuovi contenitori per l'organico, potenziata la videosorveglianza. Ancora una volta, sostanzialmente c'è ancora di mezzo una questione di decoro urbano, per cui sostanzialmente i cassonetti erano brutti da vedere così, portavano disagio, per cui è stata fatta questa nuova norma che sostanzialmente prevede che vengano portati all'oasi ecologica.
se ne parla in termini di svolta, ovvero la raccolta degli abiti usati non verrà quindi eliminata, e la scelta si inserisce nel nuovo assetto della raccolta dei rifiuti affidata ad Aprica per i prossimi 10 anni. C'è anche tutta la contrattualistica, sostanzialmente saranno 3 nuove mini isole ecologiche che appunto prevederanno anche lo smaltimento dei vestiti, e siccome ovviamente molto era anche dovuto ai comportamenti dei singoli e delle singole che andavano a riporre i vestiti, chiude l'articolo dicendo che saranno infine potenziati i sistemi di videosorveglianza nei punti critici per contrastare gli abbandoni e migliorare ulteriormente la raccolta differenziata, che nell'ultimo anno è tornata al 74%, quindi insomma era già più che buona. Con questo direi che possiamo lasciare anche pagina 14, lasciamo proprio il giornale di Brescia e passiamo al Brescia Oggi per vedere quali sono invece le notizie riportate da questa testata. Ripartiamo da Manerbio, anche qui l'affresco cancellato dalla tinteggiatura fa rumore, lo troviamo a pagina 19, taglio alto. Cinzia Reboni ci racconta: l'affresco sacro cancellato dai lavori di tinteggiatura, addio al dipinto della Madonna del Piazzolo, lavori bloccati, il sindaco una grave ferita per tutta la comunità. Quando per pulire si fa ancora più danni. Lasciamo Manerbio, ci spostiamo subito accanto, pagina 19, c'è un trafiletto che ci porta invece a Montichiari, dove dice: alberi monumentali, il colosso della Pieve è finito nel mirino. Utilizzando un trapano, qualcuno ha danneggiato lo spredito bagolaro che sorge a ridosso della facciata di un tempio. Anche qui c'è la foto che fa vedere i fori praticati nel tronco. Probabilmente si voleva fare qualcos'altro, ma è stato danneggiato, in questo caso un albero monumentale. Infine, in taglio basso, sempre pagina 19, andiamo a Orzi Nuovi, dove un torneo di padel aiuta la ricerca sostanzialmente sui tumori femminili. Il circolo della cittadina ospita domenica un torneo che raccoglie fondi dedicati alle attività gestite dalla Come in Italia, quindi il focus è proprio sui tumori femminili. Torniamo invece indietro di una pagina, andiamo a pagina 18. A pagina 18 troviamo sostanzialmente un'altra notizia che ci porta a Gussago. Perché è scattata sostanzialmente una mobilitazione per la base scout incenerita. Il rogo a Piazzole ha causato danni per 240.000 euro. Alessandro Gasparini: chiediamo aiuto a tutti per far ripartire le attività dei ragazzi. Sostanzialmente la base scout di Piazzole è stata incenerita da un incendio, quindi occorre una raccolta fondi per riadibire quella che per molti scout non era un semplice luogo, era una casa condivisa. Leggo più o meno a metà del lungo articolo dedicato a questa notizia: costruita nel tempo grazie all'impegno di volontari, educazioni, famiglie e sostenitori che hanno creduto nel valore educativo dello scautismo. Questo è quello che ci riporta il Brescia Oggi. Lasciamo a questo punto pagina 18, ci spostiamo a pagina 20, e in questo caso è Alessandro Romele che ci parla di Sale Marasino e del doppio salto di qualità per le strutture turistiche. Di cosa stiamo parlando? Di due operazioni immobiliari che imprimeranno, secondo Romele, un salto di qualità alle strutture ricettive turistiche di Sale Marasino. Si mette a nuovo dal punto di vista della qualità delle strutture ricettive. Da qualche giorno infatti sono partiti i lavori di riconversione dell'ex campeggio Saletto, un'area abbandonata. Quella che fino a qualche anno fa ospitava roulotte, camper e tende sarà trasformata dalla società Marina in un complesso di prestigio, e i vecchi fabbricati sono già stati demoliti e le ruspe hanno già scavato per le fondamenta dei nascenti. Il secondo progetto invece, bisogna saltare un pochino più avanti, eccolo qua, mentre dall'altra parte, ecco qua, l'investitore ha assunto gli oneri,
poco distante dal Saletto anche l'ex hotel, eccolo qua, Villa Bredina, sta rinascendo dopo 10 anni di totale abbandono. L'imprenditore bresciano Belussi ha deciso di investire poco meno di 1 milione di euro per creare una nuova opportunità turistica. Anche in questo caso è stato presentato un permesso per costruire per una ristrutturazione conservativa e filologica che prevede l'organizzazione di 10 camere da letto al primo piano e al secondo piano, mentre al piano terra ci sarà una grande sala da pranzo. Anche questo sostanzialmente un intervento che pensa a un certo tipo di turismo, ovviamente in una logica di classe molto molto marcata. Si fanno progetti per strutture ricettive d'alto bordo sostanzialmente. Passiamo da pagina 20 a pagina 21, in questo caso andiamo a Monno, perché si è aperta quella che viene definita l'operazione Ponti Sicuri, cantiere aperto a Iscla. L'ANAS ha affidato una manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale del manufatto lungo la statale 40. È Lino Febrari che ci parla di questo arco in muratura storico che sarà consolidato con la posa di una rete antisismica e di un nuovo impalcato, per cui per mettere a terra quest'opera ci sarà un senso unico alternato che coinvolgerà la statale 42 almeno fino a Ferragosto. Ultima notizia, sempre a pagina 20, è quella che ci porta a Darfo Boario. Il titolo dell'articolo è: non è una città per giovani, ma l'obiettivo è trasformarla. Il punto di partenza scelto dalla commissione a tema è il questionario dedicato, che sta ottenendo un ottimo riscontro. Sostanzialmente una serie di attività comunali che sta mettendo in campo Darfo Boario per vedere di diventare più accogliente per la fascia d'età 14-35 anni. Abbiamo ancora qualche minuto insieme, vi leggo ancora qualche notizia sparsa, sempre presa in questo caso da eccolo qua, sempre dal Brescia Oggi. Vi leggo due notizie legate alla scuola. La prima, che siamo in periodo di maturità, andiamo a pagina 12, maturità, via gli orali, studenti alla prova finale, valgono le competenze e le attività svolte durante gli anni della scuola, la scena muta, resta un rischio da evitare, ed è Magda Biglia che inquadra un po' quelle che sono queste giornate per i maturandi, dando anche dei consigli pratici su come affrontare questa prova per molti e molte importante. Dopodiché sempre sulla scuola, andiamo a pagina 15, c'è anche un articolo sempre di Giada Ferrari che ci parla del GREST e del fatto che è un'estate già da primario per gli oratori bresciani. Sono 180 quelli della diocesi coinvolte e le parrocchie hanno contenuto le quote puntando sulla rete di volontari. La richiesta è esplosa, insomma sono tantissimi e tantissime le persone piccole che stanno partecipando a queste attività, tanto da fare di Brescia uno delle città con più alte richieste. Sempre accanto, sempre parlando di scuola, sempre a pagina 15 del Brescia Oggi di questa mattina, c'è invece un altro articolo che guarda la scuola, ma nello specifico agli asili, asili assediati dalle automobili, la rivolta dei genitori. Raccolta firme sul caso del polo scolastico, le famiglie chiedono monitoraggio e interventi di mitigazione. Questo è quello che sta succedendo al polo scolastico di via San Rocchino. Il dialogo con la loggia, scrive il giornalista, è in corso e pare ci siano spazi di miglioramento. I genitori pretendono la misurazione dei parametri di inquinanti all'interno del perimetro scolastico per garantire che il livello delle esposizioni sia sicuro, non fermandosi alle rilevazioni delle più vicina stazione di via Turati, che tra l'altro non misura il PM10, inquinante cardine dell'istanza. Le misurazioni, dicono i genitori, vanno eseguite sul posto, soprattutto in considerazione della conformazione dell'asilo, più bassa rispetto a quella del piano stradale.
hanno paura sostanzialmente che questi PM10 siano pericolosi per i loro bambini e le loro bambine, visto che i dati ARPA relativi a viaturati sul biossido di azoto sono preoccupanti e hanno una media annua di sconfinamento, diciamo, di quelli che sono i parametri giudicati normali, superiore del 270%, quindi insomma i genitori dei più piccoli e delle più piccole sono in sorte. Concludiamo questa rassegna stampa di carattere locale con un'ultima notizia che vi segnalo, anzi due. La prima, taglio basso di pagina 15, un'iniziativa che c'è stata nei giorni scorsi dagli ospedali di Gaza, il racconto della crisi, i medici e operatori sanitari hanno portato agli ospedali civili le testimonianze raccolte nella striscia tra carenza di cura e violenza. È stata ovviamente un'attività promossa da Palme d'Italia, da Sanitari per Gaza insieme a CGL, FPCGL e c'è un po' quello che è stato il resoconto in taglio basso a pagina 15, mentre a pagina, come vi dicevo, l'ultimissima notizia che vi volevo lasciare è con una notizia di costume. Non vi ho letto quelle che sono le notizie di nera di oggi, ma ci sono stati, ve li segnalo, giusto, li trovate un po' su tutti i quotidiani locali, ovvero lo schianto sulle coste dove è morto un motociclista, un 31enne di Ghedi, e l'altro grande incidente, diciamo, del weekend è stato invece un 29enne di Vestone che a Idro è annegato, pur essendo un esperto nuotatore. Questi sono i due casi di cronaca nera. Io invece vi saluto con una notizia che ci porta a pagina 14 del Brescia Oggi. No, scusate, non 14, che ci porta nelle pagine culturali di Brescia Oggi e ci dice sostanzialmente, se lo trovo, no, non lo trovo più, direi che il nostro non c'è più. Il nostro tempo a disposizione è finito, a me non resta quindi che augurarvi una buona giornata e invitarvi a restare con noi perché a brevissimo, come di consueto, partirà la compagnia dei Gatti Neri. Un buon ascolto e un buon inizio a settimana a tutte, tutti e tutte.

E via allora, 22 giugno 1971. La Reprise Records pubblica Blue, il quarto album di Joni Mitchell. Lavoro fortemente emotivo ed introspettivo, un cardine della musica pop e folk. Noi ci ascoltiamo My Old Man, questo ritratto, diciamo così, intimista e tutt'altro che convenzionale sulla sua relazione con Graham Nash.

22 giugno 1979, rimaniamo in casa Reprise con un'altra pubblicazione. Questa volta parliamo di Rust Never Sleeps, uno degli album più iconici di Neil Young and Crazy Horse. Da qui ci ascoltiamo il brano Hey Hey My My Into the Black, una sorta di omaggio al caro rock and roll

E andiamo al 22 giugno del 2010, un'altra pubblicazione, esce All Little Fire, quinto album in studio della cantautrice canadese Sarah Harmer. Lavoro che arriva dopo ben 5 anni dal precedente I'm a Mountain del 2005. Ci ascoltiamo Silverado, questa cover dei Music Mole.

E andiamo al 22 giugno del 1936. Nasce in Texas Kris Kristofferson, cantante, musicista country ma anche attore statunitense. Molti dei suoi brani sono diventati vere e proprie hit, spesso anche grazie alle interpretazioni di colleghi e amici. Pensiamo per esempio a Janis Joplin con Me and Bobby McGee, piuttosto che Johnny Cash con Sunday Morning Coming Down, per citarne giusto due. Ci lasciò il 28 settembre del 2024, questa è la perla, Janis Joplin, proprio con Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

22 giugno 1937, auguri a Chris Blackwell, produttore discografico inglese, fondatore nel 1959 della Island. Nome il suo fortemente legato ad un certo Bob Marley and the Wailers. Ma non solo, oltre al reggae è un grande fiuto anche su altre sonorità, diciamo così, come Grace Jones, Tom Waits, U2, giusto per citarne qualcheduno. Ma noi rimaniamo da Marley 1900.

andiamo al 22 giugno 1947. Facciamo gli auguri a Howard Kalen, cantante statunitense, frontman dei Turtles negli anni 60. Successivamente lo troviamo in Flo and Eddie. Finché nel 70 Howard e Volman decidono di unirsi alla band di un certo Frank Zappa, i The Mothers of Invention. Gli facciamo gli auguri ascoltandoci una sua collaborazione con i T-Rex per questa Get It On Bang A Gong, in cui lo troviamo nei cori.

22 giugno 1948, auguri anche a Todd Rundgren, musicista e produttore statunitense, lo troviamo nei Nuts. Alcuni suoi dischi come Something Anything del 1972 o A Wizard, A True Star del 1973 o anche Todd del 1974 sono considerati delle vere e proprie pietre miliari. Noi ci ascoltiamo uno dei suoi brani più celebri, I Saw the Light.

E andiamo al 22 giugno del 1953. Facciamo gli auguri a Cyndi Lauper, cantante statunitense, debutta nel 1983 con l'album She's So Unusual, riscrivendo insomma un po' la storia del pop. Diventa, non che non si dica, la prima donna con 4 singoli estratti da un album di debutto nella top 5 delle classifiche americane. Noi ci ascoltiamo la ballad Time After Time.

22 giugno 1955. Auguri a Green Gerside, cantante e musicista gallese. Lo troviamo negli Scritti Politti, questa formazione che fonda nel lontano 1977 in quel di Leeds. Progetto che nasce ispirandosi chiaramente al punk, ma in maniera del tutto innovativa, applicando ad essa la filosofia di Antonio Gramsci e del post-strutturalismo. Lo ricordiamo con Perfect Way, reinterpretata dall'amico e collega Miles Davis.

22 giugno 1957, auguri anche a Gary Beers, bassista australiano, membro fondatore nel 1997 degli Inexis. Dopodiché intraprenderà un percorso diverso, seppur in ambito musicale. Fonda il suo marchio di strumenti, il GGB Bassiz. Cofonda e suona il basso negli Ashmoon. Noi da Elegantly Wasted, album del 1997, siamo in casa in Excess, ci ascoltiamo Everything.

E noi abbiamo ancora molto da ricordare, purtroppo ultimi tre minuti per noi, quindi carrellata veloce, 22 giugno 1959, auguri a Nicola Sirkis, cantante e musicista francese. Abbiamo poi il 22 giugno 1961, auguri anche a Jimmy Somerville, cantante scozzese, lo troviamo nei Bronski Beat dall'83 all'85 e dall'85 all'88 dei Cuminars. Abbiamo poi il 22 giugno del 62, auguri anche a Joe Squillo, cantante italiana, negli anni 70 capitanava le Candeggina Gang, poi vabbè ha intrapreso carriere un po' così discutibili. Arriviamo poi al 22 giugno del 2018, muore per un attacco cardiaco Vinnie Paul, batterista dei Pantera. Ma noi chiudiamo con il 22 giugno del 1969, muore Judy Garland, attrice e cantante, grande voce da contralto. La sua arricchita da una grandissima dote interpretativa, drammatica e unica, la sua voce. Noi la ricordiamo con Over the Rainbow, ricordo che Judy nacque il 10 giugno del 1922. Su queste note noi ci salutiamo, restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre la Compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Radio Nadurto, sono le 11:02 minuti, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo lunedì 22 giugno. Un'ultima ora che arriva dalla Gran Bretagna. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro britannico e anche da leader del partito laburista. In un atteso discorso alla nazione, davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha decretato la sua uscita di scena, travolto da un lato dall'impopolarità e dall'altro dal crollo dei consensi anche all'interno del suo partito, i laburisti, spianando così la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Andiamo dall'altra parte dell'Atlantico. Denuncia di brogli alle presidenziali in Colombia. Il candidato trumpista ed estrema destra della Estrella si autoproclama vincitore sulla scorta di un vantaggio minimo nel ballottaggio diffuso dai dati preliminari. Mancano ancora infatti i dati ufficiali. Dopo aver rivendicato sui social la vittoria, il suo avversario e leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, ha detto di non accettare il risultato, evocando appunto brogli. Spalleggiato dal presidente uscente Petro, ha chiesto quindi il riconteggio di tutti i voti in Colombia ed invita ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente. Nel paese sono esplose le proteste, manifestazioni anti-statunitensi e contro delle spreia si sono tenute a Cali poche ore dopo le rivendicazioni del candidato trumpiano. Nelle strade della terza città più grande della Colombia, migliaia di manifestanti hanno bruciato bandiere statunitensi e si sono scontrate con la polizia, che ha utilizzato lacrimogeni per disperderli. Il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso, secondo fonti ufficiali, con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump, quindi, di distruggere l'Iran, che sembravano mettere in bilico le trattative, i mediatori, Pakistan e Qatar, parlano di buoni risultati e l'Iran conferma, ringraziando appunto i mediatori. La Svizzera, invece, sostiene siano state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. In una nota congiunta, Pakistan e Qatar hanno riferito che le delegazioni hanno delineato una roadmap per raggiungere un accordo definito entro i 60 giorni stabiliti. Andiamo in Medio Oriente. Un 15enne e un 19enne palestinesi sono stati uccisi, un altro giovane ferito stamattina dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata, vicino all'insediamento di Karmeit Zur, costruito su terre e proprietà palestinesi dagli israeliani, vicino a Hebron. Fonti della sicurezza e locali hanno riferito a Wafa, agenzia palestinese, che le due vittime sono state lasciate anche sanguinanti per un lungo periodo dalle forze israeliane prima di sequestrassero i corpi. Andando invece nella striscia di Gaza, dopo l'uccisione ieri di due palestinesi, tra cui una bambina, dopo un attacco di droni contro un gruppo di civili a Khan Yunis, il bilancio delle vittime dell'aggressione a Gaza è salito a 73.032. Oltre 173.000 feriti dall'inizio dell'offensiva il 7 ottobre 2023. La guerra in Ucraina, con gli attacchi di Kiev su Mosca e sulla Crimea, hanno fatto 5 morti al buio parte della penisola di Crimea, dove è stata sospesa tra l'altro la distribuzione di carburante alle auto private. Sull'altro fronte invece un drone russo ha colpito una nave cargo nel Mar Nero, provocando almeno un morto, dice la Marina ucraina, precisando che l'imbarcazione, a bordo dell'imbarcazione è scoppiato anche un incendio. E a chiudere in tema di tensioni geopolitiche internazionali, la Cina, che ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici cinesi di acquistare prodotti da 46 aziende statunitensi, tra queste anche Lockheed Martin, Raytheon e la divisione difesa della Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono state escluse le società che abbiano investito dalla parte degli Stati Uniti d'America all'interno della Cina. Tribunale penale di Tripoli ha condannato il torturatore libico al-Majri ad una pena di 7 anni e 4 mesi per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso aperto dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del governo italiano che l'ha accompagnato in Libia invece che consegnarlo, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno successivo. Nuovo attacco ieri di Trump a Giorgia Meloni. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi è restato ieri sera in silenzio per la prima volta, difendendo un po' la linea tracciata. Dopo le prime ferme repliche non risponderà più alle accuse. In mattinata sorpresa Meloni ieri sera recata alla dunata degli alpini in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, dice lei. Detta poi la linea quindi ai ministri e agli invitati a partecipare al ricevimento a Villa Taverna il 4 luglio per la fotografia ufficiale. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti d'America nonostante gli attacchi di Trump. E a chiudere la Francia con 10 persone che ieri sono morte annegate nel paese, ad annunciarlo un portavoce della protezione civile esortando la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati. Nel paese attualmente le temperature sono torride, inclusa la capitale Parigi. Tutto col giornale radio, l'edizione in breve delle notizie di questo lunedì. Tra poco invece lo spazio approfondimenti della mattina, il GR torna come sempre alle 13. Un buon ascolto a tutte e a tutti.
1: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208 46 20 174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 11:10 ed è il momento dello spazio approfondimenti di questo lunedì mattina, 22 di giugno. Vediamo subito i titoli. Partiremo con uno sguardo su Palestina e Libano, non si ferma infatti l'aggressione israeliana, aggressione che avrebbe potuto mettere a rischio i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Tel Aviv però non ferma le bombe e gli attacchi nemmeno in Palestina, come racconta ai nostri microfoni Michele Giorgio, direttore di Pagina Esteri e corrispondente da Gerusalemme per Il Manifesto, nonché nostro collaboratore. Parleremo quindi di migranti condannati a 7 anni e 4 mesi al Masri, il torturatore ed ex capo della polizia giudiziaria libica, condannato per violazione dei diritti umani di alcune persone migranti trattenute nei centri di detenzione di cui era responsabile. Sentiremo il commento di Laura Marmorale, presidente di Mediterranean Saving Human. Andremo quindi in Colombia. Secondo il conteggio preliminare dei voti, il milionario di estrema destra e trampiano Abelardo de Espreia ha vinto le elezioni presidenziali in Colombia. Lui rivendica sui social la vittoria, ma il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Capeda, spalleggiato dal presidente uscente Gustavo Petro, ha chiesto il riconteggio dei voti. Sentiremo Rodrigo Andrea Rivas, giornalista, analista e profondo conoscitore della politica latinoamericana. Ci sposteremo quindi a Roma, dove torna Bande de Femmes, il festival di fumetto e illustrazione organizzato dalla libreria femminista Tuba. La 13ª edizione si svolgerà dal 30 giugno al 4 luglio e prevederà un ampio programma di dibattiti, laboratori, mostre diffuse, libri e molto altro. Sentiremo la presentazione di Marta Capesciotti, una delle curatrici di questa edizione 2026. Arriveremo così alle ore 12 e al focus che appunto chiuderà il cerchio e torneremo infatti in Palestina. Vi proporremo nel focus di questo lunedì mattina l'intervista con Sami Uraimi, attivista palestinese del Comitato di Resistenza Popolare Non Violenta di Masar Yatta, che racconta gli atti di resistenza in Cisgiordania in tempi di genocidio. L'intervista è tradotta dall'arabo da Mariam Ghassan, dei giovani palestinesi di Brescia. E sentiremo anche un responsabile di Mediterranean Saving Human che racconta del report dell'Osservatorio Internazionale. Ma questo era solo l'elenco dei titoli, iniziamo quindi, addentriamoci nelle notizie di oggi. Come avete sentito, inizieremo e chiuderemo parlando di Palestina. Iniziamo quindi ascoltando Michele Giorgio, direttore di Pagina Esteri e corrispondente da Gerusalemme, raccontarci quelli che sono stati gli ennesimi e nuovi attacchi di Tel Aviv proprio sulla striscia, ma non solo. Ascoltiamolo.
1: D'Urto. Siamo in collegamento con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per il quotidiano Il Manifesto e nostro collaboratore. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Dunque, quest'oggi vorrei partire dal Libano, dato che i continui attacchi israeliani sul paese avrebbero in qualche modo rischiato di mettere in crisi i colloqui tra Washington e Teheran, tra l'altro fronte che secondo vari analisti ha reso evidente che nel paese dei cedri l'obiettivo israeliano non è contenere Hezbollah, bensì annettere, come sta facendo in Cisgiordania, a Gaza e nel sud siriano. Io parto chiedendoti un commento sulla situazione in Libano e una tua analisi rispetto agli attacchi continui di Israele nel paese, in particolare nel sud, nonostante ci siano questi colloqui in corso.
2: Sì, la situazione è decisamente fluida e suscettibile di cambiamenti in qualsiasi momento, cosa a cui si accompagna naturalmente quello che dicevi tu, cioè di questi bombardamenti che nelle ultime ore si sono placati unicamente perché c'è stato un grosso intervento americano, pare, su Israele, accompagnato però da dichiarazioni, come al solito, abbastanza estemporanee di Trump, che un giorno dice una cosa, il giorno dopo un'altra. Quindi per questo la situazione è complessa, è che noi non riusciamo ancora a capire quanto le intenzioni Israele siano quelle appunto di prolungare a tempo indeterminato la sua occupazione o quanto gli Stati Uniti siano disposti ad intervenire per salvare l'accordo che hanno fatto con l'Iran, perché poi è quella la questione, cioè è evidente che Netanyahu sta usando quello che il quadro libanese, questi bombardamenti per minacciare continuamente l'accordo fatto dagli americani con l'Iran e di cui si sta discutendo appunto in Svizzera. C'è un'espressione in italiano, non proprio in italiano, anzi in cui è molto colorita, che potrebbe rendere molto bene questa situazione, ma che noi non possiamo usare. Però sicuramente Israele condiziona tutto, così potremmo dire, con la sua azione militare. Quindi tiene ostaggio, ecco, mettiamola così, questo accordo che è stato contestatissimo da Netanyahu, dalla destra israeliana. Si parla in Israele, anche l'opinione pubblica, più del 90% dell'opinione pubblica ritiene che addirittura l'Iran abbia vinto la guerra, in termini naturalmente non militari, ma in termini evidentemente politici, e quindi è riuscito a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti che sarebbe, secondo gli israeliani, chiaramente peggiore persino di quello del 2015 raggiunto sul nucleare iraniano dall'ex presidente americano Barack Obama e da vari paesi europei. Noi vogliamo ricordare però che quell'accordo in realtà fino a quando è durato, cioè dal 2015 fino al 2018, funzionava perfettamente. Tutti rispettavano i propri impegni a partire dall'Iran, e poi è stato Trump che decise di demolirlo su pressioni di Netanyahu. Sta di fatto che però in Israele si ritiene che questo accordo sia peggiore, tra virgolette, anche di quello. Quindi c'è un attacco continuo a l'accordo, la destra israeliana attraverso i suoi mezzi di informazione ha anche usato parole durissime nei confronti di Trump, che era l'eroe nazionale, o meglio l'eroe internazionale di Israele, vicepresidente Vance, facendoli passare come dei rimbambiti a dir poco e dei traditori, e quindi Netanyahu ha manifestato il suo pensiero attraverso questi mezzi di informazione che sono suoi megafoni. E poi sul terreno appunto prosegue questo attacco continuo al Libano, dove le vittime hanno superato le 3.000, perché sono stati dal 2 di marzo, da quando è ripreso lo scontro a pieno ritmo tra Israele ed Hezbollah, con questi bombardamenti continui, sono stati oltre 3.000 morti, distruzioni immense, migliaia di feriti, tutto quello che già noi avevamo visto a Gaza, in una forma leggermente ridotta, ma sostanzialmente è quella la strategia. Ora Israele è lì nel sud e naturalmente vuole vendere a caro prezzo, un prezzo carissimo, la possibilità di ritirarsi, e neanche subito, forse nel corso di mesi, se non addirittura di anni, se non ci sarà un intervento di Washington che lo costringa ad arretrare le sue truppe. Netanyahu di nuovo ieri sera ha detto che Israele dal Libano del Sud non se ne va, che la sua presenza, cioè l'occupazione, c'è e resterà in Libano del Sud.
1: L'altra domanda che vorrei porti è proprio se c'è la possibilità la possibilità che gli Stati Uniti, storico alleato di Israele, mettano talmente una pressione talmente forte da impedirgli di continuare questa aggressione, perché mi sembra anche che dall'interno di Israele Netanyahu abbia questo bisogno di continuare, di proseguire l'aggressione e la guerra per sostenere il suo governo.
2: Ma ovviamente una risposta, diciamo, definitiva non la possiamo dare, però se mi permettete una valutazione così mia, io credo che gli Stati Uniti sino ad un certo punto potranno fare pressione su Israele. Questo al di là di quello che può dire o non dire Trump ogni giorno, di quello che dice Vance, che è considerato più razionale di Trump e che potrebbe teoricamente essere anche il nuovo presidente degli Stati Uniti quando ci saranno le prossime elezioni presidenziali. Ecco, quindi al di là di questo io non credo che gli Stati Uniti possano andare, per come sono strutturati, per come la politica americana, per qual è il peso che hanno le lobby, gruppi di pressione anche di carattere religioso, i milioni e milioni di evangelici filo israeliani che agiscono molto sulla politica americana. Io non credo che quando Israele porrà la questione della sicurezza, della sua sicurezza, gli Stati Uniti, chiunque sia il presidente, prendano delle decisioni per obbligare Israele a fare quello che non vuole. Trump, con i suoi modi, ha costretto in più di un'occasione Israele a fermare un attacco, ad accettare un cessate il fuoco che poi non l'ha neanche accettato nei fatti. Ma più di questo io non credo che possa avvenire. Probabilmente se ci sarà un cambio della guardia in Israele, cioè alle prossime elezioni in autunno, ci sarà un cambiamento. Netanyahu non sarà più primo ministro, alcuni dei suoi ministri più estremisti come Ben-Gvir, Smotrich, ma un po' tutti gli altri lo sono estremisti, solo che parlano di meno. Può darsi che ci sia un leggero cambiamento, ma in che senso? Questi nuovi leader, che comunque saranno di destra, probabilmente daranno più peso, considerato un po' le persone che sono in campo, più peso ad un rapporto diplomatico più disteso, non solo con l'Europa, con altri governi alleati europei, ma anche, diciamo, più accondiscendente nei confronti degli Stati Uniti, cioè nel senso di non adottare delle politiche che siano ad esempio di sabotaggio continuo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Però la questione del ritiro delle forze israeliane che occupano il Libano del Sud e dei bombardamenti, a mio avviso è molto difficile che possa mutare, perché Israele ha un'arma incredibile in mano, che è quella di minacciare appunto la stabilità regionale e anche i piani americani, e quindi continuerà ad usarla.
1: Ecco, in conclusione vorrei chiederti un aggiornamento anche sulla situazione in Palestina, sia nella striscia di Gaza, dove anche qui continua l'attacco israeliano, e anche la situazione nella Cisgiordania occupata, dove lì gli attacchi dell'esercito si uniscono a quella dei coloni.
2: E questa situazione si ricollega abbastanza strettamente con quello che dicevamo prima, cioè di fronte a questo accordo con l'Iran che Israele ha dovuto digerire, cosa chiederà Israele agli Stati Uniti per avere una sorta di risarcimento politico e anche territoriale? Ecco, il rischio molto forte, d'altra parte lo vediamo ogni giorno, lo raccontavi tu proprio adesso, e il rischio, diciamo, più alto è quello che Israele ottenga una mano ancora più libera per agire in Cisgiordania, dove in pratica si sta annettendo di fatto tutto il territorio, anche se non ufficialmente, per non imbarazzare proprio l'amministrazione, la Casa Bianca, l'amministrazione americana. E poi a Gaza vediamo questa situazione dove Israele bombarda ogni giorno, ci sono state nell'ultima settimana decine di morti a Gaza, tanti nelle ultime ore, per cui tra cui anche donne, qualche bambino, e va avanti così e nessuno se la ricorda più Gaza. Questa è la verità. In molti è sopraggiunta l'idea che Gaza sì ha dei problemi di carattere umanitario, ma tutto sommato le cose stanno andando meglio da quando c'è il cessate il fuoco dello scorso 11 ottobre, e le cose invece non stanno affatto così. La situazione umanitaria è semplicemente catastrofica. Finito l'inverno con i suoi problemi, è cominciata l'estate con i suoi, soprattutto il caldo, la mancanza di acqua, le malattie infettive, insetti, roditori. È una vita d'inferno quella dei 2 milioni e 300 mila palestinesi di Gaza, ai quali si accompagna, diciamo, il fatto che non c'è stato nessun passo in avanti rispetto a questo Board of Peace di Donald Trump, annunciato tra le fanfare a febbraio, e che invece non ha fatto nessun passo in avanti per la ricostruzione, per l'aumento degli aiuti umanitari, per favorire i movimenti della popolazione in entrata e in uscita da Gaza. Tutto è rimasto più o meno lo stesso, e non si prevede che possano avvenire dei cambiamenti in maniera sostanziale, perché Israele comunque controlla tutto, e quindi anche in quel caso tiene in ostaggio tutta la situazione, usando come pretesto quello del disarmo totale di Hamas. Hamas sta discutendo con i mediatori, sta discutendo con le altre fazioni. C'è un atteggiamento disponibile ad un disarmo parziale, ad un cessato il fuoco lungo anche diversi anni, cioè a stabilizzare la situazione per far avviare la ricostruzione. Hamas però ripete che un disarmo totale, cioè privarsi anche delle armi leggere, le pistole, mitre, eccetera, no. Non lo vuole perché è evidente che anche Hamas porta avanti la sua politica, che è quella di restare sostanzialmente al potere a Gaza, sia pure in questa Gaza distrutta e martoriata. E allo stesso tempo ovviamente c'è anche una questione di sicurezza, perché a Gaza agiscono anche milizie addestrate da Israele, che stanno diventando sempre più milizie, ahimè, palestinesi, di collaborazionisti palestinesi al servizio di Israele. Non sono numerosissimi, sono alcune centinaia, diciamo, questi miliziani, questi mercenari che lavorano per conto di Israele, ma stanno diventando militarmente più forti, sono più addestrati, usano i droni e compiono incursioni per arrestare palestinesi e portarli all'esercito israeliano. Compiono incursioni lungo la linea gialla, e noi ricordiamo che la linea gialla, che delimita, secondo l'accordo dell'11 ottobre, il 53% di Gaza sotto occupazione israeliana, già adesso vede Israele occupare il 60%. Netanyahu ha detto nelle scorse settimane di aver ordinato all'esercito di arrivare fino al 70% di Gaza. Una situazione a dir poco disastrosa per Gaza, e purtroppo, come vi dicevo, ho l'impressione che molti si siano già dimenticati della striscia.
1: Michele Giorgio, direttore di pagine esteri, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto, nostro collaboratore, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
2: E grazie a voi e buon lavoro.

Radio Onda d'Urto, le 11:30 minuti, facciamo un breve stacco musicale con i Subsonic e poi andremo in Colombia, dove secondo il conteggio preliminare dei voti il milionario di estrema destra e trampiano della Estrella ha vinto le elezioni presidenziali nel paese, ma il leader della coalizione progressista Cepeda ha chiesto il riconteggio dei voti. Sentiremo tra pochi istanti, dopo questo breve stacco musicale, Rodrigo Andrea Rivas, giornalista, analista e profondo conoscitore della politica latinoamericana.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Rodrigo Andrea Rivas, giornalista, analista e profondo conoscitore della politica latinoamericana. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori.
0: Dunque, secondo il conteggio preliminare dei voti, il milionario di estrema destra e trampiano della Estrella ha vinto le elezioni presidenziali in Colombia. Lui rivendica sui social la sua vittoria, ma il leader della coalizione progressista Cepeda, spalleggiato dal presidente uscente Gustavo Petro, ha chiesto il riconteggio dei voti. Ecco, io ti chiedo un commento e un aggiornamento sulla situazione.
1: Allora, partiamo dalla tua... ritorno alla voce.
0: Ok.
1: Pronto?
0: Un secondo, sì, provo a sistemare un attimo e dimmi se senti ancora ritorno, se no ti devo chiamare con chiamata normale. Prova a parlare così.
1: Delle elezioni ufficialmente, che non ha praticamente ancora iniziato a contare i voti. Il conteggio che noi abbiamo è quello che si fa sommando i verbali, e cioè in ogni sezione c'è un risultato, questi arrivano, immagino, diciamo, ad un apparato centrale di ogni partito e dà un risultato. Quel risultato, che è quello che conosciamo finora, è quello che dà un vantaggio di circa l'1% al candidato della destra. Naturalmente è un risultato che in ogni caso, se non ha grosse differenze col conteggio che ha fatto la sinistra, dovrebbe essere abbastanza vicino alla realtà. E infatti Cepeda ha detto che lui riconosce il risultato, ma che non li considera assolutamente definitivo. E questo è il punto, nel senso che sarà definitivo una volta che l'organismo elettorale preposto avrà fatto il conteggio, e per quello ci vorrà qualche giorno. Nel primo turno, tra il primo e il secondo conteggio, cioè tra il conteggio fatto con i verbali e quello definitivo, ci fu una differenza a favore della sinistra di oltre 700.000 voti. Se avvenisse lo stesso questa volta, vincerebbe Cepeda. Per cui non è una cosa indifferente il fatto che debba essere fatto il conteggio vero. Ciò detto, il fatto politico è creato, cioè è venuto fuori da tutti i giornali, dai media, dai social, che ha vinto della Estrella. E quindi, se il risultato del conteggio vero fosse diverso, evidentemente la destra urlerà allo scandalo. E a differenza della sinistra, perché Cepeda ha detto riconosco il risultato, anche se aspetto quello definitivo, penso che la destra non accetterebbe un risultato, quindi

0: andremo ad un impasse sulla cui soluzione, conoscendo la Colombia, credo non sarebbe particolarmente pacifico. Detto questo, andiamo sulle questioni più importanti e più definitive. Allora, pochi mesi fa ci sono state le elezioni parlamentari. Lì ha vinto la sinistra tra i diversi partiti con un 34%. A quel punto la destra era il 20, poco più del 20, quindi c'erano decine di punti di differenza, ma non c'era una lista di destra, c'erano diverse liste. Gli analisti di bocca buona che in Italia abbondano hanno detto che, compresi molti latinoamericani, hanno detto che questo garantiva la vittoria della sinistra. Io mi ricordo di aver risposto subito che con un 34% non si vince un'elezione a due, e quindi che a me non sembrava questo grande risultato, soprattutto tenendo presente che il governo era in mano alla sinistra e che aveva fatto diverse cose positive, dei quali ho già parlato, ma se vuoi possiamo poi ritornarci. Dopodiché, nel primo turno elettorale, teoricamente la destra aveva una candidata e contro quella candidata si svolse tutta la campagna della sinistra, se non che quella era una candidata falsa, ha preso qualcosa come il 7-8%, cioè non l'ha votata nessuno e tutti i voti si sono rivolti a Della Spriglia, e questa è stata la grande sorpresa. Chi è questo signore? Allora, anzitutto diciamo che è il tipico candidato trampiano, ovvero le cose che possiamo raccontare di lui sono diverse, perché abitava a Firenze fino a pochi mesi fa e che ha una linea di moda, fa il disegnatore di moda, ha registrato due dischi singoli, mi ricordo il primo che si chiama che è O Sole Mio, per chi lo vuole sentire lo può trovare facilmente su YouTube, ma diciamo che chi non l'ascolta non si perde nulla. E poi ha producevo un vino che si chiama Fratellone, nel quale c'è anche la composizione 70% Sangiovese e 30% Merlot, fatto in Toscana solo per la Colombia, 35 euro la bottiglia. Io ho cercato di comprarne uno per vedere come era fatto, ma non si vende in Italia. E direi questo è tutto per quanto riguarda le ultime attività del signor Della Spriglia. Quali sono quelle precedenti? Lui è cittadino italiano, tra altre cose, e anche cittadino statunitense. Abitava a Miami. A Miami ha fatto fortuna e su questa fortuna, come succede spesso, ci sono molti dubbi. Diciamo che è uscita una comunicazione di una decina di parlamentari democratici statunitensi, una interpellazione rivolta al loro Ministero di Giustizia circa una settimana fa, dicendo che la fortuna Della Spriglia è più che dubbiosa e che ha alcune proprietà immobiliari a Miami, sia con dei narcotrafficanti colombiani, sia con questo signore cui nome mi scappa adesso, che era l'uomo di fiducia di Maduro, l'uomo delle finanze di Maduro in Venezuela, e che oggi e che adesso è in galera negli Stati Uniti. E quindi chiedevano al Ministero della Giustizia di fare una urgente ricerca per vedere le ragioni di questo arricchimento. Però questo mi ricorda molto quelli fatti su un signore che poi alla fine è diventato molto importante in Italia e che era iniziato costruendo palazzini a Milano 2 e compagnia, si chiamava Silvio di nome, e anche su quella fortuna ci sono molte domande che però non hanno mai avuto risposta e ormai difficilmente l'avranno. Penso che con Della Spriglia succederà lo stesso. Ma la cosa più importante ancora di Della Spriglia è un'altra. Lui è stato l'avvocato o difensore di Salvatore Mancuso e di altri capi della AUC. Che è l'AUC? Le Autodifese Unite della Colombia, c'è un gruppo di paramilitari, intendo per paramilitari signori che fanno i militari, cioè che vanno in giro con il mitra, che però non obbediscono a nessun tipo di disciplina specifica dello Stato, sono una privata, e si dedica a uccidere dei nemici teorici. A Mancuso i tribunali colombiani hanno contestato 973 omicidi da lui commessi direttamente. Mancuso naturalmente è figlio di siciliani, ma questo è un dettaglio, nel senso che poteva anche essere figlio di un parigino e non cambierebbe niente. In ogni caso, Mancuso, che ha iniziato una collaborazione da anni, della quale si sa poco, con il governo colombiano, in particolare con quello attuale, cioè con quello di sinistra, raccontando un po' di storie, gode di un trattamento di favore che il signor della Spreglia è riuscito a farle avere. Qui ci si pone un altro problema, che direi di principio, che più o meno suona così. La legge stabilisce in tutto il mondo che ogni accusato ha diritto alla migliore difesa possibile, frase da telegiornale o da film statunitense. E quindi anche il peggiore criminale ha diritto a un avvocato che deve cercare di difenderlo, se non ha un avvocato d'ufficio. Ma i ricchi non hanno mai avvocati d'ufficio, hanno sempre avvocati bravi e li pagano. Quindi questo della Peglia ha fatto fortuna difendendo questi signori. Ecco, l'alternativa però, ecco, quando dico tutti hanno diritto alla migliore difesa possibile, poi ci vuole stomaco, ci vuole tanto pelo sullo stomaco per difendere un criminale accusato di 973 omicidi diretti. Ma i morti dall'AUC sono qualche decina di migliaia. Ora, ultimo capitolo, poi mi taccio per non farla troppo lunga. Qual è il problema della Colombia? Bisogna avere un minimo di idee di che cosa è successo in quel paese. La storia comincia da lontano, faccio solo un piccolo riferimento. Dopo un secolo e passa di indipendenza, nel 1945 per la prima volta si pone in Colombia l'idea di avere un governo progressista. Il candidato è un liberale, si chiamava di cognome Gaitán e viene ucciso durante un suo comizio a Bogotà. A partire da quel momento, 1945, inizia una guerra civile che dura 60 anni. In quella guerra civile, diciamo che comincia in difesa di un liberale, sorgono di molti liberali di allora, diventano guerriglieri e col passare del tempo, come succede spesso, si radicalizzano, molti diventano anche comunisti. La principale di quell'organizzazione si chiama FARC, le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, che sono definite in genere comuniste. Il capo di quell'organizzazione si chiamava Tiro Fijo, è morto non moltissimi anni fa. Tiro Fijo vuol dire uno che non perde un colpo, insomma, che colpisce sempre il centro. Quindi deve essere stato un grande tiratore col fucile, era un grande capo guerrigliero. Lui inizia trattative con i governi colombiani ai primi anni 2000, cioè in questo secolo, per arrivare ad un processo di pace. La pace si firma una decina d'anni fa, poi c'è un referendum nel 2016 e inizia la cosiddetta processo di pacificazione, che è molto controverso. Alcune organizzazioni rivoluzionarie che facevano la guerriglia consegnano le armi. La principale di queste, la più disgraziata, si chiamava Unione Patriótica. Dell'Unione Patriótica il capo era il padre di Iván Cepeda, l'attuale candidato della sinistra. Manuel Cepeda viene ucciso durante, era senatore, dopo che avevano smontato la guerriglia, e viene ucciso durante un attentato terroristico che uccise oltre 5.000 dirigenti della Unione Patriótica, cioè li sterminarono. A sterminare quel gruppo lì fu il signor Mancuso e compagnia, più naturalmente i militari colombiani, malgrado il governo colombiano avesse fatto con loro un patto. Arrivarono addirittura a uccidere il segretario di questo partito in un aereo che fecero saltare, un aereo colombiano, insomma. Un disastro. I morti di quel processo, che i colombiani chiamano il periodo della violenza, sono stati, si calcola, 800.000 persone uccise direttamente. Mancuso e compagnia a un certo punto venivano pagati dal governo colombiano per guerrigliero morto, e allora per aumentare le loro entrate, che peraltro erano fondamentalmente dovute al narcotraffico, perché il narcotraffico era organizzato dal governo colombiano del signor Uribe, mentore della Spreglia, che lo voleva come candidato vicepresidente, dai trafficanti e in parte anche della guerriglia che entrarono in quegli affari lì. Diciamo che ho perso il filo, ma i famosi falsi positivi, e cioè per aumentare il numero di morti da farsi pagare, uccidevano della gente casuale che passava per strada, gli mettevano in mano poi un fucile vecchio, lo dichiaravano guerrigliero e a un certo punto ci si accorse che questo era un falso, perché c'erano decine di migliaia di guerriglieri uccisi in combattimento teoricamente, tra cui diverse persone in carrozzina, in carrozzella, perché non camminavano, e si accorse che invece il numero di guerriglieri non diminuiva, e quindi alla fine fu accertato dai tribunali colombiani che alcune decine di migliaia di persone erano state uccise semplicemente per aumentare il numero di orecchie, così per così dire, da porta, come i conigli da portare dalle autorità per farsi pagare. Questo erano l'AUC di Salvatore Mancuso, e questi erano i personaggi che della Speglia ha difeso.
1: Ecco, nel caso della Espreglia dovesse vincere le elezioni presidenziali in Colombia, questo farebbe diventare il paese l'ultimo dell'America Latina a essere governato dalla destra. Ti chiedo un commento anche su questo aspetto.
0: Sì, diciamo che la Colombia è abbastanza determinante. Io ho scritto non molto tempo fa che, sebbene Trump sia riuscito a far vincere i suoi candidati con diversi brogli in diversi paesi, le ultime elezioni presidenziali vinte dai candidati della destra sono, se non vado errato, 9. La Colombia sarebbe il decimo tra l'America centrale e l'America del Sud. A questo punto, nell'America del Sud rimangono due governi non di destra. Uno è l'Uruguay, dove governa il Frente Ampio da un anno circa, ha vinto per poco, e l'altro è il Brasile. Il Brasile però è determinante, perché il Brasile è da solo un terzo dei latinoamericani ed è anche oltre un terzo del prodotto interno lordo. Quindi tra Brasile e Messico da soli fanno circa la metà dei latinoamericani e la metà del prodotto lordo. Qualcosa di più della metà. Quindi, se il Brasile si mantiene, diciamo, in mano a Lula e alla sinistra, e questo si vedrà ad ottobre quando ci saranno le elezioni, l'America Latina non sarà ancora in mano alla destra. Però la Colombia era l'altro tassello importante, come lo era il Perù, dove c'era la possibilità di, dove anzi la sinistra ha vinto, secondo il famoso conteggio dei verbali, poche settimane fa, ma dove pare perderà grazie ai voti dei peruviani all'estero, in particolare degli Stati Uniti, dove non c'è nessun controllo dei voti, se non fatto dai consoli, e cioè dai funzionari nominati dal governo. Quindi qual è il commento? L'America Latina va certamente verso destra, su questo non ci sono dubbi, e queste sono le principali vittorie del signor Trump, che prende le sverle da tutte le parti, ma non in America Latina. In America Latina gli rimane la grande ferita di Cuba, che non è importante dal punto di vista economico, ma è molto importante dal punto di vista politico, per ragioni ovvie, perché lì da 70 anni e non riescono a ucciderla. Adesso stanno tentando effettivamente di portarla alla fame definitivamente, per, credo, cercare di provocare una soluzione interna, che è l'obiettivo da sempre, molto più che un'invasione esterna.
1: Chiarissimo.
0: E poi c'era la Colombia, appunto, e poi c'è il Brasile, e poi è finita. Nel frattempo il signor Trump si sta prendendo il Perù, si sta prendendo la Colombia, si è preso il Cile, l'Argentina è quella roba lì. Insomma, questo è. Però, ultima cosa, scusami, per la prima volta poi non è un elemento per dire oddio quanto stiamo andando bene, perché stiamo andando malissimo. Ma l'unico elemento importante è che per la prima volta io vedo una sinistra che non ha vergogna di essere tale e che propone delle politiche serie di trasformazione, che ha una consistenza reale un po' in tutti i paesi latinoamericani. Cioè, c'è anche una polarizzazione dove la destra vince perché ha più strumenti e perché la sinistra è cogliona per molti versi, perché non si perdono le elezioni per frodi come in Honduras o in Colombia quando si controllano i governi. e quindi ci sarebbe anche molto da dire su questo. Però alla fine il risultato è questo, cioè è un continente che, nel quale la destra sta vincendo, provocherà delle sommosse popolari significative, alcune sono già in corso, per esempio in Bolivia. Io prevedo che ci saranno degli scontri a breve nel Perù, appena si renderanno noti i risultati definitivi. Non credo che il cambiamento in Colombia sarà pacifico. Insomma, si stanno creando le condizioni per una, non dico per una mossa, una rivolta generalizzata dell'America Latina contro lo stato delle cose, ma si stanno creando le condizioni perché una sinistra che voglia essere tale e che voglia proporre di cambiare le cose sul serio possa avere un suo spazio.
1: Rodrigo Andrea Rivas, giornalista, analista e profondo conoscitore della politica latinoamericana, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi.
0: Io vi ringrazio e vi chiedo scuse per l'incazzatura che mi succede a volte, ma questa cosa della Colombia mi tocca moltissimo, perché la Colombia è un paese bellissimo. I colombiani si autodefiniscono il primo paese del mondo, ma quello che ha i peggiori governi, perché Dio giusto, e quindi, dato che ha fatto un paese così bello, poi gli ha dato i governi che hanno. È un paese straordinario, vederlo ritornare nelle mani dei narcotrafficanti e dei governi alleati ai narcotrafficanti e ai banditi, come quello che succederà in Colombia, io mi temo, è un qualcosa che mi fa francamente passare dall'analisi anche all'incazzatura, e chiedo scuse di questo.

Deve casare in petto supercarcere, Giovanna. Nata e cresciuta a Secondigliano. Terza e cinque figlie, una bella famiglia. Ma tutti quanti chiamavano Giovanna Palestina, Rindorione. Perché Giovanna è solo la vaga e via colla, manca in stagione. Ma quando una volta era vista in la televisione, un'operazione le

0: insieme a tutto quanto. Giovanna Palestino, Fedaino, combattente. E ci fosse il risultato che mi potessero mantenere. A me, Giovanna Palestina, che manca Celerino in coppa stati, ci fanno a correre appresso. Appresso, appresso, così Giovanna si immaginava che si impresa, senza sapere che l'aspettava ancora una bella sorpresa. E che ci vanno due strofe prima che Giovanna diventa palestinese.
1: Canucchiare mai mattina e canone secondiane a Palestina.
2: Radio Onda d'Urto, stiamo ascoltando i 99 Posse che tornano alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto. Finiamo di ascoltare il brano musicale, arriveremo così verso le 12 con il Focus. Vi proporremo l'intervista con Sami Ourain, attivista palestinese del Comitato di Resistenza Popolare Non Violenta di Masefar Yatta, che racconta gli atti di resistenza nella Cisgiordania in tempi di genocidio, e che è un'intervista che è stata realizzata e che abbiamo tenuto prima dell'incontro che si è svolto sabato sera a Rezzato. L'intervista è stata tradotta dall'arabo da Mariam Ghassan dei Giovani Palestinesi d'Italia, e nell'intervista interverrà anche Andrea, nome di fantasia, attivista di Mediterranea Saving Human, che racconta del report annuale dell'Osservatorio Internazionale per il progetto di Mediterranea with Palestine.

ogni mattina, che non è secondigliano, è la Palestina. E allora pure sono palestinese, perché pure per me la vita è impresa. Ma Giovanni non sapeva la sorpresa, e che c'è ancora una strofa, prima che Giovanni diventò veramente palestinese.

Non ci ho detto tutta cosa all'intrasatta. A così, manca mezz'ora scrivendo sto finale brutto, ma brutto. E sta storia mi dura una marginalità. La storia di Giovanna Palestina che una bella mattina si è scelta tutta incazzata, così, senza motivo. Steve solo esaurito che manca più una canna si può fare secondigliana, mentre a piazza plebiscito si canta nel canzone, voi capite? Pensai Giovanna, no, voi non potete, che cazzo ne sapete? 21 anni in una discoteca è buffa e non sapevo perché, senza conoscere DJ, ma morite. Può venire a favore Giovanna Palestina fino a centro con me, faccia fasci e sovra culo, a una, a mano che...

0: Sorpresa. Giovanni, 21 anni, muretto, e al tempo stesso a diventare palestinese.
1: In studio con noi ci hanno raggiunto Andrea di Mediterranea, Andrea che è stata più volte in Palestina, in Cisgiordania, è venuta qui nei nostri studi. Intanto ciao Andrea, benvenuta.
2: Ciao, grazie a voi dell'invito.
1: Tu sei venuta qui con Sami Uraini, che fa parte di Youth of Sumud, il comitato di resistenza popolare non violenta in Mazafer Yatta. Ti ringraziamo per averci portato questo ospite qui negli studi di Radio Onda d'Urto. Welcome to Radio Onda d'Urto, Sami Uraini.
3: Thank you for having me here.
1: In studio con noi c'è anche Mariam Ghassan, dei giovani palestinesi di Brescia, che ci aiuterà per la traduzione. Bentornata in radio, Mariam.
4: Ciao a tutti e a tutte.
1: Ecco, abbiamo l'occasione di avere qui con noi Sami, che è un attivista, fa parte del comitato di resistenza popolare non violenta in Mazafer Yatta. In quella zona lui è nato, è in Italia da una decina di giorni, ritornerà in Cisgiordania tra una decina di giorni, dopo una serie di incontri anche qui nel territorio bresciano. Allora partiamo con te, Sami, per parlare delle attività principali che svolge il comitato di resistenza popolare del quale fai parte.
4: بسألك انت عن المؤسسة تبعيتك وشو بتعملوا وشو يعني شو اللي بتعملوا بالضفة يعني عموما.
3: احنا من مجموعة انا من مجموعة اسمها شباب صمود. هاي المجموعة نشأت عام 2017. هي مجموعة شباب وصبايا من منطقة مسافر يطا، من قرى مسافر يطا. تجمعنا بهاي القرية، وهاي التجربة هي خربت صارورة. الهدف الأساسي كان في هذاك الوقت لا.
4: Ciao a tutti e a tutte, io sono Sami, faccio parte appunto di Youth of Sumud, che vabbè tradotto in italiano è la gioventù della resilienza, i ragazzi della resilienza. È un'associazione che è nata nel 2017 di ragazzi e ragazze che fanno parte dei villaggi attorno a Mazafer Yatta, e nello specifico noi poi abbiamo lavorato a Sarura. Il nostro obiettivo era rimanere sulla nostra terra, che io considero come un atto di resistenza, lo stare nella propria terra, il vivere, il proteggere la nostra terra è un tipo di resistenza. Il nostro gruppo è ovviamente formato da tante persone, sicuramente anche la partecipazione dei ragazzi è stata molto molto importante, e questo comunque l'abbiamo fatto per tanti anni. Per noi lavorare e fare attivismo lì è solamente stato l'inizio. Appunto, per noi esserci significa resilienza, significa attuare e fare un tipo di resistenza popolare contro l'occupazione.
3: وكمان بدي أضيف إنه الهدف الأساسي من هاي المجموعة لما نشأناها هو كمان مساعدة الناس في الصمود، اللي هو الدعم عملية الصمود اليومي في منطقة مسافر يطا.
4: Allora aggiungo anche che un altro degli obiettivi che ci siamo posti era aiutare le persone del posto, dei villaggi o della zona di Mazafer Yatta, nella loro resistenza e resilienza quotidiana, perché tutti i giorni devono subire gli attacchi da parte dell'esercito israeliano, però sono lì e resistono ovviamente da più di 40 anni, e noi cerchiamo di rappresentare anche questa parte diciamo della resistenza, perché le persone vivono, e abbiamo cercato di lavorare sulle grotte, sulle caverne del posto, proprio come strategia che ci siamo imposti, perché nel momento in cui vengono demolite le case le persone vanno a vivere nelle grotte. Anche storicamente in quella zona lì la gente viveva proprio nelle grotte, nelle caverne. Ci sono state diverse demolizioni attorno al 2022 in un villaggio in particolare, e noi ci siamo appunto posti l'obiettivo di scavare, di rendere rivivibili queste grotte, queste caverne, interne, e nonostante l'esercito appunto in questo villaggio abbia demolito tutto per 3 volte di seguito, oggi la gente ci vive, sta lì, e anche questo rappresenta un tipo di resistenza giornaliera.
3: واليوم الناس قاعدة في المغر وفي الكهوف ورافضة الرحيل من أرضها، بالتالي كل تفكيرنا هو بهاي الطريقة، كيف نحن نكون تفكيرنا استراتيجي لموضوع تعزيز الصمود والمقاومة اليومية في وجودنا على أرضنا في منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية.
1: Parlaci un po' anche degli altri atti di resistenza e di solidarietà che voi fate in quelle zone, oltre a quella che appunto ci hai appena raccontato, di quella di proteggere le popolazioni che si ritrovano a vivere nelle grotte perché le loro case vengono demolite.
3: الإشي السياسي الأكبر، كنا يعني أساسيين في ترتيب المظاهرات والفعاليات في المنطقة اللي هي ضد الاحتلال.
4: Noi oltre vabbè a quello che facciamo prima facciamo anche parte di un lato diciamo politico che è quello appunto del manifestare, organizzare le proteste nel villaggio, di manifestare appunto, di organizzare queste manifestazioni qua. Un altro lavoro che facciamo è il lavoro dell'informazione. Noi facciamo anche parte di questo perché è come riusciamo ad affrontare le sfide e come riusciamo a diciamo insegnare ai palestinesi o comunque le persone del posto affrontare l'esercito. Un altro lavoro che abbiamo fatto è appunto fare rete, perché nel 2004 è arrivata Operazione Colomba con dei programmi di protezione appunto alle persone del posto, e 2 anni fa abbiamo avuto Mediterranea che ha sempre fatto parte di questi programmi e ha sempre supportato insomma la resistenza giornaliera dei palestinesi del posto, e appunto come palestinesi noi facciamo diciamo presenza e ancora oggi dove serve cerchiamo di esserci, di organizzare diciamo presidi dove magari sappiamo che stanno per demolire case o dove sappiamo che sta per arrivare l'esercito, e noi consideriamo questo come attivismo e come una responsabilità proprio personale.
1: E quindi un comitato che va anche oltre la partecipazione appunto delle persone, degli abitanti della zona di Masafer Yatta, ma che comprende anche attiviste e attivisti internazionali, come ci hai detto per esempio, e quelli di Mediterranea. Volevo chiederti se ci sono anche attivisti e attiviste insieme a voi di religione e di cultura ebraica.
4: بسألك إذا معاكم بيكون في موجود ناشطين شو اسمه ديانتهم يهودية؟
3: طبعا حالة التضامن الموجودة في الضفة الغربية موجود فيها اللي هم المتضامنين الدوليين، موجود فيها
4: Allora sì, in Cisgiordania ci sono anche degli ebrei antisionisti, sia degli internazionali, sia americani e sia israeliani antisionisti. Sono ovviamente contro l'occupazione, anche loro fanno parte di questo grande progetto, di questo grande posto. Comunque la causa è palestinese, bisogna dire che si resiste giornalmente e si resiste anche per mantenere l'identità proprio palestinese presente. Noi ringraziamo comunque tutti per la loro presenza, loro vivono con noi, documentano il tutto, e ad esempio nel 2025 i volontari, gli attivisti di Mediterranea hanno fatto un report che appunto si usa per capire cosa sta succedendo e soprattutto per vedere quali sono i diritti che l'occupazione ci toglie, e soprattutto sono anche report su come lavoriamo e su cosa succede a Masafer Yatta.
3: الشغل على كل هذا الوضع بحيث انه يخدم الوضع في مسافر يطا وفلسطين بشكل عام في ظل الانتهاكات المستمره.
1: Ecco, infatti del report si è occupata Mediterranea with Palestine, un report che comprende le testimonianze delle attiviste, degli attivisti. Io, Andrea di Mediterranea, ti lascerei la parola proprio per parlare un po' di questo report che ha curato Mediterranea.
2: Questo report è praticamente appena uscito e testimonia un anno di attività, quello del 2025 di Mediterranea in Massa Ferriatta. Massa Ferriatta che è una regione dove la presenza è una presenza di piccoli villaggi e dove davvero l'atto di resistenza è il restare lì quotidianamente, cercare di vivere la propria vita, di mantenere la propria cultura, i propri usi, i propri costumi. Ecco, noi come altri attivisti internazionali e come Operazione Colomba siamo lì per fare un lavoro di interposizione internazionale quando questo ci è reso possibile, ma soprattutto siamo lì per cercare di raccogliere il maggior numero possibile di dati, di informazioni che testimonino la quantità immensa di violazioni quotidiane dei diritti umani in Cisgiordania. Nello scorso anno 2025, ad esempio, forse solo 10 giornate in quella piccola zona che comprende circa 3.000 persone, solo 10 giorni non hanno visto violazioni internazionali di cui almeno noi si è venuti a conoscenza e si abbia avuto una testimonianza certa. E pensare a questo vuol dire forse rendersi conto di che cosa voglia dire vivere e resistere in quelle zone. Ecco, io credo che questo lavoro di come dire, anche di reportistica sia importante per far capire alle persone come anche il appunto continuare a vivere lì sia importante e sia un atto di fortissima resistenza.
1: Torniamo con Sami Uraini, Youth of Sumud del Comitato di Resistenza Popolare Non Violenta di Massa Ferriatta. Massa Ferriatta, Cisgiordania, una regione in cui la situazione è severamente peggiorata, almeno negli ultimi due anni, con il genocidio di Gaza, l'esercito israeliano e i coloni appoggiati dallo Stato, da Tel Aviv, ne hanno, durante il genocidio a Gaza, approfittato per accelerare il controllo e l'annessione, l'esproprio di queste terre. Allora volevo chiederti di raccontarci, magari con qualche episodio più significativo, come è peggiorata questa situazione.
3: احنا كسكان هاي المنطقه منطقه مسافر يطا احنا بنعاني من الاحتلال من اكثر من 40 سنه بعد احتلال الضفه الغربيه مباشره تم مصادره اراضينا في الجنوب بالقوه وبناء المستوطنات.
4: Allora, dopo il 7 di ottobre cosa vi posso dire, le violenze sono più che raddoppiate. I coloni hanno iniziato ad organizzarsi, hanno iniziato a vestirsi come l'esercito israeliano e hanno iniziato ad organizzarsi sempre per, diciamo, aumentare le violenze contro di noi, e noi come abitanti della zona soffriamo da più di 40 anni dall'occupazione. Comunque non è una cosa nuova, diciamo, la violenza da parte loro. Voglio ricordare che comunque la zona di Massa Ferriatta è una area C, è una zona di addestramento militare israeliano. Di violenza comunque noi abbiamo, diciamo, affrontato un po' di tutto, dalla violenza a livello personale all'avvelenamento di pozzi, di animali, alla distruzione dei nostri raccolti, alla distruzione dei nostri alberi. Abbiamo provato tutto e sono tutte cose che ovviamente nuociono sulla nostra vita. Noi siamo contadini, siamo un popolo contadino, loro vanno ad attaccare il nostro sostenimento, diciamo, economico, no? Quindi la nostra agricoltura, i nostri allevamenti e abbiamo affrontato di tutto, solamente che appunto dopo il 7 di ottobre queste violenze sono raddoppiate e infatti anche Ben Gvir ha armato tutti i coloni e ha dato il via, gli ha dato proprio il via sì, di fare tutto quello che vogliono. Infatti loro adesso sono diciamo liberi e non e fanno davvero di tutto e di più, cioè le violenze che abbiamo provato noi sono di tutto. Io vorrei raccontare di quello che ho provato nel 2023, era estate, c'è questo colono che si chiama Jonathan Gabay, che è un americano che viene dal Texas, non è un nativo della terra, non è nato lì, non è niente, da sempre ci ha sempre dato fastidio, ci ha sempre provocati, ha sempre provato ad entrare nella nostra terra. Tutti i giorni io ho sempre cercato di allontanarlo e non ha sempre puntato diciamo solo sulla nostra terra ma anche di quella delle persone degli altri villaggi. E dopo il 7 di ottobre anche lui ha iniziato a vestirsi da militare e io sono stata sono stato arrestato da lui. E se prima comunque i militari ci arrestavano e ci portavano in, diciamo, in caserma o comunque ci portavano appunto in carcere israeliana, adesso i coloni diciamo travestiti da esercito ci portano all'interno delle loro colonie. Io sono già stato arrestato molte volte, ma questa volta qua quando appunto mi ha arrestato questo colono e mi ha portato in all'interno della colonia, mi ha picchiato e hanno provato di tutto di più, hanno mi hanno umiliato e mi hanno diciamo mi hanno anche difficile da raccontare mi hanno, hanno usato lo scotch e mi hanno scocciato dai piedi fino alla testa mi hanno avvolto tutto e tutto questo nella colonia e sono stato portato con la sua macchina personale. Io la conosco, la sua macchina personale è un pick up nero grande ed è la sua macchina diciamo privata del suo uso comune, non è una macchina militare. Noi viviamo con il terrore e appunto avendo provato tutte le violenze possibili adesso noi ci aspettiamo solamente che facciano di noi come hanno fatto con Abukder, faccio una piccola parentesi qua, è un palestinese, è una famiglia palestinese che è stata bruciata viva proprio dai coloni e quindi purtroppo si aspettano questo. Addirittura ieri, che io adesso attualmente sono qua in Italia, ieri la gente di palestinesi del posto di Massafariatta hanno cercato di fermare, di proteggere il loro gregge, ma è arrivato appunto, sono arrivati i coloni e li hanno arrestati e sono rimasti fino a mezzanotte arrestati senza sapere né come né cosa, e solo questo, tutto questo solamente perché hanno cercato di proteggere il proprio bestiame. Quindi questo è quello che noi dobbiamo affrontare a livello giornaliero. E ad esempio se io voglio comprare una pizza a Massafariatta, io ci metto 10 minuti ad arrivare, adesso mi serve molto più di mezz'ora, perché tra checkpoint, appostamenti militari e esercito e coloni noi facciamo davvero fatica ad arrivare dove dobbiamo arrivare. Quindi anche le cose quotidiane che prima facevamo dico con una certa libertà ma con un certo agio, adesso è davvero molto più difficile. L'esercito e i coloni se ti vedono prendere magari una strada che non è la strada principale ti possono sia arrestare che fare altro. A me ad esempio hanno preso le chiavi della macchina, tutt'oggi sto aspettando le chiavi della macchina che non ho, e quindi questo è quello che succede a livello giornaliero a Massafariatta.
1: E quindi violenze, arresti, distruzione di proprietà, avvelenamento dei pozzi, tanti rischi a cui si espongono attiviste e attivisti e anche quelli del Comitato di Resistenza Popolare Non Violenta in Massafariatta, di cui fa parte Sami Uraini, ospite nei nostri studi, che ci ha detto abbiamo affrontato di tutto. E perché vale la pena di continuare?
4: بسألك ليش الواحد بيكمل صمود؟ ليش الواحد يعني ليش انت قاعد انت عشت كل اللي عشته ليش لساتك بتقاوم؟
3: احنا ربينا في هاي الارض وترعنا فيها وبالاضافه الى ذلك احنا على خطى من
4: noi siamo cresciuti su questa terra, io sono cresciuto, sono nato lì e noi portiamo comunque avanti un'eredità. Nel 48 mia nonna ha vissuto la Nakba. Tutt'oggi la Nakba ancora continua e noi la vediamo tutti i giorni, non è un qualcosa di finito. E tra l'altro questa Nakba qua poi è andata avanti, l'ho vista su mio papà che anche lui fa parte del comitato. Io mi ricordo proprio che l'esercito picchiava mia nonna e noi non accettiamo il fatto di uscire dalla nostra terra perché noi dobbiamo resistere, dobbiamo rimanere. Resisteremo fino al nostro ultimo respiro e questa è la nostra causa, è una causa diciamo tragica, è una ferita aperta. Ma noi resteremo sempre finché c'è la speranza. Noi purtroppo viviamo il terrorismo dell'occupazione tutti i giorni, noi vediamo la morte con i nostri occhi tutti i giorni e per noi non c'è diciamo un'altra alternativa se non rimanere lì, resistere e continuare a portare avanti questa responsabilità.
3: لكن الصمود والإرادة هي أقوى من كل هاي الإرهاب إن شاء الله والاحتلال إلى زوال.
1: Ti faccio un'ultima domanda, magari andiamo sull'utopia, dato che la realtà è estremamente complicata, violenta, la spirale d'odio non fa che aumentare. È difficile immaginarsi un futuro concreto dove in quelle terre si possa vivere. Voi del comitato che idea avete dal punto di vista diciamo concreto, realistico, anche però dal punto di vista dell'utopia?
3: Il مستقبل هو مستقبل حاليا صعب لحد انه يعني يحكي شو الوضع بالمستقبل. احنا بنحكي عن الوضع الحالي واحنا اليوم بنحكي عن وضع فعلا سيء. احنا بنحكي عن امور
4: فعلا. Parlare di futuro è davvero difficile su come sarà, però noi possiamo parlare del presente che è davvero una situazione molto critica che non ci dà in verità tanta speranza. Noi vediamo la morte a livello personale tutti i giorni, i coloni provano proprio ad ucciderci a livello personale tutti i giorni. Io ad esempio mi sono ritrovato nei gruppi estremisti dei coloni con nome, cognome, dove abito, che macchina guido, tutti i miei dati personali. Quindi noi davvero proviamo, vediamo la morte tutti i giorni e per noi la resistenza si fa stando sulla terra, è un tipo di resistenza popolare. Chi lavora a livello di politica viene purtroppo ucciso, comunque viene arrestato e non è una cosa che possiamo fare. Parlava di una persona che è stata arrestata e che ha perso 53 kg all'interno delle carceri israeliane. E noi comunque cerchiamo di lavorare, cerchiamo appunto di resistere in silenzio, perché così poi i coloni non hanno niente su cui diciamo accusarci o comunque non hanno niente su cui poter basare diciamo le accuse per ucciderci. Il nostro compito lo facciamo appunto in silenzio, che è proteggere le nostre terre, proteggere le nostre case. E sicuramente se pensiamo al futuro deve cambiare il presente e non c'è un qualcosa che non cambierà, perché per quanto Israele l'occupazione sia forte, in un futuro si fermerà tutto e cambierà diciamo la potenza e anche il sistema e la forza. Ora quello che facciamo noi appunto è resistere con la nostra presenza e noi rimarremo, come ho detto prima, fino all'ultimo respiro. Io ricordo che comunque in Cisgiordania noi abbiamo perso più di 100 villaggi solamente perché l'esercito e i coloni sta prendendo sempre più terra, per non parlare ovviamente delle vite dei palestinesi, perché lì si parla di migliaia e di migliaia di vite. Noi comunque rimarremo finché Dio ci darà la forza, rimarremo sempre in Palestina e nella nostra terra.
3: ولكن زي ما حكينا احنا ان شاء الله صامدين لاخر نفس.
1: Mariam, non so se in conclusione vuoi fare anche te una domanda a Sami.
4: اوكي سألني اذا انا ممكن اعمل لك سؤال او اسألك اشي بس ما فكرت بالموضوع فرح اسألك لورا gli ho chiesto come dalla Palestina vedono il nostro attivismo qua in Italia e non solo e come vedono le proteste le manifestazioni che facciamo e se aiutano in qualche modo
3: اكيد انه هذا الحركة العالمية حركة التضامن برا فلسطين هي حركة جدا مهمة وهي بالبداية بتعطي دفعة لكل فلسطيني ساكن في فلسطين
4: إنه sicuramente questi movimenti a livello globale sono stati importantissimi perché a noi hanno dato la forza a livello personale e soprattutto abbiamo visto che le persone al di fuori della Palestina non ci dimenticano ma ci sostengono ci dà una spinta giornaliera molto molto importante e noi comunque non possiamo aspettare i governi, non possiamo aspettare la Meloni, Macron, perché sono tutti ipocriti. Siete voi, inteso noi delle manifestazioni, che avete il potere di fermarli, di appunto fargli diciamo pagare le conseguenze e renderli responsabili di quello che fanno. Se non riusciamo comunque a fermarli, però almeno di fargli rispettare i diritti sia umani che le leggi internazionali e di bloccarli e di non sostenere Israele, l'occupazione e soprattutto le colonie. E questo nuovamente ci fa ricordare che la Palestina verrà liberata, che non siamo soli. Io voglio ringraziare tutte le persone che ogni giorno cercano di fare qualcosa per la Palestina, che la sostengono, che persone solidali che boicottano. È un impegno a cui noi siamo molto riconoscenti e speriamo che voi continuate e che noi continuiamo con la resistenza.
1: È stato con noi Sami Huraini del Comitato di Resistenza Popolare Non Violenta di Massafer Yatta. Grazie per essere stato con noi su Radio Onda d'Urto. Thank you, shukran.
3: Thank you.
1: Ringraziamo anche Mariam Ghassan, Giovani Palestinesi d'Italia, per la traduzione di questa intervista.
4: Grazie a voi.
1: Ringraziamo anche Andrea di Mediterranea Saving Humans che tornerà presto in Cisgiordania e che ci ha portato nei nostri studi Sami Huraini per l'intervista. Grazie Andrea.
2: Io ringrazio tutti voi per lo spazio che sempre date a questi temi così importanti e troppo spesso invece ignorati dal resto del sistema informativo italiano. Grazie e alla prossima.
5: Radio Nadurto, dopo quindi l'intervista con Sami Huraini, attivista palestinese del Comitato di Resistenza Popolare Non Violenta di Massafer Yatta nella Cisgiordania occupata e l'intervento anche di Andrea di Mediterranea Saving Human, si conclude lo spazio approfondimento del mattino di questo lunedì 22 giugno. Facciamo uno stacco musicale con i Marlene Kunz, con cui ci salutiamo.

0: Alle 12:31 minuti prendiamo la linea dallo studio Viola per questa puntata di Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato ai libri e alle letture. Ciao Chicca.
1: Ciao Simone, ciao a tutte le persone in ascolto. Sono sdraiata praticamente tipo chaise longue su questa poltrona. Perché?
0: Poltrona, è una sedia.
1: Questa sedia.
0: Sedia da ufficio.
1: Questa sedia da ufficio. E vabbè, c'è stata la festa della musica, io sono stata a Rinascita a fare Nocturama, si era rotta l'aria condizionata, c'erano 40 gradi, però i tarocchi sono stati molto belli, un successo, c'erano tante iniziative belle e...
0: Io invece sono stato a San Polo a dirigere il palco di San Polo Parco, chiamato San Polo Palco, e lì non c'è l'aria condizionata, c'è stato il sole dalle 7:30 di mattina, ora in cui sono andato a montare, fino a quando è tramontato il sole. Allora, se sono sopravvissuto a questa cosa, penso di poter fare qualsiasi cosa.
1: Allora, vi stiamo chiedendo proprio di commiserarci in diretta.
0: Esatto.
1: Io l'ultima cosa per cui vi chiedo di commiserarmi è una lamentazione che faccio, e cioè che il palco in Piazza Vittoria ha ospitato solo cover band e io ho sentito gli stessi pezzi a rotazione. E così il mio auspicio sarebbe quello di usare Piazza Vittoria per fare almeno, non lo so, un mix di band diverse, in modo che... Ok.
0: Sì, che almeno uno ascolta, se uno sta lì tutto il tempo ascolta cose diverse.
1: Sì.
0: Però sai, quello è un palco che è un po' di passaggio, no? Perché uno arriva in Piazza Vittoria
1: e magari si ferma. Vabbè.
0: Sì, però poi gira, non è che continua. È ovvio. Vabbè. Che se tu sei lì, magari può succedere che ascolti 8 volte Zombie dei Cranberries.
1: Io vorrei... Come è successo? Allora, io vorrei dire tanto affetto e stima per chi organizza la festa della musica, che è veramente un massacro. Però ecco.

0: Eccoci qua, allora lasciamo Star Wars e The National perché è in linea con noi la nostra Anastasia.
1: Buongiorno Anastasia Guarinoni, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi che mi chiamate sempre in bellissime occasioni.
1: Allora, noi stiamo proprio rimpiangendo i tempi in cui collaboravi con una certa...
0: con la frequenza mensile.
1: Frequenza, volevo dire con una certa contemporaneità.
0: No, frequenza mensile, Anastasia, ci manchi.
1: La tua rubrica ci manca tanto. Pensaci, adesso che arriva l'estate ti lasciamo con questo pensiero, ma comincia a pensarci solo dopo il tuo festival, perché stavamo proprio dicendo, e ora ti faccio presentare un po' meglio da Simone, che anche quest'anno torni con un appuntamento che ormai tutti si aspettano.
0: Ormai lo conosciamo, tra la Val Camonica e il Sebino, il Festival di Poesia il 4 e il 5 luglio, e quest'anno, se non sbaglio, il tema scelto è In certi luoghi straripare d'azzurro e di silenzio.
1: Tu hai sempre già la composizione e il titolo, voglio dire, Anastasia,
2: Il titolo del festival è proprio In certi luoghi, con questa C maiuscola, perché così gioco con la parola dell'incertezza, oppure certi luoghi, eccetera. E poi c'è sempre un verso poetico che, devo dire, ogni durante l'anno io mi segno su un quadernino quando trovo dei versi belli, per cui poi dopo faccio una scelta. Quest'anno ho utilizzato questo straripare, mi è piaciuto questo verbo così forte, potente, straripare d'azzurro e di silenzio, che è un verso di una poesia di Marinetti, perché sono i 200 anni, ho letto alcune cose per i 200 anni, per i 150 anni della nascita di Marinetti, per cui ho voluto comunque in qualche modo omaggiare
1: il poeta.
2: Il poeta futurista, senza entrare in tanti altri particolari.
1: No, però infatti volevo dire, omaggiamo il poeta.
2: Punto.

0: non guardiamo poi la vita come sta scattando in questo periodo.
1: Certo, come con Picasso, omaggiamo il pittore. Senti, allora, io ti chiedo prima di tutto che cosa succederà e poi altre cose, però raccontaci un po'. Allora, per chi non lo sapesse, tutto quello che fa Anastasia ha una location devastante che è il Lago di Iseo. Adesso, chi non ha mai visto
0: E
1: Valle
0: Valle
1: Camonica,
0: Camonica.
1: però io volevo parlare della tua biblioteca e farcela raccontare in qualche parola. C'era una volta la biblioteca della bibliotecaria Anastasia Guarinoni.
0: Da qualche anno, da circa 3 anni e mezzo, 4 quasi, lavoro alla biblioteca di Marone, che è una splendida villa degli anni 30, posizionata a lago, con davanti un bel parco con piantumato ad ulivi, dove questo luogo, o questa location, come dicono adesso, che non mi piace neanche un po', ma
1: Ah,
0: questo
1: scusa, ma
0: luogo
1: però.
0: mi ha ispirato tanto, per cui ho insomma inventato alcune iniziative per la biblioteca quasi una al mese, devo dire, da ottobre a maggio, quasi anzi una al mese, sempre legato ovviamente alla letteratura, alla poesia, utilizzando il dentro e il fuori di questo magnifico luogo che è la Biblioteca di Maroni.
1: È
0: E
1: proprio in riva
0: quindi
1: al lago, cioè io la prima volta che sono arrivata me la sono trovata avanti, non ci credevo, si vedono proprio le ondine su una spiaggetta di ciottoli, proprio bella, insomma è collocata, sembra che una mano fatata l'abbia presa e l'abbia appoggiata nel posto più bello che c'era. Però
0: era una villa privata che poi è stata acquistata dal comune e quindi insomma utilizzata per la comunità, ecco.
1: quindi con questo caldone, chi avesse voglia comunque di farsi un giro, ci saranno evidentemente, immagino, delle attività che tu hai collocato all'interno della biblioteca e nel parco. Andateci perché è bello, siete in riva al lago, tra l'altro, quindi.
0: Ed è fresca la biblioteca, devo dire che anche in questi giorni è freschissima perché appunto essendo una vecchia casa ha questi soffitti alti e quindi rimane molto fresca, fredda l'inverno ma fresca
1: Ci avevano visto
0: l'estate.
1: giusto in anticipo di qualche secolo. Senti, raccontaci cosa succede lì e poi spaziamo.
0: In biblioteca adesso tutte le mie attività sono chiuse, avrò solamente i piccoli del Grest, dei propri piccoli dai 3 ai 6 anni, che verranno una volta alla settimana per tutto il mese di luglio a fare delle letture e la mattina del mercoledì a, diciamo così, abituarsi un pochino a toccare i libri nella sala che è tutta loro dedicata, oppure fuori, visto che comunque c'è questo spazio meraviglioso con l'erba tagliata e con alcune piante, diciamo, non dico centenarie, non ho idea, però insomma di qualche decina d'anni che fanno ombra, quindi è veramente un posto magico, sì, e l'abbiamo comunque sfruttato benissimo durante tutti questi mesi
1: Di attività, però tu ti sei ritagliata come sempre ogni anno il tempo per fare anche un festival. Dove sarà, quali saranno i luoghi in cui si svolge il tuo festival di poesia?
0: come ogni anno. Voglio dire, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, perché stai parlando di poesia, insomma è sempre più difficile, potrebbe essere anche difficile, ecco, trovare le risorse necessarie a portare avanti questo progetto, che però è arrivato alla
1: Oh, complimenti.
0: tredicesima edizione nel 2026. E come sempre spaziamo tra Valle Camonica e Lago di Iseo. La prima giornata è sabato 4 luglio e siamo a Breno e siamo in una anche qui meravigliosa villa con un impianto del 500-600, poi rivista più volte. La villa dei signori Montiglio e Taglierini, e siamo ospiti della signora Luciana, che gentilmente ci aprirà il suo giardino fresco, anche qui con delle essenze particolari, e avremo la possibilità dalle 17 di aprire il festival con Enrico Testa, poeta genovese, che sarà introdotto, magnificamente introdotto, da Massimo Raffaeli, critico letterario, voce conosciuta di Radio 3. Per cui iniziamo veramente con il botto, diciamo, con questa prima parte. E, a seguire, poi, Massimo Raffaeli mi ha chiesto, visto che era già, è già la seconda volta che comunque viene ospitato al festival, la prima volta aveva intervistato Alba Donati, quella della libreria sopra la Penna, questa libreria particolare in questo paesino di 180 anime, e mi ha chiesto se poteva ricordare un poeta che è mancato l'anno scorso, suo amico Stefano Simoncelli. Io non conoscevo, ho detto ovviamente di sì, e devo dire che mi ha aperto un'ulteriore porta poetica che non immaginavo. È proprio vero che non si finisce mai di imparare, assolutamente, non si finisce mai, e quindi lo ringrazio.
1: Per fortuna, vorrei aggiungere.
0: Per fortuna.
1: Se no che noia sarebbe invecchiare.
0: Non si è mai arrivati in nessun posto, anzi. E avremo poi, finita questa parte poetica, un'altra parte poetica che io ho chiamato piccola azione poetica, perché Marta Ghirardelli, che è una guida autorizzata della Valle Camonica e di Brescia, e non solo, forse della Lombardia, ci porterà a passeggio, diciamo, in questo bellissimo parco, spiegandoci comunque la famiglia, spiegandoci comunque il comune di Breno. Ma nello stesso tempo, visto che comunque siamo circondati da piante, fiori, erbe, l'attrice Gabriella Tanfoglio leggerà, tratte da un bellissimo catalogo di qualche anno fa, edito dalla Grafo, di una mostra ai Musei di Montichiari, nel giardino di Marcel Proust, alcuni brani che erano trascritti in questo meraviglioso catalogo, che appunto sono tratti dai testi di Marcel Proust, quindi principalmente della Recherche, ma non solo. Quindi, mentre noi cammineremo intorno a questo, all'interno di questo giardino, ogni tanto ci saranno questi interventi poetici da parte della Gabriella Tanfoglio che
1: adesso andiamo a sentirci.
0: Benissimo.
2: Mentre Albertin parlava, guardavo le sue guance e mi chiedevo che profumo, che gusto potessero avere. Quel giorno era più che fresca, liscia, d'un rosa compatto, violaceo, cremoso, come certe rose dalla patina di cera, all'ombra delle fanciulle in fiore di Marcel Proust.
1: Ed ecco la nostra amica, ciao Gabriella Tanfoglio, e quindi noi ti seguiremo ascoltando degli interventi. Vabbè, Proust è uno dei miei scrittori del cuore, quindi.
0: Poi c'è stata anche una interessante operazione, chiamiamola editoriale. Questo libro era esaurito e io l'avevo richiesto per poterlo poi comunque rendere disponibile a chi segue il festival. Non era più disponibile, ma gentilmente la casa editrice della Grafo ha pensato, quando ho saputo che comunque c'erano le letture proprio tratte da questo libro, ha fatto una mini edizione ristampa, per cui io avrei a disposizione anche questo libro, che è veramente bello, ci sono delle illustrazioni. Era una mostra, se posso permettermi due parole,
1: ma
0: era
1: certo.
0: Una mostra molto bella realizzata al Museo di Montichiari sulle illustrazioni botaniche, sulle illustrazioni botaniche, cioè chi dipingeva e disegnava i fiori, che poi venivano utilizzati come tavole nei libri botanici, quindi di una raffinatezza, di un vero che era sorprendente, e era stata fatta questa raccolta appunto in stampata di tutte le varie tavole che erano presenti nella mostra. E la cosa bella è che avevano inserito questi brani da Marcel Proust, alle opere di Marcel Proust, che aveva dato un valore aggiunto ovviamente alla bellezza già di per sé delle tavole dipinte.
1: Adesso lancio un'esca purtroppo però non ricordo il titolo, però in questo momento la biblioteca del Museo di Scienze è chiusa, ma riapriranno appena avranno reso sfavillantemente nuovo il primo piano del Museo di Scienza Brescia. Ma c'è un libro in esposizione che, di cui ho letto spesso delle parti, ma vorrei dirvi il titolo e non me lo ricordo, quindi Caccia al tesoro, che parla del vedere la natura, ma ne parla attraverso brani di autori e poeti che hanno parlato della percezione della natura. È un libro meraviglioso di cui vorrei ricordarmi il titolo ora, però se lo chiedete alla bibliotecaria vi saprà sicuramente indicare. Un libro fascinosissimo che ti porta veramente a fare un giro nella letteratura e veramente nella, più che parlare del mondo vegetale o sì, soprattutto del mondo vegetale, ti parla dell'occhio di chi lo percepisce. Questo è meraviglioso.
0: Sono curiosa anche io, perché ho una grande passione per i libri che si occupano di giardini, di o anche di racconti, per cui avrò
1: telefona alla biblioteca, va bene, sì. Senti, che ti dice qual è? Senti, la collega, senti, e
3: dobbiamo
1: poi,
3: finire
1: dopo
3: la giornata, no? C'è ancora un appuntamento per Breno, perché c'è spazio anche per l'arte, certo, e ci sarà un artista, certo, che conosciamo bene sulle nostre frequenze.
0: Sì, Natasha Korosek, scusatemi, tutti gli altri cognomi faccio un po' fatica a leggere, se tu Simone la conosci meglio magari.
3: Sì, va bene così.
0: Siccome c'è la parola silenzio all'interno del nostro titolo, straripare d'azzurro e di silenzio, Natasha in questi giorni sta realizzando una mostra, ha presentato una mostra al MOCA che si intitola proprio Silenzio, e quindi le avevo chiesto, se aveva voglia, un'opera, o se voleva essere presente. Lei sarà presente spiritualmente, ma attraverso questo, semplicemente con l'opera, perché proprio saranno gli ultimi giorni di chiusura della sua mostra, con un Leporello, quindi un'opera che si apre a fisarmonica, che si intitola Silenzio, ed è un momento, diciamo, di riflessione intorno a, in questo caso, ad una guerra, quella di Sarajevo, ma che ci rimanda poi a tutte le guerre, quindi il silenzio accusatorio, ecco, in questo caso, di questo nostro mondo che probabilmente chiude gli occhi di fronte a tante brutture. Quindi un momento di riflessione, già la poesia comunque ci porta a riflettere, ma un ulteriore momento di riflessione sui tempi tristi che stiamo vivendo attraverso appunto l'opera di Natasha, che ringrazio veramente tanto per avermi prestato questa opera, che comunque è presente anche in questi giorni e fino al 5 di luglio a
3: MOCA
0: di Brescia.
1: Abbiamo 5 minuti, quindi Anastasia, galoppiamo.
3: Questo per quanto riguarda Breno, quindi sabato Breno. 4 luglio, non abbiamo detto una cosa, che in caso di pioggia non sarà a Villa Montiglio Taglierini, ma
0: sarà invece al Palazzo della Cultura di Breno.
3: Perfetto, quindi sabato 4 luglio dalle 17. Sì, andiamo a domenica.
0: Andiamo a domenica, perché il festival è sempre su 2 giorni, per cui domenica siamo a Lovere, ma Lovere all'Accademia Tadini, che raggiungeremo però con un battello, nel senso che l'appuntamento per tutti, allora all'Accademia Tadini l'orario sono le 10:30, ma l'appuntamento per tutti sarà, per chi vuole ovviamente, a Pisogna, perché avremo la possibilità di andare, di traghettare con il traghetto da Pisogna a Lovere, partendo appunto dall'imbarcadero di Pisogna. E andremo ad incontrare la poeta Isabella Leardini, finalista nella cinquina del premio Strega Poesia 2026 in questo momento, che presenterà un libro interessantissimo che lei ha curato per le edizioni Valdecchie, che si intitola Le poetesse italiane del Novecento, e in dialogo con Stefano Malosso poi presenterà anche il libro che è stato selezionato per il premio Strega 2000 di poesia, Maniere Nere, editore Mondadori Lo Specchio. Per cui abbiamo questa intensa altra giornata di poesia. Anche qui abbiamo un'attrice nostrana, parliamo di Giuseppina Turra, che ci accompagnerà non tanto nella lettura delle poesie di Isabella Learghini, perché giustamente il poeta o la poeta legge le sue poesie, ma che invece ci accompagnerà nel percorso delle poetesse italiane del Novecento, curato appunto da Isabella Learghini, e lei farà un escursus di queste poete che sono presenti nella raccolta. Al termine di questa presentazione, come dicevo appunto, che sarà condotta da Stefano Malosso, avremo la possibilità di visitare la collezione Tadini, che è comunque una raccolta preziosissima, importante, che per chi non la conoscesse, ecco, se non viene in quell'occasione, comunque io consiglio di visitare. Rientreremo sempre in battello e approveremo di nuovo a Pisogne e ci daremo appuntamento al prossimo anno del Festival di Poesia in Cerchi Fuori.
1: Senti, a parte che fuori onda diciamo che brava che è Anastasia, però a parte quello volevo chiederti, visto che c'è un battello, non so, bisogna iscriversi.
0: Sì, ecco, scusatemi, ecco, lo do per scontato. Io di solito non faccio niente a prenotazione perché appunto mi piace la libertà ed è tutto gratuito, ma per il battello, per sapere che battello mandarmi poi la compagnia, ho bisogno del numero, per cui c'è una mail dove iscriversi per la prenotazione.
1: Dov'è la mail?
0: La mail è incertiluoghifestival, tutto minuscolo, tutto senza punto, @gmail.com, e rispondo io personalmente.
1: Allora, e dove si trova? Ci sarà una pagina dedicata al festival, immagino?
0: Su Facebook c'è la mia associazione, la nostra associazione, Associazione Culturale Molecole, e poi la mia pagina di Anastasia Guarinoni.
1: E se uno è disperato chiama la biblioteca di Marone e chiede
0: sì,
1: di te.
0: Benissimo,
1: o se una è disperata.
0: Sì, okay. Non sono molto, diciamo così, ligia alla burocrazia. In qualche modo raggiungetemi, che va bene lo stesso, benissimo. Però volevo anche ringraziare chi ha già sostenuto, perché senza di loro ovviamente... Se ho ancora mezzo minuto per ringraziare.
1: Certo.
0: Posso?
3: Assolutamente.
0: Allora, il Comune di Breno, perché siamo ospiti a Breno, la Fondazione Tassara, la Fondazione Costruiamo il Futuro, Ponti sul Mondo, Agenzia Turistica, la BCC Bas Sebino, Museo, la Calfin S.P.A. e la Fondazione Grazia e Gian di Tartu Boario Terme. Veramente sempre grazie a questi nostri sostenitori che credono già da tanti anni nella nostra proposta poetica, che non è, diciamo così facile da trovare in altre occasioni. Diciamo che all'interno della provincia di Brescia penso pura poesia di essere solo noi che insomma, porta avanti questa arte un po', diciamo così, sempre messa da parte.
3: Pura poesia, sì. Però questo è un festival interdisciplinare, perché comunque unite la letteratura con le arti figurative, con anche occasioni per visitare il patrimonio culturale delle zone dove voi appunto siete.
0: Sì, è sempre stato un po' l'obiettivo di aprire degli spazi per poter mostrare queste bellezze, e soprattutto appunto musei o spazi pubblici tipo parchi o comunque altri tipi di enti o di bellezze artistiche che magari non sono visitabili presentemente, ecco. L'idea è proprio questa.
1: Allora, noi ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo, non solo per essere stata con noi, ma per aver organizzato questo splendido festival.
3: Giunto alla sua 13ª edizione, sì. Comincia a essere...
1: No, davvero, anche un numero importante questo. Senti, noi ti aspettiamo a Flatlandia quando avrai tempo, quando avrai voglia, perché la poesia, non mi sento assolutamente all'altezza di fare lo sponsor della poesia, però Io frequento dei gruppi online in cui postano poesie di autori di tutto il mondo, io non faccio altro che essere gioioso ogni giorno. Sai che tu segni tutto, io ho un'agenda che faccio vedere a Simone, così reagisce. Ho dentro tutte delle poesie incollate, sono solo a metà anno e già sta, si richiude al contrario praticamente. Quindi la poesia andrebbe, non so come dire, è una cosa buona da mangiare, ma è più come l'acqua da bere, ti tiene proprio, insomma, puoi fare a meno di mangiare per qualche giorno, ma di bere no. E la poesia, che non dice le cose esplicitamente, ma te le suggerisce e ti fa lavorare dentro, è, secondo me, fondamentale. Dovremmo consumarne di più, e uso il termine consumare come lo userei.
0: No, è il termine giusto, dovremmo
1: per mangiare e bere
0: cibarci di più di questo, perché comunque fa pensare
1: bello.
3: Allora, ripetiamo, in certi luoghi festival @gmail.com per prenotare il trasferimento in battello di domenica 5. Grazie a mille. A Pisogne, esatto.
1: 4 e 5 luglio si svolge il tuo festival, ti abbiamo contattato in anticipo, quindi la gente può esplorare, capire cosa vuole vedere, tutto probabilmente. Grazie Anastasia.
0: Grazie a voi, sempre gentili di ricordare questa
1: un bacione
0: presente, anche a voi.
3: Ciao, grazie. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Ah, io so che non dovrevo farlo, però era troppa. Visto che il festival si chiama In Certi Luoghi, sta a riparare da Azzurro e di Silenzio, questa cover di Azzurro fatta dai di Tottenhosen mi sembrava...
1: Però mi hai tramortito in questo
0: vero?
1: Momento.
0: Vabbè, cioè, non te l'aspettavi.
1: Non me l'aspettavo e oltretutto stavo fluttuando adesso.
0: Di Tottenhosen, che tra l'altro hanno riempito l'Alcatraz poche settimane fa, pieno di tedeschi, con i bambini anche. Cioè anche le fanno una cosa stranissima.
1: Tutti in Birkenstock, che bello.
0: Stranissima. Sa che magari l'anno prossimo riusciamo a averli alla festa della radio. Ma questa puntata di Flatlandia finisce qui, perché sono le ore 13 e è arrivato il momento di passare la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda.
1: Se ve la siete persa potete come al solito guardare sul sito della radio, scaricare il podcast o ascoltarlo. Abbiamo parlato di un festival che cura Anastasia Guarinoni, Poesia, Breno e Pisogne. Ciao!
0: Ciao Chicca! Noi ci risentiamo poi alle 16 con Bara Onda d'Urto. Ciao!
1: Ciao!
0: Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Grazie Simo!

Radio L'Adulto, le 13:01, giornale radio, edizione delle notizie di questo lunedì 22 giugno. Subito i titoli. Incoraggianti progressi nei colloqui Stati Uniti-Iran dopo il primo round di stanotte, a dirlo i mediatori Pakistan e Qatar, trovata la quadra per una roadmap che nei prossimi 60 giorni dovrebbe chiudere il conflitto. Anche in Libano, Israele però annuncia che non si ritirerà dalle zone occupate nel sud. Intanto in Palestina, sempre Israele, continua le stragi sia nella Cisgiordania occupata che a Gaza. Su tutto questo avremo Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, corrispondente da Gerusalemme per il quotidiano Il Manifesto. Denuncia di brogli alle elezioni presidenziali in Colombia. Il candidato all'estrema destra della Espreia si autoproclama vincitore, ma quello progressista Cepeda chiede ad attendere i dati ufficiali. Su questo Andrea Rivas, attento osservatore, analista di questioni latinoamericane. Keir Starmer annuncia le dimissioni da leader del Partito Laburista, ma soprattutto da primo ministro. Spiana così la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Barnum, leader. Invece intanto il leader trumpiano di Reform UK, Farage, chiede di indire elezioni politiche subito nel paese. Avremo Claudio Ceruti, nostro collaboratore da Londra.

0: Il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno adesso per il resto della settimana. Nonostante quindi le minacce di Trump di distruggere il paese, che sembravano poter mettere in bilico queste trattative, i mediatori, Pakistan e Qatar, parlano di buoni risultati. L'Iran conferma e ringrazia i mediatori, mentre la Svizzera dichiara che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. In una nota congiunta, diffusa al termine dei colloqui, il Pakistan e il Qatar riferiscono che le delegazioni hanno delineato una roadmap per raggiungere un accordo definito entro i 60 giorni stabiliti. In particolar modo, tra Washington e Teheran si sarebbe deciso di creare un comitato di alto livello che avrà la supervisione politica dei mediatori. I caponegoziatori riferiranno al comitato e guideranno dei gruppi di lavoro sui temi del nucleare, delle sanzioni e del monitoraggio e risoluzioni delle controversie. Nel corso delle trattative, i due paesi avrebbero istituito anche un canale di comunicazione volto a prevenire incidenti o malintesi e garantire il transito sicuro di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. I mediatori hanno anche sottolineato che è stata concordata la creazione di una unità di coordinamento per prevenire gli incidenti e garantire la fine delle operazioni militari in Libano. Della cellula creata fanno parte appunto Iran, Stati Uniti e anche lo stesso Libano, prevedendo poi il coinvolgimento dei mediatori. Israele viene messo alle strette per voce del ministro degli esteri israeliano Saar, annuncia che non si ritireranno dalle zone definite di sicurezza, sostenendo di voler difendere i cittadini israeliani dagli attacchi di Hezbollah e anche una possibile invasione. Il nostro collaboratore Michele Giorgio, direttore di Pagina Esteri, corrispondente da Gerusalemme per il quotidiano Il Manifesto.
1: La situazione è decisamente fluida, suscettibile di cambiamenti in qualsiasi momento. Sicuramente Israele condiziona tutto, così potremmo dire, con la sua azione militare. Quindi tiene ostaggio, ecco, mettiamola così, questo accordo che è stato contestatissimo da Netanyahu, dalla destra israeliana. Si parla in Israele, anche l'opinione pubblica, più del 90% dell'opinione pubblica ritiene che addirittura l'Iran abbia vinto la guerra, in termini naturalmente non militari, ma in termini evidentemente politici, e quindi è riuscito a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti che sarebbe, secondo gli israeliani, chiaramente peggiore persino di quello del 2015 raggiunto sul nucleare iraniano dall'ex presidente americano Barack Obama. Poi è Trump che decise di demolirlo su pressioni di Netanyahu. Sta di fatto, e per Israele si ritiene che questo accordo sia peggiore, tra virgolette, anche di quello. Quindi c'è un attacco continuo a quell'accordo. La destra israeliana, attraverso i suoi mezzi di informazione, ha anche usato parole durissime nei confronti di Trump, che era l'eroe nazionale, o meglio l'eroe internazionale di Israele, vicepresidente Vance, facendoli passare come dei rimbambiti a dir poco e dei traditori.
0: E andando proprio in Medio Oriente, un 15enne e un 19enne palestinesi sono stati uccisi, un altro giovane ferito, stamattina dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata vicino all'insediamento di Karmei Zur, costruito su terre e proprietà palestinesi dagli israeliani vicino a Hebron. Fonti, in questo caso della sicurezza e i locali, avrebbero riferito all'agenzia WAFA che le due vittime sono state anche lasciate sanguinanti per un lungo periodo dalle forze israeliane prima che sequestrassero i corpi. E nella striscia di Gaza un'ennesima strage questa mattina, un attacco israeliano che ha colpito un'automobile nel centro di Gaza City. Ci sarebbe una giovane studentessa uccisa e diverse altre persone ferite, ancora non quantificate, questo dopo che ieri erano stati già uccisi altri due palestinesi, tra cui una bambina, a Khan Yunis. Così il bilancio delle vittime dell'aggressione israeliana a Gaza sale a 73.032 vittime, 173.000 feriti dall'inizio dell'offensiva, 7 ottobre 2023. Sentiamo ancora Michele Giorgio.
1: Di fronte a questo accordo con l'Iran che Israele ha dovuto digerire, cosa chiederà Israele agli Stati Uniti per avere una sorta di risarcimento politico e anche territoriale? Ecco, il rischio molto forte, il rischio diciamo più alto è quello che Israele ottenga una mano ancora più libera per agire in Cisgiordania, dove in pratica si sta annettendo di fatto tutto il territorio, anche se non ufficialmente, per non imbarazzare proprio l'amministrazione, la Casa Bianca, l'amministrazione americana. E poi a Gaza vediamo questo questa situazione dove Israele bombarda ogni giorno, ci sono state nell'ultima settimana decine di morti a Gaza, tanti nelle ultime ore, per cui tra cui anche donne, qualche bambino, e va avanti così e nessuno se la ricorda più Gaza. Questa è la verità. In molti è sopraggiunta l'idea che Gaza sì ha dei problemi di carattere umanitario, ma tutto sommato le cose stanno andando meglio da quando c'è il cessate il fuoco. Le cose invece non stanno affatto così. La situazione umanitaria è semplicemente catastrofica, è una vita d'inferno quella dei 2.300.000 palestinesi di Gaza.
0: Andiamo dall'altra parte dell'Atlantico, in Colombia, denunce di brogli alle presidenziali. Qui il candidato trumpista e di estrema destra, Belardo de la Espreia, si è autoproclamato vincitore sulla scorta di un vantaggio minimo nel ballottaggio diffuso dai dati preliminari, quindi ancora non ufficiali. Dopo aver rivendicato sui social la sua vittoria, l'avversario, nonché leader della coalizione progressista Cepeda, ha dichiarato di non voler accettare questo risultato, evocando appunto brogli elettorali. Spalleggiato dal presidente uscente, Petro è invitato ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente. Con oltre il 99% dei seggi scrutinati in maniera però preliminare, della Espreia avrebbe ottenuto il 49,6% dei voti, Cepeda il 48,6%. La differenza tra i due, un punto percentuale, equivale a 250.000 voti su oltre 25 milioni di votanti. Il Ministero degli Interni colombiano durante gli scrutini ha ricevuto però oltre 2.600 segnalazioni e denunce di reati legati a possibili brogli elettorali. E spiega perché si parla di dati preliminari il giornalista Andrea Rodrigo Rivas, attento osservatore e analista di questioni latinoamericane.
2: Il riconteggio in verità è il conteggio, ovvero c'è un organismo che si occupa delle elezioni ufficialmente che non ha praticamente ancora iniziato a contare i voti. Il conteggio che noi abbiamo è quello che si fa sommando i verbali, e cioè In ogni sezione c'è un risultato, questi arrivano, immagino, diciamo, ad un apparato centrale di ogni partito e dà un risultato. Quel risultato, che è quello che conosciamo finora, è quello che dà un vantaggio di circa l'1% al candidato della destra. Naturalmente è un risultato che in ogni caso, se non ha grosse differenze col conteggio che ha fatto la sinistra, dovrebbe essere abbastanza vicino alla realtà. Cepeda ha detto che lui riconosce il risultato, ma che non li considera assolutamente definitivo. Sarà definitivo una volta che l'organismo elettorale preposto avrà fatto il conteggio, e per quello ci vorrà qualche giorno.
0: E nel paese intanto esplodono le proteste e manifestazioni contro gli Stati Uniti d'America e contro della Espreia. Si sono tenute a Cali poche ore dopo le rivendicazioni del candidato trumpiano. Nelle strade della terza città più grande di Colombia, migliaia manifestanti che hanno bruciato bandiere americane e si sono scontrati con la polizia, che ha utilizzato gas lacrimogeni per tentare di disperderli. E torniamo in Europa. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laborista, ma soprattutto da primo ministro britannico, in un atteso discorso alla nazione avvenuto questa mattina. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo partito, spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ha annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour dopo l'annuncio delle dimissioni di Starmer. E se la presidente della Commissione europea von der Leyen elogia Starmer, sostenendo che molti leader impiegano anni a diventare statista, tu sei riuscito a farlo in 2 anni e la sicurezza dell'Europa e dell'Ucraina è più solida grazie a te, all'interno della Gran Bretagna il leader del trumpiano Reform UK, Farage, ha chiesto di indire elezioni politiche dopo l'annuncio delle dimissioni. Se il Labour pensa di poter piazzare un altro politico di professione al numero 10 di Downing Street, si sbaglia di grosso, dice Farage, chiedendo quindi elezioni nel Regno Unito. Sentiamo Claudio Ceruti, nostro collaboratore da Londra.
3: Starmer paga la pesante sconfitta elettorale di maggio, quando il Labour non è riuscito a contrastare l'avanzata di Reform UK, il partito della destra radicale guidato da Nigel Farage, già protagonista della vittoria del referendum sulla Brexit. Più che dei meriti di Reform, però, la sconfitta laburista sembra essere stata causata dall'allontanamento di una parte della tradizionale base elettorale del partito. Molti elettori si sono infatti sentiti traditi sia in politica estera, per la posizione prima favorevole a Israele e poi ambigua di Starmer su Gaza, sia soprattutto in politica interna, dove è mancato un progetto capace di rafforzare il welfare e affrontare il crescente costo della vita. La strategia di Starmer puntava invece sulla crescita economica e sul contenimento della spesa sociale, una crescita che però non si è concretizzata e quindi delusi molti elettori hanno scelto di sostenere i Verdi, sancendo così l'incapacità della leadership di Starmer di arginare l'ascesa dell'estrema destra.
0: Tribunale penale di Tripoli, in Libia, ha condannato il torturatore al-Majri ad una pena di 7 anni e 4 mesi per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, che è al centro di un contenzioso aperto dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del governo italiano dopo averlo accompagnato in Libia invece che consegnarlo, è stata anche disposta la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e l'anno successivo. Al-Majri è destinatario del mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, omicidi, torture, stupri, violenze sessuali commessi a partire dal 2015 nel carcere di Mitiga. La sua condanna adesso apre ad una nuova fase per la Corte Penale Internazionale e le organizzazioni per i diritti umani. Resta aperto il nodo della cooperazione con l'AIA e della complementarietà tra giustizia nazionale ed internazionale, soprattutto perché il mandato della Corte riguarda un quadro di crimini molto più ampio di quello sancito in Libia. Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans.
4: Lascia abbastanza sorprese la via della condanna di Alma, soprattutto ad opera della Libia e soprattutto in uno scenario internazionale che poco presta attenzione a quello che succede in Libia. E probabilmente è proprio questo che lascia sorpresi e che non si riesce a leggere bene. Invece dovremmo provare a tenere sempre d'occhio pensioni dei diritti umani, come ad esempio Refugees in Libia o altre organizzazioni non governative che continuano a denunciare una situazione in Libia sempre drammaticamente critica, accanto però ad un'opera di, potremmo chiamarla, ripulitura pubblica e regionale e internazionale del disastro del governo o presunto tale libico. La Libia continua ad essere un paese gravemente instabile, probabilmente dovrebbe fare molto più rumore il procedimento avviato presso la Corte Penale Internazionale contro El Hirsi, un altro dei generali delle milizie libiche, anche lui reo tutta una serie di reati gravissimi. Ci dovrebbe fare invece insospettire questa azione improvvisa dell'autorità libica contro al-Masri, che era diventato un po' forse lo spauracchio, diciamo, dell'inquinamento dei rapporti internazionali.
0: Nuovo attacco di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Questo ieri sera. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci e non va bene. Dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, ha detto il presidente USA. E come promesso, Palazzo Chigi è restato in silenzio, difendendo quindi la linea tracciata dopo le prime repliche: non rispondere più alle accuse di Trump. Meloni detta quindi la linea anche ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna il 4 luglio, giorno dei festeggiamenti dell'indipendenza americana, per la fotografia ufficiale. Obiettivo del governo sarebbe quello di andare oltre le parole di Trump e tentare di mantenere un rapporto con gli Stati Uniti d'America. E torniamo agli esteri e torniamo alla guerra. Attacchi di Kiev su Mosca e sulla Crimea hanno fatto 5 morti. Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Mentre sull'altro fronte un drone russo ha colpito una nave cargo nel Mar Nero, provocando almeno un morto, dice la marina ucraina, precisando che sull'imbarcazione è anche scoppiato un incendio. E in tema di tensioni politiche internazionali, invece, la Cina ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 entità statunitensi, tra cui Lockheed Martin, Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. E andiamo a chiudere il giornale radio con la crisi climatica. 10 le persone ieri morte per annegamento in Francia, annunciando oggi il portavoce della Protezione Civile francese. Un numero anomalo per questo paese che ha le prese con temperature torride, inclusa la capitale Parigi. Temperature che hanno spinto le autorità e anche gli annegamenti conseguenti ad esortare la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati. È tutto con il giornale radio di quest'oggi, linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì. È a seguire la seconda parte dello spazio Dissonanze con La polvere della battaglia. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

Radio Nodurto, lunedì 22 di giugno, l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti. Apriamo ricordandovi la possibilità di devolvere il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni, l'emittente autonoma e di movimento. All'interno del 730, nella sezione 5 per 1000, inserisci il codice 020 8462 0174. Lo trovi anche andando su radioondadurto.org. Come ogni lunedì c'è lo sportello antisfratti all'assemblea della casa al magazzino 47 con diritti per tutti, l'appuntamento è dalle ore 19:30. A Verona invece c'è lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodes, sempre per tematiche relative alla casa, in questo caso bisogna mandare però un messaggio WhatsApp al numero 329 69 75 387. Sportello Salute a Brescia, l'appuntamento è con lo Sportello Salute che si trova in questo caso a Brescia. Via Eritrea 20 alla Casa della Sinistra dalle ore 17:30 alle ore 19. In provincia invece l'appuntamento è a Comezzano Cizzago all'Associazione dei Pensionati dalle 13 alle 14. Rientriamo in città con l'aula studio del Circolo Anarchico Bonometti di Vicolo Borgondio 6 tutti i lunedì dalle ore 14 alle ore 19. Baretto popolare e distro sulle fanzine offerta libera. Gli appuntamenti invece culturali con la nuova rassegna Filosofi lungo l'Oggio. Per quanto riguarda questo lunedì, appuntamento con Miguel Benazayag su intelligenza artificiale e vita artificiale, l'alterità impossibile, a Manerbio all'interno del cortile del Palazzo Comunale dalle ore 21, contributo 15 euro. Sul lago di Garda invece un appuntamento oggi alle ore 19, nello specifico con la scrittrice Antonella Lattanzi e il suo ultimo libro Chiara. L'appuntamento alla chiesa di Santa Maria in Valtenesi, Pieve Vecchia. Andiamo ora al cinema con il nuovo Eden, partiamo con Le Aquile della Repubblica alle ore 19, versione originale sottotitolata in italiano in sala 2. Sala 1 invece c'è La Messa è finita, un film di Nanni Moretti dell'85 restaurato alle ore 18 e poi alle ore 19:45. Per quanto riguarda invece l'Eden d'estate del Museo di Santa Giulia, via Musei 81/B, la proiezione delle ore 21:30 è La Villa Portoghese di Avelina Pratt. Questo per quanto riguarda il nuovo Eden d'estate. Ancora cinema, ma andiamo ora in provincia, al CTM di Rezzato alle ore 21 c'è L'Illusione di Francesca Archibugi. Al cinema Giardino di Breno invece Tanner, L'Arcordatore alle ore 21. E questa è la proposta per quanto riguarda invece c'è la Valle Camonica. Noi così chiudiamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 22 di giugno. Se volete scriverci, la nostra mail è sempre la stessa: redazione@radioondadurto.org. Buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: The Circus, 21 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto, per l'ultimo giorno della nostra festa estiva, quest'anno dal 5 al 22 di quel mese, sempre nell'area festa di Via Serenissima. Bene, noi ci lasciamo per il momento, senza polvere, o forse sì, della battaglia, lo scopriremo tra poco, prima però ancora un paio di spot.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
0: Bene, i volantini quindi che sono disponibili nella nostra sede, via Luzzago 2 barra via Brescia, se volete passare a prendere tutta la diffonderci, ben venga, anzi siete ospite graditi. Adesso ci lasciamo ufficialmente, lasciamo la linea tra pochissimo allo studio Viola, alla conduzione, alla trasmissione, alla polvere della battaglia di questo lunedì. Facciamo un po' di musica, Alborosi, lui sarà l'ultimo giorno protagonista della festa di Radio Onda d'Urto, il 22 agosto. Buon ascolto. Sì.

Ho iniziato sulla coda del radiogiornale con il reggae che ci accompagnerà l'ultima sera della festa, e noi invece per questa puntata abbiamo scelto come playlist, come colonna sonora, la band tutta al femminile Via dell'Ironia.

Allora, questo era uno dei brani d'esordio della band Via dell'Ironia, che, come abbiamo detto, oggi ci accompagnerà come colonna sonora in questa puntata, come sempre ormai, così sarà per tutto luglio, dedicata alla festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno dal 5 al 22 agosto, e alle case editrici che quest'anno avremo sui banchi della libreria del Gatto Nero. C'è un motivo, diciamo così, per il quale abbiamo scelto la via dell'ironia, però vabbè, questo magari ve lo diremo più tardi. Intanto, in questa trasmissione vi diciamo subito che nella seconda parte, a partire dalle 14, avremo in collegamento Silvia Costantino di FQ, una casa editrice che ci accompagna da qualche anno, appunto, sui banchi della libreria. Quest'anno è uscita con molte novità, un catalogo che diventa sempre più interessante ogni anno che passa. Insomma, cercheremo di scucire a Silvia anche così qualche anticipazione, magari sui libri che ancora non sono usciti, ma che faranno in tempo, speriamo, ad essere con noi sui banchi della libreria del Gatto Nero. Intanto, così, chi segue le nostre storie ha visto che già qua sono cominciati ad arrivare i pacchi dei libri. Come sapete, la libreria richiede una lunga preparazione, perché appunto dobbiamo richiedere i libri, farli arrivare, dobbiamo inserirli nel gestionale e poi portarli in festa. Insomma, ci organizziamo ogni anno, pur essendo una libreria effimera, ci organizziamo esattamente come una normale libreria, una libreria stanziale, una libreria più o meno imperitura mica tanto, visto che le librerie oggi purtroppo stanno chiudendo. E allora, dopo il brano iniziale si intitolava Postmenade invece che Promenade, con uno dei calembour a cui ci hanno abituate ormai le ragazze della Via dell'Ironia, continuiamo con Blu Moderno, che ha lo stesso titolo appunto dell'EP d'esordio, che era appunto Blu Moderno, e poi riprendiamo e chiacchieriamo ancora un po' di quello che ci aspetta durante questa puntata, compreso così un primo annuncio sul programma.

Allora, stiamo continuando con questa playlist, la Via dell'Ironia, gli esordi della Via dell'Ironia, la band bresciana tutta al femminile. Questo era Blu Moderno, scusate, il loro primo EP del 2018, mentre l'album di esordio sarebbe arrivato nel 2020, Le radici sul soffitto. Diciamo che il primo motivo così estemporaneo, incidentale, per il quale parliamo oggi della band Via dell'Ironia, e l'abbiamo scelta come colonna sonora di questa trasmissione, è che loro saranno in festa il 21 agosto, apriranno la serata dedicata agli Zen Circus insieme ad Aymara. Quindi per chi è appassionato di questa band, che viene definita variamente, no? Perché comunque sembra che il loro stile verbale, letterario, contagia anche un po' tutte le loro biografie. Leggo così qua a caso: autrici di un cantautorato rock graffiante, maturo e felicemente inattuale. In effetti hanno recuperato appunto la tradizione molto parlata, molto scritta del cantautorato in tempi non sospetti. Le componenti di Via dell'Ironia scrivono testi luminosi e tristi, malinconici e letterari, ai quali fanno da contraltare atmosfere musicali debitrici di un certo rock d'autore anni 90. Questo da Ucapan, dal sito Ucapan. Quindi loro, per chi ne fosse appassionato, saranno sul palco della festa il 21 agosto, ma insomma noi oggi le stiamo ascoltando così a stringa, anche per un altro motivo che vi diremo alla fine di questa prima parte della nostra trasmissione. Poi dopo, come abbiamo detto, avremo anche una seconda parte nella quale invece chiacchiereremo con Silvia Costantino di FQ Editore, una delle tante interviste alle case editrici con le quali vi stiamo deliziando, speriamo. Quindi insomma scopriamo un po' di titoli, di cataloghi che poi troveremo sui banchi della libreria dal 5 al 22 agosto. Ogni casa editrice ovviamente arriva in festa, data anche la stagione, con tante novità di catalogo. È anche così un po' interessante conoscerle prima. Poi però quest'anno avremo anche le cosiddette new entry. Come voi sapete, da qualche anno la libreria cerca di proporre nuove case editrici tutti gli anni. Sono case editrici che magari inizialmente sono presenti con una selezione del catalogo, anche perché insomma il nostro spazio è purtroppo limitato. Se fosse per noi riempiremmo la festa di libri, ma questo ovviamente non è possibile. E quest'anno una delle case editrici che entreranno, saranno quattro quest'anno e ve le presenteremo in queste settimane man mano, si chiama Le Plurali. Il claim del loro marchio, i libri femministi per menti curiose. E noi così vediamo tra le novità, per esempio, Lady Cinema va in Corea, una guida femminista al cinema coreano. Sapete che il cinema e la letteratura coreana oggi riscuotono un interesse peculiare, che magari non ha confronti, paragoni con gli anni passati. È un libro scritto da Caterina Liverani. Così insomma, a quarta di copertina dice: chicche imperdibili su cosa è davvero meosità cool, e un capitolo dedicato alla Corea amata da Michela Murgia. Quindi un viaggio nel cuore pulsante del cinema coreano e nella cultura di questo paese. Questo è un libro che così ci ha attirato, che ci sembra particolarmente curioso. Invece è un libro di Amleta Sara Urban, si intitola Indomabili bisbetiche, guida femminista al teatro e ai corpi in scena, un viaggio intersezionale attraverso la storia del teatro, dalle maschere dell'antica Grecia alle luci della New York underground, sulle orme di icone come Isabella Andreini e le Nina's Drag Queens. Quindi ci sono anche varie interviste, ritratti di attrici e performer che hanno riscritto le regole della scena. Un altro libro interessante di Costanza Spina è Amori queer contro il fascismo, una sorta di manifesto queer per contrastare il fascismo, visto come espressione anche del patriarcato.
Questo è un libro con la prefazione di Valentina Amenta, con la traduzione collettiva di Sabir. Insomma, anche questo lo potrete trovare. Poi, così, riprendendo un trend che comunque noi avevamo accolto molto favorevolmente, anche con un incontro che era stato frequentatissimo con Pamela Marelli, hanno pubblicato anche Ciclica, Mestruazioni, Corpo e Società. Il trend, per così dire, la riscoperta, l'approccio differente è quello che appunto vede le mestruazioni non più come un argomento tabù, un argomento che si inserisce nella cornice appunto di silenzio e di repressione che sempre circonda la sessualità femminile. E questo è una sorta di indagine sul ruolo del ciclo mestruale nella società e nella cultura occidentale e capitalista, che appunto ne esplora sia la percezione che l'invisibilizzazione. Insomma, quindi poi dopo abbiamo, vabbè, questo lo dobbiamo dire, Svaganze, passatempi per la tua estate femminista, che è un libro compagnia da portare sotto l'ombrellone, è una sorta di quei, come dire, di quegli zibaldoni, no? Di vignette, cruciverba, teste, quiz, giochi, giochini, chi ne ha più ne metta, che appunto spesso tradizionalmente accompagnano il rito della spiaggia, del lettino o dell'ombrellone, però appunto pensato in chiave femminista. Ecco, quindi sono una delle prossime interviste che sentiremo sarà proprio alle editrici delle Plurali, che è quest'anno una delle new entry sui banchi della libreria del Gatto Nero. E noi continuiamo con la nostra playlist con La Via dell'Ironia di Fida dello Sguardo.

E allora questo era Diffido dello sguardo, sempre dal loro EP d'esordio, Blu Moderno, Via dell'Ironia. Abbiamo già detto che saranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 21, prima degli Zen Circus. Quello che non abbiamo detto è che, insomma, vi diciamo adesso, facendovi sentire anche un brano dal loro disco, quello che appunto porteranno sul nostro palco, è che loro saranno anche ospiti in libreria la sera della loro esibizione, del loro concerto, quindi il 21 agosto. Saranno ospiti in libreria per la serie che oramai, insomma, dal 2021 accompagna il programma incontri della libreria, che abbiamo voluto intitolare Ultimo Metrò, e che si svolge quando si tace il palco principale, quindi, insomma, a mezzanotte, mezzanotte meno 10, siete in tempo per prendere eventualmente l'ultimo metrò, da cui anche il nome della serie di incontri. Sono incontri così un pochino più brevi, un pochino più chiacchierati, conversati. Così sarà anche con la Via dell'Ironia, che sarà presente al completo da noi. Credo che sarà un incontro cordiale che soprattutto, insomma, testimonierà dell'affetto con il quale tutte, tutti e tutto seguiamo da qualche anno questa band bresciana, che però, insomma, ormai è lanciata verso orizzonti non più sovralocali, diciamo così. Abbiamo già detto all'inizio di questa trasmissione che comunque i testi di questa band sono testi, allora, dire letterario non mi piace, diciamo, sono testi molto scritti, sono testi pieni di rimembranze, di riferimenti, sono testi che hanno recuperato, insomma, il ruolo della scrittura, che era un po', così, come dire, in crisi, soprattutto nel panorama musicale italiano, da cui appunto l'aggettivo inattuale che era stato attribuito ai loro primi dischi, dei quali parlavamo prima. Questo ultimo disco si intitola Non è un paese per checche, riprende in parte l'atmosfera, l'ambias di quello che è stato lo scandalo dei Balletti Verdi, uno scandalo, chiamiamolo così, perché così, insomma, si è manifestato nella fenomenologia dell'epoca qua, tutta cittadina, tutta bresciana, e quindi, insomma, credo che sarà facile trovare con loro un binario per chiacchierare, oltre che appunto per mostrare loro affetto e, insomma, quanto ci sia piaciuto. Parlo non soltanto di noi della libreria, ma appunto poi di chi ci sarà il loro ultimo disco. Noi eccezionalmente quindi lo sentiamo. Questo è il brano che si intitola Balletti Verdi, Balletti Blu, e appunto vi diamo appuntamento, e questo è il primo annuncio del nostro programma di incontri 2026. Vi diamo appuntamento allo scadere della mezzanotte il 21 agosto in libreria per L'ultimo metrò, che vedrà ospiti le ragazze, la band tutta al femminile, la Via dell'Ironia, la stessa sera, il 21, durante la quale si esibiranno sul palco principale della festa, prima degli Zen Circus.

0: E allora noi riprendiamo la linea dopo aver ascoltato questo brano Balletti Verdi, Balletti Blu della band La Via dell'Ironia, che lo ricordiamo sarà in libreria con noi al primo degli ultimi Metrò che abbiamo annunciato, il primo incontro del programma. Per tutti gli altri siamo in alto mare, il 21 agosto, appunto, la serata degli Zen Circus. Tu conosci Silvia Costantino, FQ editore? Ho già detto che saresti stata la protagonista di questa seconda parte di trasmissione. Intanto ti ringrazio e ti do la benvenuta, ma ti chiedo anche, tu conosci questa band, La Via dell'Ironia?
1: Come no, certo. Aspetta, quale, scusami?
0: La Via dell'Ironia?
1: No, pensavo
0: No,
1: già
0: no.
1: tutto,
0: Devo
1: sì.
0: assolutamente mandarti i loro riferimenti, devi assolutamente ascoltarla. Io ho idea che ti
1: Certo, me li
0: piacerebbe.
1: cerco subito.
0: Ho idea che ti piacerebbe tantissimo questa band, sono praticamente sicura. Allora, Silvia, grazie tantissimo di essere qua come tutti gli anni per presentare, per illustrare il catalogo e soprattutto le novità di un catalogo che, tra l'altro, cresce anche abbastanza velocemente della casa editrice FQ. Eh sì, voi crescete abbastanza
1: Grazie.
0: velocemente, no? Possiamo dirlo che, tra l'altro, quest'anno avete anche messo in cantiere, come dire,
1: Lavorando molto.
0: esatto, delle iniziative anche parallele, diciamo, alla pubblicazione di libri. Allora, io come sempre, lascio il piacere a editrici, editori, editoro di sottolineare quello che più interessa, così riservandomi magari di portare l'attenzione se saltate i titoli che più mi hanno incuriosito. Vai, sì.
1: Va bene, allora guarda, inizio proprio dalle uscite di Dopodomani, che sono un romanzo e un numero, il decimo numero della nostra rivista Caribano. Il romanzo si chiama Minerva e Giudizio dei Viventi, è di Raffaella Olgheri, che è una esordiente, è stata finalista al premio Calvino. Noi abbiamo selezionato questo titolo appunto tra le varie proposte che provenivano dal Calvino, che è un premio appunto che
0: Sì.
1: valuta gli esordi, gli inediti che vengono inviati, di solito con una giuria veramente di altissimo livello. E questo romanzo lo possiamo definire, pur sapendo che noi non facciamo realmente narrativa di genere puro, però è la cosa più vicina a un giallo che abbiamo pubblicato in questo periodo. Ci sono delle morti misteriose, però al tempo stesso ci sono delle situazioni che in qualche maniera si avvicinano a un soprannaturale che probabilmente soprannaturale non è, ma ovviamente si confonde con l'ansia di quello che sta succedendo nel 1968 in Sardegna, sia in quel paese sia in generale con tutte quante le rivendicazioni fasciste e l'indipendentismo sardo che si sta affermando, e al tempo stesso quindi una modernizzazione dell'isola, ma al tempo stesso una ricchissima ovviamente presenza delle credenze popolari, di rituali, di cose che sono lasciate in mano alle donne. Ovviamente quindi si creano due linee in qualche maniera narrative, quella maschile fatta di atti, fatta di investigazioni, e quella femminile fatta principalmente di non detti.
0: Ma che
1: L'idea secondo
0: interessante, tra
1: me è
0: l'altro
1: incredibile.
0: effettivamente come tu stessa hai sottolineato sembrerebbe un oggetto abbastanza inusuale per il vostro catalogo, così con queste sfumature di giallo, poi capisco che non sia effettivamente un giallo. Non sono tantissime le case editrici che non hanno ceduto al richiamo del noir, che oggi per certi aspetti viene
1: Molto
0: addirittura.
1: messa. E così qui abbiamo dei vicequestori.
0: Ah,
1: Almeno
0: no, ma perché dico oggi il noir viene considerato quasi per eccellenza il genere che può affrontare il sociale. Io qualche volta ho anche un po' discusso questa ipotesi, così con autore, autrice, editore, editrice, editoro, perché non ne sono del tutto convinta. Dicevo, non sono tantissime le case editrici che comunque non hanno ceduto così al richiamo. Voi lo avete fatto oggi, ma veramente con un'enorme parsimonia, no? Perché il primo, da come l'hai raccontato, ho capito che non si tratta certo di un giallo, però comunque è molto interessante. Quindi
1: a me,
0: questo.
1: guarda, interessa tanto navigare appunto tra i generi, vedere quali sono le possibilità di sperimentare, per cui alla fine, come abbiamo fatto con la Dorsale, che ben conosce, così proviamo un po' anche a manipolare una serie di strutture dei generi e modificarle. Poi sulla questione che dici te, secondo me c'è il libro di Rocco e Paolacci, che sono di fatto giallisti, ma che per noi invece hanno scritto un'analisi del true crime in saggistica, che è Tu uccidi, che di questo dicono veramente tante cose molto, molto precise e molto interessanti.
0: Sì,
1: quello lascio la parola a loro.
0: È vero, è la dorsale, così lo ricordiamo velocemente, ne abbiamo già parlato tante volte, è comunque l'occasione che avete dato a una giovanissima scrittrice, Gaia Belli, di pubblicare un fantasy italiano. Ormai sappiamo che i fantasy sono diffusissimi, adesso poi c'è anche tutta la polemica che si è scatenata intorno invece ai romantasy, no?
1: Ovvero... Non la conosco bene.
0: Appunto, ovvero quei fantasy che in qualche maniera lasciano moltissimo spazio anche alle questioni amorose, sentimentali, anche francamente erotiche, no? Perché no, del resto fanno parte della vita, no? E che vengono quindi molto spesso sbeffeggiate dai maschi, e una grande schiera anche di scrittrici, insomma, si è levata invece a difendere, diciamo così, il diritto delle ragazze, perché comunque parliamo di una letteratura che in realtà viene letta a tutte le età, però ha come, diciamo così, come lettrice, lettore preferenziale qualcuno, insomma, che sta nella prima parte della vita, no? Questo possiamo così dirlo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo, poi ovviamente dipende sempre tanto, no?
0: Certo,
1: dal target. Ci sono, appunto, anche in questo caso in realtà c'è un'enorme varietà, che forse è il momento, ora non è il nostro, cioè nel senso, noi come FQ non ci occupiamo di queste cose, proprio perché appunto si rivolge a un pubblico molto preciso, a un target molto preciso. Poi, oddio, tutto può succedere, in questo momento non ne abbiamo, però è chiaramente un ambito che seguiamo con grande interesse, e vediamo anche quali sono gli interessi specifici, appunto, magari delle varie persone nelle varie fasce d'età, quindi anche il livello di spiciness, come si dice,
0: certo,
1: è molto variabile, insomma.
0: E allora magari una volta torneremo su questa polemica sul romantasy, sì, sarebbe interessante con te, progettiamo sempre dei grandi confronti, poi dopo non quagliamo mai, adesso invece dopo la festa lo faremo, e ricordiamo che comunque appunto la dorsale è stata definita addirittura da Loredana Lipperini il fantasy del futuro, no? Cioè Gaia Belli come la possibile autrice del futuro del fantasy, quindi insomma sicuramente è stato un esperimento positivo, noi l'abbiamo letto e anche noi comunque sosteniamo questa cosa. E allora
1: iniziare a dire sottovoce che è un esperimento che proseguirà.
0: E allora, dopo Minerva, secondo titolo che vogliamo
1: coccolare. Il secondo titolo è una cosa particolare, poi faccio una carrellata un pochino più rapida magari sugli altri libri, però a questo qui tengo abbastanza perché è il decimo numero di una rivista che produciamo insieme al Teatro dell'Opera di Roma. È una rivista che non parla di opera, e questa è una cosa a cui io tengo moltissimo, perché in realtà è un prodotto culturale estremamente particolare, estremamente innovativo. Si chiama appunto Calibano, l'opera, il mondo è il sottotitolo. Ogni numero della rivista si ispira effettivamente a un'opera che viene messa nel Castellone del Costanzo e quindi poi viene eseguita in scena, ma i numeri della rivista non rappresentano quello né parlano di quello. Ti faccio l'esempio appunto del numero di adesso, nel numero che esce la prossima, tra due giorni, parte dall'idea della Traviata, quindi dal pensiero della Traviata, ma di quello noi, assieme alla redazione del teatro, cioè del numero del Calibano, abbiamo sviluppato una serie di riflessioni sull'amore tossico, sulla fascinazione per la tossicità. C'è per esempio un saggio di Sofì Cheirota, che voi ben conoscete, per aver ospitato appunto Intimità Radicale l'anno scorso, in cui si parla di red flag e di come la psicologia pop rischia talvolta di influenzare malamente i rapporti umani. C'è per esempio un bellissimo articolo di Alice Sagrati, critica cinematografica, sulle romcom e sulla tossicità delle romcom a proposito di romantasy e spiciness e via dicendo. Ci sono articoli sulla asessualità, c'è un articolo bellissimo di Nicola Mazzione, che è un urologo, che parla della necessità di instaurare un rapporto di fiducia soprattutto nella comunità LGBT per quanto riguarda la cura e l'accesso alla cura e la fiducia con, per l'appunto, il medico curante. E via dicendo, ci sono tanti articoli, un numero sempre questo, ma tutti quanti sono sempre compositi, sono sempre molto ampi e secondo me danno un'idea del mondo, una visione del mondo che è particolarissima, oltre ovviamente a rendere vicina a chi legge un'opera che può sembrare lontanissima e assolutamente inaccessibile. Quindi tenevo molto a parlare di Caliban, del progetto.
0: Ma senti Silvia, ma noi qualche numero di Calibano lo avremo in festa?
1: Mi auguro di sì. Ah. Io
0: mandatecelo,
1: guarda,
0: assolutamente.
1: Ma certo. Ma certo, guarda, li facciamo una selezione perché ormai, appunto, sono tanti, sono ormai 10 e sono tutti molto diversi tra di loro. Magari facciamo una chiacchierata e capiamo quali possono essere quelli più adeguati. Sicuramente questo.
0: Allora, sicuramente questo. Poi adesso io li sto guardando un po', Il trionfo del tempo del disinganno, Dove abita la paura, L'invenzione del medioevo, L'incantesimo del mondo, Potere, L'outsider, Proibito, Postumano, L'orientale e Blackface. Di sicuro sarebbe bello magari avere anche una selezione con magari così qualcosa di più di Amami, ma è giusto così perché la novità, l'ultimo numero, quello di cui si parla è sempre magari quello che viene un po' così preferito, no? Non per altro. Sai che purtroppo
1: faccio una selezione dei miei preferiti, guarda.
0: Sì. Allora, perché purtroppo le riviste hanno un po' questo pregiudizio contro, no? Cioè le riviste sono viste molto spesso come qualcosa che invecchia. In realtà le riviste stanno vivendo una seconda giovinezza da qualche anno, perché sono tantissime le riviste che sono apparse sulla scena, tantissime sono le iniziative comunque che ci sono succedute tra gruppi editoriali, varie, insomma, stringhe, no? Insomma, è stato fatto molto. Noi qualche rivista la stiamo ottenendo appunto da un paio d'anni in libreria e assolutamente aspettiamo Calibano.
1: Con piacere.
0: Benissimo.
1: Con un vero piacere.
0: Allora, certo, Calibano sarà nostro. E continuiamo invece un po' con gli altri libri, gli altri titoli, magari come dici tu, un po' più a volo d'uccello. Abbiamo ancora comunque 20 minuti.
1: Un po' più rapida, assolutamente. E ti dico, allora, le ultime uscite, quelle che sicuramente troverete alla FEP, sono il nuovo saggio in traduzione, appunto, che segue Infinite Radicale, che è stavolta dalla Francia, Glitter to Compost di Miriam Bahafou, breviario di ecofemminismo quotidiano, saggio tradotto da Valentina Maini, saggio per l'appunto sulle pratiche di ecofemminismo che, un po' come anche nel nostro stile, mette anche un po' in discussione una serie di dogmi e una serie di modi di praticare l'ecofemminismo. È molto interessante, come direbbero gli inglesi, è compelling, nel senso che è proprio una sfida che lancia Bahafou alle persone stesse che dicono di praticare l'ecofemminismo, ma al tempo stesso è una mano tesa per chi teme di non essere abbastanza e di non fare le cose abbastanza bene. Disarmare il discorso di Federico Faloppa è l'altro saggio che abbiamo pubblicato di recente insieme a quel che non è salvato e perso di Lorenzo Fantoni. Sono due cose molto diverse. Ovviamente Disarmare il discorso è il saggio di un linguista, uno storico della lingua, un esperto anche di linguaggi della discriminazione come Federico Faloppa, che parla appunto in questo caso specifico della militarizzazione del linguaggio, ovvero di come l'uso consapevole, attento, di una serie di parole, di una serie di modi di dire, forma nella tua testa l'idea della normalità della guerra e quindi ti prepara in qualche maniera a pensare che la guerra sia qualcosa di normale. Ne approfitto per segnalare anche che a luglio riportiamo in libreria, a fine luglio, il libro di Roberta Covelli sulla non violenza, che si chiama Potere Forte, che in qualche maniera fa un po' da contrastare, ma non contrastare, da appoggio quasi al discorso che fa Faloppa. Mentre invece quel che non è salvato e perso di Lorenzo Fantoni, per noi ha già scritto un altro saggio che si chiama Vivere mille vite, come i videogiochi hanno cambiato il futuro. Questo qui invece si chiama Quel che non è salvato e perso, l'internet che abbiamo avuto. Ovviamente anche in questo caso sono due libri molto complementari, qui c'è una riflessione un po' più ampia e decisamente più politica su ciò che rappresenta e ha rappresentato la community virtuale di internet quando è nata fino a oggi, dove invece è tutto, come ben sappiamo, parcellizzato, isolato e assolutamente non più rivolto a un pubblico di persone che hanno voglia di stare insieme, ma anzi tende a mettere in competizione le persone tra di loro per...
0: Sì, il concetto di comunità che sembrava, che aveva accompagnato gli esordi di internet, ecco, quel concetto, esatto. La comunità è stato asfaltato.
1: Completamente spazzata via, sì. Assolutamente.
0: Anche questo è molto interessante.
1: Dimmi, scusami.
0: No, dico, anche questo è molto interessante. E poi vorrai arrivare a Laura Tripaldi?
1: Arrivo a Laura Tripaldi, che è una riedizione in realtà di un vecchio titolo che avevamo fatto nel 2021. Laura Tripaldi è una scienziata, si occupa nello specifico di scienza e nanotecnologia dei materiali, in questo momento lavora a Shanghai, e le abbiamo chiesto di ripubblicare, di riguardare questo testo insieme a noi. Non è cambiato molto rispetto a quello che era, tranne che per un'aggiunta molto importante, che lei ha fatto una riflessione sull'intelligenza artificiale e sull'impiego dell'intelligenza artificiale in campi scientifici. Ora, il libro di Laura Tripaldi è veramente un tassello importante, secondo me, nella riflessione tra corpo e scienza che si sta facendo in Italia, tra mente e scienza, corpo e scienza, e via dicendo, perché appunto è un modo di guardare ai materiali e a ciò che si può fare con essi, a come noi ci possiamo anche approcciare ad essi, che è ai limiti del rivoluzionario. Ovviamente un libro del genere non poteva esimersi dal trattare anche la complessissima questione dell'intelligenza artificiale.
0: Perfetto, prossimo titolo?
1: Vado con la narrativa.
0: Sì.
1: Direi. Tanto, no. Per fortuna è vero che facciamo tante cose, ma non facciamo tanti libri. Quindi sarà abbastanza rapido. Abbiamo anche questo riportato in libreria, Crocevia di Punti Morti di Matteo Grilli. Anche questo è un titolo che era uscito proprio a ridosso del Covid. E quindi in qualche maniera ha avuto una storia particolare, perché è un titolo che è diventato culto in una nicchia comunque di lettori, magari appassionati di horror, di scritture sperimentali e via dicendo, però al tempo stesso non ha avuto forse la diffusione che si meritava. E questo è un omaggio a It, però nelle Marche, letteralmente un omaggio a It. Ci sono dei titoli che adesso noi peraltro stiamo rileggendo It, qui a casa, Francesco e io, e vediamo veramente quanto Grilli abbia messo tutto il suo amore per quel romanzo dentro Crocevia, che chiaramente ha anche degli accenni espliciti, però di fatto è proprio una storia dell'orrore marchigiana, chiaramente con altre narrazioni, non c'è il clown, insomma.
0: E allora qua torna un po' il tema della provincia, che lo sappiamo, la sta facendo da padrona questo tema negli ultimi mesi, tra film e libri e così via. Poi tu hai detto Marche, io così apro una brevissima parentesi per chiederti quando verrà pubblicato il prossimo libro della vostra autrice marchigiana, così un po' per eccellenza, che è Marta Azzurra Puntaroni.
1: Ah, questa è una domanda a cui non so risponderti, però.
0: Impossibile rispondere, va bene.
1: No, ancora non posso.
0: Non è presto, va bene. Invece io vorrei attirare subito l'attenzione su un'altra autrice che ci piace molto, che è Francesca Mattei.
1: Infatti, per arrivarci, e anche qui siamo in provincia. Anche se lei non esplicita mai esattamente il luogo, in realtà chi bazzica o chi ha avuto modo di bazzicare l'Alta Toscana, in particolare la provincia di Massa Carrara, riconoscerà sicuramente alcuni riferimenti e alcuni modi di dire, alcuni piccolissimi segnali che lei inserisce. Ma il punto ovviamente di questo libro non è quello. La connotazione geografica, che è un po' la cosa a cui noi teniamo quando raccontiamo le province, è proprio il fatto che ogni provincia vale anche per qualsiasi altra collocazione geografica. In questo questo caso il libro di Francesca è un libro che ultimamente ci piace definire un libro punk, forse il più punk che abbiamo in catalogo, proprio per l'attitudine che lei ha, che è al tempo stesso di rabbia nei confronti di un sistema sbagliato, una certa indolenza in qualche maniera, ma al tempo stesso la forza sempre di trovare, sia che si scavalli nel fantastico, sia che si inizia in realtà a un livello molto piccolo, molto chiuso di relazioni portate avanti e portate a termine, comunque la forza di reagire a qualche situazione che rischia sempre di sopraffarsi. I racconti di Francesca Mattei sono racconti molto corporali, molto viscerali, molto tattili in qualche maniera, e lei è veramente una scrittrice che noi volevamo avere in catalogo da tanti anni, quindi siamo davvero davvero lieti di averla con noi finalmente.
0: Ottimo, anche io sono molto contenta che abbiate pubblicato. Noi l'avevamo intervistata in occasione del suo esordio, che era stato per Pidgin, se non vado errata, per la casa editrice Pidgin, che era il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa, così
1: sì, certo,
0: prima parlavi appunto dello stile dei suoi racconti, e io credo che questo titolo così possa, tra l'altro un bellissimo titolo, possa così smuovere la curiosità qualcuno a avere così una preview di quello che stai dicendo. Davvero, comunque, anche come si smette di avere una faccia, è uno credo dei testi così più interessanti che sono usciti quest'anno. Poi sai che io ho anche una certa simpatia per Simone Lisi, di cui avevo letto con molto piacere Padre Occidentale. Adesso vedo che anche lui invece ha scritto Le Interruzioni, romanzo provvisorio su mia madre.
1: Sì, allora Simone, per noi questo libro, con questo libro ho scritto un po' la conclusione di una piccola trilogia di fatto, sì, in cui il fondo era appunto Padre Occidentale e poi quello precedente ancora, il suo romanzo di esordio, che è Un'altra cena, o Di come finiscono le cose, che era invece una storia di rapporti di amicizia, che in Padre Occidentale lui affrontava ovviamente la questione del rapporto con il padre passando per l'origine dello yoga. Qui la questione si fa un pochino più impegnativa, perché il tema è chiaramente quello del rapporto con la madre, ma è anche una questione di come un maschio che ha in sé una serie di privilegi che all'inizio il protagonista forse neanche riconosce davvero, ma piano piano impara a scoprire, come un uomo, un maschio di 40 anni, di mezza età, possa raccontare una storia così forte come quella che le racconta la madre, ovvero che prima di avere lui ha abortito 4 volte, quindi lui sarebbe, diciamo così, il quinto figlio. Questa cosa all'inizio dal protagonista, che è un alter ego ovviamente un po' enfatizzato, un po' peggiore come essere umano rispetto a quello che è Simone, ma è effettivamente un suo alter ego, inizia subito pensando: benissimo, questo qui è il romanzo perfetto, adesso scriverò questo romanzo incredibile, sfonderò. E poi piano piano, come sempre succede con i libri di Simone, il protagonista, il narratore, che a questo giro non è voce unica ma è contornato da tante altre voci, compresa quella della stessa madre, che intervengono nei vari capitoli, si rende conto che non può raccontare realmente quella storia, non può, senza fare un torto a tutta la storia in sé e a tutta una serie di altre narrazioni di autodeterminazioni che sono passate ovviamente nel corso di questi anni. E quindi alla fine quello che succede è che qui, certo, ovviamente si rinsalda il rapporto con la madre, ma nel romanzo, come ben sappiamo con le storie di Simone, le sorti sono un pochino diverse, ecco.
0: Sì, ci sono molti inciampi, ci sono attrattori strani sulla via della narrazione.
1: Le interruzioni
0: sì, esatto, di Simone Lisi, che però devo dire non vanno mai verso così il finale un po' scontato e tanto di moda per certi aspetti oggi, e anche teoricamente molto pesante, molto impegnativo, cioè della incapacità totale, dell'impossibilità totale di raccontare, no? Non è questo, credo, il senso, perché poi alla fine in realtà
1: no,
0: in qualche maniera
1: sempre.
0: viene rivendicata appunto la, come dire, la centralità autoriale e la possibilità di raccontare, però ovviamente è stata, come dire, a quel punto centrifugata da moltissime vertigini, no? In questo senso Padre Occidentale penso che sia così un esempio, poi è quello che a me è rimasto più impresso, e devo dire che tutte queste vertigini che in qualche modo decentrano l'iniziale come dire, l'iniziale autorità appunto del narratore, molto spesso, non so, in questo libro qua capisco che il tema è anche un po' più dolente, però in Padre Occidentale avevano anche una dimensione tragicomica che personalmente mi aveva molto divertita.
1: No, assolutamente. L'ironia e anzi l'umorismo per Simone Lisi sono tratti assolutamente fondamentali dei libri. Anche in questo libro chiaramente si ride, a volte si cringa, per utilizzare un termine giovane, però effettivamente è un libro che prima di tutto vuole essere leggero, divertente, arrivarti con i temi importanti quasi con nonchalance, quasi come se non fossero davvero lì. Poi ci arriva.
0: Sono incuriosita anche da questo e lo leggerò sicuramente. Allora, adesso Silvia, vuoi continuare sulla narrativa? Vuoi passare a Elettra, magari, che abbiamo un po' trascurato?
1: Ah, guarda, allora, giusto, in realtà Elettra è finita, nel senso la serie è terminata con il volume di Alessandra
0: Sarchi. Sì.
1: La riepilogo rapidamente dicendo che Elettra è una serie, appunto, non è una collana, è una piccola collezione di 5 volumi che raccontano, ognuno da un punto di vista diverso, ognuno da parte di una scrittrice diversa, il rapporto con il padre. Non sono storie autobiografiche, è un po' un gioco sulle possibilità anche di redimere i padri da una narrazione che li vuole di solito codificati come in qualche modo la figura negativa, no? Il padre assente, il padre padrone, e via dicendo. In questi libri non sempre e necessariamente il padre si salva da questa narrazione, ma sicuramente viene guardato con uno sguardo molto più lucido e molto più attento. Sono tutte storie piccoline e le autrici sono Alessandra Sarchi, Giusy Marchetta, Francesca Scotti, Francesca Manfredi e per l'appunto Marta Azzurra Puntaroni.
0: Allora io direi invece di dedicare gli ultimi 2 minuti alle scatoline.
1: Arrivo alle scatoline, le scatoline sono, anche questa è una serie, anche questa non è una collana, nel senso che siamo arrivate da Z e dunque abbiamo finito la produzione delle nostre scatoline, ma che cosa sono? Sono una collana di saggistica e linguistica per giovani menti, per bambine e bambini, dai 5 anni in su, diciamo dai 5 ai 10 anni, per persone curiose di scoprire cosa si nasconde dietro alle parole di uso più comune. Sono appunto piccoli saggi, quindi non sono necessariamente storie, anche se poi abbiamo ospitato una filastrocca, per esempio, scritto da Simone Tempia, o magari cose un po' più narrative come l'amicizia di Nicoletta Vallorani, però sono tutti quanti modi di problematizzare parole che sembrano appunto facili, banali, su cui magari non ci si perde tanto tempo a riflettere. Anche per questo ovviamente raccomandiamo la lettura insieme ai genitori. Alcune parole sono un po' più sfidanti anche in questo caso, come per esempio la XY, che poi alla fine parla di genere, e altre invece appunto sono quelle che
0: sono bellissime illustrazioni di Caterina Di Paolo, voglio ricordare.
1: Stavo arrivando esatto a dire anche questo, che ogni scatolina ha al suo interno una illustrazione originale scritta, disegnata appositamente per noi da artiste e artisti che abbiamo scelto con una lunghissima selezione nel corso del tempo. Sono tutti e tutte veramente bravissimi, alcuni molto famosi, altri invece ai loro esordi emergenti, però veramente ognuno validissimo, ognuno molto adatto poi al tema di cui si devono occupare.
0: Allora, e mandateci anche le scatoline, mi raccomando Silvia, che noi abbiamo anche...
1: Va bene, poi ci sentiamo per fare un ordine, direi.
0: Sì, sì, perché noi abbiamo anche un pubblico comunque e di persone piccole e di genitori, genitrici, genitori delle persone piccole. E quindi, le scatoline penso che siano sicuramente un oggetto che potrà incuriosire, potrà piacere. Io come al solito ti ringrazio moltissimo per averci raccontato questa casa editrice che sembra ieri che è arrivata alla libreria del Gatto Nero, così era un po' una new entry, una sconosciuta, e oggi invece è una delle librerie, credo, dove le persone che entrano vanno a colpo sicuro e ci chiedono dov'è FQ e così via. E davvero, insomma, siete diventate uno dei banchi più frequentati della libreria. Ti ringrazio moltissimo, a prestissimo.
1: Grazie,
0: quindi
1: grazie,
0: alla
1: grazie
0: festa di Radio Onda d'Urto, il 5-22 agosto sui nostri banchi anche FQ ci ha raccontato il catalogo, ci ha raccontato le novità l'editrice Silvia Costantino. Grazie Silvia,
1: buona giornata,
0: a presto.
1: Ciao, grazie.
0: E noi terminiamo così questa puntata. Come avete sentito, abbiamo chiacchierato con Silvia Costantino di FQ. Nella prima parte invece vi abbiamo annunciato il primo incontro che sarà un ultimo metrò, quindi mezzanotte e dintorni alla libreria del Gatto Nero il 21 agosto, dopo che avranno aperto il concerto degli Zen Circus. Le ragazze della band della Via dell'Ironia saranno con noi appunto in libreria per chiacchierare, conversare e farsi coccolare anche, credo, da un pubblico sicuramente innamorato del loro ultimo disco, come sempre un disco che raccoglie tantissime suggestioni, tantissime narrazioni, e come sempre un disco molto scritto e molto bene, che si intitola appunto Non è un paese per checche, e che del quale prima abbiamo sentito il brano Balletti Verdi, Balletti Blu. Io vi do appuntamento a venerdì e poi a sabato, così vi anticipo che comunque queste settimane sono tutte dedicate, così, con qualche eccezione qua e là, alle interviste a editrici, editori, editoro, appunto in vista della festa di Radio Onda d'Urto. Vi anticipo anche che venerdì, ahimè, per voi ci sarò soltanto io, questo venerdì e anche il prossimo, perché Simone è variamente impegnato, giustamente si prende anche lui qualche giorno di vacanza, come ho fatto anch'io ultimamente, prima dello sforzo della festa, e quindi sarò con voi dalle 12:30 fino alle 2, appunto, fino alle 2:30, scusate, con Weekenders. Spero di così di non dimenticarmi, con Weekenders questo venerdì e il prossimo, e poi invece lunedì prossimo e i due sabati di mezzo. Ragioniamo sulle 2 settimane per adesso, con 2 puntate della Polvere della Battaglia più 2 che appunto vi presenteranno ancora i libri sui banchi della libreria del Gatto Nero. Buona settimana a tutte, tutti e tutto, e ci risentiamo venerdì.

come ogni lunedì dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Da oggi cambiamo sigla, lo facciamo ogni tanto, quindi siamo passati da We Want the Airways e Ramones, dalla colonna sonora di Lalo Schifrin, dai tre dell'Operazione Drago, titolo originale Enter the Dragon.

C'è Notte Time ogni lunedì dalle 14.30 alle 15.15 e in replica a mezzanotte, sempre dai microfoni di radio Onda d'Urto.

Usciva dunque nel 1998 Camonina di Harold Burn Side, abbiamo presentato il brano Is Bad You Know. Usciva invece nel 2013 Silent Yourself delle Savages, da quale andiamo ad estrarre la canzone Husband. Dopodiché andiamo da John Anderson, storico cantante degli Yes, che però non partecipa all'attuale formazione e anche al disco uscito di recente, Aurora, del nuovo disco degli Yes, la band inglese. Lui ha dato spazio al suo progetto solista John Anderson and the Band Jigs, album True del 2024, dal quale andremo ad ascoltare Shine On. Dopodiché andiamo nel 1975 da Horsey di Patti Smith, un album che cambiò veramente il volto della musica dell'epoca e iniziò a introdurre quelle sonorità che di lì a un paio d'anni esplosero in tutto il mondo e furono conosciute come il punk rock. Quindi Kimberly, per poi cambiare completamente, fare qualche passo indietro negli anni 70, i primi anni 70, con Quincy Jones. Ma andiamo con ordine: Husband, Savages, Shine On, John Anderson and the Band Jigs, Kimberly e Patti Smith.

Sonorità decisamente più rock per quanto riguarda Ian Anderson con il suo gruppo The Band Jigs rispetto all'uscita degli Yes, quindi beh, noi non sappiamo i motivi per cui lui non abbia così, non si sia messo insieme a Steve Howe e abbia rifiutato. Io non ho letto alcuna intervista a riguardo, ovviamente probabilmente saranno anche forti divergenze musicali. Kimberly Patti Smith da Horses 1975. Dopodiché dal Quincy Jones dal 1972.

Lasciamo dunque Patti Smith, andiamo a Quincy Jones, come dicevamo, dalla colonna sonora di Money, Original Motion Picture, Money, Quincy Jones. Noi andiamo ad ascoltarci il suo brano, appunto, Money Runner.

1972, Money Runner, Quincy Jones. Rimaniamo ancora in quell'anno e lo facciamo con Bobby Womack, un altro grande interprete della stagione soul internazionale. E Bobby Womack, dal suo Understanding, targato 1972. Andiamo ad ascoltarci Ruby Dean. Prima di ascoltarlo però è doveroso una precisazione, non su Bobby Womack ma sul programma. Da oggi Cianotti Time aumenta il timing, per cui andremo in onda fino a fine luglio dalle 14.30 alle 15.30 circa. Cos'è? Notizia, quindi un quarto d'ora in più per la nostra trasmissione. Ruby Dean, come dicevamo, 1972, dal lavoro Understanding, Bobby Womack.

Abbiamo lasciato andare per ben due brani la nostra incursione negli anni 90. Siamo passati da Bobby Womack del 1972 a brani dei primi anni 90. Dead Man Don't Rape, che è tutto un programma, Gli uomini morti non stuprano, tratto dall'album Sick Them del 1992. Il primo brano erano le Seven Year Beach. Il secondo, Sweet 69, estratto da Nemesis del 1995, Le Babes in Toyland. Ma noi torniamo a metà anni 70, lo facciamo con Bette Davis e il suo funk, estratto appunto dal suo album di metà anni 70, Nasty Gal. Dopodiché Mago Brain, capolavoro del 1971 dei Funkadelic, Can You Get to That? E chiudiamo poi il Tris con un classico di Curtis Mayfield, Move On Up, edizione del singolo targato 1970, per poi rituffarci negli anni 90.

E allora, a proposito di funk, soul, rhythm and blues, noi ci spostiamo su Curtis Mayfield e andiamo ad estrarre da uno dei suoi lavori sicuramente più significativi, colonna sonora di Superfly, uno se non forse il miglior film che uscì nel 1972 del cosiddetto filone della Blaxploitation. Curtis Mayfield firma la colonna sonora dalla quale noi andiamo ad estrarre Little Child Running Wild, considerato un film di tutto rispetto, tra l'altro fu anche inserito fra i film che saranno conservati per i posteri nella biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Quindi Little Child Running Wild, Curtis Mayfield, dalla colonna sonora di Superfly, targato 1972.

Lasciamo dunque Curtis Mayfield, la sua Superfly. Abbiamo ascoltato il brano Little Child Running Wild. Chiudiamo questo trist funky con i Funkadelic e andiamo ad estrarre dal loro album Mago Brain, Can You Get To That. Funkadelic, che iniziano un po' come band di supporto dei Parliament, ma sono due band che negli anni 70 negli Stati Uniti viaggiano in parallelo, perché condividono entrambi il cantante George Clinton, autentico folletto del funky. Funkadelic, più psichedelici, infatti incorporano nella loro musica anche elementi un po' così più frizzanti, diciamo, che vengono dall'influenza di Frank Zappa, Sly and the Family, Stones. Entrambi le band ebbero poi un grosso successo negli Stati Uniti di metà anni 70.

Lasciamo dunque i Funkadelic e andiamo con l'ultimo brano a nostra disposizione. Ritorniamo negli anni 90, lo facciamo con le Bikini Kill e il loro album, un album preso da una raccolta di singoli. Questo brano New Radio.

0: Lovers of Babylon Lovers.
1: E allora andiamo con l'ultimo brano, no, abbiamo ancora un brano e quindi andiamo a sfruttare questa occasione. Love and Romance da Cat delle Sleaze 1979, andiamo ad ascoltarcele.

E con le Sleaze si chiude quindi qui Cianotic è Time. Ricordo che alle 16 ritorna l'informazione Radio Onda d'Urto con le notizie in breve dal radio giornale Flash.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: lo stesso cognome.
1: Sono le 16, Radio Onda d'Urto, giornale radio, edizione Flash, buon ascolto. Apriamo con una notizia dell'ultima ora: la Camera dei Deputati ha approvato con 168 voti a favore il cosiddetto piano casa del governo Meloni. Sul provvedimento era stata posta la fiducia. Il testo, a questo punto blindato, passa al Senato che ha 2 settimane per l'approvazione definitiva. Le altre notizie in primo piano ci portano in Svizzera, sede dei colloqui tra Iran e Stati Uniti che sono iniziati oggi, che proseguiranno nel corso di tutta la settimana. Le prime conseguenze sono subito evidenti. Washington ha autorizzato fino al 21 agosto la vendita di una parte di petrolio iraniano finora sottoposto a sanzioni. La notizia conferma quelli che sono stati definiti incoraggianti progressi nei negoziati di cui hanno parlato in mattinata i mediatori di Pakistan e Qatar. Secondo l'Iran sono state create le condizioni per l'avvio immediato delle discussioni tecniche. Le delegazioni hanno delineato una roadmap che consentirebbe di raggiungere un accordo definito entro i 60 giorni stabiliti. Washington e Teheran hanno deciso la creazione di un comitato di alto livello che avrà la supervisione politica delle mediazioni. Nucleare, sanzioni, monitoraggio delle risoluzioni saranno i temi al centro dei negoziati. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, Stati Uniti e Iran hanno istituito un canale di comunicazione volto, dicono, a prevenire incidenti e malintesi e a garantire il transito sicuro delle navi commerciali. Nell'accordo si parla anche di stop alle operazioni militari in Libano, ma Israele sul punto continua a mostrarsi belligerante, affermando di non volersi ritirare. E Tel Aviv continua impunito il massacro anche in Palestina. 2 giovani di 15 e 19 anni sono stati uccisi stamane dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata vicino all'insediamento di Carmei Zur nei pressi di Hebron. I 2 giovani sono stati lasciati esangui e senza cure per lungo tempo prima che i militari ne sequestrassero i corpi ormai morti. A Gaza City intanto un altro attacco israeliano ha provocato l'ennesima strage. È morta una giovane studentessa, diversi i feriti, ancora non quantificati con precisione il numero complessivo, diversi sono gravi. Solo ieri altri 2 palestinesi, tra cui una bambina, erano stati uccisi durante un attacco di droni israeliani contro un gruppo di civili a ovest di Khan Yunis. Dal 7 ottobre 2023 nella striscia di Gaza Israele ha ucciso oltre 73.000 palestinesi, ferendone oltre 173.000. Andiamo in Gran Bretagna. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo partito, è il 6° premier in 10 anni di Brexit a lasciare prima della scadenza naturale. Le sue dimissioni spianano ora la strada alla candidatura alla leadership del Labour di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, mentre il capo del trampiano Reform UK e promotore della Brexit, Nigel Farage, chiede di indire immediatamente elezioni anticipate. Andiamo in Colombia. Dopo Cali si estendono anche a Bogotà le proteste contro il candidato trampiano e di estrema destra della Espriella, autoproclamatesi a scrutinio ancora in corso vincitore delle elezioni presidenziali che si sono svolte domenica. Il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda ha rivendicato la vittoria ed evocato il pericolo di brogli in favore del candidato di estrema destra. Cepeda, con il presidente uscente Gustavo Petro, invita però ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente. Al momento, con oltre il 99% di seggi scrutinati, De La Espriella avrebbe ottenuto il 49,67% dei voti contro il 48,69% di Cepeda, con una differenza di 250.000 voti su oltre 25 milioni di votanti. In particolare De La Espriella ha fatto man bassa dei voti provenienti dall'elettorato estero, in particolare dai colombiani residenti negli Stati Uniti e in altri paesi dell'America Latina. Il Ministero dell'Interno colombiano durante gli scrutini ha ricevuto oltre 2.600 segnalazioni e denunce di reati legati a possibili brogli elettorali. Le 16:05 è tutto per questa edizione flash del Radio Giornale. Prossimo appuntamento alle 17:20, la linea a Baraonda d'Urto di questo pomeriggio lunedì 22 di giugno. Buon ascolto.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

come ogni lunedì iniziamo la puntata salutando l'album della scorsa settimana, Matriarchia di Ellie Cottino, che assieme a Sista Sophie salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto in apertura ai Casino Royale. Salutiamo appunto Matriarchia con la canzone Su Misura.

0: fatto a me.
1: E quindi su misura dall'album di Eli Cottino Matriarchia, album che ci ha accompagnato la scorsa settimana e che salutiamo ricordando ancora una volta che Eli Cottino assieme a Sista Sofi sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto in apertura ai Casino Royale. Bene, continuiamo la puntata e come ogni lunedì diamo la linea a Giulio Berghella dell'Altoparlante per una nuova puntata di Suoni all'Alba.
2: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
3: Benvenuti a questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi accompagno nel programma che ogni settimana vi porta alla scoperta della musica emergente, delle nuove uscite discografiche e delle storie che si nascondono dietro le canzoni. Anche oggi avremo l'opportunità di incontrare artisti provenienti da percorsi diversi, ascoltare nuovi brani e conoscere da vicino le emozioni, le idee e le esperienze che hanno dato vita alla loro musica. Suoni all'Alba è uno spazio dedicato a chi crea, a chi racconta e condivide attraverso le note un luogo dove la musica diventa dialogo, scoperta e confronto. E allora preparatevi a un nuovo viaggio tra sonorità, parole e racconti che meritano di essere ascoltati. Lasciatevi guidare dalla musica. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba. Perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Iniziamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che ha fatto della libertà espressiva e della ricerca personale il cuore della propria musica. Torna a trovarci Freaky Bea, cantautrice, performer, vocal coach e produttrice, protagonista di un percorso artistico originale e ricco di sfumature. Il suo nuovo singolo si intitola Chiamami Strega, tratto dall'EP Mondi. Freaky Bea ci accompagna in un viaggio interiore che parla di accettazione, consapevolezza e della capacità di trasformare le proprie fragilità in punti di forza. Ma per saperne di più, accogliamola qui a Suoni all'Alba. Freaky Bea è qui con noi. Ciao, bentornata.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori, come state?
0: Tutto bene? Tutto bene, come dicevamo fuori onda si avvicina l'estate, quindi insomma si sente anche un po' l'odore delle vacanze e questo è bello, Allora Freaky, arriva un altro brano tratto dalle Pimondi, Chiamami Strega, brano che nasce da un confronto molto diretto con te stessa, mi sembra di aver capito così, no?
1: Esattamente, proprio diciamo il brano più introspettivo di tutto l'album Mondi, dove io faccio i conti con me stessa e sottolineo che ognuno di noi poi alla fine ha dei lati brutti e belli, e i lati brutti vanno accettati, vanno sviscerati, bisogna capire come mai ce li abbiamo e cercare di migliorarli. Poi alla fine è questo, no? Perché è umano, credo, certo, che sia umano, no? Avere dei lati anche un po' così.
0: Assolutamente, dentro ognuno di noi ci sono dei lati che sono luci e ombre, no? È stato difficile accettare queste due dimensioni, entrare e equilibrare poi nella canzone queste due dimensioni.
1: È stato un po' difficile perché io ho scritto questo brano in un momento dove non ero proprio fiera di me stessa, e dove volevo di più da me stessa, soprattutto dal punto di vista emotivo sociale, chiamiamolo così, perché diciamo che a volte tendo ad essere un po' scontrosa, a chiudermi e a proteggermi. Forse sarà anche per il fatto che ho vissuto delle esperienze non proprio bellissime, come quella della violenza sulle donne e della violenza domestica. Però ecco, questo brano mi aiuta a mettere giù queste emozioni, questo mio modo di viverla nel brano mi ha effettivamente aiutato, e ancora qui possiamo dire che la musica aiuta, no? Certo. Viene il nostro soccorso.
0: Certo, hai dichiarato anche che tutto si gioca proprio sul filo della follia dell'amore, è una bellissima immagine questa, no? Quanto l'amore, proprio intesa come sentimento ampio, non soltanto quello di coppia, può diventare poi uno strumento di guarigione personale. L'amore è importante, è una buona medicina.
1: Assolutamente sì, io dico sempre che l'amore salverà il mondo, perché appunto, come hai detto te, l'amore è quello ampio, no? Visto a 360 gradi come sentimento è potentissimo e ci dà la possibilità di tirar fuori la parte migliore di noi.
0: Certo.
1: Credo che unito alla musica poi l'amore e il rispetto, che sono due sentimenti molto molto forti, creino un mix super, un mix top, ed è importante che passi anche secondo me questo messaggio, perché oggi, nella società di oggi, soprattutto noi giovani siamo tempestati di cose brutte, no?
0: Sì.
1: Cose brutte che succedono, comportamenti brutti che vediamo, che riceviamo, e invece c'è da dare un messaggio positivo di introspezione. Io sono una che si mette tantissimo in discussione e secondo me dovrebbero farlo in tanti, ecco.
0: Assolutamente sì, è un momento abbastanza particolare, quindi bisogna procedere sicuramente su questa strada, assolutamente sì. Musicalmente, dal punto di vista del sound, hai scelto una produzione abbastanza essenziale, no? Che lascia molto spazio alla voce e quindi anche alle emozioni. Era importante mantenere questa intimità in questo brano?
1: Beh sì, perché il messaggio dentro la canzone doveva arrivare, quello proprio delle parole che dico, doveva essere, farla da padrone, diciamo, era per me importante sottolineare quello, e quindi ho voluto creare un arrangiamento e anche una struttura armonica che andasse proprio appunto ad appoggiare questo messaggio contenuto nel testo e ne facesse da contorno, poi lo infighettasse, tanto per usare un termine un po' buffo, no? E quindi sì, ho usato la struttura di una ballad con accordi aperti, anche un po' malinconici a volte, perché comunque l'atteggiamento era quella. Quando dico mangio fragole al sapore di mediocrità, sì, è perché effettivamente facevo merenda mangiando queste fragole e mi sentivo una persona mediocre in quel momento, cioè che non stava dando quello che veramente voleva agli altri, a se stessa. E credo che insomma questo mood musicale fosse quello migliore per poter sottolineare frasi anche un po' forti come questa.
0: La parola strega viene spesso utilizzata con significati negativi o stereotipati, invece la trasformi in un simbolo di consapevolezza. Che cosa dobbiamo ricavare da questa immagine, dalla strega di Freaky Bea?
1: Ma allora, sai, strega sì, a volte è usato con un termine, un'accezione negativa. In realtà la strega è anche quella che riesce che ha del magico, no? Che poi ha questa aurea magica intorno. E quindi sì, chiamami pure strega, chiamami, io ovviamente mi rivolgo a me stessa, e datti pure questa accezione negativa, ma poi ti stai dicendo anche che puoi essere, cioè che con questa magia insita nella parola strega puoi anche cambiarti, e quindi ben venga questo termine, ben venga anche questa aurea di fantastico, no? Perché poi a me piace, io sono una che veramente con la fantasia va, mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo queste figure un po' anche eteree, le fate, le streghe, e che non devono per forza avere un'accezione negativa, e quindi sì, mi è venuto di vederla così, di mettere laggiù così, e spero insomma che se ne possa prendere quanto di più positivo si può.
0: Ecco, ne abbiamo già parlato altre volte, Mondi in questo EP suggerisce che dentro ogni persona convivono realtà diverse, no? Lo abbiamo detto anche,
1: esatto,
0: oggi.
1: Sì, sì.
0: Ecco, chiamami strega, che ruolo ha all'interno di questo EP?
1: Eh sì, nell'EP Mondi appunto io parlo di diverse sfaccettature delle persone, anche di me stesso ovviamente, e, come se fossero un po' tutti dei piccoli mondi a parte che però convivono in uno stesso nucleo. E chiamami strega, diciamo, ricopre quel doveroso, secondo me, messaggio. Hai presente quando ci sono, te ti metti davanti allo specchio del bagno e ti lavi i denti o la faccia, sì, e poi ti guardi e dici ok, a fine giornata sono fiero di me stessa, sono fiero di me stesso, e tiri un po' le somme, ecco. Chiamami strega è chiamata a tirare le somme di quello che poi sono i conti che facciamo tra noi, no? Tra noi e noi. E c'è questo arduo compito, perché non è proprio facilissimo. A volte ci raccontiamo spesso tantissime bugie bianche per non vedere le cose, invece poi sana concretezza a volte.
0: Spesso caliamo quella maschera virtuale che abbiamo davanti al viso, spesso la mettiamo poi davanti al viso. L'estate è anche tempo di concerti, insomma tu sei una molto attiva, quindi sicuramente stai preparando tante cose.
1: Assolutamente sì, poi io non vedo l'ora sempre di salire sul palco e di relazionarmi con le persone che stanno davanti a me. E io, come abbiamo già detto altre volte, ho iniziato il tour il 20 di marzo, prima il tour nei club, e poi ora i club giustamente sono chiusi, sono andati in ferie e ci si sposta all'aperto. Quindi tutto più bello, più arioso, più soleggiato, più grande, e insomma sul mio sito, ma anche sui miei social, quindi www.frikibea.com piuttosto che Frikibea Official, o qualsiasi altro social, basta che scrivete Frikibea, scritto Freaki con la KY, lo dico sempre, su Google mi trovate e potete vedere anche tutte le date del mio tour estivo, del Summer Tour, che è, sono tante, ne arriveranno ancora altre, però vengo proprio adesso da un weekend dove sono stata a Viterbo, dove sono stata a Spotorno, e quindi ho girato come una matta questo weekend, e prossimo weekend si ricomincia a girare.
0: Benissimo. E allora ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Frikibea si intitola Chiamami Strega, un brano intenso, personale, che conferma la capacità proprio dell'artista di raccontare emozioni profonde con autenticità e sensibilità. Frikibea, io ti saluto ancora una volta, ti aspetto per le prossime cose, un grandissimo in bocca al lupo e buon lavoro.
1: Grazie Giulio, grazie a tutti voi e un bacio dalla Friki.
0: Ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Bene, continuiamo con Suoni all'Alba e incontriamo il nostro secondo ospite, un artista che affronta uno dei temi più attuali del nostro tempo, il rapporto che c'è tra immagine, successo e identità. Con noi ritorna Izzine, cantautore emiliano, con il suo nuovo singolo dal titolo L'Uomo dell'Anno, un brano ironico, disincantato, che osserva da vicino la cultura dell'apparenza e la continua ricerca di approvazione che caratterizza la società contemporanea. Ma per saperne di più glielo chiediamo a lui, perché al telefono con noi a Suoni all'Alba c'è Izzine. Ciao, ben tornato.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Ciao, bentornato. L'Uomo dell'Anno, un titolo molto interessante, una canzone che affronta, come abbiamo detto prima, con ironia, un tema molto serio. Ecco, quando è che è nata l'esigenza di scrivere questa canzone, Zine?
1: Ma guarda, diciamo che per esperienza personale mi è capitato tantissimo, mi è capitato molte volte di avere a che fare con manager o con chi insomma sembra che sia, si comporti in modo da essere effettivamente l'uomo dell'anno, no? In una realtà quasi un po' parallela rispetto alla quotidiana, al reale, in cui sembra tutto urgente, tutto importante, e in cui insomma sembra sempre che dobbiamo salvare delle vite, ma poi alla fine insomma sono tutte cose, non c'è niente di effettivamente così fondamentale. E quindi da lì nasce la necessità di confrontarsi con quello che è una scala di valori, no? Cioè capire quali sono effettivamente i valori importanti nella vita e cosa invece non lo è, cosa non è.
0: Ecco, nel brano parli della costruzione di versioni idealizzate di noi stessi, no? Quanto pensi che anche i social contribuiscono a questo?
1: Ah beh, i social diciamo che hanno creato una sorta di mondo parallelo quasi in tanti casi, o meglio, si prestano, alla fine è uno strumento e si presta a fare questo, no? Nel senso che tante volte attraverso i social manifestiamo una versione di noi che non corrisponde poi esattamente alla realtà, o magari solo ad alcuni tratti, no? di quella che è la realtà, perché poi noi siamo multisfaccettati.
0: Sì.
1: E i social amplificano tantissimo questo discorso, chiaramente.
0: Ecco, tu hai scelto di utilizzare in questa canzone un tono leggero, quasi spensierato, per accompagnare però una critica sociale che è molto precisa. Quanto era importante realizzare proprio questo contrasto nella canzone?
1: Ma è importantissimo, perché penso che l'ironia sia assolutamente uno strumento molto forte e molto importante, e anche un po' per, come dire, cioè ti sto dicendo una cosa seria, una cosa importante, ma allo stesso tempo sto utilizzando non quello che utilizzi tu, cioè la serietà e la pesantezza di sembrare di dover per forza avere successo, ma sto utilizzando l'ironia per farti capire che in effetti tante volte bisognerebbe anche prendersi un po' meno sul serio, no?
0: Mm-hmm. Per quanto riguarda il sound, invece, proprio dal punto di vista musicale, nel brano avete utilizzato anche degli elementi molto particolari, come lo xilofono, l'ukulele. Quant'era importante usare anche questi strumenti per creare queste atmosfere solari?
1: Ah beh, è stato fondamentale. Michele Cuperti, con cui abbiamo curato la produzione del brano, e presso il Magiari Sound Factory di Ferrara, ha avuto, diciamo così, l'intuizione dello xilofono, ed è stata secondo me super azzeccata, perché crea appunto questa sorta di leggerezza, no? di quel motivetto che ti entra in testa e che quindi fa un po', come dire, un po'
0: da eco, no? Esatto. Insomma, fa da eco che trascina, poi questo sicuramente.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E poi l'ukulele, chiaramente, che è uno strumento che io, insomma, che io suono con regolarità, era in effetti, rispetto alla chitarra acustica, perché il pezzo era nato con chitarra, dalla chitarra acustica quando l'ho scritto, era ancora rendeva ancora di più l'idea, no? Insomma, di questa atmosfera un po' caraibica, leggera, festosa.
0: Certo. Anche la copertina è molto interessante, c'è un richiamo verso un immaginario cinematografico, mi viene in mente American Psycho, no? Quanto le immagini, il cinema influenzano poi anche questo tuo progetto?
1: Ma tantissimo, perché io sono anche un appassionato di cinema. Mm-hmm. E quindi in qualche modo, anche involontariamente, quando scrivo le canzoni, spesso immagino delle scene, no? Immagino delle scene, e in questo caso immaginavo appunto l'uomo dell'anno in questi abiti formali, super curati, ma poi di fatto, come dire, crea quell'apparenza cui dietro si nasconde qualcosa di diverso. Nel film American Psycho chiaramente si nasconde qualcosa, insomma, di molto pericoloso, quindi sì. Il serial killer, e nella vita di tutti i giorni.

0: uscirà il 25 di settembre, quindi è già, diciamo, tutto deciso. E ci dobbiamo aspettare sicuramente un album che, così come è stato per Maledetta IA, il primo singolo tratto dal disco che è uscito in marzo, e per questa L'Uomo dell'Anno, un disco che parla delle cose che viviamo, parla della nostra società con uno sguardo, diciamo, che è il mio, un punto di vista che è il mio, che chiaramente, come dire, cerca di portare uno spunto di riflessione. E si intitola Musica Sostenibile perché da questo punto di vista da cui vengono guardate le cose, la vera domanda è: stiamo davvero vivendo abbiamo davvero uno stile di vita sostenibile dal punto di vista ecologico, dal punto di vista anche culturale, sociale? Stiamo davvero facendo le scelte giuste? Il nostro stile di vita è veramente sostenibile, oppure siamo in effetti un po' distratti da tante cose che possono anche essere ritenute secondarie? Questa è un po' l'ottica.
1: Bene, è un argomento veramente molto interessante, quindi noi aspetteremo di ascoltare questo tuo prossimo lavoro. Ecco, ora insomma l'estate, tempo di live, tu continui anche a suonare con una band, però nello stesso tempo sei anche il cantautore che sei, quindi insomma come convivono queste due anime, che cosa dobbiamo aspettarci anche per quest'estate?
0: Allora, per quest'estate in realtà al momento dobbiamo ancora buttare giù qualche data per quanto riguarda i zine, che inizierò le date sicuramente quando uscirà il disco, quindi settembre, ottobre, novembre sarò a Reggio Emilia, sarò a Parma, sarò a Bologna, sarò a Ferrara, e ci saranno un po' di appuntamenti e a breve dovrebbe uscire l'elenco delle date. Poi, come dicevi tu, in realtà io sono anche diciamo il cantante della band Troublemakers, dove facciamo scali anche in quest'estate, abbiamo un calendario fittissimo
1: La musica quella poi è, insomma, per l'estate va alla grande, no? Va sempre, sì, però l'estate è il suo habitat naturale. Bene, io ve lo ricordo, l'ultimo singolo di Zine si intitola L'Uomo dell'Anno, un brano sicuramente molto intelligente, contemporaneo, capace di far pensare senza rinunciare all'immediato della canzone pop. Zine, io ti ringrazio di essere stato ancora una volta con noi qui a Suoni all'Alba, un grandissimo in bocca al lupo e buona estate e a presto.
0: Grazie a te, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
1: Ciao, alla prossima, grazie, ciao.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana la parola d'ordine è una sola: rivoluzione. Cambiano gli equilibri nelle posizioni più alte e il podio si rinnova completamente. La battaglia per la top 10 è più aperta che mai e la top 20 continua a fotografare tutta la varietà della nuova musica italiana. Ma attenzione alle novità che fanno il loro ingresso in classifica. Cantautorato, rock, urban, elettronica e nuove contaminazioni. La musica indipendente italiana continua a raccontare il presente e a costruire il futuro. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è la Indie Music Like.

questa era la posizione numero 20, Simon Tigre con Vanta. In discesa, la numero 19, troviamo Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedal.

e batteria. In salita invece alla numero 18 Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri, e alla numero 17 Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti. Alla numero 16 in salita Saif con Sex on la Santa, e alla numero 15 le bambole di Pezza con Porno, e alla numero 14 Dito nella piaga Businessman. Alla numero 13 in salita Coez, Niente da nascondere, e al gradino numero 12 della Indie Music Like Max Gazzè, Intermezzo bianco. Posizione numero 11 Di Martino, Fluire degli argini, ed eccola la top 10. Numero 10 Cosmo, Ogni giorno, ogni notte.

discesa alla numero 9 fra Quintale Aranciata e in salita alla numero 8 Gue Toni Pitoni Sciablo Cadillac. Posizione numero 7 della classifica per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. E alla numero 6 Willy Peyote Kodak.

In discesa alla numero 5 Liberato e Mahmood, Into Street, e all'anticamera del podio rimane stabile alla numero 4 Fulminacci con Maledetto Me. Ed eccolo il podio di questa settimana. In discesa alla numero 3 Marrakesh, Madame, Volevo capire con Marrakesh. Posizione d'onore numero 2, medaglia d'argento per I Ministri, Gente che si ostina a vivere.

sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Sei tu, sei tu.

E anche questa settimana siamo arrivati al termine della Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a sorprendere con nuovi protagonisti, grandi ritorni e artisti capaci di attraversare generi, generazioni e linguaggi musicali diversi. Abbiamo visto un podio completamente rinnovato, una top 10 sempre più competitiva, ma anche una top 20 ricca di novità e di nomi che continuano a lasciare il segno nella musica italiana contemporanea. La scena è viva, in continua evoluzione, e noi continuiamo a seguirla insieme a voi. Grazie per averci accompagnato anche questa settimana e vi aspetto per il prossimo appuntamento con la Indie Music Like. Buon proseguimento e buona musica a tutti!

0: Bene, siamo arrivati al nostro terzo ospite, un ospite che inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico con un progetto che unisce musica, immaginario cinematografico, cultura pop e narrazione contemporanea. Il suo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Ragnatele, che è il primo capitolo di un universo artistico completamente rinnovato. Una canzone che utilizza il mondo di Spider-Man come metafora emotiva per raccontare i legami, le emozioni e quelle connessioni da cui, proprio come accade nelle Ragnatele, è impossibile liberarsi del tutto. Qui da noi è stato ospite come Marco Elba, ma adesso ritorna come Spidey. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Marco, come stai?
1: Tutto bene, tu?
0: Tutto ok. Allora, parliamo di questo nuovo progetto, Spidey. Quando è che hai capito che era arrivato questo momento, quel momento di dare vita forse a una nuova identità artistica?
1: Allora, diciamo che il momento in cui ho concepito proprio Spidey concretamente è stato intorno quest'anno, comunque abbastanza recentemente, a inizio anno. Poi ovviamente ci sono voluti dei tempi tecnici per mettere tutto in pratica e sviluppare concretamente tutto quanto, però diciamo che la passione per Spidey e per Spider-Man e questo, insomma, mio amore incontrollato per il mondo del cinema, della cultura pop, delle serie TV e in generale anche proprio delle fiere, Lucca Comics eccetera, c'è sempre stato, quindi è stato solo una normalissima e naturale prosecuzione di un percorso che in realtà c'era, non era diciamo calato nella musica, e l'idea è stata proprio quella, unire tutti i miei mondi in un unico solo progetto.
0: Possiamo quindi affermare che Ragnatele non è soltanto una canzone, ma possiamo definirlo un manifesto creativo?
1: Assolutamente sì, il punto è stato proprio questo. Io in realtà ho iniziato come attore più che come cantautore, poi andando avanti con gli anni sono passato più alla musica, però la passione per il cinema, per la recitazione, anche per la regia, per la sceneggiatura, perché io scrivevo anche le produzioni che realizzavo, interpretavo, non mi è mai passata. E comunque dedicarmi totalmente alla musica da un lato era sicuramente appagante, ma dall'altro mi faceva un pochino mancare tutta quella parte che era comunque una parte importantissima di me stesso, che anzi era allo stesso livello della parte musicale. E quindi Spidey è stato proprio la scusa e l'occasione per unire finalmente tutte le mie parti di me e iniziare a fare a 360 gradi quello che volevo fare e quello che in realtà sono, e il tutto coniugato sotto questa figura di Spidey, che ovviamente per me è simbolica perché Spider-Man è sempre stato il mio supereroe preferito sin da quando sono bambino, poi nel corso degli anni mi hanno sempre chiamato Spider-Man, ho sempre fatto il cosplayer di Spider-Man alle fiere, e quindi è stato, insomma, naturale.
0: È il tuo mondo. Dal punto di vista musicale, del sound, troviamo diverse influenze, no? C'è il pop, c'è l'EDM, c'è la trap, forse possiamo dire che c'è anche la K-pop. Come sei riuscito poi alla fine a far condividere, a mettere insieme tutti questi mondi sonori diversi?
1: Quello in realtà è stato abbastanza semplice, perché dal punto di vista sonoro ho semplicemente proseguito quello che già avevo iniziato con il mio progetto da cantautore sotto il nome Marco Elba. Diciamo che il genere musicale che faccio comunque è rimasto invariato, e ho sempre il mio sound che mi sono costruito negli anni, è sempre stato così, quindi un'unione del pop, che comunque è il mio genere principale, però molto contaminato, perché sono una persona che ascolta tantissima musica, io stravedo appunto per il K-pop, ma anche per la trap, ma in realtà anche la musica orchestrale, perché ho iniziato con la musica classica, e quindi ho cercato di far confluire tutto quanto in un sound che fosse il più autentico, personale e anche originale possibile.
0: La produzione porta anche la tua firma con un altro nome, Kaito. Quanto è importante per te mantenere il controllo creativo di tutto, ma poi differenziarlo anche con nomi diversi?
1: Allora sì, diciamo che quando come producer mi firmo come Kaito, anche per separare le due cose, ed è ovviamente fondamentale. Diciamo che iniziare a produrre mi ha letteralmente aperto un mondo, perché io prima già componevo e scrivevo le mie canzoni, però poter agire anche proprio sul vestito sonoro e quindi curare a 360 gradi tutta la produzione del brano, quindi sin dal suo concepimento fino al suo vestito, quindi al prodotto finale, mi ha permesso veramente di dare tutto me stesso e rendere i miei brani ancora più esemplificativi, cioè di quello che voglio comunicare, e renderli ancora più miei, ancora più autentici. Quindi non tornerei assolutamente indietro.
0: Ecco, fra l'altro il tuo catalogo, leggevo, ha superato i 2 milioni di ascolti su Spotify, hai partecipato a progetti molto importanti come Genova X, insomma tanti progetti particolari. Quanto sono stati importanti queste esperienze e hanno aperto anche questa la strada di Spidey in qualche modo?
1: Assolutamente importantissime, anche perché io sono uno che cerca le critiche come il pane e sono affamato di, insomma, di miglioramento ogni giorno, cioè sono sempre lì che studio, che cerco modi per trovare quella chiave nuova, imparare quella cosa nuova per crescere, migliorare e cercare di, insomma, produrre musica sempre migliore o comunque che veramente abbia la mia cifra e ce l'abbia in un modo che sia veramente efficace. Quindi ho fatto tanti concorsi anche proprio per questo, per mettermi in gioco di fronte ad esperti del settore, quindi poter imparare e crescere sia come artista dal punto di vista personale e anche proprio tecnicamente.
0: Mm-hmm. Il mondo musicale è sicuramente molto cambiato, no? Però Ragnatele mi ispira un po', mi fa venire un'immagine, mi fa fare un ragionamento, no? Una canzone che vuole in qualche modo costruire una vera narrazione intorno alla musica. Tu pensi che oggi la musica sia tutta vera oppure abbiamo bisogno di narrazioni vere?
1: Ma secondo me sì, ma per il semplice fatto che in realtà la musica comunque è un linguaggio creativo e comunicativo come il cinema, come tutti gli altri media, in quanto tale può essere appunto veicolo di fortissime narrazioni, cioè ci sono tantissime opere che anzi basano proprio sulla musica la narrazione, quindi sì, può essere un mezzo veramente potentissimo. Quindi secondo me sì, cioè è un veicolo molto potente per creare storie, per creare emozioni, universi narrativi, ed è un po' quello che vorrei fare io, cioè usare la musica non solo fine a se stessa, ma per costruire qualcosa di più grande.
0: Ecco, adesso per il futuro di Spidey cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, tante cose. Ovviamente, appunto, per proseguire il discorso, non solo musica, perché sì, Spidey è un progetto a 360 gradi che vuole unire il mio percorso da cantautore, ma anche da attore, filmmaker, quindi regista, sceneggiatore, eccetera. Quindi all'orizzonte ci sono sicuramente produzioni musicali, quindi i brani andranno avanti, ma parallelamente sta bollendo in pentola anche tanto altro materiale che non vedo l'ora di pubblicare.
0: Lo ricordo, il singolo di Spidey si intitola Ragnatele, un brano che dimostra come le emozioni possano essere raccontate anche attraverso nuovi linguaggi, senza perdere l'autenticità e l'immediatezza. Marco, io ti ringrazio veramente tanto, è sempre un piacere scoprire le tue cose, sei un vulcano di idee, quindi impariamo sempre qualcosa, quindi grazie per essere stato di nuovo con noi qui a
1: Suonella. Il piacere è stato mio.
0: In bocca al lupo per tutto, buona estate e sicuramente a risentirci alle prossime.
1: Grazie mille, viva il lupo.
0: Ciao Marco, ciao. E si chiude qui questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato mondi musicali molto diversi tra loro, dall'introspezione e dalla ricerca personale di Freaky Bea alla riflessione ironica e sociale proposta dai Zine, fino all'universo creativo e multidisciplinare di Spidey. Tre artisti, tre percorsi differenti, accomunati però dalla voglia di raccontare il presente attraverso la musica, trasformando emozioni emozioni, idee e visioni in canzoni capaci di lasciare il segno. Grazie quindi ai nostri ospiti per essere stati con noi e per aver condiviso la loro arte, e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana ci accompagnate in questo viaggio tra nuove uscite, storie e protagonisti della scena musicale contemporanea. Da Giulio Berghella è tutto, io vi aspetto per il prossimo appuntamento con Suoni all'Alba, sempre qui. Fino ad allora continuate a cercare nuove emozioni, nuove canzoni e nuove storie da ascoltare. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao, un saluto affettuosissimo e alla prossima!
2: Alla prossima.

E ringraziamo quindi Giulio Berghella dell'Altoparlante per questa nuova puntata di Suoni all'Alba. È arrivato il momento di andare a scoprire quale sarà il disco che ci accompagnerà in questa settimana a Baraonda d'Urto. Il disco che ci accompagnerà in questa settimana a Baraonda d'Urto è il nuovo album dei mitici Ricco Bellis, After Party Heroes. Andiamo ad ascoltare la traccia che chiude questo album, Are You Trying to Escape?

Are You Trying to Escape, brano che chiude l'ultimo lavoro dei Rico Bellis, After Party Heroes. Rico Bellis che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto, prima dei Good Riddance e degli Adolescents. Grandissimi Rico Bellis, questo After Party Heroes era l'album che personalmente aspettavo da un bel po' di tempo, anche perché insomma l'ultimo album prima di questo era Battlestar Galactica, che se non erro era uscito circa 5 anni fa. Grandi, grandi Rico Bellis. Andiamo adesso ad ascoltare il singolo uscito a maggio di Gwendalina, cantautrice e sperimentatrice elettronica molto giovane ma già con le idee molto chiare, di Milano, ma che ormai da qualche anno è qui a Brescia. Il brano si chiama Decadimento e potremo ascoltare un'intervista che abbiamo realizzato con Gwendalina questo venerdì qui a Bara Onda d'Urto.

Decadimento, quindi, Guendalina, che sentiremo in intervista venerdì a Baraonda d'Urto. Uscirà nel frattempo un nuovo singolo e ce lo andremo ad ascoltare. Andiamo dai Talco adesso, anche loro hanno fatto uscire un nuovo singolo dopo aver attraversato l'alienazione della competizione con il brano Dalla mia parte della strada e il cinismo giudicante di una società in platea con Banality Deathmatch. Il loro protagonista adesso si trova davanti a una nuova scelta, ancora una volta due porte, ma stavolta la questione è più personale e più intima, ovvero ha senso per chi fa musica prendere posizione ed esporsi davvero? Sì, praticamente sì. E andiamo ad ascoltarli, Talco, Disco Rotto Talent Show. Eccola qua.

Disco Rotto Talent Show, nuovo singolo per i Talco. Allora, adesso andiamo ad ascoltare una band svizzera, siamo quasi alla fine, quindi schiacciamo un po' sull'acceleratore, che si è formata nel lontano 1987. Sto parlando dei Samael. Inizialmente si dedicavano al black metal, ma poi molto presto hanno iniziato a star stretti in quel genere e a sperimentare tanto con l'elettronica. Sono stati definiti per molto tempo industrial, adesso io non saprei come definirli se non una band veramente incredibile ed eccezionale. Era tanto che non facevano uscire nulla. Mi sembra dal 2019, è uscito da pochissimo questo nuovo singolo con video, si chiama Hail to the Sun e ce lo andiamo ad ascoltare, Samael.

E con questa Hail to the Sunday Samael noi ci salutiamo. Finisce qui questa puntata di Baraonda d'Urto. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Tra poco la linea tornerà alla redazione informativa. Nel frattempo, come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao!

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
3: ...17:22 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale radio, edizione Flash, buon ascolto. La Camera dei Deputati ha approvato nel pomeriggio con 168 voti a favore il cosiddetto piano casa del governo Meloni. Sul provvedimento era stata posta la fiducia, il testo passa quindi al Senato che ora ha due settimane per l'approvazione definitiva. Intanto però l'architetto Felice Squitieri è stato nominato commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e resterà in carica fino al 31 dicembre 2027. A lui sarà affidata la gestione del cosiddetto piano casa. Piano casa che tra le altre cose prevede, secondo un ordine del giorno del governo a cui è stato dato parere favorevole, che gli alloggi recuperati o valorizzati siano assegnati prioritariamente ai cittadini italiani, escludendo quindi i non italiani. Si tratta di un ordine del giorno presentato da un deputato di Fratelli d'Italia a cui il governo ha dato parere favorevole. Un ordine del giorno identico era stato presentato anche dal gruppo dei neofascisti di Futuro Nazionale. Veniamo alle altre notizie di carattere internazionale prevalentemente. Sono subito evidenti le prime conseguenze dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, colloqui che sono iniziati oggi in Svizzera e che andranno avanti per tutta la settimana. Washington ha autorizzato infatti fino al 21 agosto la vendita di una parte del petrolio iraniano finora sottoposto a sanzioni. La notizia conferma gli incoraggianti progressi nei negoziati di cui hanno parlato in mattinata i mediatori di Pakistan e Qatar. Secondo l'Iran sono state create le condizioni per l'avvio immediato delle discussioni tecniche. Le delegazioni hanno delineato una roadmap che consentirebbe di raggiungere un accordo definito entro i 60 giorni stabiliti. Washington e Teheran hanno deciso la creazione di un comitato di alto livello che avrà la supervisione politica delle mediazioni. Nucleare, sanzioni e monitoraggio delle risoluzioni saranno i temi al centro dei negoziati. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, Stati Uniti e Iran hanno istituito un canale di comunicazione volto a prevenire incidenti e malintesi e a garantire il transito sicuro delle navi commerciali. Nell'accordo si parla anche di stop alle operazioni militari in Libano, ma Israele continua sul punto a mostrarsi belligerante. E Tel Aviv continua impunito il massacro anche in Palestina. Due giovani di 15 e 19 anni sono stati uccisi stamane dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata vicino all'insediamento di Kermei Zur nei pressi di Hebron. I due giovani sono stati lasciati esangue e senza cure per lungo tempo prima che i militari israeliani ne sequestrassero i corpi ormai morti. A Gaza City intanto un altro attacco israeliano ha provocato l'ennesima strage. È morta una giovane studentessa, diversi feriti ancora non quantificati anche gravi. Solo ieri altri due palestinesi, tra cui una bambina, erano stati uccisi durante un attacco di droni israeliani contro un gruppo di civili a ovest di Khan Yunis. Dal 7 ottobre 2023 nella striscia di Gaza Israele ha ucciso oltre 73.000 palestinesi, ferendone oltre 173.000. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo partito, è il sesto premier in 10 anni di Brexit a lasciare prima della scadenza naturale. Le sue dimissioni spianano la strada alla candidatura alla leadership del Labour di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester. Il capo del trampiano Reform UK e promotore della Brexit, Nigel Farage, chiede invece di indire elezioni anticipate immediatamente. Andiamo in Colombia, dopo Cali si estendono anche a Bogotà le proteste contro il candidato trampiano e di estrema destra Della Espreia, autoproclamatosi a scrutinio ancora in corso vincitore delle elezioni presidenziali svoltesi domenica. Il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda ha rivendicato a sua volta la vittoria ed evocato il pericolo di brogli in favore del candidato di estrema destra. Cepeda, con il presidente uscente Gustavo Petro, invita però ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente. Con oltre il 99% dei seggi scrutinati, Della Espreia avrebbe ottenuto il 49,67% dei voti contro il 48,69% di Cepeda, con una differenza di soli 250.000 voti su oltre 25 milioni di votanti. In particolare, Della Espreia ha fatto man bassa dei voti provenienti dall'elettorato estero, soprattutto dai colombiani residenti negli Stati Uniti e in altri paesi dell'America Latina. Il Ministero dell'Interno colombiano durante gli scrutini ha ricevuto oltre 2.600 segnalazioni e denunce di reati legati a possibili brogli elettorali. E infine la Francia, che comincia la conta delle vittime della morsa di caldo asfissiante che sta colpendo l'Europa. Due bambini di 2 e 4 anni sono morti oggi all'interno di un'auto in cui sono rimasti chiusi. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, né per quanto tempo i due siano rimasti all'interno dell'auto rovente, ma riportano i media francesi le prime testimonianze raccolte suggeriscono che siano saliti nell'auto all'insaputa dalla madre 33enne. Nel paese il caldo ha provocato un aumento del 40% delle chiamate ai servizi di emergenza ospedaliera, che si trovano in una situazione di forte stress. Oltre 1.000 le scuole che sono rimaste chiuse, mentre altre 4.000 hanno proceduto a dei cambiamenti, in particolare rispetto agli orari della didattica, per provare ad affrontare la situazione. Sarebbero invece 10 le persone morte ieri per annegamento in tutto il paese mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua. Si tratta di un numero anomalo che ha spinto le autorità ad esortare la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati. Sono le 17:28 minuti, è tutto per questo appuntamento con il giornale radio. La linea passa all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire lo spazio approfondimenti di questo lunedì pomeriggio 22 di giugno alle 19:20 ritorna il radiogiornale nella sua edizione completa di servizi. Buon ascolto.
1: Radio Nodurto, lunedì 22 di giugno, l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti. Apriamo ricordandovi la possibilità di devolvere il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni, l'emittente autonoma e di movimento. All'interno del 730, nella sezione 5 per 1000, inserisci il codice 020-8462-0174. Lo trovi anche andando su radioondadurto.org. Come ogni lunedì c'è lo sportello antisfratti e l'assemblea della casa al magazzino 47 con diritti per tutti. L'appuntamento è dalle ore 19:30. A Verona invece c'è lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodes, sempre per tematiche relative alla casa. In questo caso bisogna mandare però un messaggio WhatsApp al numero 329-6975-387. Sportello Salute a Brescia, l'appuntamento è con lo Sportello Salute che si trova in questo caso a Brescia. Via Eritrea 20 alla Casa della Sinistra dalle ore 17:30 alle ore 19. In provincia invece l'appuntamento è a Comezzano Cizzago all'Associazione dei Pensionati dalle 13 alle 14. Rientriamo in città con l'aula studio del Circolo Anarchico Bonometti di Vicolo Borgondio 6 tutti i lunedì dalle ore 14 alle ore 19. Baretto popolare e distro sulle fanzine offerta libera. Gli appuntamenti invece culturali con la nuova rassegna Filosofi lungo l'Oggio. Per quanto riguarda questo lunedì appuntamento con Miguel Benazayag su intelligenza artificiale e vita artificiale, l'alterità impossibile, a Manerbio all'interno del cortile del Palazzo Comunale dalle ore 21, contributo 15 euro.
4: Sul lago di Garda invece un appuntamento oggi alle ore 19, nello specifico con la scrittrice Antonella Lattanzi e il suo ultimo libro Chiara. L'appuntamento alla chiesa di Santa Maria in Valtenesi, Pieve Vecchia. Andiamo ora al cinema con il nuovo Eden, partiamo con Le Aquile della Repubblica alle ore 19, versione originale sottotitolata in italiano in sala 2. Sala 1 invece c'è La Messa è finita, un film di Nanni Moretti dell'85 restaurato alle ore 18 e poi alle ore 19.45. Per quanto riguarda invece l'Eden d'estate del Museo di Santa Giulia, via Musei 81/B, la proiezione delle ore 21.30 è La Villa Portoghese di Avelina Pratt. Questo per quanto riguarda il nuovo Eden d'estate. Ancora cinema, ma andiamo ora in provincia, al CTM di Rezzato alle ore 21 c'è L'Illusione di Francesca Archibugi. Al cinema Giardino di Breno invece Tanner, L'Arcordatore alle ore 21. E questa è la proposta per quanto riguarda invece c'è la Valle Camonica. Noi così chiudiamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 22 di giugno. Se volete scriverci, la nostra mail è sempre la stessa, redazione@radioondodurto.org. Buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Ondodurto.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per mille. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per mille a Radio Onda d'Urto. Grazie alle donazioni del 5 per mille ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto di nuovo in diretta, sono le 17:35 minuti, di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Spazio approfondimenti di questo lunedì pomeriggio inizierà tra poco con gli aggiornamenti dal Libano insieme al giornalista freelance Mauro Pompili. Ci sposteremo sempre in Medio Oriente, ma in Palestina. Sentiremo infatti l'intervista realizzata da Luca dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università a Itamar Greenberg, studente israeliano.

0: presidente di Mediterranea Saving Humans ai nostri microfoni. Ci sposteremo poi in Gran Bretagna perché Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro inglese. Sentiremo da Londra l'analisi a caldo del nostro collaboratore Claudio Ceruti. E poi, come sempre, alle ore 18.45 la cassetta degli attrezzi. Ogni giorno un tema diverso, ogni settimana un'area geografica diversa. Questa settimana stiamo in Italia e parleremo di lavoro con Working Class Hero. Questi gli argomenti principali che verranno affrontati nello spazio approfondimenti di questo pomeriggio, iniziando, come detto, subito dal Libano.
1: Siamo con Mauro Pompili, giornalista freelance dal Libano. Una buona giornata innanzitutto.
2: Buona giornata a tutti.
1: Cominciamo con un aggiornamento della situazione dopo l'intensificazione degli attacchi militari israeliani degli ultimi giorni. La situazione qual è dopo l'annuncio che era stato dato che avrebbero rispettato la richiesta statunitense di interrompere gli attacchi? Quindi è stato così? Ci sono stati nuovi attacchi? Facci un quadro della situazione.
2: Sì, sul momento da poco più di 36 ore pare che l'esercito italiano stia rispettando l'accordo di non compiere attacchi sul territorio libanese. Al momento attuale l'unica cosa che si registra è un drone che ha sganciato una granata sonora questa mattina contro un gruppo di giornalisti libanesi che stava cercando di andare nelle zone del sud dove è stata più feroce la battaglia. Però diciamo che da 36 ore non si registrano almeno 36 ore non si registrano bombardamenti e quindi per fortuna non si registrano vittime. E quanto potrà durare questa situazione di stallo è difficile prevederlo, nel senso che ovviamente sul tavolo c'è da un lato la richiesta del Libano e di Hezbollah e dell'Iran ovviamente che Israele lasci le posizioni militari dentro il Libano, e dall'altro c'è anche oggi il ministro degli esteri israeliano ha dichiarato che erano disposti a rispettare il cessato il fuoco, ma non certo a lasciare quella zona di sicurezza che hanno conquistato all'interno del Libano. Quindi diciamo che sul momento siamo in una situazione di stallo e tutti gli scenari sono ancora aperti per questo piccolo paese. Nel frattempo si registra che, anche se lentamente, molti degli sfollati interni stanno iniziando a tornare al sud, se non altro per vedere se la loro casa esiste ancora o cosa è possibile fare. Quindi c'è questo lento, neanche troppo lento poi in realtà, lento perché alcune vie di comunicazione con il sud sono state distrutte nella guerra e questo pure rallenta, però c'è questo movimento della popolazione civile che se n'era andata, che sta tornando verso il sud.
1: Che situazione trova? Perché sapevamo che c'era questa strategia che era stata definita anche modello Gaza, che era quello di avanzare invadendo appunto il territorio libanese e far terra bruciata, cioè tabula rasa, no, dei villaggi, delle zone conquistate.
2: Sì, purtroppo in diverse aree è quello che è stato fatto, cioè quindi parlavo nei giorni scorsi con uno di questi soldati che gli chiedevo ma tornare con quale obiettivo? Dice guarda, se non altro di piantare una tenda dove era la mia casa e dove era il nostro villaggio. In alcune aree è stato veramente fatto un'opera di distruzione capillare, in più arricchita a quanto sembra, se ne ha certezza, sull'entità di quello che sto per dire verrà valutata in seguito, un abbondante uso di prodotti come il fosforo bianco e il glicosolfato con il chiaro obiettivo di rendere incoltivabile il terreno, questo proprio per impedire alla gente di tornare. Quindi in alcune aree i danni sono devastanti e drammatici. In queste ore sta aumentando anche il bilancio dei morti perché finalmente i soccorsi

0: scrittori stanno lavorando senza essere nel mirino dell'esercito israeliano, e credo che solo fino all'ora di pranzo, fino ad oggi, erano stati ritrovati 13 cadaveri, ad esempio, risalenti ad attacchi dei giorni scorsi. Quindi la situazione è drammatica e pesante, ma la gente del Libano, almeno la gente del sud, vuole tornare in quello che è per loro casa. E da questo non si scappa, insomma.
1: Ecco, Mauro,
0: Ma
1: appunto.
0: in alcune aree la situazione è veramente drammatica e pesante, perché poi sono andati di pari passo alla distruzione di infrastrutture, non solo delle case, delle fonti d'acqua. È stato fatto un lavoro scientifico e devastante in alcune aree dall'esercito israeliano.
1: Ecco, Mauro Pompili, ti chiedo una valutazione sugli attacchi dei giorni scorsi che sembravano finalizzati non solo a procedere con l'avanzata militare, ma anche e soprattutto a far fallire, a ostacolare la possibilità di un negoziato che si concretizzasse, il negoziato USA-Iran. Ritieni anche tu che soprattutto gli attacchi dei giorni scorsi possano essere letti e spiegati con questa chiave di lettura?
0: Sì, in buona parte sì, nel senso che sicuramente Israele non vuole la fine della guerra in generale, anche perché alla fine il più grande sconfitto di questa guerra, non intesa solo quella del Libano, in cui comunque Israele sta, è vero che è penetrato alla fine di circa, in alcune aree di una decina di chilometri, in altre molto meno, comunque è penetrato nel sud del Libano, ma pagando un prezzo militare altissimo. Non si hanno dati precisi. Fonti vicine ad Hezbollah parlano di un centinaio di soldati israeliani morti. Israele non li dichiara, dichiara 6 soldati morti nell'ultima settimana nel tentativo di conquistare la collina di Al-Tarbiyeh, che è un posto strategico, un tentativo fino ad oggi fallito. Però in questa strana guerra regionale, sicuramente il grande sconfitto è Israele, cioè nel senso, ma sconfitto non in senso tattico, ma in senso strategico. Cioè, questa guerra, da un lato, ha destabilizzato ulteriormente una regione già instabile, ma ha compattato delle alleanze che allontanano, probabilmente in maniera definitiva, quelli in cui Israele e gli americani pensavano, speravano moltissimo, che erano i cosiddetti patti di Abramo. Ha avvicinato paesi che inizialmente non sembravano avvicinabili, cioè c'è strani movimenti diplomatici, e si parla sotto banco di alleanze addirittura di autodifesa fra paesi come Arabia Saudita, Pakistan, Egitto, Turchia. Cioè, Israele di fatto a tutt'oggi è totalmente isolato nella regione. Il suo unico alleato potentissimo sono gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti escono anche loro, lo dicono tutti, non sono certo il primo, a dire sconfitti da questa guerra con l'Iran. E per questo Israele sicuramente non vuole la fine di questa guerra. E quindi gli attacchi degli ultimi giorni hanno avuto anche sicuramente questo obiettivo, e potrebbero ricominciare anche con questo obiettivo. Poi ci sono gli obiettivi propri di Israele. Non scordiamoci che dal 1948 a oggi questa è la sesta o settima invasione tentata da Israele sul Libano. Ci sono sì i motivi messianici del sionismo, della grande Israele, ma quando si parla di questo fiume Litani, non è solo una linea di confine naturale che è completamente il Libano. Il Litani è un fiume completamente libanese, anzi è il fiume da cui fondamentalmente prende il nome il paese, ma è anche una sorgente d'acqua dolce che si stima potrebbe dare acqua potabile a 1,5 milioni, 2 milioni di persone, no? O la demarcazione di un confine terrestre che sia al di là di questo fiume di Tani significherebbe poi una demarcazione di un confine marittimo che permetterebbe a Israele una quasi esclusività dello sfruttamento del giacimento del Leviatano, che è quell'enorme giacimento di idrocarburi petrolio e gas che si trova nel Mediterraneo di fronte al Libano e Israele. Quindi le ragioni che spingono Israele a volere questa guerra sono state molte, continuano ad essere molte, più quelle che dicono molti che Netanyahu ha bisogno di una guerra per continuare a esistere il suo governo, che è probabilmente vero, anche se io non credo che i governi alternativi in Israele diventino all'improvviso pacifisti, diplomatici e collaborativi.
1: Sul piano interno invece libanese, come escono da questa fase della guerra i diversi soggetti libanesi? Ad esempio Hezbollah esce rafforzata sul piano politico dell'immagine, e il presidente invece e il governo libanese come ne escono?
0: Rispetto alla popolazione, mi sbilancio dicendo che Hezbollah nel complesso ne esce rafforzato, nel senso che comunque sì, una parte della popolazione e soprattutto una parte della destra cristiana reputa Hezbollah il responsabile di questa guerra, ma la maggior parte della popolazione, non solo quella sciita, questa c'è anche quella sunnita, c'è una parte anche di quella cristiana, una parte rilevante della popolazione, che ritiene Hezbollah come gli unici che hanno cercato di difendere due cose: i palestinesi prima, e questo riguarda molto i sunniti, e l'integrità libanese poi. E quindi rispetto alla popolazione Hezbollah ne esce più vincitore di altre forze politiche. Nella politica libanese c'è questo strano gioco di questi rapporti, questi accordi cercati direttamente fra Libano e Israele sotto l'egida di Washington, ma che in realtà sembrano solo di facciata per molti, e quindi questo indebolisce di fatto il primo ministro. Resta in parte la figura del Presidente della Repubblica, che è un cristiano maronita come regola il Libano, che ha cercato molto di barcamenarsi fra questi due canali e che comunque non ne esce particolarmente indebolito, ma diciamo che nel complesso l'intera politica libanese ne esce fortemente indebolita, che non significa che ed eventuali elezioni fra un anno e mezzo, visto che sono state rinviate in Libano le politiche che erano previste, non mi ricordo quando, sul momento, ma sono state rinviate a causa guerra, questo porta a sconvolgimenti. Questo è per la strana legge elettorale libanese, che comunque è su base confessionale, quindi non ci saranno grossi sconvolgimenti a livello elettorale, ma di sicuro c'è stato uno spostamento nel sentire della popolazione, che gran parte della popolazione ormai identifica Israele come l'unico reale nemico nella regione. E riprova di questo è che i ripetuti tentativi di Israele, ma non in questi ultimi due mesi, dal 2023, di far scatenare in Libano una guerra civile, sono fortunatamente fino ad oggi falliti.
1: Grazie Mauro Pompili, giornalista freelance dal Libano, per questa corrispondenza, e a risentirci.
0: Alla prossima e buona giornata a tutti.
1: Altrettanto, grazie.
2: E questo è il contesto degli accordi, l'ombrello degli accordi tra Stati Uniti e Iran si regge su quello che è l'attacco israeliano anche in Libano. Noi però rimaniamo in Medio Oriente per un'intervista che è stata realizzata da Luca dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole dell'università a Itamar Greenberg, studente israeliano di 20 anni renitente alla leva, i cosiddetti refusnik, tradotta dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Prima però abbiamo intervistato lo stesso Luca per contestualizzare questa intervista.
1: Siamo in collegamento con Luca, che è un professore e attivista dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Ciao Luca, innanzitutto un saluto.
3: Ciao, ciao a tutte e tutti.
1: Hai partecipato recentemente, proprio nei giorni scorsi, ad una conferenza internazionale che si è svolta a Londra, dove sei riuscito a raccogliere alcune voci che poi sentiremo, molto interessanti, e ti chiedo quindi di spiegare che conferenza era e chi l'aveva organizzata.
3: Allora, la conferenza era il secondo appuntamento, il titolo della conferenza era la Conferenza Internazionale contro la Guerra. L'anno scorso si era tenuta a Parigi e quest'anno era a Londra, e l'ha organizzata a Londra quella che si chiama Stop the War Coalition, che è una organizzazione attiva nella inglese la guerra in Iraq, e noi siamo andati là a partecipare come osservatorio per portare dei temi che abbiamo, cioè dei risultati di una ricerca che abbiamo fatto sul ritorno della leva in Italia e in tutta Europa, e magari poi aggiungo qualcosa su questo. È stato molto interessante perché per la caratura dei partecipanti e delle partecipanti c'erano sindacati, rappresentanti politici, anche una europarlamentare, c'era, che sarebbe Irene Montero di Podemos, c'erano in realtà tante realtà di attivisti antimilitaristi. C'era il segretario generale dell'Iniziativa Nazionale Palestinese, il medico Mustafa Barghouti, e alla conferenza hanno partecipato 2600 persone. Era davvero, c'erano i portuali di Genova, hanno tenuto un intervento, c'era un sacco di gente. Le due interviste che vi ho mandato sono capitate così nelle pause. Una è di uno dei relatori, e sentirete poi, è il ragazzo è ucraino, e l'altra era di un refusenik. Se volete, vuoi che aggiunga chi erano i sindacati, chi erano i partiti,
1: se riesci,
3: chi erano le realtà?
1: Diamo qualche informazione in più, e poi ti chiedo anche se si è conclusa con qualche lancio di campagna internazionale o di nuovi appuntamenti di mobilitazione.
3: Certo, allora i sindacati erano, per l'Italia c'erano i portuali di Genova, quindi USB e CGL con una portavoce, e poi c'erano quelli spagnoli con la UGT, UGT, poi i francesi, CGT e FO, e poi c'erano gli inglesi, di inglesi c'erano tanti, c'era il principale con quello che ha 1,4 milioni di iscritti, che è il primo in Inghilterra, che è il PCS, poi c'era Unison, ce n'erano due che erano solo, che era la National Education Union e Universities and Colleges Union, e poi c'erano sindacati greci, belga e di altri paesi. I partiti, c'era la France Insoumise, il Parti Ouvrier Indépendant, che è quello che c'è in coalizione con la France Insoumise, e poi c'era Potere al Popolo, ha portato un intervento, Podemos, e poi Labour Party, Your Party, che sono quelli, i laburisti inglesi, e quello che dicevo prima di Mustafa Barghouti. E poi altre realtà, c'era la Global Summit Flotilla, c'erano gli studenti tedeschi, c'era un portavoce del movimento studentesco tedesco, c'erano Ulrike Eifler, magari ho sbagliato la pronuncia, non so. Questi però mi vengono in questo... Ah, e poi c'erano, scusate, dei portavoci statunitensi, di Code Pink e Movement for Black Lives e Extinction Rebellion, e poi c'erano le realtà studentesche, oltre ai tedeschi c'erano gli italiani Cambiare Rotta, la Rebeldia, che è il gruppo studentesco di Podemos, e c'erano dei gruppi catalani, davvero davvero, ma anche un gruppo del eterogeneo, plurale.
1: Ti chiedo a questo punto, a te, si è concluso questa conferenza con il lancio di qualche campagna politica a livello europeo, internazionale, o nuovi appuntamenti di mobilitazione?
3: Sì, certo, scusa. Allora, a questa data e venerdì si sono ritrovati soltanto le realtà inglesi, no? A porte chiuse. Poi la mattina c'è stata assemblea soltanto di realtà internazionali e il pomeriggio la conferenza. All'assemblea mattutina è stato lanciato, anticipato, la data di ottobre, intorno al 10 ottobre, ma poi sarà lo scopriremo più avanti, con una data internazionale a sostegno della Palestina contro il genocidio, e 21 e 22 novembre per una mobilitazione studentesca internazionale contro la guerra, contro il ritorno della leva militare.
1: Che è uno dei temi anche su cui in particolare sta costruendo per il momento, soprattutto informazione e anche premobilitazione, l'osservatorio di cui fai parte.
3: Sì, esattamente, ed è il motivo per cui siamo andati, perché abbiamo fatto questa ricerca come osservatorio già da un anno e due, per cui come osservatorio contro la militarizzazione delle scuole d'università abbiamo analizzato come sta ritornando la leva nei vari paesi europei. E siccome la forma della guerra è una, la nuova forma della guerra è una, anche la dottrina militare moderna è una, e i metodi per prendervi parte sono quelli che si basano sulla difesa totale, la wall of society. E facendo queste analisi abbiamo trovato delle informazioni che poi trovano conferma, adesso hanno trovato conferma in Francia, in Inghilterra, in Germania, a più riprese, mese dopo mese, in base a come stanno reintroducendo la leva tutti questi paesi, Italia compresa. E possiamo parlarne una volta in modo più approfondito, certo, ma quando abbiamo incontrato gli studenti in contesti internazionali negli scorsi mesi, ci chiedevano queste informazioni perché mancavano, sono informazioni che danno indicazioni di prassi importanti e mancano, e quindi le abbiamo tradotte e siamo andate a Londra per diffonderle.
1: Ora ci dovresti introdurre i due interlocutori, le due persone che hai intervistato.
3: Le interviste che sentirete tra poco sono: la prima è a Itamar, che è un ragazzo di 20 anni di Tel Aviv, refusnik, che vive ancora là, tuttora sentirete, studia giurisprudenza là, nonostante le difficoltà, ed è con l'associazione Messarvot. Per l'obiezione, per gli obiettivi che sostiene, da solidarietà in varie forme agli obiettori di coscienza e alle obiettrici di coscienza. E la seconda intervista è a Igor, che è questo ragazzo ucraino che fa parte di Post Soviet Left, sarebbe sinistra post sovietica, è questo gruppo presente nei vari paesi ex URSS. E la posizione che ha portato l'intervista riguarda in particolar modo la resistenza antiimperialista indipendentemente dalla nazione di appartenenza. Lui ha fatto l'intervento in conferenza internazionale insieme a un disertore russo, erano spalla a spalla, era l'unico intervento a due voci.
1: Grazie Luca, e allora adesso fra poco sentiremo queste interessanti interviste che hai raccolto per Radio Onda d'Urto. Grazie, a presto.
3: Grazie a voi, un saluto.
2: E di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto l'avete sentito, Luca, professore dell'Università, dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, che ha realizzato queste interviste. Purtroppo oggi abbiamo poco tempo e la possibilità di proporvi la prima intervista, quella a Itamar Greenberg, studente israeliano di Tel Aviv di 20 anni, renitente alla leva, i cosiddetti refusnik.
4: Siamo qui con
5: Itamar Greenberg.
4: Da Israele? Tu sei israeliano?
5: Tel Aviv.
1: Io sono palestinese.
4: Perché dici che sei palestinese?
1: Penso che se dicessi Israele è come scegliere un lato, e non è il lato che voglio essere. È semplice.
4: Quanti anni hai?
1: 20 anni.
4: Hai obiettato all'esercito?
1: Sì, mi sono rifiutato un anno e mezzo fa. Mi sono rifiutato di unirmi all'esercito israeliano e mi hanno mandato in prigione militare per 6 mesi.
4: Cos'è successo dopo? Hai ricevuto la chiamata? Hai rifiutato? Sei stato mandato in prigione?
1: Sì, è complicato. Ti mandano in prigione più volte, ero sotto controllo. e poi sono stato in prigione nel periodo di tempo più lungo in cui sia mai stato imprigionato un refusnik. Hanno cercato di rendermi un esempio, ma ho detto ok, fai qualsiasi cosa vuoi, non mi interessa. E poi alla fine mi hanno mollato e rilasciato. Vivo a Tel Aviv, sono uno studente di legge all'Università di Tel Aviv e un attivista antisionista in prima linea.
4: Quindi vivi ancora lì? Non hai lasciato il paese?
1: No, non l'ho lasciato e non voglio farlo.
4: Com'è vivere lì?
1: La mia vita è l'attivismo, è la resistenza e lo facciamo lì. E alla polizia non piace. Dico che ci stiamo battendo molto e ci stiamo arrestando molto. E ci stanno arrestando molto. Io sono stato arrestato circa 20 volte nell'ultimo anno.
4: Solo per protesta?
1: Sì, solo per aver protestato, per aver fatto resistenza non violenza.
4: E tu sei del Messer Vot?
1: Sì, sono parte di Messer Vot. Sono molto orgoglioso, una rete magnifica. Aiutiamo i futuri refusnik.
4: Siete gli unici?
1: Dal nostro punto di vista sì, per i futuri refusnik dai 18 anni di età sì.
4: Qual è la reazione della società, non della polizia, quando sanno che sei un refusnik?
1: Mi sputano per strada, non sto scherzando. Cammino per strada e le persone mi sputano.
4: E rispetto all'università?
1: In due giorni avrò una conferma. La mia facoltà deve discutere se cacciarmi dalla consulta degli studenti per essere di sinistra. Questa è la reazione. Protestano contro di me. Ci sono soldati all'università e non mi piace che siano lì. Non si sentono a loro agio che io sia all'università con loro. Quindi hanno organizzato proteste contro di me poche settimane fa. E il rettore dell'università è andato a supportarli, a dire che supporta i soldati. Ed è importante capire che l'università lavora e collabora con l'esercito. Ci sono soldati in uniforme, lavorano insieme all'esercito e ci sono studenti lì con armi e tutto.
4: E la tua famiglia? Hai problemi con la tua famiglia?
1: La mia famiglia è ultra ortodossa, sono molto sionisti, mio padre è un ufficiale nell'esercito israeliano, purtroppo non è facile, ma è la vita.
4: E la rete Messer Vot?
1: La Messer Vot è una rete di solidarietà di refusnik che prova ad aiutare le persone che non vogliono servire l'esercito israeliano per motivi politici e di coscienza. Sono molto orgoglioso di essere parte di questo e penso che sia un'azione molto importante. Penso che sia un elemento molto importante quando hai 18 anni, prima di arruolarti, quando le persone a volte non sanno cosa fare e dobbiamo trovarle e aiutarle dando loro quello che serve per non farle arruolare. E per mettere loro di scegliere quello che vogliono. Gli offriamo aiuti legali, gli insegniamo come usare i social media per creare consapevolezza. Io preparo nuovi refusnik spiegandogli cosa accade in prigione, come funziona. Gli do loro consigli. E sì, facciamo un lavoro molto importante. Questo non è semplice.
4: Rispetto al dissenso, all'interno della popolazione israeliana, è cambiato qualcosa? Il numero dei refusnik è cambiato con il tempo dal 7 ottobre?
3: Per esempio, il numero dei refusnik è cambiato con il tempo dal 7 ottobre 2022?
1: Non molto. È importante chiarire che non sono qui per rappresentare la buona parte di Israele. Non c'è un'Israele buona. Ci sono persone buone. Io sono una persona buona, ma non c'è un'Israele buona. Israele dovrebbe essere smantellata. Capisco che non è facile, lo capisco, ma credo davvero che Israele sia costruita sulla supremazia ebraica rimuovendo i palestinesi. Capisco che non sia facile da sentire, ma è così e non possiamo cambiarla. I palestinesi dovrebbero essere liberati da tutto, dal fiume al mare, libertà e uguaglianza per tutte le persone. E se Israele non sarà smantellata, questo non accadrà.
4: E rispetto alla maggioranza della popolazione, non è consapevole di un genocidio a pochi chilometri?
1: Dipende. Le persone che lo sanno ne sono felici.
4: Le persone che ne sono consapevoli sono felici?
1: Sì, è triste, ma è così. Purtroppo per la maggior parte è così. È difficile da capire, ma è la realtà. È una società malata.
4: Posso chiederti se c'è la possibilità di tornare in prigione?
1: Non vorrei tornare nella prigione militare come refugee perché ne ho già avuto l'esempio, ma sono sicuramente consapevole che c'è una grande possibilità di tornare in prigione per altre ragioni, per un tempo più lungo. Ed è ok, è parte della lotta. Ho alcuni processi aperti con cui mi stanno cercando di perseguire. Non so ancora cosa succederà, ma è uno stato di apartheid, la legge non importa, fanno ciò che vogliono. Quindi penso che un giorno tornerò in prigione.
3: We are teachers, both of us.
4: Siamo entrambi professori. Qual è il ruolo della scuola in questo processo?
1: Penso che l'educazione sia una delle cose più importanti per creare questa società e questo odio che ha portato al genocidio. E per questo dobbiamo darci un taglio. Penso che il fascismo è ancora più estremamente il nazismo.
3: Il
1: fascismo è una cosa globale e noi siamo molto buoni in questo, ma lo potete diventare anche voi e dovete essere consapevoli e stopparlo il più velocemente possibile. Penso che le scuole sono un luogo importante per farlo, un luogo buono da iniziare.
4: I discorsi ufficiali che fa il nostro governo prendono l'esempio dal governo israeliano su questi temi.
1: Il vostro governo?
4: Sì.
3: Wow. È un good example.
6: No, yes, the narrative.
4: Israelizzazione della società.
1: Militarizzazione?
4: Sì.
1: Io penso che il sistema scolastico israeliano, il sistema educativo, lavora per educare all'esercito tutto il tempo, glielo ficcano nella mente. Non c'è possibilità di dire che non devono. Diventi pazzo se vieni da questo sistema educativo.
3: It's like being crazy if you are getting from this educational system.
4: Puoi darci qualche esempio di quando eravate a scuola, in una scuola primaria o in una scuola media?
1: Non lo so, perché vengo da un sistema scolastico diverso, vengo da un gruppo specifico della società israeliana, gli ultraortodossi. È un po' diverso per noi, ma io parlo del sistema regolare che non ho vissuto, ma lo conosco perché tutti i miei amici ci sono andati. È come se i soldati vengono per insegnare, sono i soldati professori, questo è parte del sistema, e vengono per insegnarvi dell'esercito, e lo provi a fare per 3 giorni l'esercito quando sei un bambino a scuola, lo fanno sistematicamente i 3 giorni nell'esercito, sei un soldato per 3 giorni da bambino.
4: C'è qualcosa che vuoi aggiungere?
1: Penso che Israele stia facendo qualsiasi cosa voglia e che il mondo glielo lascia fare. Penso che sia nelle nostre mani, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, la possibilità di stopparlo, e dobbiamo mettere un sacco di pressione quanto possiamo, boicottando tutto ciò che possiamo.
7: Thanks for
3: thank you. I appreciate that.
2: Ed era l'intervista realizzata da Luca dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università a Itamar Greenberg, studente israeliano di Tel Aviv, ventenne, renitente alla leva, il refusnik. Sentiremo poi nei prossimi giorni anche l'intervista che Luca ha realizzato a un altro renitente alla leva, quella della guerra in Ucraina, all'interno dello spazio approfondimenti, probabilmente di domani mattina. Ora breve pausa musicale, poi torniamo in studio per parlare di crisi sociale ed economica tra guerre, rincari e salari al palo, iniziata ieri all'estate e si vedono ancora di più gli effetti in queste vacanze estive che molti italiani e italiane non possono permettersi. Ne parliamo tra poco con Giulio Marcone, portavoce di Sbilanciamoci.

0: È iniziata l'estate. L'estate 2026 è però segnata da un contesto di guerre aperte, crisi sociale e rincari anche in Italia. Dopo infatti un anno di lavoro, sempre più persone non possono permettersi di andare in vacanza e prima ancora di fare fronte a bollette, affitti, benzina e beni di prima necessità, colpiti strutturalmente dall'inflazione e da politiche economiche come quelle italiane che hanno tagliato sulle spese sociali per destinarle a quelle in campo militare. Ne parliamo ed è collegato con noi con Giulio Marcon, portavoce di Sbilanciamoci.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, prima di parlare di vacanze e i dati diffusi recentemente da Federconsumatori, facciamo un attimo riferimento al report annuale della Caritas 2026 sulla povertà in Italia. Il report ha fotografato un paese dove la povertà tende a perdere il carattere dell'eccezionalità, diventando un fenomeno di strutturale normalità. Tra le tendenze più significative emerge l'aumento della componente anziana e delle famiglie con figli, il rafforzarsi dei bisogni sanitari, compresi quelli di natura psicologica, e la presenza sempre più rilevante dei lavoratori poveri. Come si possono leggere questi dati?
1: Sono i dati reali di una economia, di una situazione sociale che è veramente difficile per tanti italiani ed italiane, che viene sottovalutata da questo governo. Quando si parla di aumento dell'occupazione si sottovaluta una cosa molto importante, che si tratta di aumenti confinati alla dimensione del lavoro over 50, e perché i lavoratori sono costretti a rimanere di più a lavorare per via degli effetti delle riforme previdenziali, e poi perché ci sono lavori precari che vengono spacciati per lavori, diciamo, a tutto tondo, ma sono delle forme di sfruttamento e di lavori mal pagati. E poi l'aumento, diciamo, determinato, l'aumento dei costi determinato dall'inflazione, dall'aumento dell'inflazione e dalla stagnazione, addirittura dalla riduzione del potere d'acquisto dei salari, determina una situazione di crescente povertà. Le famiglie che hanno un solo reddito, in cui lavora o la madre o il padre, sono famiglie povere, ma anche spesso famiglie con due redditi, che sono magari redditi bassi, con la donna costretta a fare il part-time involontario e uno stipendio, diciamo, del padre, perché che a malapena supera la soglia, diciamo, di un lavoro, un salario dignitoso, comporta, in presenza di due o tre figli, comporta una situazione di grave difficoltà economica. Non a caso i dati di Federconsumatori, che prima ricordavi, non so se ne parleremo ora, ma insomma ci dicono che metà degli italiani non possono andare in vacanza, e la metà di quelli che vanno in vacanza ci vanno per 3-4 giorni.
0: Sì, esatto, quello che volevo sottolineare all'interno di questi dati diffusi da Coldiretti è quello che si può leggere, che la durata e i tempi cambiano durante quest'estate 2026, soggiorni più corti e anche gli spostamenti sono diversi, corto raggio anche ovviamente per i costi del carburante, ma anche perché 7 milioni di persone hanno deciso di rinunciare alle vacanze all'estero perché costano di più. Ovviamente c'è anche l'incertezza internazionale in campo di guerra, ovviamente. Questo è un po' il contesto dell'estate 2026 a cui ci si avvia.
1: Sì, poi bisogna ricordarsi anche che appunto l'inflazione stimata per l'anno supera il 3%, ma gli aumenti di salari è inferiore all'inflazione nello stesso periodo, oltre al fatto che rispetto alla fase, diciamo, all'anno, l'ultimo anno prima del Covid, dell'emergenza Covid, i salari attuali sono di 11 punti inferiori rispetto al potere d'acquisto reale che questi hanno, e quindi di fatto, facciamo un esempio concreto, i 1000 euro che si guadagnavano prima del Covid sono diventati 900 euro, e quindi ovviamente significa, soprattutto per le famiglie povere, significa una situazione di gravissima difficoltà.
0: Chiudo chiedendoti se Sbilanciamoci porta avanti delle campagne, oltre che ovviamente di sensibilizzazione su questi temi, anche di proposta rispetto a quello che è l'inflazione, i salari al palo. Vedo dal vostro sito che ci sono diverse questioni aperte.
1: Ma bisognerebbe riprendere una proposta, insomma, che è una proposta, una politica, diciamo, che già ha avuto questo paese e che poi è stata dimessa, cioè serve un meccanismo simile a quello che abbiamo avuto in passato di scala mobile. I salari devono essere agganciati all'inflazione. E si dice che questo comporterebbe, avrebbe un effetto negativo sulla crescita dell'inflazione stessa, ma questo non è vero perché gran parte, diciamo, dei fattori dell'inflazione attuale non è legata ai salari, all'aumento dei salari, anzi i salari diminuiscono in termini reali, è legata all'aumento del costo di materia prima ed è legata, udite udite, all'aumento dei profitti. C'è un'inflazione da profitti di cui si parla poco, ma che incide fortemente sul complesso dato e sul dato completo, diciamo, dell'inflazione, che ripeto in Italia è ormai, si stima per quest'anno al 3,1%, cioè ci sono due componenti, aumenti di materie prime e aumenti dei profitti che sono all'origine di questo dato. Quindi non si capisce perché non si possa avere un meccanismo, ripeto, di adeguamento come quello della scala mobile per i salari dei lavoratori dipendenti. Devo dire che è chiaro che c'è un problema, come si dice, nei riguardi ai lavoratori precari e chi non ha un lavoro dipendente, quindi bisogna intervenire anche in quella direzione. Devo dire che è stata veramente una decisione, insomma, incommentabile aver abolito il reddito di cittadinanza, che comunque era, come si dice, uno strumento per arginare la povertà e per cercare di non farla aumentare più di quello che è aumentata poi effettivamente in questi anni.
0: Giulio Marcon, portavoce di Sbilanciamoci, grazie per essere stato con noi, un saluto dalla redazione.
1: Grazie, grazie a voi.

Abbiamo parlato di un'estate, quella iniziata ieri 2026, costellata da crisi sociale ed economica tra guerre e rincari e salari al palo. Insieme a Giulio Marcon, portavoce di Sbilanciamoci. Breve pausa musicale con una canzone che si intitola proprio Estate Povera. È una canzone dei Ministri, uno dei tanti gruppi che calcheranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. I Ministri li troverete martedì 18 agosto sul palco principale dell'area feste di Via Serenissima.

0: 18:27 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Continuiamo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio parlando di migranti e la condanna a 7 anni e 4 mesi ad Al-Masri, torturatore libico, ex capo della polizia giudiziaria.
1: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Human. Intanto un saluto e ben ritrovata.
2: Ciao, grazie, ben trovata sì, a tutti voi.
1: Dunque, il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato il torturatore libico Al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Io vorrei chiederti un commento su questa notizia, una condanna che arriva dalla Libia, mentre l'Italia ha invece accompagnato il torturatore libico, ignorando completamente le indicazioni della Corte Penale Internazionale.
2: Beh sì, è vero, lascia abbastanza sorprese la notizia della condanna di Al-Masri, soprattutto ad opera della Libia e soprattutto in uno scenario internazionale che poco presta attenzione a quello che succede in Libia. E probabilmente è proprio questo che lascia sorpresi e che non si riesce a leggere bene. Invece dovremmo provare a tenere sempre d'occhio i difensori dei diritti umani, come ad esempio i refugiati in Libia o altre organizzazioni non governative che continuano a denunciare una situazione in Libia sempre drammaticamente critica, accanto però ad un'opera di, potremmo chiamarla ripulitura pubblica e istituzionale e internazionale del disastro del governo o presunto tale libico. È di qualche giorno fa la notizia lanciata proprio dal Ministero degli Interni di aver intensificato i rapporti di cooperazione internazionale, così si chiama in giorni d'oggi, con la Libia, impiantando in maniera stabile a Tripoli gli uffici dei militari italiani che da lì, con il supporto delle autorità libiche, dice il Ministero degli Interni, dice Matteo Piantedosi, potranno meglio controllare il traffico dei clandestini e i viaggi di clandestini, cito, non sono idee, parole di ovviamente da quelle coste. È chiaro che per fare questo la Libia deve essere assolutamente un paese serio, affidabile e all'altezza di poter avere relazioni con i paesi occidentali, ma si concilia il rapporto di una repubblica del G8 e di un paese democratico presuntamente tale come l'Italia con un paese invece in cui drammaticamente le violenze sono agli ordini del giorno come la Libia, e non deve sfuggire neanche il clima di agitazione, ancora non capiamo bene esattamente da chi indotto, della popolazione libica, che ha cominciato una vera caccia all'uomo nelle strade contro le persone migranti, contro le persone in movimento, soprattutto le persone razzializzate, quindi con pelle evidentemente nera, arrivando addirittura ad assaltare la sede dell'UNHCR, provocandone la chiusura per diverso tempo. La Libia continua ad essere un paese gravemente instabile, probabilmente dovrebbe fare molto più rumore il procedimento avviato presso la Corte Penale Internazionale contro El Hirsi, un altro dei generali delle milizie libiche, anche lui reo di tutta una serie di reati gravissimi contro le persone, contro le persone in movimento. Ci dovrebbe fare invece sospettire questa azione improvvisa dell'autorità libica contro Al-Masri, che era diventato un po' forse lo spauracchio dell'inquinamento dei rapporti internazionali.
1: Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Human, di nuovo grazie per la disponibilità, per essere stata qui con noi oggi.
2: Grazie a voi come sempre.
0: E noi torniamo in Italia per commentare quello che è il piano casa votato oggi con la fiducia in aula alla Camera dal governo Meloni. Abbiamo chiesto un primo commento a Margherita del Movimento per il diritto all'abitare di Roma.
3: Oggi alla Camera il governo Meloni ha imposto la fiducia sul piano casa, che da subito abbiamo individuato come un'operazione tutta volta ad avvantaggiare i privati, che di fatto smantella l'edilizia residenziale pubblica e che introduce una concezione di chi sia il soggetto bisognoso di casa, che è totalmente distante dalla realtà di un paese dove milioni di persone si trovano in povertà assoluta, dove nelle grandi città metropolitane il peso dell'affitto è ormai nell'ordine del 60% del reddito familiare o individuale, e dove di fatto trovare un affitto realmente accessibile è diventato ormai una missione impossibile. Dovremmo leggere bene quali sono i contenuti di questo piano casa, che ha subito molte modifiche nelle commissioni della Camera, ma di fatto quello che sappiamo è che hanno dovuto cancellare la corsia preferenziale per i fondi esteri, perché insomma questo governo sovranista aveva scelto anche di predisporre una corsia preferenziale per gli investimenti dei fondi esteri. Ora saranno favoriti un po' tutti i fondi a prescindere dalla provenienza. C'è il ridicolo, chiamano loro, rifinanziamento del fondo destinato agli studentati, nell'ordine di 8,5 milioni di euro per tutto il territorio nazionale. Terzo punto che è stato evidenziato è il fatto che la misura degli affitti calmierati viene estesa anche alle attività commerciali, inclusi gli alberghi. Questo è quello che sappiamo finora delle novità incluse in questo piano casa. Sappiamo che non ci sono soldi per le case popolari, sappiamo che manca ancora quel pezzo estremamente velenoso che è il DDL sfratti veloci, che è stato stralciato dal decreto, ma che di fatto insomma avrà un suo iter dentro le aule parlamentari, e per cui non ci rimane che continuare il percorso che abbiamo avviato con determinazione di opposizione a questo governo, a questo piano casa, e che abbiamo anche rappresentato il 13 giugno davanti al Ministero di Salvini.

0: domani sempre a Roma ci sarà anche la mobilitazione contro il piano casa del governo. L'Unione Inquilini a lanciarla in piazza insieme ai sindacati e alle associazioni. Le iniziative sono sparse in giro per l'Italia, soprattutto si concentrerà domani martedì 23 giugno a Roma. L'appuntamento è dalle ore 9:30 in piazza Capranica vicino alla Camera dei Deputati. A Milano invece a Isola Pepe Verde alle 18:30 di domani dialogo tra la rete cittadina per il diritto all'abitare e Marco Bersane di Attac Italia. Noi invece cambiamo del tutto argomento e andiamo prima della cassetta degli attrezzi in Gran Bretagna. Lo facciamo perché Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico, ma soprattutto da primo ministro del paese, in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sostituzione all'interno del partito con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Sentiremo da Londra, anzi lo sentiamo subito da Londra, l'analisi a caldo del nostro collaboratore Claudio Ceruti.
1: A poco più di 40 giorni dalle elezioni nazionali del 7 maggio, Keir Starmer, primo ministro e leader del Partito Laburista, ha infine rassegnato le dimissioni. L'annuncio

la vittoria del referendum sulla Brexit. Più che dei meriti di Reform, però, la sconfitta laburista sembra essere stata causata dall'allontanamento di una parte della tradizionale base elettorale del partito. Molti elettori si sono infatti sentiti traditi sia in politica estera, per la posizione prima favorevole a Israele e poi ambigua di Starmer su Gaza, sia soprattutto in politica interna, dove è mancato un progetto capace di rafforzare il welfare e affrontare il crescente costo della vita. La strategia di Starmer puntava invece sulla crescita economica e sul contenimento della spesa sociale, una crescita che però non si è concretizzata e quindi delusi molti elettori hanno scelto di sostenere i Verdi, sancendo così l'incapacità della leadership di Starmer di arginare l'ascesa dell'estrema destra. Anche il tentativo di spostare il Labour verso posizioni più conservatrici, con toni duri sull'immigrazione e un minore protagonismo sulle tradizionali battaglie per i diritti civili del Partito Laburista, non ha prodotto i risultati sperati, anzi. Le dimissioni arrivano pochi giorni dopo la vittoria di Andy Burnham, ex sindaco laburista di Manchester e principale candidato alla successione di Starmer nel collegio di Makerfield. Nel sistema politico britannico, infatti, il primo ministro coincide normalmente con il leader del partito di maggioranza. Per questo motivo, un cambio di leadership all'interno del Labour può portare a un nuovo primo ministro senza passare da nuove elezioni generali. Per poter aspirare alla guida del partito del governo, Burnham doveva però tornare in Parlamento. Ci è riuscito conquistando il seggio di Makersfield, resosi disponibile dopo le dimissioni del deputato uscente, fattosi da parte proprio per lasciare spazio a Burnham. Un risultato significativo anche dal punto di vista politico. Se a elezioni di maggio Reform era stato il primo partito nell'area, Burnham ha ottenuto un vantaggio di circa 20 punti percentuali sul partito di Farage. Particolarmente rilevante è stato il comportamento degli elettori che le elezioni nazionali avevano scelto Verdi e Liberal Democratici. Molti di loro hanno sostenuto Burnham, segnale della sua capacità di attrarre un elettorato ampio in funzione anti-reform. Questo alimenta l'ipotesi di una futura collaborazione nelle elezioni nazionali informale tra Labour, Verdi e Liberal Democratici attraverso il cosiddetto voto tattico. Nel sistema britannico dei collegi uninominali, infatti, la convergenza delle forze anti-reform potrebbe impedire al partito di Farage di conquistare una maggioranza parlamentare che fino a poche settimane fa sembrava alla portata. Burnham appartiene tradizionalmente alla cosiddetta soft left del Labour, l'area moderata centrista del partito. Tuttavia, durante il suo mandato da sindaco di Manchester, ha promosso politiche considerate più radicali e interventiste, soprattutto nei settori del trasporto pubblico, del welfare e dell'edilizia sociale. Resta però il dubbio per alcuni osservatori che una volta arrivato a Downing Street possa moderare queste posizioni, seguendo un percorso molto simile a quello intrapreso da Starmer quando divenne leader del Labour. Si apre ora comunque la corsa alla leadership del partito. Già nei prossimi giorni si capirà se quella di Burnham sarà una candidatura praticamente senza rivali oppure se esponenti di altre correnti decideranno di sfidarlo anche in vista della futura composizione del nuovo governo laburista per, diciamo, contarsi e strappare qualche ministero. La fine politica di Starmer rappresenta probabilmente una sfida soprattutto per Reform UK. Secondo molti critici, infatti, il leader uscente ha adottato strategie inefficaci nel tentativo di contenere l'ascesa di Farage. Toccherà ora a Burnham verificare se una piattaforma più orientata alla giustizia sociale e meno all'austerità possa costruire una coalizione elettorale ampia e offrire una diversa idea del paese capace di affrontare le conseguenze economiche e politiche lasciate in eredità dalla Brexit.

E siamo sulle note dei 99 post con l'ultimo argomento appena affrontato, quello della Gran Bretagna che adesso non ha più un primo ministro. Infatti Keir Starmer questa mattina ha annunciato le sue dimissioni sia da primo ministro che da leader del partito laburista, ed è stato Claudio Ceruti. Rispetto al commento, l'analisi a caldo che ha fatto in riferimento alle dimissioni. Noi invece ci stiamo ascoltando un gruppo, i 99 posse, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Una delle tante band, gruppi musicali, artisti e artiste che calcheranno il palco della festa alla sua 34esima edizione quest'estate, questo agosto, dal 5 al 22. Sto 99 posse che saranno sul palco principale sabato 8 agosto. Tutte le informazioni, comprese tutte le altre serate, sul nostro sito festaradio.org. A brevissimo invece, come di consueto il pomeriggio all'interno dello spazio approfondimenti, la cassetta degli attrezzi. Oggi parliamo di lavoro.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: Benvenuti e benvenute a Working Class Heroes, la trasmissione di Radio Onda d'Urto che all'interno del ciclo La Cassetta degli Attrezzi ogni due lunedì alle 18.45 in replica il martedì mattina presenta i temi dedicati al mondo del lavoro. Nella puntata di oggi ci occuperemo di un grande ritorno sulle nostre frequenze, ovvero il tema della precarietà e delle condizioni di lavoro nel commercio, nella balneazione, in tutti quei lavori che spesso vengono visti come temporanei, stagionali, frequentati sia da giovani ma anche da meno giovani e che fanno parte di tutti quei lavori che si tengono in estate nel commercio e nei servizi alla persona. A working class hero is something to be. È un tema che torna periodicamente sui giornali, anche con le dichiarazioni dei padroni, dei rappresentanti delle associazioni datoriali, che si lamentano del fatto che non ci sono più i giovani di una volta, quelli disposti a lavorare e a farsi sfruttare. In realtà, evidentemente, questo non è così. I giovani, milioni di persone che trovano lavori precari durante l'estate, ci sono ancora. Ma iniziamo con questa scheda che raccoglie un po' delle dichiarazioni che sono uscite sui giornali nelle scorse settimane. La scheda a cura di Giovanni.
1: Come ogni estate, con l'arrivo della stagione turistica, gli esercenti marciano sul lavoro stagionale e lamentano una costante crisi nel trovare giovani da impiegare in sala, sulle spiagge e nelle strutture ricettive. Prendiamo alcune dichiarazioni pubblicate sui giornali. Al quotidiano La Nazione, la presidente di Confristoranti Confcommercio Pisa e FIPE, la Federazione dei Pubblici Esercenti, ha dichiarato che trovare camerieri sul litorale è diventata una tragedia, sta diventando strutturale in tutta la provincia di Pisa, non solo per le zone turistiche. I posti di lavoro non mancano, il lavoro c'è, anche tanto, continua. Ma è cambiato totalmente l'approccio, soprattutto dei più giovani, che non sono più disposti ad accettare i ritmi e le dinamiche della ristorazione. La carenza dei giovani disposti a vivere i ritmi del lavoro estivo è un tema che riguarda anche la provincia di Brescia, soprattutto sul Garda. Andrea Maggioni, il presidente di Salò Promotion, ha dichiarato al Giorno che l'eliminazione del reddito di cittadinanza e il recente rinnovo dei contratti nazionali di riferimento non hanno sbloccato il mercato del lavoro che, anzi, continua ad avere segnali di criticità nel combinare la domanda con l'offerta. Secondo il presidente dell'Associazione Commercianti Salodiani, appunto Salò Promotion, è necessario un salto di qualità nella narrazione del lavoro stagionale. Collaborare in un bar, in un ristorante, in un hotel o in un campeggio non significa portare un piatto al tavolo o essere sfruttati, ma vivere un'esperienza umana e professionale che consente di conoscere migliaia di persone. C'è poi chi attribuisce la difficoltà nel trovare giovani lavoratori stagionali al numero eccessivo di norme che li tutelano. In questa primavera, sulla costa del Ravennate, alle complicazioni già note se ne aggiunge una che sta ostacolando l'assunzione di minorenni. Mi riferisco al certificato medico di idoneità al lavoro. È obbligatorio? Chi lo deve rilasciare? Cosa deve esibire l'impresa davanti ai controlli eseguiti dagli enti preposti? Ha dichiarato Graziano Gozzi, direttore di Confesercenti Ravenna Cesena a Ravenna Today. La verità è che i giovani si trovano molto spesso in situazioni di vero e proprio sfruttamento e assenza di tutele. Seguono delle testimonianze di lavoro stagionale raccolte da Felipe ai microfoni di Radio Onda d'Urto.
2: Io sono uno studente, ma diciamo che appunto cerco lavoro periodicamente come barman, mi occupo del lavoro nel mondo della ristorazione.
3: Ok, e adesso stai lavorando, hai trovato un lavoro?
2: Attualmente sì, ho trovato un lavoro e sto lavorando.
3: Ok, perfetto. E come hai trovato questo lavoro, con un annuncio, passando fuori, lasciando il curriculum?
2: In realtà ho parlato della mia situazione ai miei compagni di università che mi hanno consigliato di sentire appunto questa persona che cercava personale e così ho trovato.
3: E al colloquio ti hanno subito chiarito sia orari che stipendio?
2: Diciamo di sì, o meglio, hanno chiarito degli orari. Che dovevano essere quelli dovevano appunto essere gli orari miei di lavoro, dicendomi che non avrebbero potuto chiarirmi lo stipendio perché c'entrava IMSS e prestazioni di lavoro, cose che poi in realtà si sono rivelate purtroppo un fasulle.
3: Cioè?
2: Nel senso che mi è stato detto che avrei fatto 40 ore di lavoro, che avevo diritto a delle ferie, che avevo un contratto, e in realtà poi nell'effettivo purtroppo queste cose, questi bonus non mi sono dovuti o non mi arrivano.
3: Ok, quindi tutte le ore che fai sono pagate regolarmente o no?
2: Tutte le ore che faccio sono pagate regolarmente, idem gli straordinari, anche se io in realtà non chiedo di fare gli straordinari.
3: Ok, sono degli straordinari che fai per forza.
2: Esattamente.
3: Ok, e che giorno del mese ti pagano se ti hanno già pagato?
2: Mi pagano il primo giorno utile lavorativo di ogni mese.
3: Ok, mediamente quanto prenderai per la stagione più o meno?
2: Allora, farò credo appunto 3 mesi e saranno circa più o meno 8 euro netti all'ora, quindi siamo sui 1280-1300 al mese, okay. Senza contare gli straordinari.
3: Ok, e durante l'orario lavorativo hai una pausa pranzo o una pausa cena se lavori in quegli orari?
2: No. Posso mangiare, nutrirmi e bere nel momento in cui non ci sono clienti, ma devo stare sempre al bancone.
3: Ok. Di seguito quante ore lavori?
2: Il giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 2.30 di notte, quindi siamo comunque un orario, cioè queste ore, mentre nei giorni del weekend, sabato e domenica, faccio dalle 10.30 del mattino fino alle 2.30 di notte, senza pause.
3: Ok. Vivi lontano dal posto di lavoro o ci vivi vicino?
2: Ho la fortuna di essere a un quarto d'ora di bicicletta.
3: Ok. E a livello di personale, quanti siete? Siete sufficienti per il lavoro che dovete fare?
2: Sono solo io a fare quello che faccio. Dopo varie lamentele ho chiesto in realtà a qualcuno che magari mi affiancasse o che mi potesse sostituire per avere meno mole di lavoro, e mi è stato detto che un secondo dipendente costava troppo e che io dovevo lamentarmi perché se ero lì è perché mi servivano dei soldi.
3: Ok, e le mansioni che fai a lavoro corrispondono a quello che ti aspettavi, a quello che ti è stato detto durante il colloquio e al motivo per cui ti hanno assunto?
2: No, o meglio, in parte. Faccio quello per cui sono stato assunto, ma gran parte del tempo devo pensare anche al rifornimento, all'inventario e a volte proprio semplicemente a lavori di magazzino, quindi spostare e montare delle cose o degli utensili.
3: Ok, ottimo. Grazie mille.
2: Grazie a te.

0: Allora, tu che lavoro fai? Di che cosa ti occupi?
1: Io sono una studentessa e lavoro anche come cameriera e come barwoman.
0: Ok, e come hai trovato questo lavoro?
1: Camminando fuori dal bar in cui lavoro, ho visto che cercavano personale, ho lasciato il curriculum e il giorno dopo mi ha richiamata.
0: Al colloquio ti hanno subito chiarito orari, stipendio e ti hanno fatto un contratto quando ti hanno assunta?
1: Sì, mi hanno subito chiarito orari e stipendio e hanno subito chiarito che il contratto sarebbe stato a chiamata, però tutte le ore mi venivano retribuite in nero per circa 8 euro l'ora e fuori busta, quindi in realtà poi non è stato versato praticamente nessun contributo.
0: Tutte le ore che fai quindi sono comunque pagate regolarmente?
1: Sì, il primo del mese mi paga tutte le ore che sono segnate. Che
0: e
1: facciamo?
0: Mediamente al mese quanto prendi quindi?
1: Circa 700 euro.
0: Ok, se lavori durante il pranzo hai una pausa a pranzo e se lavori durante la cena hai una pausa per cenare?
1: E di solito i turni che faccio vanno o dalle 4 di pomeriggio fino alle 2 di notte oppure dalle 6-7 di sera fino sempre comunque alla chiusura, che è alle 2 di notte, e però in nessuno dei due casi ci viene fornito un pasto. Abbiamo libero accesso comunque agli stuzzichini, ai taralli che ci sono, però non abbiamo neanche la pausa per cenare, possiamo fumarci un paio di sigarette, ma niente di più.
0: Ok, a livello di personale invece, quanti siete sufficienti a coprire il carico di lavoro?
1: Credo di sì, però è anche vero che tante persone vengono, rimangono 2 settimane e perché appunto non si trovano bene, come è giusto che sia, e quindi a volte insomma ci sono dei turni da coprire, però io mi sento libera di dire di no quando non lo voglio fare.
0: Ok, quindi di base le tue mansioni corrispondono a quello che ti aspettavi, a quello che ti era stato detto nel momento dell'assunzione?
1: Sì, abbastanza. Ovviamente, essendo cioè comunque una piccola attività ed essendo gestita un po' così, tutti devono fare un po' tutto, ecco. Quello sicuramente sì. Però di base mi era stato detto che avrei dovuto fare servizio al tavolo, avrei dovuto fare i cocktail in base alle esigenze, e questo è quello che faccio.
0: Ok, grazie mille.
1: Grazie a te.

0: Allora, tu invece ci racconti dell'esperienza che hai avuto nel momento in cui stavi cercando un lavoro. Che tipo di lavoro stavi cercando e come l'hai trovato?
1: Sì, esattamente. Era un periodo in cui stavo cercando lavoro e in quel periodo nello specifico volevo cambiare momentaneamente il mio lavoro solito, perché ho sempre lavorato nella ristorazione, ma stavo cercando come addetta vendite perché volevo cambiare gli orari e trovare una sistemazione un po' diversa. E quindi sì, stavo cercando nei negozi, e in particolare negozi di abbigliamento, di beauty, o comunque questo era l'ambito. E a un certo punto sono incappata in questa richiesta in un negozio di beauty e trucchi, e in cui sono andata io, sono entrata, ho lasciato il curriculum, e quando ho lasciato il curriculum la persona che era all'interno del negozio mi ha chiesto le mie esperienze lavorative precedenti e appunto io le ho esposto il fatto che avevo lavorato principalmente nella ristorazione negli ultimi 3 anni, ma che volevo cambiare ambiente. E vabbè, detto ciò, mi fa che probabilmente col fatto che non avevo appunto un'esperienza specifica in questo settore, l'unico contratto che mi potevano offrire era un contratto di stage.
0: Quando poi ti sei presentata al colloquio, qual è stata la proposta reale che ti è stata fatta?
1: Sì, quando mi sono presentata, appunto qualche giorno dopo mi hanno contattata per il colloquio e mi è arrivata, cioè è arrivata un'altra persona che era la persona addetta appunto alle assunzioni e al gestire la parte di selezione e appunto vabbè, si è confermata questa cosa, ovvero un contratto di stage di 3 mesi, 40 ore settimanali con un rimborso spese, quindi circa 500 euro al mese.
0: C'è stata una frase o una giustificazione che il datore di lavoro ha usato per cercare di farti digerire questo tipo di offerta?
1: Ma essenzialmente mi ha fatto questo discorso in cui comunque esponeva il fatto che era un ambiente in cui, cioè era un tipo di azienda che ti mi avrebbe permesso di crescere molto e vivere delle esperienze anche magari all'infuori del negozio in sé, e che però per arrivare a quel punto avrei comunque dovuto imparare la loro modalità di vendita, il loro modo appunto di lavorare, che mi serviva una conoscenza approfondita nei confronti dei prodotti da vendere, che non era un tipo di vendita qualsiasi ma comunque molto specifica, attenta al dettaglio, attenta alla clientela, e quindi di conseguenza avevo bisogno di questo periodo di formazione in cui mi avrebbero affiancato a qualcuna per imparare al meglio la vendita appunto di questi prodotti.
0: E una volta finito il colloquio, tu questo lavoro l'hai accettato o no?
1: Sinceramente no, ma non tanto per la proposta in sé, cioè assolutamente sì in realtà, perché comunque con 500 euro al mese non ero in grado di mantenermi, ma principalmente anche per le modalità in cui si è sviluppato il colloquio, perché hanno avuto comunque molto da ridire nei confronti delle mie esperienze lavorative precedenti, che non consideravano come esperienze lavorative perché erano nel settore della ristorazione, quindi c'era anche molto pregiudizio riguardo a questo, che comunque nella ristorazione di base si vendono prodotti esattamente come si fa anche all'interno di un negozio, quindi dal mio punto di vista non era così diversa come modalità, ecco. E poi sono state anche una serie di osservazioni nei confronti della mia esperienza, della mia formazione, perché comunque io mi sono iscritta a una triennale, poi ho conseguito una laurea in triennale e poi mi sono iscritta a una magistrale in un ambito diverso rispetto alla mia triennale, e quando lei ha letto questa cosa sul mio curriculum mi ha fatto anche delle osservazioni sul perché avessi fatto questa scelta, che comunque sembrava strana, che non avevo costanza nelle cose che avevo studiato, cioè comunque una serie di osservazioni che secondo me in un contesto di colloquio lavorativo se le poteva anche risparmiare.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.

0: Tu ci racconti di un lavoro che hai fatto la scorsa estate, giusto?
1: Giusto, sì.
0: E come hai trovato quel lavoro?
1: Davanti al locale in cui ho lavorato c'era un cartello con scritto che cercavano personale.
0: Ok, e al colloquio ti hanno subito chiarito gli orari e lo stipendio?
1: Sì, mi è stato chiarito lo stipendio, erano 7 euro all'ora per tutti, non c'era modo di chiedere di più, e mentre invece gli orari non erano, diciamo, fissi, perché era un contratto a chiamata, quindi le ore di lavoro cambiavano di settimana in settimana.
0: E tutte le ore che facevi erano pagate regolarmente?
1: Sì, erano pagate, sì.
0: Che giorno del mese ti pagavano? C'era una scadenza?
1: Sì, cioè... alla fine del mese arrivava lo stipendio, che era diviso una parte con un bonifico bancario e invece gran parte con una busta di contanti.
0: E di media quanto prendevi?
1: Era molto variabile in base a quante ore mi facevano lavorare, decidevano loro i miei turni.
0: E invece a monte ore, quante ore di lavoro di seguito facevi?
1: Ci sono state serate abbastanza piene in cui ho lavorato anche 8-9 ore di fila, e in quel caso era abbastanza complicato gestire le pause per mangiare qualcosa o per fumarsi una sigaretta. Diciamo che lo si faceva quando c'era tempo e non sempre c'era tempo.
0: E a livello di personale invece era un numero sufficiente?
1: Sì, eravamo in abbastanza. Secondo me i turni erano organizzati abbastanza male, infatti spesso quando mi capitava di lavorare con il proprietario del locale, diciamo,
0: quindi
1: che
0: in realtà anche solo in due,
1: esatto, in quel caso la mole di lavoro era tutta su di me e lì era abbastanza complicato lavorare serenamente, ecco.
0: Le mansioni che facevi tu al lavoro corrispondevano a quello che ti era stato detto in fase di colloquio, quindi alle tue aspettative, diciamo?
1: Sì, esatto, io nel colloquio chiedevano qualcuno che si occupasse di lavorare in sala, quindi io prendevo gli ordini ai tavoli e portavo ai tavoli le cose.
0: E adesso stai cercando un lavoro estivo simile o un altro completamente in un altro settore?
1: Non sto cercando, e però non cercherei più nel settore, diciamo, della ristorazione. Non mi sono trovata molto bene, è stato un ambiente abbastanza umiliante e denigrante, varie occasioni, diciamo, non ero tranquilla di andare a lavorare, soprattutto anche poi quando ho diciamo informato i proprietari del fatto che non avrei più lavorato lì, non ho ricevuto una reazione particolarmente cortese, e quindi no, non cerco.
0: Ok, grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Così le interviste di Felipe a giovani che cercano lavoro, che hanno lavorato nel settore della ristorazione e del commercio con contratti precari estivi, con lavoro a chiamata, appunto, soprattutto nella zona di Brescia, ma non solo. Ci spostiamo adesso di regione, andiamo in una delle località simbolo del divertimento estivo, che così è stato almeno per diversi decenni nell'immaginario collettivo. Ci spostiamo a Rimini, dove 5 anni fa è nata la campagna Cercasi Schiavo, coordinata da USB, e noi in particolare siamo al telefono con Francesco Bugli della campagna Cercasi Schiavo. Ecco, come mai avete deciso di lanciare un titolo del genere per la campagna?
3: Beh, è una campagna ovviamente provocatoria, che è volta a scoperchiare quello che è un pochino il segreto di Pulcinella nel settore, questo settore appunto del turismo stagionale, della ristorazione. È un settore che cresce, che si trova sempre più a occupare addetti e addette, anche a seguito dei processi di deindustrializzazione e di terziarizzazione dell'economia. La nostra prospettiva è appunto di offrire una prospettiva di organizzazione sindacale ai lavoratori e alle lavoratrici all'interno del settore.
2: Ecco, come li incontrate i lavoratori e le lavoratrici? Perché essendo così frammentato il settore, come li potete entrare in contatto?
3: Noi abbiamo lanciato appunto da sempre campagne pubbliche, sportelli, mobilitazioni per appunto far parlare delle contraddizioni all'interno del settore. Questa campagna, da che nacque appunto 5 anni fa in due città tra Rimini e Massa, ora conta circa 12 città in cui è presente l'intervento, da Palermo fino a Pavia, nel settore della ristorazione, in particolar modo legato anche a tutta l'occupazione degli studenti e delle studentesse.
2: Ecco Francesco, forse Rimini anche nell'immaginario collettivo è proprio questo, nel senso che ci si, almeno magari adesso un po' meno, però per decenni è stato il simbolo proprio della cittadina che si popola durante l'estate.
3: Sì, sì, crediamo che in un qualche modo abbia avuto anche un effetto anticipatorio, nel senso che il turismo è appunto un fenomeno che si lega ai processi del boom economico, ma appunto abbiamo visto crescere in particolar modo negli ultimi 20 anni il numero di occupati a livello nazionale. Si parla ufficialmente di circa 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici, sono poi dati da vedere a rialzo, perché sappiamo bene, ce lo dicono ogni anno i report dell'ispettorato del lavoro, circa 3 imprese su 4 di quelle ispezionate si trovano in una posizione di irregolarità nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, quindi molti contratti non sono registrati o sono registrati a metà in virtù appunto di tutto il nero e il grigio che falcidia il settore.
2: Ecco, come sono le condizioni, cioè quante ore di lavoro si può arrivare a lavorare lì in Riviera, la zona dove che tu conosci meglio, per quale stipendio, come sono le pause?
3: Ma guarda, qui sicuramente, lo dico anche per casi concreti che abbiamo organizzato, anche battaglie vinte, noi ci siamo trovati per esempio di fronte a una grande vertenza ormai un paio di anni fa con un gruppo di lavoratori in uno stabilimento balneare che arrivava a lavorare praticamente circa il doppio delle ore previste dal divisore del contratto nazionale, quindi più di 300 ore al mese, insomma se si fanno un po' i conti si capisce che queste persone erano lì tutto il giorno anche fino a 12-13 ore, e qui è norma, ahimè, è il fatto che si vada veramente a non vedere riconosciuti i propri diritti più essenziali, il giorno di riposo, la malattia, e noi siamo proprio qua apposta per scardinare, per riuscire appunto a organizzare i lavoratori e le lavoratrici all'interno di questo settore.
2: Per uno stipendio medio avete fatto dei calcoli?
3: Ma le retribuzioni possono essere benissimo anche dei casi per cui le persone arrivano a percepire 800-1000 euro, magari sono registrate in busta una ventina di ore, si arriva invece a lavorare magari anche 40-48 ore a settimana, se non poi quei casi limite di cui prima vi parlavo. E dico anche che i contratti comunque nazionali sono contratti molto poveri, sono contratti che hanno conosciuto una stagione di rinnovi nel 2024, ma per esempio i più applicati, il Federalberghi, è rimasto senza rinnovi dal 2018 al 2024, invece il Silvio Pubblici Esercizi, quello più applicato per camerieri, per persone che lavorano in cucina, ha avuto 3 anni di scadenza. L'impianto dei rinnovi è francamente ridicolo, nel senso che si parla di 200 euro lordi spalmati su 4 anni, riparametrati sul quarto livello, senza una tantum per coprire il periodo diciamo di vacanza contrattuale, quindi tutto potere d'acquisto perso all'interno del settore.
2: Come entrare in contatto con voi se qualcuno ci stesse ascoltando la trasmissione, e che cosa può fare se si riconosce in una situazione di ipersfruttamento come quella che ci stai raccontando?
3: Di contattarci appunto ai nostri sportelli, cercarci sulle pagine social e contattare appunto le federazioni più vicine per potersi organizzare e reclamare appunto i nostri diritti anche per tutto il piano appunto di differenze retributive, ore non conteggiate. Noi insomma siamo qui apposta.

Così dunque Francesco Bugli, coordinatore a Rimini della campagna Cercasi Schiavo di USB. Abbiamo sentito in questa trasmissione di Working Class Heroes la scheda curata da Giovanni con le dichiarazioni dei datori di lavoro quando cercano schiavi da utilizzare durante l'estate. Abbiamo poi sentito le interviste a chi lavora nella ristorazione, a chi lavora nel commercio, raccolte da Felipe, e poi in chiusura Francesco Bugli di USB, Slang USB, per la campagna Cercasi Schiavo. Vi lasciamo in chiusura con la cantata da John Lennon, Working Class Hero. La trasmissione Working Class Heroes torna invece tra 15 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon proseguimento di ascolto.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Diciannove e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale radio, edizione serale completa di servizi. Subito il sommario dei titoli. Piano casa, la Camera approva il provvedimento del governo, nominato il commissario prima ancora del via libera definitivo dell'Aula. Noi sentiremo un commento con Margherita del Movimento per il diritto all'abitare di Roma. Iran e Stati Uniti tornano al tavolo negoziale in Svizzera, segnali di apertura sul nucleare, sanzioni e stretto di Hormuz. Sul tavolo anche lo stop ai bombardamenti israeliani in Libano, ma Tel Aviv continua a ribadire non ce ne andiamo. Intanto tra Cisgiordania e Striscia di Gaza l'esercito israeliano continua a mietere vittime, sentiremo diversi servizi. Ancora dagli esteri, il Regno Unito, Keir Starmer annuncia le dimissioni da premier e leader laburista. L'ex sindaco di Manchester Andy Boardman si candida per guidare il Labour. Da Londra il nostro collaboratore Claudio Ceruti. Poi in Libia il torturatore al-Masri condannato dal tribunale di Tripoli, resta aperto il contenzioso con la Corte Penale Internazionale. Noi ne parliamo con Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Human.

0: Alle 19:22 minuti apriamo l'edizione serale di questo radiogiornale lunedì 22 di giugno 2026, parlando del cosiddetto piano casa del governo Meloni, che ha ottenuto l'approvazione della Camera dei Deputati, 168 i voti a favore nel pomeriggio su un testo su cui il governo ha posto la fiducia. Il piano casa passa ora al Senato, che ha 2 settimane per l'approvazione definitiva. Senza nemmeno attendere l'ok del Parlamento, il governo ha già nominato il commissario che dovrà gestire il piano. Si tratta dell'architetto Felice Squitieri, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2027. Tra le altre cose, il governo ha dato parere favorevole a un ordine del giorno che impegna l'esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere che gli alloggi recuperati o valorizzati siano assegnati prioritariamente ai cittadini italiani, così recita il testo, escludendo quindi i non italiani. Contestualmente il governo ha però respinto un ordine del giorno dell'opposizione che chiedeva ulteriori iniziative e normative per offrire condizioni abitative dignitose nelle aree destinate all'insediamento dei braccianti agricoli nelle zone rurali, al fine di superare le tendopoli, baraccopoli e container in cui sono costretti a vivere i lavoratori agricoli nelle campagne. Noi sentiamo un commento generale al piano casa, su cui poi torneremo anche nella giornata di domani, con Margherita del Movimento per il diritto all'abitare di Roma.
1: Il piano casa, che da subito abbiamo individuato come un'operazione tutta volta ad avvantaggiare i privati, che di fatto smantella l'edilizia residenziale pubblica e che introduce una concezione di chi sia il soggetto bisognoso di casa, che è totalmente distante dalla realtà di un paese dove milioni di persone si trovano in povertà assoluta, dove nelle grandi città metropolitane il peso dell'affitto è ormai nell'ordine del 60% del reddito familiare o individuale, e dove di fatto trovare un affitto realmente accessibile è diventato ormai una missione impossibile. Dovremmo leggere bene quali sono i contenuti di questo piano casa, che ha subito molte modifiche nelle commissioni della Camera. Non ci rimane che continuare il percorso che abbiamo avviato con determinazione di opposizione a questo governo, a questo piano casa, e che abbiamo anche rappresentato il 13 giugno davanti al Ministero di Salvini.
0: Sono iniziati in Svizzera i colloqui tra Iran e Stati Uniti. Andranno avanti per tutta la settimana. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno parlato stamane di incoraggianti progressi nei rapporti tra i due paesi. Secondo l'Iran sono state create le condizioni per l'avvio immediato delle discussioni tecniche. Washington, dal canto suo, ha autorizzato la vendita fino al 21 agosto di parte del petrolio iraniano, prima sottoposto a sanzioni. Le delegazioni hanno delineato una roadmap che consentirebbe di raggiungere un accordo definito entro i 60 giorni stabiliti. Washington e Teheran hanno deciso la creazione di un comitato di alto livello che avrà la supervisione politica delle mediazioni. Nucleare, sanzioni e monitoraggio delle risoluzioni saranno i temi al centro dei negoziati. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, Stati Uniti e Iran hanno istituito un canale di comunicazione volto a prevenire incidenti e malintesi e a garantire il transito sicuro delle navi commerciali. Nell'accordo si parla anche di stop alle operazioni militari che Israele conduce in Libano, ma sul punto Tel Aviv continua a mostrarsi belligerante e annuncia di non voler ritirare i suoi soldati. Noi sentiamo su questo Mauro Pompili, giornalista freelance raggiunto proprio in Libano.
2: Da 36 ore, almeno 36 ore, non si registrano bombardamenti e quindi per fortuna non si registrano vittime. Quanto potrà durare questa situazione di stallo è difficile prevederlo, nel senso che ovviamente sul tavolo c'è da un lato la richiesta del Libano e di Hezbollah e dell'Iran ovviamente che Israele lasci le posizioni militari dentro il Libano, e dall'altro c'è anche oggi il ministro degli esteri israeliano ha dichiarato che erano disposti a rispettare il cessato il fuoco, ma non certo a lasciare quella zona di sicurezza che hanno conquistato all'interno del Libano. Quindi diciamo che sul momento siamo in una situazione di tallo e tutti gli scenari sono ancora aperti per questo piccolo paese. Nel frattempo si registra che, anche se lentamente, molti degli sfollati interni stanno iniziando a tornare al sud, se non altro per vedere se la loro casa esiste ancora o cosa è possibile fare.
0: Tel Aviv continua impunito il massacro anche in Palestina. Due giovani di 15 e 19 anni sono stati uccisi stamane dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata, vicino all'insediamento di Kermei Zur nei pressi di Hebron. I due giovani sono stati lasciati esangue e senza cure per lungo tempo prima che i militari israeliani ne sequestrassero i corpi ormai morti. A Gaza City intanto un altro attacco israeliano ha provocato l'ennesima strage, è morta una giovane studentessa, diversi feriti ancora non quantificati, alcuni anche gravi. Solo ieri altri due palestinesi, tra cui una bambina, erano stati uccisi durante un attacco di droni israeliani contro un gruppo di civili a ovest di Khan Yunis. Dal 7 ottobre del 2023 nella striscia di Gaza Israele ha ucciso oltre 73.000 palestinesi, ferendone oltre 173.000. Il servizio con Michele Giorgio, direttore di pagina esteri e corrispondente da Gerusalemme per il quotidiano Il Manifesto.
3: Di fronte a questo accordo con l'Iran che Israele ha dovuto digerire, cosa chiederà Israele agli Stati Uniti per avere una sorta di risarcimento politico e anche territoriale? Ecco, il rischio molto forte, il rischio diciamo più alto è quello che Israele ottenga una mano ancora più libera per agire in Cisgiordania, dove in pratica si sta annettendo di fatto tutto il territorio, anche se non ufficialmente, per non imbarazzare proprio l'amministrazione, la Casa Bianca, l'amministrazione americana. E poi a Gaza vediamo questa situazione dove Israele bombarda ogni giorno, ci sono state nell'ultima settimana decine di morti a Gaza, tanti nelle ultime ore, per cui tra cui anche donne, qualche bambino, e va avanti così e nessuno se la ricorda più Gaza, questa è la verità. In molti è sopraggiunta l'idea che Gaza sì ha dei problemi di carattere umanitario, ma tutto sommato le cose stanno andando meglio da quando c'è il cessate il fuoco. Le cose invece non stanno affatto. Sì, la situazione umanitaria è semplicemente catastrofica, è una vita d'inferno quella dei 2.300.000 palestinesi di Gaza.
0: Andiamo in Gran Bretagna, dove Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro. Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo partito, è il sesto premier in 10 anni di Brexit a lasciare prima della scadenza naturale. Le sue dimissioni spianano la strada alla candidatura alla leadership del Labour di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester. Il capo del trampiano Reform UK e promotore della Brexit, Nigel Farage, chiede invece di indire elezioni anticipate subito. Da Londra il servizio con il nostro collaboratore Claudio Ceruti.
4: Starmer paga la pesante sconfitta elettorale di maggio, quando il Labour non è riuscito a contrastare l'avanzata di Reform UK, il partito della destra radicale guidato da Nigel Farage, già protagonista della vittoria del referendum sulla Brexit. Più che dei meriti di Reform, però, la sconfitta laburista sembra essere stata causata dall'allontanamento di una parte della tradizionale base elettorale del partito. Molti elettori si sono infatti sentiti traditi sia in politica estera, per la posizione prima favorevole a Israele e poi ambigua di Starmer su Gaza, sia soprattutto in politica interna, dove è mancato un progetto capace di rafforzare il welfare e affrontare il crescente costo della vita. La strategia di Starmer puntava invece sulla crescita economica e sul contenimento della spesa sociale, una crescita che però non si è concretizzata e quindi delusi molti elettori hanno scelto di sostenere i Verdi, sancendo così l'incapacità della leadership di Starmer di arginare l'ascesa dell'estrema destra.
0: In Colombia, dopo Cali, si estendono anche a Bogotà le proteste contro il candidato trampiano e di estrema destra della Espreia, autoproclamatosi a scrutinio ancora in corso, vincitore delle elezioni presidenziali che si sono tenute domenica. Il leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, ha rivendicato a sua volta la vittoria ed evocato il pericolo di brogli in favore del candidato di estrema destra. Cepeda, però, con il presidente uscente Gustavo Petro, invita ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente. Con oltre il 99% dei seggi scrutinati, della Espreia avrebbe ottenuto il 49,67% dei voti contro il 48,69% di Cepeda, con una differenza di circa 250.000 voti su oltre 25 milioni di votanti. In particolare De la Espreia avrebbe fatto man bassa dei voti provenienti dall'elettorato estero, in particolare i colombiani residenti negli Stati Uniti e in altri paesi dell'America Latina. Il Ministero dell'Interno colombiano durante gli scrutini ha però ricevuto oltre 2.600 segnalazioni e denunce di reati legati a possibili brogli elettorali. 19:32 minuti, andiamo in Libia. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato il torturatore libico Al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso aperto dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del governo italiano che lo ha accompagnato in Libia invece di consegnarlo, è stata anche disposta la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Al-Masri è destinatario di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro, violenza sessuale, che sarebbero stati commessi a partire dal 2015 nel carcere di Mitiga. La sua condanna apre ora una nuova fase per la Corte Penale Internazionale e per le organizzazioni per i diritti umani. Resta aperto il nodo della cooperazione con l'AIA e della complementarietà tra giustizia nazionale e internazionale, soprattutto perché il mandato della Corte riguarda un quadro di crimini più ampio. Sentiamo Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Human.
5: Abbastanza sorprese la via della condanna di Alma, soprattutto ad opera della Libia e soprattutto in uno scenario internazionale che poco presta attenzione a quello che succede in Libia. E probabilmente è proprio questo che lascia sorpresi e che non si riesce a leggere bene. Invece dovremmo provare a tenere sempre d'occhio pensioni dei diritti umani, come ad esempio l'SGC in Libia o altre organizzazioni non governative che continuano a denunciare una situazione in Libia sempre drammaticamente critica, accanto però ad un'opera di, potremmo chiamarla, ripulitura pubblica e regionale e internazionale del disastro del governo o presunto tale libico. La Libia continua ad essere un paese gravemente instabile, probabilmente dovrebbe fare molto più rumore il procedimento avviato presso la Corte Penale Internazionale contro El Hirsi, un altro dei generali delle milizie libiche, anche lui reo tutta una serie di reati gravissimi. Ci dovrebbe fare invece insospettire questa azione improvvisa dell'autorità libica contro Al-Masri, che era diventato un po' forse lo spauracchio, diciamo, dell'inquinamento dei rapporti internazionali.
0: Guerra in Ucraina con attacchi di Kiev su Mosca e sulla Crimea che hanno fatto 5 morti. Al buio parte della penisola sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Sull'altro fronte un drone russo ha colpito una nave cargo nel Mar Nero provocando almeno un morto, a riferirlo alla Marina ucraina, precisando che sull'imbarcazione è poi scoppiato un incendio. Andiamo in Francia, una grande manifestazione antirazzista che ha registrato la partecipazione di circa 20.000 persone si è svolta ieri a Parigi, con partenza dal quartiere popolare di Barbè fino a Place de la République, dove si è tenuto un concerto durante la giornata della festa della musica in Francia. Il corteo era stato lanciato dal sindaco di Saint-Denis, Bally Bagayoko, e della France Insoumise durante un meeting dello scorso 4 aprile. Si tratta di un'iniziativa convocata per rispondere agli attacchi razzisti che il sindaco aveva subito dopo la sua elezione alla guida della città della banlieue parigina. L'obiettivo era di creare un fronte più largo che raggruppasse le forze politiche, sociali e antirazziste per rispondere ai partiti di destra che puntano alla contrapposizione tra presunti veri francesi e francesi di origine migrante o di seconda generazione. Alla manifestazione hanno aderito anche sindacati, la CGT e Sud, collettivi antirazzisti e a sostegno della Palestina. E chiudiamo restando in Francia, paese particolarmente colpito dalla morsa di caldo asfissiante che sta investendo l'Europa ormai da giorni e che non accenna a placarsi. Oltre Alpe, infatti, due bambini di 2 e 4 anni sono morti oggi all'interno di un'auto rovente in cui sono rimasti chiusi. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti né per quanto tempo i due siano rimasti all'interno dell'auto, ma secondo i media francesi le prime testimonianze raccolte suggeriscono che siano saliti nell'auto all'insaputa della madre 33enne. Nel paese il caldo ha provocato un aumento del 40% delle chiamate ai servizi di emergenza ospedaliera, che si trovano ora in una situazione di stress. Oltre 1000 scuole sono rimaste chiuse, altre 4042 hanno proceduto dei cambiamenti, in particolare rispetto agli orari della didattica, per affrontare al meglio la situazione. Sarebbero invece 10 le persone morte ieri per annegamento in tutto il paese, un numero anomalo che ha spinto le autorità ad esortare la popolazione a fare il bagno solo in luoghi sorvegliati.

0: down to the phone, cause you can't take it with you when you go.
1: Radio Indodurto, lunedì 22 di giugno, l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti. Apriamo ricordandovi la possibilità di devolvere le 5 per 1000 a Radio Indodurto da oltre 40 anni, l'emittente autonoma e di movimento. All'interno del 730, nella sezione 5 per 1000, inserisci il codice 020 8462 0174. Lo trovi anche andando su radioindodurto.org. Come ogni lunedì c'è lo sportello antisfratti all'Assemblea della Casa alla Magazzino 47 con diritti per tutti, l'appuntamento è dalle ore 19:30. A Verona invece c'è lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodes, sempre per tematiche relative alla casa, in questo caso bisogna mandare però un messaggio WhatsApp al numero 329-6975-387. Sportello Salute a Brescia, l'appuntamento è con lo Sportello Salute che si trova in questo caso a Brescia. Via Eritrea 20 alla Casa della Sinistra dalle ore 17:30 alle ore 19. In provincia invece l'appuntamento è a Comezzano Cizzago all'Associazione dei Pensionati dalle 13 alle 14. Rientriamo in città con l'aula studio del Circolo Anarchico Bonometti di Vicolo Borgondio 6 tutti i lunedì dalle ore 14 alle ore 19. Baretto popolare e distro sulle fanzine offerta libera. Gli appuntamenti invece culturali con la nuova rassegna Filosofi lungo loggio. Per quanto riguarda questo lunedì appuntamento con Miguel Benazayag su intelligenza artificiale e vita artificiale, l'alterità impossibile, a Manerbio all'interno del cortile del Palazzo Comunale dalle ore 21, contributo 15 euro. Sul lago di Garda invece un appuntamento oggi alle ore 19, nello specifico con la scrittrice Antonella Lattanzi e il suo ultimo libro Chiara. L'appuntamento alla chiesa di Santa Maria in Valtenesi, Pieve Vecchia. Andiamo ora al cinema con il nuovo Eden, partiamo con Le Aquile della Repubblica alle ore 19, versione originale sottotitolata in italiano in sala 2. Sala 1 invece c'è La Messa è finita, un film di Nanni Moretti dell'85 restaurato alle ore 18 e poi alle ore 19:45. Per quanto riguarda invece l'Eden d'estate del Museo di Santa Giulia, via Musei 81/B, la proiezione delle ore 21:30 è La Villa Portoghese di Avelina Pratt. Questo per quanto riguarda il nuovo Eden d'estate. Ancora cinema, ma andiamo ora in provincia, alla CTM di Rezzato alle ore 21 c'è L'Illusione di Francesca Archibugi. Alla Cinema Giardino di Breno invece Tanner, L'Arcordatore alle ore 21. E questa è la proposta per quanto riguarda invece la Valle Camonica. Noi così chiudiamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 22 di giugno. Se volete scriverci, la nostra mail è sempre la stessa, redazione@radioindodurto.org. Buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Indodurto.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Giugno del 1946. L'allora ministro di giustizia, l'esponente del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti, firma l'amnistia per i detenuti politici. L'atto viene approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri e controfirmato dall'allora presidente del Consiglio, il democristiano Alcide De Gasperi. Ufficialmente la norma esclude chi ha commesso fatti di giustizia definiti crimini più gravi e abietti di collaborazione col tedesco invasore. Nella realtà dei fatti le cose non andranno così. Proprio nei giorni dell'amnistia Togliatti, infatti, era in corso

possibile processo contro i membri della banda Cocca, il famigerato reparto di polizia speciale ed informale dei fascisti della Repubblica Sociale. Quattro torturatori della banda escono subito, assieme ad un colonnello condannato all'ergastolo per l'omicidio dei fratelli antifascisti Rosselli. Spiega lo storico Mimmo Farzinelli nel libro L'amnistia Togliatti del 2006. Nessun rimorso, volante rossa, nessun rimorso. L'obiettivo di Togliatti era quella di un'amnistia bipartisan che avrebbe dovuto comprendere anche reati commessi dai partigiani, escludendo però i reati peggiori. In realtà pochissimi uomini della resistenza beneficiarono del condono, mentre moltissimi criminali fascisti furono liberati. Togliatti, dal punto di vista politico, voleva così accreditarsi presso quei settori della società italiana che avevano oggettivamente servito il regime. Quante furono le persone, soprattutto fascisti, che beneficiarono della legge Togliatti? Secondo la stampa dell'epoca, come il quotidiano La Stampa del 23 giugno del 1946, le persone che vedranno ridotta la pena saranno 30.000. Comprendendo le multe, la cifra arriva a 50.000. Secondo sempre lo storico Mimmo Franzinelli, in realtà i numeri saranno più bassi. Siamo nell'ordine, dice sempre nel libro sull'amnistia Togliatti, di circa 10.000 persone. Le prime persone a beneficiarne furono però i gerarchi di più alto grado, quelli cioè che avevano i soldi a disposizione per pagare i migliori avvocati e per oliare i meccanismi della macchina giudiziaria. L'amnistia Togliatti, chiude Franzinelli, avrà anche importanti ricadute politiche. Nei primi anni 50, infatti, i due terzi della base parlamentare dell'MSI sarà costituito proprio da ex fascisti, oggi parlamentari amnistiati. Questo perché in Italia, a differenza di altri paesi europei, l'amnistia non prevede l'esclusione dalle cariche pubbliche per i collaborazionisti, come di fatto furono i gerarchi della RSI.

19:45 minuti, Radio Onda d'Urto. Non ci sono aggiornamenti, ultime notizie da segnalare, quindi noi auguriamo a tutti e a tutti un buon ascolto, un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Il palinsesto prevede dalle 20 All the Jazz con Paolo Bruno, alle 21 Punk Rock City con Luciano Cianotti Taffurelli, poi Desert Caravan alle 22 e alle 23 Rebel Girl, a mezzanotte Cianotti Time International. Questo il palinsesto con la possibilità di defezioni, visto il periodo estivo ormai cominciato effettivamente da ieri. La redazione informativa ritorna domani mattina a partire dalle 7:30. Un buon proseguimento di serata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco, e allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldro Vandi, Mastro Giovanni, Cuve Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli ne tieni le scorte, non me ne fotte, sono di

0: Eccoci qua lunedì sera, come tutte le lunedì sera, all the jazz, anche se siete avvolti da questo caldo, state cercando di boccheggiare in attesa che il tramonto porti un po' di aria fresca. Noi vi cercheremo di deliziare con un po' di musica, parlando di un nuovo disco con il suo autore. Siamo al telefono con Filippo Sala. Ciao Filippo, ci sei?
1: Ciao Paolo, ci sono.
0: Perfetto, ecco qua, regoliamo un attimo, per parlare un po' di questo disco, Maree, che è uscito per Loud Records, che conosciamo bene, un'etichetta che fa 300 copie di disco, giusto per fare un supporto fisico, insomma. Poi alla fine 300 copie sono niente, una goccia nel mare.
1: Esatto, in realtà forse anche meno per Maree, quindi ancora meno di una goccia.
0: Ancora meno di una goccia, come mai si fanno così poche cose? Perché poi non si vendono, nessuno le vuole?
1: Sì, perché sempre meno persone acquistano il CD, e quindi si tende a fare meno copie possibile in modo da non perderci.
0: Secondo disco per questo tuo progetto solista, accompagnato da Terragnoli e Gallo, insomma. Come è nata l'idea di andare avanti con questo progetto? Insomma, tu ne hai tanti, come tutti i jazzisti, ti muovi su più fronti, però questo sembra come ha destinato un po' a durare.
1: Sì, questo mi interessava andare avanti a lavorare ancora con mio amico e Danilo, che sono dei musicisti che io stimo tantissimo e con i quali mi diverto moltissimo, più che altro a suonare insieme, a suonare la musica che poi io porto. E Rifugio è stata la nostra prima esperienza insieme, che abbiamo appunto inciso, fatto uscire nel 2023 sempre per Alt Records. Invece quest'anno a marzo è uscito Maree, che in un certo senso è un secondo capitolo di questo nostro trio, insomma, di questo trio che io dirigo. A questo giro la musica è un po' più a fuoco, anche perché arrivo appunto dall'esperienza più diretta di un primo disco qui comunque è stato utile per conoscersi, e quindi ho preso un po' le misure e a questo giro ho lavorato pensando proprio ai musicisti con i quali avevo a che fare, insomma, no? Dopo tre anni, insomma,
0: per un batterista il rapporto compositivo è qualcosa di diverso rispetto a un musicista che poi è già frontman in qualche modo con uno strumento non ritmico, oppure è comunque la fase compositiva, secondo te, non cambia? Tu hai scelto professionalmente la batteria come strumento.
1: Sì, assolutamente, e lo tengo anche, spesso che non cambio. Tuttavia, appunto, diciamo che l'aspetto compositivo per me rappresenta anche una passione, tanto quanto lo è la passione per la batteria, naturalmente in una forma completamente diversa. E quindi diciamo che la suggestione in questo senso, perché deve essere sempre, come dire, bisogna farsi aiutare da qualcosa per scrivere qualcosa, e quindi diciamo che il mare, le marine, soprattutto l'oscillazione, la bassa marea, l'alta marea, la trazione, erano tutte cose che mi hanno stimolato sin dall'inizio la figura di questi brani. Quindi, cioè, io sento proprio di dare una di architettura sonora, una forma a questo album, non solo ai singoli pezzi, che avesse queste componenti.
0: E compositivamente, da un punto di vista.
1: Mi sono regolato di conseguenza, e anche lì io compositivamente scrivo al piano.
0: Ecco, era proprio questo che volevo chiedere. Compositivamente okay. Tu scrivi al piano, mentre questo è un disco chiaramente molto chitarristico, anche proprio nell'armonia che esprime. Quindi questa trasposizione dal piano alla chitarra, come l'hai sentita?
1: Ma allora, io scrivo al piano pensando un pochino anche alla chitarra, nel senso che lavorando un po' su quello che potrebbe poi succedere, immaginandomi alla stessa melodia, oppure insomma all'architettura con una sonorità chitarristica, o nel caso del disco succede spesso con i temi principali, per il basso, no? Però più che altro ho scritto sulle persone, Enrico e Danilo, in realtà, che hanno comunque un modo molto singolare di suonare gli strumenti, e questa è una cosa importante da sapere, secondo me, perché io ho scoperto appunto a questo dire, no? E quindi ho impostato tutto pensando sì al pianoforte, a quello che scrivevo, pensando però come poi avrebbe interpretato il disco, come avrebbe interpretato io un tema, un video, un filato,
0: è un approccio anche alla musica jazz, che ormai comunque ha superato qualsiasi confine, però è un approccio non tradizionale, non convenzionale, non dentro gli schemi tecnicamente e diciamo stilisticamente propriamente jazzistici.
1: Io quella cosa, nel senso, io adoro la musica bella a 360 gradi, però quello che faccio è poi provare a tirare fuori qualcosa di mio, se ci riesco va bene, se no questo riparmi particolarmente in genere, quindi sì, mescolando qualsiasi cosa il più possibile, ce ne sono un po' in quell'epoca lì.
0: Facciamo un esempio musicale per i nostri ascoltatori. Cosa gli proponiamo come esempio musicale di questo lavoro?
1: Beh, allora, un esempio, cioè tu dici senza proprio la cosa più rappresentativa?
0: Scegliamo un pezzo come biglietto da visita per chi in questo momento ci sta ascoltando sulle frequenze di Radio Adurto, è un pezzo che lo convinca a restare ad ascoltarci fino alle 9, quando la nostra trasmissione finirà, insomma.
1: Ok, allora partiamo dal terzo pezzo.
0: Il terzo pezzo, che è Moon, e Moon è chiaramente un pezzo chiave, perché se ci sono delle maree, la principale responsabile è la Luna. E allora Moon.

0: E allora, rieccoci in studio qua in Via Luzzago a Brescia, rieccoci con Filippo Sala, con Old Jazz per parlare di questo Marea. Abbiamo appena ascoltato Moon. Io fatico proprio a sentire questo Moon in chiave pianistica, mi sembra proprio perfetta così con il chitarrismo di Enrico Terragnoli, il sincopato nervoso che proprio la sua caratteristica, insomma. Ecco, questo trio, questo disco è uscito da un po' di tempo, ma dicevi che ufficialmente è uscito a marzo. Che risposta ha avuto da parte degli addetti ai lavori?
1: No, per ora ancora poche risposte, nel senso che comunque sta girando un pochettino. E qualche feedback è arrivato, qualche concerto è arrivato e bisogna dare tempo perché qualsiasi cosa è su questo album, che è comunque un album che richiede pazienza e tempo.
0: Pazienza e tempo, insomma, ma c'è il tempo per sviluppare queste cose o bisogna passare per forza a qualcos'altro per portare a casa la pagnotta?
1: Quello, insomma, questo c'è uno che suona oggi e fa questa musica, ovviamente non fa solo questo di lavoro, per cui si fa un po' di tutto, insomma, ci insegna, chi ha il secondo lavoro.
0: E alla fine si è costretti a insegnare per portare a casa i soldi. Tu in questo momento quanti progetti musicali stai portando avanti?
1: Ma allora, i progetti in cui sono, diciamo, io il direttore della musica del gruppo sono questo trio, Cultural Ensemble, che è un progetto che ho fondato nel 2014 e che è incentrato sulle percussioni di base, principalmente. E poi un altro gruppo collettivo, altri due gruppi collettivi, uno è diciamo, che scrivo io, che si chiama il Trieste, che anche lì facciamo della musica più alterna, diciamo dark progressive, qualcuno l'ha definita così, no? È una formazione strana perché batteria, violoncello, basso e tastiere. E poi un altro progetto che sta funzionando molto bene, che è tutto collettivo, è con Giacomo Papetti e Michele Bonifatti, che si chiama Mopok, e anche quello esiste da 6 anni, 5 anni, e a autunno uscirà il secondo album di quella formazione. E poi c'è tutta la parte di collaborazioni con Pino Tracanna, e quindi Double Cut, e soprattutto in questo periodo la Fano Orchestra, che è questo quartetto organico diretto da Pino, col quale insomma stiamo facendo un po' di cose. C'è una bellissima risposta di pubblico ogni volta che suoniamo, quindi così. Poi ho collaborato un po' con Ettore Giulia Dei per 3 anni, e collaboro ancora in realtà quando c'è bisogno. E poi insomma, ecco, come ti dicevo, insegno, e lo faccio non controvoglia, mi piace, per cui.
0: Non controvolli la cosa, insegnare, dici?
1: Insegnare, sì. Se non lo faccio come ripiego, insomma.
0: Però il problema è dover spiegare ai giovani i sacrifici e il percorso, cioè è questa, diciamo, il peso di questo percorso che alla fine è notevole, perché se non si cede ai compromessi, sicuramente sicuramente non ci sono grandi speranze di comprarsi la villa in costa Azzurra.
1: E oltretutto è un mestiere per cui c'è bisogno imparare a fare un po' tutto, nel senso che non è che oltre a suonare, per suonare anche bene, perché il livello è molto alto, bisogna insomma darsi da fare, no, produrre materiale video, ad esempio, perché siamo nell'area dei social, arrangiarsi per vari concerti, non è sempre proprio immediato, non è immediato neanche che si rispondano a un mail, insomma. E quindi, cioè, è un mestiere che richiede
0: trovare il tempo per trovare qualcuno che segua questi aspetti è sempre più difficile. La promozione, l'agenzia e queste cose, a quale punto si arriva ad avere qualcuno che ti segue, se c'è un punto in cui si arriva?
1: Non ne ho idea, però probabilmente quando si fanno dei numeri diversi, insomma, quando non si stampano 300 copie per tornare all'inizio, oppure insomma nel caso in cui appunto
0: Ma in questo mondo social invece a livello di visualizzazioni, di scaricamenti, di streaming, come pensi stia andando il tuo lavoro?
1: Ma allora, cioè, per campare su quella, per guadagnare su quella cosa lì, bisogna fare veramente dei grandi numeri ancora di più, e quindi questa è la cosa terribile di questa cosa dello streaming, in realtà.
0: E la musica quindi è destinata a esaurirsi in questi rivoli dati dai social, o pensi che si riprenderà, troverà uno suo spazio, una sua professionalità, una sua vocazionalità?
1: Io penso di sì, però finché non si insegnerà bene la musica e saranno dei programmi seri all'educazione della musica e del suo significato, non ci sarà un cambiamento. Quindi insomma, chi educa ai bambini, i ragazzi in maniera sensata, facendoli appassionare, sta facendo un lavoro grandissimo, insomma. Ed è quello che serve, secondo me.
0: Altro stacco musicale, con cosa proseguiamo da questo disco?
1: Passiamo a Mari. Martin P, il primo.
0: La traccia di apertura di questo disco, ok. Martin P. Perché Martin P?
1: Non ha particolare rilevanza. Martin Pescatore, comunque.
0: Martin Pescatore, ma così.
1: Tantissimo, insomma.

0: Bene, 20 e 31, siete sempre all'ascolto di All the Jazz, la trasmissione che cerca di raccontarvi il mondo del jazz, qui da Via Luzzago 2 a Brescia, da Radio Onda d'Urto, e stiamo ascoltando questo disco Mare, un disco scritto da Filippo Sala e suonato con Enrico Terragnoli e Danilo Gallo. Enrico Terragnoli alla chitarra, Danilo Gallo al contrabbasso. Allora Filippo, siamo al telefono con Filippo Sala. Un disco che si muove tra queste atmosfere un po' etere, molto molto armoniose, come questa Martin P che abbiamo appena ascoltato, e pezzi invece più nervosi e aggressivi come Moon, con cui abbiamo cominciato ad approfondire il tuo disco. Questa distanza, questo bipolarismo, come lo vedi, come lo senti?
1: Lo sento come parte del disco, proprio del tutto. Quando ho scritto l'album, il riferimento era proprio avere a cui pensavo era proprio la bassa marea, l'alta marea, la bassa, alta, insomma, cercare di dare un po' il senso di questa cosa qui. Quindi anche nella portata, insomma, nella dinamica, nel flusso, che volevo che fosse una cosa statica, no? Oppure solo densa, oppure solo vuota, rarefatta. Volevo un insieme di senso, cioè di suggestioni, no?
0: Il mare, che suggestione ti dà? Tu sei un bergamasco, sei un lombardo, e quindi è lontano dalle coste, però hai sempre preferito il mare, le mareggiate alle nevi e le nevicate?
1: No, sempre preferito la montagna io. Però insomma hanno prese come cioè sono. Io credo che siano un po' la stessa cosa, poi se le vogliamo prendere nel suo significato un po' più così, naturalistico e di forza, di impeto, di quello che rappresentano, poi anche hanno rappresentato nei secoli, insomma. Quindi non c'è differenza.
0: Quindi il terzo episodio di questa discografia sarà dedicato ai ghiacciai, alle imponenti.
1: No, probabilmente
0: non scriverlo in questo periodo di calura, perché sennò no, sarà un disco arso e riarso da questo calore che ci sta dilaniando. Mentre adesso si comincia un po' a respirare dopo il tramonto, noi continuiamo a esaminare questo tuo disco. Hai trovato un importante amico che ti ha fatto la prefazione?
1: Sì, esatto.
0: Com'è nato questo incontro?
1: Parlo
0: di Steven Bernstein, che ha scritto appunto una sorta di prologo, di prefazione all'ascolto.
1: Sì, esatto. Ma allora, io ho conosciuto Steven Bernstein il 3 anni fa circa, perché è stato ospite di questa panorchestra di cui parlavo prima, di Tino Tracanna, nel contesto, eravamo a Brescia tra l'altro, al Teatro Grande, lui ha portato le sue musiche, quindi abbiamo fatto un paio di giorni di prove, poi abbiamo suonato il concerto e siamo andati molto d'accordo, quindi si è creato un ottimo rapporto di simpatia, di feeling. E poi dopo appunto gli ho scritto una mail, e è stato quasi troppo gentile a scrivermi questo bellissimo e sincero, penso, testo di note di copertina, insomma. Poi tra l'altro qualche settimana fa ho avuto modo di suonare con lui in un'altra formazione. Facevamo un omaggio alle musiche di Beaches Brew di Miles Davis, abbiamo suonato in contesto di un festival a Pordenone, e quindi ho avuto modo di rivederlo e di ringraziarlo ancora. Insomma,
0: e questa prefazione vi porterà anche a suonare in America? Com'è il vostro rapporto con l'estero?
1: No, di sicuro in America no, però sono quelle cose che a livello personale magari fanno bene ogni tanto, no? Soprattutto se arrivano da un musicista che non è solo uno strumentista, perché Steven Destin è anche un arrangiatore, un compositore, uno che insomma ha organizzato un po' di musica negli anni, credo che siamo 40-50 anni che è in giro, insomma, quindi mi ha fatto strapiacere. Non andremo di sicuro in America con questa musica, magari chi lo sa, appena fuori l'Italia, quello sarebbe, ecco, quello sarebbe uno dei miei delle cose.
0: Però non avete ancora provato a esportare, neanche col disco precedente avete provato a esportare queste sonorità?
1: Con questo trio no, con questo trio no. Questo trio no, però sicuramente lo farò.
0: Quali sono le maggiori difficoltà per andare a suonare all'estero per una giovane band italiana?
1: Dipende da una serie di fattori e sicuramente avere una strategia e organizzarsi e essere disponibili anche a stare in giro un po' e fare un po' una vita in giro, magari anche solo di 10 giorni o così, insomma, non è che tutti poi dopo ci stanno a un certo tipo di condizioni. E poi naturalmente bisogna trovare i contatti, bisogna trovare

0: trovare la mia musica in un contesto anche che non sia prettamente italiano.
1: Per intanto invece cosa state organizzando dal punto di vista concertistico?
0: Allora, settimana, cioè sabato prossimo presentiamo nel contesto di Ambria Jazz Festival, appunto il live di questo album. Quindi saremo a Chiavenna sabato 27 giugno al giardino della Società Democratica Operaia, all'interno appunto della cornice di Ambria Jazz Festival, e suoneremo alle 18. E Ambria Jazz Festival è un fantastico festival. Apriremo proprio tutta la rassegna, e quindi io sono felicissimo per questa cosa, non vedo l'ora di suonare.
1: Ci saranno anche altri appuntamenti quest'estate o per il momento non è ancora fissato nulla?
0: Sull'autunno ci saranno degli appuntamenti perché sto organizzando una serie di concerti e insomma speriamo che già qualcuno è fissato, e speriamo che il resto delle situazioni che sto cercando vadano in porto, insomma.
1: I tuoi contatti social, come sei messo con queste cose al momento, se uno volesse recuperare il tuo disco, contattarti o quant'altro, c'è una.
0: Ma guarda, ho appena fatto un mio sito, che è semplicemente www.filipposalamusic.com, dove racconto un po' tutti i miei progetti, le cose che ho fatto in questi ultimi anni, e da lì ci sono i vari link per andare a ascoltare la musica, comprarla e insomma tutti i dettagli video, insomma, un sito che ho proprio appena fatto.
1: Bene, www.filipposalamusic.com hai detto?
0: Esatto.
1: Perfetto. Ora, visto che l'hai appena fatto, il mio
0: Giustamente,
1: augurio
0: non so chi è, ma insomma.
1: e incoraggiamento è che poi trovi la continuità e la forza per tenerlo aggiornato, cosa che tanti tuoi colleghi poi invece no, non fanno. Per esempio, è sempre molto importante fornire tutti gli appuntamenti dell'attività live, perché poi appunto può essere un riferimento importante. Noi torniamo alla musica, con cosa vogliamo andare avanti? Stiamo.
0: Vogliamo andare avanti, possiamo andare avanti con boh, Senza acqua? Questo
1: Senza acqua, va bene.
0: brano.
1: Senza acqua, un brano adatto a questa. Ma non è neanche siccità questo, è solo una bomba di calore fastidiosa.
0: Esatto.
1: Senza acqua rimarranno le riserve, rimarranno i campi e i campi coltivati, ma per il momento noi ce la caviamo. Allora.
0: Beh, è una storia comunque, questa parte da un racconto di una gita in montagna in cui ci siamo ritrovati io e degli altri amici senza acqua, ed era agosto e c'erano 30 gradi a 2000 metri e ci siamo trovati 2 ore e mezza senza acqua, e io è lì la prima volta che ho provato una sensazione veramente
1: Sì,
0: brutta,
1: non
0: insomma.
1: è la disidratazione,
0: No?
1: è una cosa veramente terribile che
0: Non mi era mai capitato.
1: non è da augurare. Senza acqua.

0: ed era Senza acqua del disco di Filippo Sala Marea, che, con cui stiamo dialogando telefonicamente. Filippo, questo era un pezzo che sicuramente non stonerebbe in un'antologia di math rock, post rock di qualche anno fa, insomma. Che rapporto c'è tra te e queste musiche, queste nuove musiche rock?
1: C'è un rapporto notevole, insomma. Io sono cresciuto suonando rock, cioè ho iniziato così, suonando punk rock, no? E poi mi sono appassionato al rock, poi al jazz, poi ho fatto un po' un miscuglio di tutto quello che ho fatto, ma ascolto tantissima musica rock e post rock, naturalmente, ancora di più, insomma, quindi...
0: La batteria secondo te ha avuto una sua evoluzione? Ormai sono sempre più presenti in ambito di musiche alternative, e uso questo termine un po' a 360 gradi, formazioni a duo, batteria e chitarra, batteria e basso, batteria e sassofono, adesso tutti parlano di questo duo canadese, batteria e chitarra, Jean de Poitrine, insomma, un'evoluzione, una maggior consapevolezza della batteria come strumento, non soltanto per la parte ritmica della musica.
1: Sì, decisamente, caspita. Sì, può essere tranquillamente uno strumento solistico, la batteria oggi è ancora di più di quando si è emancipato, insomma, direi che sono 40, no, forse di più, 50 anni che lo strumento, cioè il batterista si è emancipato, insomma, nel senso, ovviamente non è una battuta, è una cosa vera, nel senso che il ruolo è cambiato, cioè il batterista non porta più solo il tempo, ma ha anche il compito di magari lavorare di contrappunto talvolta, no? Oppure di essere più solistico, di suonare in un modo che è totalmente coloristico, timbrico, no? Quindi, cioè, per me è libero tutto, cioè non è che...
0: E in questi anni, appunto, chi sono secondo te i maggiori interpreti di questa emancipazione?
1: Ma ce ne sono tanti, adesso su due piedi ci devo un po' pensare, però
0: per l'influenza che hanno avuto su di te.
1: Sicuramente io sono molto legato a figure di batteristi come ad esempio Joey Baron, che, cioè, nel senso, hanno un modo che conversano proprio con lo strumento, no? E che hanno, infatti lui suona parecchio in solo e ha un modo di suonare molto melodico, di fraseggiare in maniera anche molto melodica, ma per davvero, insomma, utilizzando uno strumento che non è a suono determinato, per dirla. E quindi, cioè, lui è uno dei miei riferimenti assoluti, ma ce ne sono un'infinità. Oppure musicisti che lavorano con l'elettronica, appunto, che le fanno molto bene, insomma, te ne avevo già parlato l'anno scorso, penso. Ad esempio, è uno che piace molto nell'ambito un po' più avant-garde, alternative, mi chiamava così, che lavora sia con l'elettronica che con la batteria, è Andrea Belfi, che è assolutamente un interessantissimo musicista, senza dubbio.
0: E tra gli ultimi ascolti che hai fatto, e quando parlo di ascolti intendo sempre, come sempre, ascolti integrali, cioè prendere un disco e dire adesso ascolto
1: ascolto tutto, ma io ascolto tanta roba. Allora, le ultime cose che ho ascoltato tanto sono innanzitutto un disco di The Band, che è un po' vecchio, insomma, che si chiama The Band.
0: Ti riferisci proprio a Robbie Robertson?
1: Esattamente. perché l'ho ascoltato parecchio in questo periodo, te lo dico, non perché l'ho ascoltato parecchio.
0: Beh, tira fuori questi strani scheletri dall'armadio, questo sì. Sembrerebbe più uno scheletro da Dr. House o da chirurgo pazzo, ma però...
1: poi ho ascoltato tutta ascoltando alcune musiche per percussioni, appunto John Cage, per rimanere in tema, la first construction in metal, la second construction, third construction, che sono questi pezzi di musica per percussioni che sono qualcosa di incredibile e che sono datati 1939-1940, ma già lì insomma c'era già un po' tutto probabilmente, insomma.
0: Capisco che dopo queste scorte di Cage ci volesse un po' di sano country per ripigliarsi, insomma. Cage per fare quello serio, quello, e poi dopo ce la caviamo con un po' di Old Dixie Town e canzoni di questo tipo.
1: Esattamente.
0: Cioè, prossimo ascolto ti consiglio anche la Nitty Gritty Dirt Band, che sicuramente...
1: Scusami?
0: Nitty Gritty Dirt Band, un'altra band nashvilleana che è stata uno dei pilastri del country storico. Bene, 20:54, insomma, a ridendo scherzando siamo arrivati alla fine. Io volevo fare subito un breve ascolto veloce, una canzone molto breve, ma che secondo me non possiamo non ascoltare dal tuo disco, e poi ci salutiamo e tu darai il là per le ultime note con cui ci lasceremo questa sera. Capeo De Mato, ma che cos'è?
1: È Veneto,
0: ma non è veneziano, è un...
1: No, è padovano, credo. Cioè, non so, credo che nel Veneto si usi come espressione.
0: Sei
1: da una signora,
0: ecco,
1: piuttosto alticcia, al suo nipote di 2 anni, che diceva cagacca però de mato, no? E quindi questa espressione in quel momento mi aveva fatto molto molto ridere, tanto che io sono tornato a casa da questa vacanza e ho scritto questo pezzo intitolando Non capello de mato, insomma, nulla di particolare.

0: E allora, Capeo De Matto, siamo al telefono con Filippo Sala, ultimi minuti per parlare ancora di questo Marè, disco scritto a Filippo Sala. Come ti vengono i pezzi? Subito dall'isola fine o sei un cesellatore che ci sta su a lavorare e lì ci lavora più e più giorni?
1: Ah, dipende, però su alcuni di questi brani ci ho lavorato un po', sì.
0: Quindi non è un ritorno a casa, ti metti lì al pianoforte e tiri fuori una traccia, c'è cioè poi una rielaborazione più complessa.
1: Decisamente.
0: Bene, 20:59, ormai proprio il nostro tempo volge al termine. Grazie Filippo della tua compagnia, di averci
1: Grazie
0: raccontato
1: a te, Paolo.
0: questo disco che si può trovare su Bandcamp, ma anche sul nuovissimo fiammeggiante sito di Filippo, filipposalamusic.com, che domani andrò a guardare anch'io. Noi abbiamo meno di un minuto prima di lasciare la linea a Punk Rock City, Mr. Ciano Cianotic. Questo minuto con cosa lo riempiamo?
1: Col secondo pezzo, Carillon.
0: Ho un carillon perfetto per. Grazie Filippo.
1: Grazie a te, Paolo.

Pan Rock City, ogni lunedì dalle 21 alle 22 dai microfoni di Radio D'Urto, nostra nuova sigla Ultravox, The Wild, The Beautiful and The Damned, in quella che è stata secondo me la miglior formazione degli Ultravox, grandi alfieri del punk, post-punk e new wave. Questo è il loro primo album, questo è The Wild, The Beautiful and The Damned.

Lasciamo così la nostra sigla e iniziamo subito con Cold Inside the Mugshot, Just Can't Be Happy Today, The Damned, Survive, Bags and No Room, Spitz Energy.

Lasciamo dunque Spitz Energy con No Room dal 1978, rimaniamo in quell'anno con Where Are You dei Mekons, dopodiché andiamo nel 2023 con le Sleater-Kinney e la loro Hell, per poi approdare nel 1979 con The Crack e Single Going Steady dei Buzzcocks. Cioè, a proposito del 1979, già queste due uscite, The Crack e Single Going Steady, se poi ci mettiamo anche Another Kind of Blues e Infiammable Materie degli Steel Little Finger, insomma 1979 il punk decisamente corre ancora selvaggio.

E dunque Adam and the Ants, loro primo lavoro, Dirk Ware, White Sox, questa era Xerox. Chiudiamo quindi la parentesi del glorioso passato punk new wave. In precedenza abbiamo ascoltato Love Song degli Au Pair dal loro primo album Playing with a Different Sex. Au Pair che poi tra l'altro sono anche in tour con gli Skids in questo periodo in Inghilterra. Andiamo con musica più recente, lo facciamo con Tex and the Horsehead per un'uscita del 2000.

26, Home Mother, dopodiché Amore Narcotico e Bang in Your Head, le Cleopatra, tra l'altro 5 agosto protagoniste sul palco della Tenda Blu, primo pezzo con i Meganoidi, secondo con gli Animaux Formidables.

Lasciamo dunque le Cleopatras che ritroveremo in tenda blu il 5 agosto. Abbiamo ascoltato dal loro album Earth Pieces, uscito di recente, Amore Narcotico in compagnia dei Meganoidi e Banks Your Red in compagnia degli Animo. Formidables, ancora qualche minuto prima di lasciare lo spazio a Desert Caravan. Take It Off The Donnas da Spend The Night, album che uscì nel 2003. Dopodiché Low Life, andiamo al 1978 con l'esordio di John Lydon del dopo Pistol con i Public Image LTD, tra l'altro in tour mondiale in questo periodo. Andremo ad ascoltarci Low Life.

chi c'è oggi in radio? Entro sulla base, dico poco, dico tutto. Entro nelle case tipo radio onda d'urto. Tu non mi conosci, sono roccia, dico bella lì. Forte questo mail, senti qui che sto mail pesa più di un quintale. Siamo tutti fra, tu vai tra, siamo qui per cantare. Yeah. Bella a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Io sono Roccia e anche io faccio parte del Made in Brescia. Ciao a tutti.

Un saluto a tutti e a tutte, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento con le manipolazioni e contaminazioni intergenere. Desert Caravan che ormai si avvicina verso la conclusione di questa stagione musicale, più o meno dovrei arrivare verso la fine del mese, poi come sempre la consueta pausa estiva e poi ci si ritrova tutti e tutte a settembre. Anche questa sera ascolteremo un po' di novità dagli ultimi giorni / settimane. Partiamo dal nuovo singolo del produttore Taito con Camon Tigre e la partecipazione vocale di Caterina Yuka Sforza. Un pezzo questo definito come un gospel domestico per case che crollano. Fate un po' voi, quindi loro sono Taito e Camon Tigre e questa è Sin Drop Gospel.

E dopo Taito e Come on Tigre andiamo a sentirci un'altra novità, nuovo singolo per gli Ezra Collective che anticipa il loro nuovo album che si chiamerà Here Because of Hope e dovrebbe uscire più o meno a settembre. Intanto ci sentiamo proprio come anticipazione questa Only Love in compagnia del rapper Pa Salietu e loro sono Ezra Collective.

Dopo Ezra Collective, la volta di un altro nuovo singolo, Ice Rink, che è il singolo hip hop under del gruppo, appunto, del collettivo hip hop underground, nato dalla collaborazione tra il rapper Avon e il duo di produttori The Other Guys. Questo è stato estratto come singolo, questo pezzo come singolo principale per anticipare il loro album collaborativo intitolato Solidified. È uscito ufficialmente lo scorso 12 giugno. I due artisti, entrambi proprietari di etichette indipendenti, appunto nell'area, diciamo, del Maryland in Virginia, hanno di fatto unito le forze per questo progetto dopo aver pianificato una collaborazione ormai dal 2020. E quindi intanto andiamo a sentirci proprio questa Ice Rink. Loro sono Avon e

E continuiamo con l'hip hop underground, un altro pezzo collaborativo. Sto parlando di un pezzo TSOT, un singolo formato, diciamo, da Blue ed Exile, realizzato con la partecipazione oltretutto di Black Tooth, storico frontman dei Roots, e del rapper underground Mac Homie, pubblicato lo scorso 14 aprile, quindi facciamo un po' un passo indietro nei mesi. Il brano è estratto come il secondo singolo promozionale per il loro quinto album in studio collaborativo, intitolato Time Heal Everything, uscito ufficialmente sempre il 20 aprile, e quindi da questo lavoro noi andiamo a sentirci questa TSOD, e loro sono Blue Exile con tutta la serie di featuring che ho detto.

0: changed his method. And the man hasn't changed his method. And the man hasn't changed his method. And the man hasn't changed his method. He still waves a violent fist. And as far as he's concerned, as a man among men, you don't even exist. He created a dream way up in the sky.
1: E lasciamo per un attimo gli Stati Uniti, andiamo in Italia, a Torino per la precisione, e lo facciamo andandoci a sentire qualcosa dall'ultimo album di Eli Cottino, ovvero Matriarchia, e questa è Ti giuro, che vede oltretutto il featuring di Davide Shorty. Lei è Eli Cottino.

0: parlo.
1: E dopo questo breve passaggio dall'Italia torniamo negli Stati Uniti, lo facciamo parlando di un musicista straordinario, cantante, cantautore, attore, sto parlando di Moses Sumney. È appena uscita una colonna sonora di un film di Alicia Harris dal titolo, il film in questione, Is God Is. Una colonna sonora questa interamente composta proprio da Moses Sumney, collaborazione con il compositore Joseph Shirley. Da questo lavoro andremo a sentirci un primo pezzo, ovvero Bang Bang Bang, e lui Moses Sumney.

E dopo la colonna sonora Is God Is del film Is God Is, ci siamo sentiti qualcosa, un'altra novità sempre riguardante in qualche modo Moses Sumney. Infatti è appena uscito un singolo in compagnia del produttore Dahi, che ha collaborato con personaggi del calibro di Kendrick Lamar e Drake, giusto per fare un paio di nomi, e poi del rapper Metz. Il pezzo che abbiamo appena finito di sentire, Find Me. Continuiamo con questa puntata di Desert Caravan, lo facciamo con Mr. DJ Shadow, nuovo pezzo, o meglio nuovo vecchio pezzo per DJ Shadow. Di fatto infatti è il sequel del celebre Nobody Speak del 2016, pubblicato proprio per festeggiare il decennale dell'album The Mountain Will Fall, ovviamente DJ Shadow, e quindi questa è Nobody Speak Part 2.

E dopo DJ Shadow andiamo a sentirci qualcosa dei Kneecap, che hanno appena incendiato l'Italia con una serie di concerti a dir poco esplosivi. A marzo hanno partecipato alla celebre piattaforma musicale A Colors Show, diventando di fatto i primi artisti in assoluto a portare la lingua irlandese all'interno degli studi di Colors. E quindi loro sono Kneecap e questa è Smuggers and Scholars.

Volù e Poison Han. Andiamo a sentirci qualcosa di Arms and Sleepers, nuovo lavoro per Arms and Sleepers, che per festeggiare il loro 20° anniversario hanno pubblicato di fatto il loro primo mixtape ufficiale, ovvero Sentimentalism, e da questo lavoro noi sentiremo Everything I Never Done, e loro sono Arms and Sleepers.

e dopo Arms and Sleepers è la volta anche del nuovo singolo di Enya Archives, produttrice discografica, DJ, cantante, cantautrice britannica di soli 26 anni, ma considerata di fatto una delle figure di spicco della rinascita della musica jungle. Il pezzo in questione, Vertical, è un estratto dal suo album intitolato Emotional Junglist, in uscita il prossimo

E quindi lei era Nee Archives, continuiamo questa puntata di Desert Caravan, un'altra anticipazione. Questa volta sconfiniamo nella Deep House del duo tedesco dei Session Victim, in collaborazione con il produttore Kenneth Scott. Questo Dream Theory è un estratto dal loro 40esimo EP, intitolato The Disconnect, la cui uscita completa è prevista per il 3 luglio, quindi a breve, sotto l'etichetta londinese storica della Rhythm Section International. Quindi noi andiamo a sentirci questa Dream Theory e loro sono Session Victim.

e dopo Session Victim ci siamo sentiti anche un qualcosa da un EP collaborativo di genere sempre Deep House ed elettronica, pubblicato lo scorso 5 giugno dal leggendario produttore britannico Nightmares on Wax insieme al musicista e bassista di Ibiza Marlon Lopez. L'EP e il pezzo che abbiamo appena finito di sentire si intitolano Patang, e concludiamo questa puntata di Ezer Caravan con un remix, ovvero Allied nella versione Populous Remix, quindi una rivisitazione in chiave elettronica e molto clubbing del brano originale di Modis, un progetto solista del produttore argentino Rafael Caivano. E quindi noi concludiamo proprio con questo remix Modis Allied nella versione Populous Remix. Quindi non mi resta tanto che salutarvi, vi do appuntamento alla settimana prossima sempre dalle 22 alle 23, sempre in compagnia di Ezer Caravan. Ciao a tutti.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl come di consueto la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19. Quest'oggi con noi la cantautrice genovese Roberta Baravino ci presenterà la sua versione personale di Esperando Naya Nela. E poi avremo Colmi Laura, ci presenterà il suo nuovo lavoro Dietro le nuvole. Scaldiamo i motori con un po' di musica, Nina and the Stripes, questa è Weekend Love, buon ascolto.

0: E noi rientriamo in studio anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di quest'oggi, la annunciavamo in apertura, Roberta Barabino, cantautrice genovese, ci presenterà la sua personale versione di Esperando una Janela, un classico reso famoso da Gilberto Gil. Intanto benvenuta qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto, Roberta.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Allora, innanzitutto lascio a te la parola un attimo per introdurci al perché l'idea di proporre una tua versione del tutto personale di questo classico.
1: Guarda, è un'idea che è nata un po' spontaneamente, no? Senza, come dire, una canzone che io ho scoperto tanti anni fa, nel 2004, quando mio fratello appunto mi ha regalato un disco di Gilberto Gil al ritorno da un viaggio in Brasile. E mi sono innamorata della canzone subito, ho iniziato a suonarla un po', a provare a suonarla, a trovare gli accordi. Tra l'altro è nata una mia canzone, mentre ascoltavo questa ripetutamente, ne ho scritta una, mi ricordo, in quei giorni, che poi, e quindi diciamo, e poi a un certo punto, siccome mi piaceva cantarla nei concerti, così ho pensato la registro, e siccome adesso è un disco che uscirà in autunno, a questo giro ho pensato di inserirla insieme alle mie, è nata così l'idea.
0: Ecco, diciamo che in questo brano, in questa tua delicata versione, se mi consenti, è suonata insieme a Francesca Sofì Giona e si allontana un po', no, dall'originale, diciamo, a livello sonoro di questa versione. Ti chiedo anche di raccontarci in che modo poi sei riuscita a sviluppare questa tua versione, quanto tempo ha richiesto, da che punto sei partita e come nasce anche la collaborazione con Francesca.
1: Certo, sì, allora il fatto di spostarla è come dire, la differenza sostanzialmente è nel ritmo, che poi è una caratteristica invece molto forte della versione brasiliana del pezzo, perché è un forró, che è una danza proprio, è una musica da festa, e quindi che viene ballata. Nel mio modo è stato quello di portarla più in un ritmo a me familiare, in un certo senso, che è più verso il folk, quindi più cantautorale in un certo senso, ma questo è stato un processo abbastanza naturale per me, perché è una tendenza che ho in generale e mi risulta abbastanza semplice, cioè abbastanza semplice, spontaneo, ecco. E quindi ho azzardato in un certo senso, pur mantenendo ovviamente la melodia e il testo assolutamente originali, che sono meravigliosi, e il ritmo l'ho portato nella mia dimensione, anche perché il ritmo, diciamo, del forró, il ritmo brasiliano, non è tanto nelle mie corde proprio chitarristiche, e quindi è nata più dal fatto, desidero tanto cantarla, la canto come e suonarla, e lo faccio come riesco, meglio riesco a farlo, un po' un gioco sul limite, no? E con Francesca suoniamo insieme da un po' di tempo, e siccome quando io gliel'ho proposta, gliel'ho cantata una volta per un concerto, lei era entusiasta e ha iniziato ad accompagnarmi col suo charango, oppure con l'ukulele, insomma, lei suona tanti strumenti e le è piaciuta molto, allora e ci piace molto cantarla ai concerti, quindi quando si è trattato di registrarla l'ho subito invitata a mettere la sua parte in questo lavoro. Non ha richiesto tanto tempo, il fatto di poi decidere di pubblicarla, ecco, quello sì, perché fino a poco tempo fa non credevo dicevo la suono ai concerti, non pensavo di pubblicarla, invece poi adesso l'ho pubblicata.
0: E sei contentissima,
1: sì,
0: immagino, hai raggiunto il tuo obiettivo. Tra l'altro questo brano, ce lo ricordavi anche prima, sarà incluso in un disco di inediti che uscirà nell'autunno di quest'anno. Ci puoi raccontare, per quel che si può dire, qualcosina di più rispetto a questo tuo nuovo lavoro?
1: Sì, è un disco di inediti, appunto saranno otto mie canzoni più Esperando una Janela. È un disco che ho registrato con Mattia Cominotto, produttore fonico a Genova del Green Fog Studio, oltre ad essere un mio caro amico, e abbiamo lavorato a questo disco in realtà all'ossatura, a tutto quello che poi è la base di questo disco, abbiamo lavorato in pochi giorni, in realtà nell'arco di una settimana. abbiamo deciso di concentrare tutto il lavoro in pochi giorni in modo che risultasse frutto di uno stesso tempo, no? Di uno stesso momento dell'anno, del mese, proprio vicino. E infatti poi, vabbè, poi ci è voluto altro tempo per concluderlo, per aggiungere qualche ospite, però lo zoccolo duro è stato fatto in pochi giorni e se posso dire, credo che si senta un pochino questo, perché sono canzoni diverse, ma che hanno una sonorità, una sorta di bolla che all'interno della quale sono avvolte, una bolla sonora che era un po' proprio quello che desideravo che accadesse registrando in un periodo molto ravvicinato di tempo. E quindi questo è un pochino quello che mi sento di dire al momento. Poi sono canzoni che sono nate anche loro in un periodo abbastanza ravvicinato, anche se io scrivo poco e non continuativamente, ma quelle sono nate tutte nell'arco dello stesso anno, diciamo. E poi per il resto adesso non saprei cos'altro dire, se non che...
0: Chiarissima.
1: Sì.
0: Senti, questo tuo amore, questa tua passione, legame per la musica tradizionale brasiliana, come arriva e in che modo si intreccia, se si intreccia, con la scuola genovese?
1: Allora, l'amore, vabbè, arriva dall'ascolto dei cantautori brasiliani, no? Da Gaetano Veloso, a Toquinho, a Vinicio de Moraes, che comunque da ragazzina, quando ho anche iniziato a suonare la chitarra così, ho incontrato musicalmente e ho amato molto. Credo che ci sia un legame, poi in realtà tra un legame proprio sonoro e anche nei testi, seppur con tante differenze, cioè che ci sia un legame dato da un sentimento che è quello di una certa malinconia, che poi in Brasile è la saudade, che caratterizza tanto i cantautori liguri, la gente ligure, i genovesi, cioè proprio questa città di mare, Genova, che arrivi, partenze, gente che resta, che va, sempre con questa malinconia, questo senso di parto ma voglio tornare, torno ma volevo partire, cioè tutta questa... E in Brasile c'è la saudade, che credo che poi nel tempo confermo sempre, che mi sembra molto simile come sentimento, anche se viene cantata e espressa, raccontata con tonalità diverse, di colore, diciamo, no? Ovviamente in Brasile la musica brasiliana ha tutto un ritmo, però c'è qualcosa di simile, e anche nella lingua, cioè il portoghese e il genovese hanno una cadenza simile, certe parole proprio scivolano nello stesso modo, quindi c'è una fratellanza in qualche modo. Io la sento così, più a livello di anima forse che e di musica. Ecco questo.
0: Certo, certo. Senti, prima di andare ad ascoltarci appunto questa tua versione, ti chiedo innanzitutto se hai date live imminenti o future che ci vuoi ricordare. A prescindere da ciò, se ci ricordi i tuoi canali social, così rimaniamo aggiornate sulle tue prossime pubblicazioni, la prima quest'autunno con il disco di inediti, e anche dove venire ad ascoltarti.
1: Allora, volentieri. Adesso sono un po' più in preparazione di questo nuovo concerto per l'uscita del disco, non ho tante... però il prossimo, vabbè, sarà sabato 20 a Sanremo, alla CAV, che è un locale nel centro storico di Sanremo, e poi il 31 luglio a Genova, a Villa Bombrini, e poi come date al momento queste due. I miei canali sono tutti a mio nome, Roberta Barabino, quindi Instagram, Facebook e tutti i canali dove si ascolta musica, ovviamente. A mio nome, Roberta Barabino.
0: Roberta, grazie per essere stata con noi, ti auguro un buon proseguimento.
1: Ma grazie a voi, grazie tantissimo.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ainda me lembro de seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fiquei querendo sentir a seu cheiro.

0: noi rientriamo in studio, abbiamo già in collegamento anche Colmi Laura, alla quale diamo il benvenuta qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto. Ciao!
1: Tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, è uscito venerdì 19 di giugno Dietro le nuvole, il tuo nuovo singolo. Lascio a te introdurci a questo tuo nuovo lavoro, poi entriamo meglio nel dettaglio, Laura.
1: Esatto, venerdì 19 giugno è uscito il mio nuovo singolo Dietro le nuvole, che per me rappresenta un passo molto importante nel mio percorso di crescita e consapevolezza, poiché tratta dei temi che già erano stati affrontati nel primo inedito, La vita è una danza, però secondo un'altra visione, nel senso che se con La vita è una danza si prendeva consapevolezza di un processo di crescita, con Dietro le nuvole stiamo crescendo, quindi è molto più viva l'emozione di questa situazione.
0: Ecco, appunto, ci stavi raccontando rispetto ai temi affrontati che troviamo anche nel precedente singolo, qua in maniera evoluta. Il precedente si intitolava La vita è una danza. Ti chiedo anche a livello non solo musicale ma artistico, di maturazione personale, in che vesti ti ritroviamo in questo nuovo singolo Dietro le nuvole?
1: Dunque, diciamo che con Dietro le nuvole sento di essere andata più in profondità dentro di me. È una canzone nata in un periodo in cui mi sono appunto ritrovata a fare i conti con tutte quelle che possono essere le mie fragilità, ma in un modo più consapevole rispetto all'inedito precedente. Non era più una questione di resistere, ma mi sono trovata davanti alla scelta di dover scegliere me stessa, quindi di credere in me e di rimboccarmi le maniche e davvero, come per menzionare il precedente inedito, trovarmi davvero a ballare, con la consapevolezza che anche dietro le nuvole c'è sempre un'alba con un sole che ci aspetta.
0: Scritto e composto interamente da te, un brano quindi introspettivo. Ti chiedo se per te è stato terapeutico, liberatorio comporre questo lavoro.
1: Assolutamente sì, è stato terapeutico, è stato molto forte emotivamente parlando, perché il mio obiettivo è sempre stato quello di far capire anche alle altre persone che ci troviamo tutti più o meno nella stessa barca e ciascuno di noi non è mai solo in nessuna di queste situazioni. Dunque c'è chi la vive in un modo, c'è chi la vive in un altro, ma in fin dei conti siamo tutti esseri umani con le nostre fragilità, con le nostre emotività e con la nostra vita che dobbiamo vivere a pieno nonostante tutto.
0: Ecco, ci raccontavi prima che questo brano ha rappresentato per te un passo decisivo, molto importante nel tuo percorso. Ti chiedo se riguarda esclusivamente il percorso artistico ma anche magari personale.
1: Ma guarda, io penso che il mio percorso artistico sia fortemente legato al mio percorso personale. Dunque, diciamo che la mia è un'evoluzione che nasce nel gennaio 2023, anno nel quale mi sono riavvicinata al mondo della musica dopo una lunga pausa, e da qui è stato un continuo cambiamento, una crescita costante fatta di alti e bassi come tutte le crescite, però la musica è sempre stata molto presente e protagonista di questo mio cambiamento.
0: Di questo brano troviamo anche un videoclip ufficiale che insomma denota un linguaggio molto, molto simbolico, se così vogliamo dire. Lascio a te raccontarci anche di questo lavoro.
1: Sì, troviamo anche un videoclip ufficiale che per me è stata una prima esperienza. Il messaggio del videoclip è un messaggio per me molto forte, perché come poi potrete vedere andando a guardare appunto il videoclip stesso, vedrete che ha un'ambientazione su una spiaggia quasi maldiviana, però a tratti del video si vede perfettamente che si tratta di un green screen. Questo è proprio per dare ancora più forza al messaggio legato al significato che appunto il sole sì, ci può e ci può non essere, ma se il sole tu ce l'hai dentro, c'è sempre.
0: Ecco, io alla luce di quello che ci hai raccontato fin d'ora, ti chiedo, Laura, la scrittura, la composizione, la lavorazione ad un brano, che significato acquisisce per te? Perché secondo me va oltre il solo racconto, no?
1: Decisamente sì, la scrittura di un brano è qualcosa di davvero intimo. Credo che sia la cosa più intima che una persona può fare, perché ti metti a nudo davanti agli occhi di chiunque, non per forza davanti agli occhi di qualcuno che ti conosce, perché adesso noi stiamo parlando, questa canzone passerà in radio, la sentiranno un sacco di persone che probabilmente la sentiranno una volta e si dimenticheranno di me, oppure la sentiranno delle persone che una volta ascoltata ci si ritroveranno dentro e magari inizieranno a sentire anche altri brani. E questa è una sensazione molto forte e importante, perché, ripeto, ti metti a nudo davanti a qualcuno che può trovarsi nella tua stessa situazione oppure in una situazione completamente opposta, può essere comprensivo, può essere giudicante. Dunque per me è molto intimo riuscire a manifestare e esprimere tutto quello che mi passa per la mente, e ad oggi, se riesco a condividere in questo modo, è proprio legato a questa crescita di cui vi ho parlato prima, che nasce dal 2023 e si evolve in maniera costante dal gennaio 2023.
0: Certo. Senti Laura, questa Dietro le nuvole, singolo uscito, ricordiamo, fresco, venerdì, farà parte di un album, di un EP, un progetto? Ci stai lavorando o susseguiranno altri singoli?
1: Susseguiranno altri singoli, di cui avremo altre uscite a breve, però diciamo che Dietro le nuvole è fortemente legato a La vita è una danza. Col prossimo singolo, vi do un piccolo spoiler, avremo un cambio abbastanza forte rispetto alle tematiche e rispetto anche al mood. Quindi dicevo che La vita è una danza e Dietro le nuvole sono una storia a sé stante di quello che è il mio percorso. E adesso andiamo a trattare altri argomenti e andiamo a crescere ancora.
0: Prima di andare ad ascoltarcelo questo nuovo singolo, Laura, ti chiedo se ci sono date live imminenti o future che ci vuoi ricordare, e a prescindere da ciò, se ci ricordi i tuoi canali social, così rimaniamo aggiornati e aggiornate su dove venire ad ascoltarti e allora a questo punto sui tuoi prossimi singoli.
1: Assolutamente sì, ci saranno delle date live, motivo per cui vi chiedo di seguirmi sul mio canale social principale, che è Instagram, dove mi trovate col nome Colmi Laura, e lì sarete sempre aggiornati su tutto.
0: Laura, ti ringrazio per essere stata con noi, avremo occasione di risentirci, ti auguro intanto una buona giornata.
1: Grazie mille, a prestissimo.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.

0: fatto.
1: Dietro le nuvole, Colmi Laura, singolo uscito fresco venerdì. Iniziamo il nostro viaggio, lo facciamo andando in Inghilterra, siamo negli anni 70. Sick Things, questa la loro Antisocial Disease.

E dall'Inghilterra ci spostiamo in America e andiamo avanti di una decade. Siamo nell'82, la formazione che vi propongo si chiama Silver Abuse e questa è la loro Plastic Row.

andiamo ora da una delle mie band del cuore, il brano in questione è Into the Light, canzone dei Siouxsie and the Banshees, pubblicata nell'81 all'interno di quella meraviglia di Juju, il loro iconico quarto album, beh, considerato un po' una pietra miliare, sicuramente lo è, quindi bando alle ciance, ecco che arrivano Siouxsie and the Banshees, Into the Light.

Meravigliosi Siouxsie and the Banshees. Proseguiamo con il nostro viaggio, andiamo ad ascoltarci Northern Star, ottava traccia del terzo e più venduto album, direi, in casa Hall, intitolato Celebrity Skin, ovviamente pubblicato l'8 settembre del 1998.

proseguiamo con Star Power, uno dei brani più celebri e rappresentativi di un'altra formazione americana d'eccellenza. Chiaramente sto parlando dei Sonic Youth.

proseguiamo con un feat Boy Girl, questo brano noise punk rock, questa collaborazione pubblicata nel 1983 dalla rock band danese Sort Soul, insieme insomma all'icona della no wave americana Lydia Lunch.

proseguiamo rimanendo in America, andiamo a sguazzare un po' meglio nell'underground americano. Lo facciamo con questa formazione Spry Pulse, andiamo ad ascoltarci un brano dell'82, Dead Sea, questa canzone molto d'atmosfera, molto minimal.

Siamo quasi addirittura ad arrivo, poco più di 5 minuti per noi. Proseguiamo ascoltandoci West of Time, questa canzone iconica delle The Fabulous Stains, che troviamo nel cult movie dell'82 intitolato Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stains, brano interpretato da una giovanissima Diane Lane nei panni di questa ribelle protagonista, Corinne Burns.

siamo decisamente ai saluti finali. Ricordo che Rebel Girl andrà in replica lunedì a partire dalle ore 23. Mentre invece i contributi realizzati oggi alla cantautrice genovese Roberta Barbarino, che ci ha presentato questa sua versione molto personale di Esperando una Ianela, e Colmi Laura, che ci ha presentato un nuovo singolo uscito venerdì Dietro le nuvole, saranno reperibili a partire da domani su rebelgirl.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Rebel Girl di Radio Onda d'Urto. L'appuntamento si rinnova la prossima settimana, sempre qui la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: cento pupos.
1: Non temere l'uomo nera, non temere l'uomo lupa, non temere l'uomo cupa, temi solo l'uomo astuta.
0: Lupa da tutto prende tutto ciò che può.
1: Non fidarti nemmeno un po', non fidarti nemmeno un po', non fidarti.

0: carezza.
1: Ilaria!
0: Che fai con quella chitarra?
1: Sono venuto a riportarti nel 68.
0: No, io sto bene qui. Ho il mio cellulare, un sacco di scarpe bellissime, ho internet. A proposito, mi sono fatta il MySpace, Whale, Fi, Facebook. Ma tu ce l'hai in contatto MySpace.
2: Dame i gospodo, drugarici i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za krompira, ni za raštike, nema više da vas neko vara, laže, farba, no

Il leader della parte scura, dietro una barba quasi nera, diceva cose alla sua gente, a voce bassa come sempre. E ricordava cose antiche, proibite, ma pur sempre vive.

pace. Coi pochi giovani insultava la polizia che costringeva soltanto ad essere felici. Ed abbatteva e rifaceva palazzi d'arte e di cultura e delle bibite e del niente, sì, ma soltanto con la mente. E all'occorrenza le prendeva davanti ai giudici abiurati.

l'erba. Si sospettavano a vicenda di fare solamente scena, d'essere schiavi del sistema. E l'uno l'altro beffeggiava e l'altro l'uno ricambiava, pur descrivendo alla rinfusa due volti di una stessa accusa. Che era impossibile cambiare, tornare indietro, andare avanti, avere voglia di sbagliare. Come ad esempio ricordare, come ad esempio ricordare, questo ricordo era un difetto, nel mondo ormai così perfetto. Né si poteva più cambiare, né si poteva più sperare, questa speranza era un difetto, nel mondo ormai così perfetto.

Il lievolicante ha il vomito tardano, l'essenziale di un rapper scurrile, negativo, oscurantista. Il suo disco è l'apoteosi delle sue nefandezze, la sua macchia è la sintomo della sua vergogna.